ammirare questo ciclo scultoreo che aiuta a pregare, a meditare quest'articolo del Credo, Credo la Chiesa Apostolica, il Vangelo di questa domenica che narra i nomi dei 12 apostoli, è ben collocato, ben situato allora in questo ciclo scultoreo. I 12 apostoli sono le colonne della Chiesa, quindi posizionate idealmente lungo questa navata ci aiutano a percorrere un cammino sapendo che questo cammino è tracciato e garantito dalla testimonianza apostolica, cioè di coloro che hanno seguito il Signore dall'inizio fino alla sua ascensione in cielo e quindi ne sono i testimoni autorevoli. Bello anche il fatto che vi siano i santi protettori di Orvieto, da sempre il popolo cristiano ha saputo affidarsi a coloro i quali per un motivo o per un altro, perché magari sono stati martirizzati in quel luogo, perché sono nativi di quel luogo, ecco, ne hanno, diciamo, particolare cura. Allora io vi invito a visitare Orvieto per le sue bellezze tutte, per la bellezza della cattedrale e anche per vedere questa novità. Solo da 7 anni sono tornate lì del ciclo dei 12 apostoli e dei 4 santi protettori di Orvieto.

parlando con il parroco, mi dice: guarda, tu sta tranquillo, se il Signore vuole, mi diceva, lui te lo fa capire pulito, pulito. E glielo devi chiedere, lui mi ha detto, glielo devi chiedere. Sono nato a Mellaredo di Pianiga, un paese a 5-6 km da Padova. Ho fatto l'asilo alle elementari nel mio paese e dopo dalle medie sono venuto qui a Padova perché erano gli anni 68, 69, 70, insomma, quindi Padova era, le scuole erano molto in subbuglio. Quindi mio papà mi ha mandato in questa scuola vescovile qui, Barbarigo, medie e superiori. E papà è un commerciante, ha un negozio, organista, che voleva che io imparassi a suonare comunque l'organo, la pianosa. E papà, no, non mi piace, quindi. E lui è rispettoso. Mi piaceva fare il chierichetto da piccolissimo. E mia mamma ha fatto un'esperienza brutta col parroco, insomma, lei credente, ci andava in chiesa, era terrorizzata che io andassi a fare il prete. E vedeva che mi piaceva fare il chierichetto e mi chiedeva, ma dice, ma il parroco ti dà la mancia? Il parroco ti dà la mancia? Sì, mi dà la mancia, ma quanto ti dà? 30 lire che erano tanti a un tempo. Io te ne do 50 se tu non ci vai. E devo dire che è stata una battaglia. Mi piaceva comunque fare il chierichetto, anche perché la ragazzina che mi piaceva veniva sulla fila, non so se destra o sinistra, a fare la comunione. Quindi

l'Africa come tante altre realtà, ma tanto più l'Africa, ha bisogno della pazienza necessaria per conoscere. E lì ho fatto un po' la prima esperienza proprio di ospedale africano ed è stato un impatto anche faticoso, perché i bambini muoiono davvero. E vedere un bambino morire di malaria, no? Sì, si fa fatica. E anche perché della malaria sappiamo tutto, abbiamo farmaci, abbiamo capacità di diagnosi, è che ti arriva tardi, è che magari la malaria ha già preso il cervello e allora diventa una malaria cerebrale, il bambino va in coma, i polmoni non rispondono, tu gli dai il farmaco. E ne perdi tanti per queste cavolate qua, cavolate dal punto di vista medico. Si è rotto due volte, la tentazione era quella di buttarlo via, di prenderne un altro. E ho detto no, è bello riannodare. Tante volte dico passare dal lamento al rammendo. Un primo rammendo è stato che cambia il parroco in parrocchia e arriva sto personaggio interessante. Faceva discorsi che mi parevano veri, che mi facesse domande vere, legate alla mia vita, legate agli affetti, all'amorosa piuttosto che allo studio, cosa decidere, e lì sentire che ho cominciato a un primo nodo, a riannodare quel primo pezzettino di vita. E poi, ecco, man mano che andavo avanti, pur contento del mio studio, sentivo che mancava qualcosa, non so. Io finivo l'ospedale insomma alle 17.30, 18, 18.30, 19 a volte. Avevo la Vespa, io abito a 5-6 km da qua e tornando proprio la strada passa qui davanti, mi fermavo e entravo in questa chiesa. E io penso, insomma, non sapevo pregare, ecco, e soprattutto di fronte a queste cose preghi, ma davvero non sai nemmeno che cosa chiedere, no? Cosa posso chiedere, no? E in questo mio fermarmi tutte le sere sentivo il mio gesto di verità con la mia vita, cioè di dire: Signore, io capire non capisco, l'unica roba che posso darti è sedermi qua e dirti: guarda, questi 10 minuti sono miei e tuoi. Cioè, quando uno sente che respira, finalmente con tutto te stesso, ecco. Cioè, capivo che quel tutto voleva dire entrare in seminario. Capivo che quel tutto voleva dire mollare tutto per lui, che vuol dire fare il prete.

entri in seminario e cambia la vita radicalmente. Sveglia tutti uguali, suona la campanella, fai le lodi, poi fai colazione, poi vai in aula, fai 4 ore, ti pare di essere esattamente come al liceo. E però sta roba qua mi ha anche messo in crisi, perché la percezione è di buttar via, di lasciar là una vita su cui hai speso ore

0: nel silenzio, nello studio. Sta domanda prepotente è lì quel Dio che ti ha chiamato a suo tempo. Salta fuori in maniera fortissima e ti dice: io ti ho chiamato, io non sono una persona seria, non ti prendo in giro.
1: Questo è il calice del mio sangue.
0: E ricordo il giorno dell'ordinazione, pianto profondo, profondissimo, pianto tanto, ma era veramente pianto di gioia, e sentire quella gioia profonda era spinta ad andare a sti estremi confini della terra. Per cui quando dopo ho fatto l'incontro col vescovo, il vescovo ti incontra e ti dice: scusa, ma adesso diventi prete, cosa ti piacerebbe fare? Dico: ma piacerebbe, dico, andare in Africa. C'è sta Africa che vive le condizioni che vive, capito? Quello che dipende da me, zero assoluto, ma quello che dipende da me, tutto lo devo fare. E quando sono stanco mi torna alla mente questi pianti che ti svegliano di notte, di mamme che perdono il bambino, che ti vanno dentro, che non ti mollano più, e domandi la grazia di fidarti di lui, di sentire che lui è lui che vuole liberare quel popolo. Prima di te, tu sei servo, balbuziente, pieno di difetti, 100.000 no, robe che non va, però senti che quel Dio, ecco, è la mia vita, allora dico, e lì senti che quel Dio ha potenziato al 2000% quello che sei, quello che sei.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: No. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
12: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.

0: è l'incoronazione di Napoleone Bonaparte dipinta dal David. È Napoleone stesso, e non il vescovo, a incoronare imperatrice sua moglie Giuseppina. E là, a margine della scena, siede Pio VII, il Papa. Del resto, solo pochi anni prima, il suo predecessore, morto prigioniero in Francia, era stato liquidato dai rivoluzionari come Pio VI e ultimo.
1: Giovanni Bosco nasce nel 1815, l'anno in cui l'Europa assiste stupefatta alla caduta di Napoleone, in cui si celebra il congresso di Vienna e prendono il via tutti i moti rivoluzionari e risorgimentali. È un periodo particolarmente difficile per la Chiesa, perché la fede resiste nel popolo, soprattutto nelle campagne, ma la cultura dominante è ferocemente anticlericale.
0: Giovanni Bosco nasce in una famiglia di contadini astigiani a Castelnuovo, oggi Castelnuovo Don Bosco. Suo padre aveva sposato in seconde nozze Margherita Occhiena e muore quando il bambino ha solo 2 anni. È la madre a crescerlo e a educarlo, nonostante l'ostilità del fratellastro, figlio del primo matrimonio del padre, che non vuole che Giovanni studi nonostante dimostri un'intelligenza non comune.
1: Certamente la figura fondamentale nella vita, nell'esperienza di Giovanni Bosco, è la persona della mamma, una donna eccezionalmente buona ma anche molto energica, che accolse volentieri e difese la vocazione del figlio, anche se non mancò di esprimersi con lui molto severamente sulla vocazione al sacerdozio e su quello che dal figlio si sarebbe aspettata una volta divenuto prete.
2: In povertà sono nata, in povertà sono vissuta, voglio morire in povertà. Se tu volessi farti prete per diventare ricco, io non verrò neppure a farti visita.
1: Di questa espressione della mamma, se tu diventassi ricco non verrai mai a casa tua, e ci sarà una conseguenza molto, molto, molto bella, molto tenera. Un giorno, quando Don Bosco sarà attorniato da tanti ragazzi, è veramente affaticato, stanco, dirà alla mamma: mamma, come vedi non sono ricco, sono povero, carico di debiti e responsabile di tutti questi ragazzi, vuoi aiutarmi? E la mamma andrà a vivere col figlio.
3: Te la senti di venire con me a Valdocco?
4: Cosa? Stai scherzando? Che cosa potrei fare io per loro?
3: Quello che hai sempre fatto, crescerli e dargli il tuo amore, come hai fatto con noi. Chi può farlo meglio di te?
1: Per merito della Divina Provvidenza, come spesso accade, proprio nei momenti difficili si assiste a una fioritura di santi, soprattutto in Piemonte. Si susseguono una serie di santi che si dedicano alla carità sociale.

0: Basta ricordare, oltre a Giovanni Bosco, la figura di Giuseppe Cafasso, la figura di Cottolengo e di altri santi ancora, che daranno veramente un nuovo impulso alla vita del popolo cristiano e una nuova fierezza alla Chiesa Santa di Dio. Piccolo Giovanni sente questa vocazione al sacerdozio. Una vocazione difficile perché è osteggiata dal fratellastro che lo vede intelligente, attento, geniale, lo chiama con disprezzo il signorino e vorrebbe piuttosto che il fratello si dedicasse ai lavori dei campi. La mamma difende la vocazione del piccolo Giovanni e questa vocazione viene rafforzata da un sogno. Nella vita di Giovanni Bosco i sogni saranno tanti, spesso profetici. Ma questo determinerà il suo destino.
1: Dai, hai fatto solo un brutto sogno.
2: Non è stato un brutto sogno. Era solo un po' strano.
1: E dimmi com'era.
2: Non lo so. Dei ragazzi si picchiavano, io cercavo di separarli.
1: E poi?
2: Te l'ho detto, era un po' strano.
3: A 9 anni ho fatto un sogno. Mi pareva di essere vicino a casa, in un cortile molto vasto, dove si divertiva una gran quantità di ragazzi. Alcuni ridevano, altri giocavano. Non pochi bestemmiavano. Al sentire le bestemmie, mi slanciai in mezzo a loro. Cercai di farli tacere, usando pugni e parole.
0: Giovanni aveva visto questa massa di bambini che erano come piccole belve e trarre da questa immagine il metodo giusto per sapere educare, quando dopo dirà l'educazione è cosa del cuore.
3: Al mattino ho subito raccontato il sogno, prima ai fratelli che si misero a ridere, poi alla mamma e alla nonna. Ognuno diede la sua interpretazione. Giuseppe disse: "Diventerai un pecoraio". Mia madre: "Chissà che non abbia a diventare prete". Antonio malignò: "Sarai un capo di briganti". L'ultima parola la disse la nonna, che non sapeva né leggere né scrivere. Non bisogna credere ai sogni. Io ero del parere della nonna. Tuttavia quel sogno non riuscii più a togliermelo dalla mente.

0: Sono molti i lavori che affronta. Possiamo dire proprio che quando un domani immaginerà tutti i lavori possibili per i suoi ragazzi sarà perché lui li ha già sperimentati. Solo tardi, quando già è piuttosto avanzato in età, quando supera tutti i suoi compagni di classe di statura, potrà entrare in seminario e pian piano, diciamo, affrontare tutto il ciclo di studi e poter finalmente diventare sacerdote. Quando diventerà prete, diciamo, resisterà a tutte le fascinazioni di chi lo vorrebbe precettore nella casa dei signori, cosa, diciamo, mestiere molto desiderato al tempo, deciderà che il suo posto non è quello. Il suo posto è tornare tra i ragazzi e trasmettere loro tutte le esperienze educative che lui stesso ha vissuto.
1: Sempre in quel periodo fonda con alcuni amici, anche loro educati cristianamente, la famosa Società dell'Allegria, con lo scopo di far avvicinare alla preghiera i coetanei attraverso giochi di prestigio e numeri acrobatici, con un tale successo da riuscire a vincere la sfida con un saltimbanco professionista.

0: Faccio parte di un circolo di prestigiatori di Torino. Come tutti i maghi, siamo un po' devoti al Don Bosco, perché ha cominciato a fare magia per ragazzi e ci ha, come dire, aperto la strada verso di loro.
1: Se ne può più. Tutte le domeniche la stessa storia.
2: Sapete che Don Bosco andava in giro tra i ragazzi e distribuiva noccioline, perché era qualcosa di buono da mangiare, era la merendina di una volta, e ne tirava fuori a decine, non si è mai capito come potesse fare. Ci venne dato la mia bisnonna, che era molto legata per mille motivi a Don Bosco, e è stato tramandato, è capitato a me, l'ho scelto io.
3: Così tutte le indicazioni vocazionali della sua giovinezza, della sua infanzia e giovinezza, tendono a convergere. Diciamo il desiderio di dedicarsi all'educazione dei fanciulli abbandonati, il richiamo della mamma a vivere la povertà, gli anni di studio in seminario. Ecco, tutto questo lo porta a capire quale deve essere il suo posto nella Torino del tempo.
4: Siamo a metà Ottocento, in una grande città del nord, dove vige la rivoluzione industriale e la nascita e lo sviluppo dell'industria moderna. La popolazione lascia le campagne e le attività agricole, abbandona la terra e si sposta nelle periferie per lavorare nelle fabbriche, dove vengono impiegati spesso anche giovanissimi. A Torino in quegli anni, secondo le statistiche, più di 7.000 bambini sotto i 10 anni lavoravano in fabbrica. Ma moltissimi ragazzi, senza lavoro o scartati perché poco robusti, erano abbandonati a se stessi per le strade e spesso angariati dagli adulti.
3: Dalle valli sono centinaia i ragazzi che scendono in città alla ricerca così di qualche occupazione, della maniera di guadagnare qualche soldo, e molti finiscono sulle strade. Molti finiscono nelle carceri e molti restano così abbandonati a se stessi. Ciò che c'è di nuovo in lui è il fatto che questa carità si fa, è intelligente, si fa opera sociale.
5: Fin dai suoi primi incontri con i giovani che vedeva per strada e che gli raccontavano dei loro problemi e dei loro bisogni, il sacerdote aveva capito che gli occorreva un luogo dove raccoglierli. Una prima sede provvisoria gli fu offerta dalla Marchesa di Barolo, la serva di Dio Juliette Colbert, che già aveva fondato il rifugio in cui accoglieva ex detenute e ragazze senza famiglia. Poi, finalmente, nel giorno di Pasqua del 1846, entrò nella cosiddetta tettoia Pinardi, uno stanzone fino ad allora usato dalle lavandaie come deposito per la biancheria, di proprietà di un certo Pinardi. L'affitto, di 300 lire all'anno, comprendeva anche un po' di terreno intorno, dove potevano giocare i ragazzi di questo primo oratorio. Ancora oggi, la tettoia Pinardi è la cappella del grande complesso di Valdocco, sede principale delle attività dei Salesiani, accanto a cui sorge il santuario di Maria Ausiliatrice.
3: L'oratorio è la sua persona. L'oratorio è il rapporto che Giovanni Bosco sa garantire ai suoi ragazzi. Diciamo, l'oratorio è lì dove c'è lui. Nei primi tempi se li trascinerà addirittura dietro, quasi ci sarà una sorta di oratorio viaggiante. Ecco, e in questo stare con i ragazzi, Giovanni Bosco è capace di trasmettere loro la persuasione, delle persuasioni, diciamo così, quasi conseguenziali, che se l'educazione è una questione del cuore, allora per educare bisogna farsi amare. Per farsi amare bisogna che le persone si accorgano di essere amate.
6: carissimi salesiani, figli del Bosco, guardate sempre al vostro santo fondatore e alla genialità evangelica.

0: rinnovato con intelligenza e coraggio, proprio in ragione dei mutati contesti socioculturali, ecclesiali e pastorali.
1: Anche il nostro oratorio è stato trapiantato da un luogo all'altro, ma ogni volta è cresciuto e si è fortificato.
2: Sì!
1: Benvenuti a Valdotto!
3: I discepoli di Giovanni Bosco si chiameranno Salesiani. La risposta è semplice, perché nel primo oratorio c'era una cappellina dedicata a questo santo, a San Francesco di Sales, di cui Giovanni era molto devoto, anche perché era un santo particolarmente noto per la sua bontà, per la sua dolcezza di carattere. L'opera di Giovanni Bosco si chiamerà l'opera dei Salesiani.
4: La congregazione dei Salesiani è stata approvata.
2: Sì!

0: Don Giovanni Bosco fondò la Società Salesiana nel 1854, che venne riconosciuta con entusiasmo da Papa Pio IX, che seguiva con molto interesse la sua attività. 18 anni dopo, insieme a Santa Maria Domenica Mazzarello, Don Bosco fondò l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, col medesimo scopo di educare la gioventù femminile. 20 anni dopo, nel 1875, partiva per Buenos Aires la prima grande spedizione missionaria salesiana, guidata dal futuro cardinale Giovanni Cagliari.
1: A guardare oggi l'opera di questo santo si resta veramente strabiliati, sia perché all'inizio diventa capace proprio di collocare i suoi ragazzi nelle varie officine del tempo, cercando per ognuno, diciamo, il luogo giusto. Poi diventerà capace di realizzarle all'interno della sua opera e quindi dare inizio alle prime scuole professionali. Poi perché, rendendosi conto del bisogno che i ragazzi hanno, ma che anche il popolo cristiano ha, Don Bosco si getterà in una impresa editoriale, dove le sue trasmetterà al popolo a livello storico, a livello dottrinale, a livello spirituale, diciamo, proprio le nozioni fondamentali della cultura cristiana. E diciamo, in cui proprio i suoi nemici, diciamo un po' tutta la cultura anticlericale massonica del tempo, si sentirà urtata soprattutto da questa attività, diciamo, culturale di Giovanni Bosco. Non solo quindi l'opera sociale, ma anche l'educazione della mente, l'educazione del cuore.
2: Ha salvato decine e decine di bambini, di ragazzi, da situazioni difficili come ancora oggi ci sono per le strade. E credo che il Don Bosco avrebbe bisogno molti di Don Bosco, di molti Don Bosco avrebbe bisogno oggi la Chiesa. Noi abbiamo dei giovani che stanno in giro, non sanno più cos'è stare insieme. Forse una Chiesa che dovrebbe porsi in modo diverso avrebbe bisogno di un personaggio come lui, straordinario, al di là del credere o non credere, aver fede o non aver fede. Ci sono uomini che hanno fatto la storia della Chiesa e uno di questi sicuramente è lui.
0: Troverete scrittori di gran lunga più virtuosi e più dotti di me, ma difficilmente potrete trovare chi più di me vi ama in Gesù Cristo e più di me desidera la vostra vera felicità.
1: Quale fu il rapporto che Giovanni Bosco intrattenne con, diciamo, le personalità del suo tempo, anche le personalità culturali? E questa è una cosa un po' strana, perché da una parte e ebbe molte resistenze, molti rifiuti. Dall'altro anche molte personalità si affezionarono a lui e lo difesero. E, non so, perfino Crispi gli divenne amico, in qualche maniera anche Cavour gli fu amico. E fino al punto che

0: E quando, diciamo, le leggi dello Stato non permettevano a Giovanni Bosco di realizzare la sua opera, erano questi stessi amici anticlericali che gli consigliavano la maniera di poter far sopravvivere la sua opera e di trovare spazio anche legislativo per la sua opera.
1: Francesco Crispi, che sarebbe diventato poi presidente del Consiglio del Regno d'Italia, in gioventù, quando era dovuto fuggire dalla Sicilia, dove i Borboni lo avevano condannato a morte come rivoluzionario, fu ospitato a Torino da Don Bosco, fra i suoi ragazzi a Valdocco, e restò sempre suo amico. Anche Urbano Rattazzi, massone ed anticlericale e più volte ministro e presidente del Consiglio, fu amicissimo di Don Bosco, che aiutò e difese contro tanti funzionari che lo ostacolavano, pur essendo su linee politiche opposte. Rattazzi rimase sempre stupito e ammirato dall'operato di Don Bosco, anche se non condivideva la formazione religiosa su cui il sacerdote fondava invece il rapporto con i suoi ragazzi.
0: Tra l'altro, tra le grandi personalità del tempo, sappiamo che Giovanni Bosco poté incontrarsi almeno due volte con Vittor Hugo, discutere con lui e, se non proprio ricondurlo alla fede, comunque ottenere da lui, ottenere una vera, così, la confessione di un vero desiderio, di un vero desiderio di Dio. Con gli altri uomini politici il rapporto di Giovanni Bosco fu così particolare. Da un lato tutti sapevano l'attaccamento totale, assoluto, lui diceva come un'ostrica allo scoglio che Giovanni Bosco aveva per il Papa. Dall'altro sapeva anche così intrattenere rapporti buoni con le personalità del tempo, si racconta che una volta gli proposero un brindisi a Garibaldi, a Mazzini, a tutti, diciamo, le personalità del tempo, e lui tranquillamente fece il suo brindisi, però concluse dicendo: "Ma tutti sotto la bandiera del Papa per salvarsi l'anima". Un'altra nota, diciamo, cara del suo temperamento, del suo stile, era quello dei numerosi inviti che accettava, salvo poi a far capire che molte delle cose che gli offrivano, perfino anche degli oggetti, non so, degli oggetti che mettevano sulla tavola, gli erano utili per i suoi ragazzi. E così, con una battuta, con un gesto simpatico, riusciva a farsi aiutare, a far aiutare e amare la sua opera.

0: Don Bosco aveva 72 anni quando, stremato di forze per l'incessante lavoro, si ammalò gravemente. Morì il 31 gennaio 1888 nella sua modesta cameretta di Valdocco, a Torino, che ancora oggi è conservata intatta dai salesiani. Lasciò un testamento spirituale, ma le sue ultime parole furono per i suoi ragazzi.
1: Dite ai giovani che li aspetto in paradiso. Ciò che ho fatto, l'ho fatto per il Signore. Si sarebbe potuto fare di più, ma lo faranno i miei figli. La nostra congregazione è condotta da Dio e protetta da Maria Ausiliatrice.
0: Già alla morte di Don Bosco, oltre 110 anni fa, le opere salesiane maschili e femminili erano presenti, oltre che in Italia, nella maggior parte degli stati europei e in molti del Sud America, con oltre 1000 religiosi. Oggi i salesiani sparsi in tutto il mondo sono oltre 17.000 e oltre 16.000 le suore, figlie di Maria Ausiliatrice.
2: E importante anche fu il rapporto di Giovanni Bosco

0: col cardinale Achille Ratti, che poi da Papa lo beatificherà. E lo stesso cardinale racconterà di una sua visita a Giovanni Bosco e di come era rimasto impressionato per il fatto che il santo lo ascoltava, contemporaneamente nella sala entravano gente, persone, tutti che avevano qualcosa da chiedergli, e quest'uomo dava l'impressione di essere capace di badare a tutto, di stare attento, attento a tutto, di interessarsi di tutto, perché il suo cuore era veramente centrato sull'unica cosa che gli importava, che era il suo rapporto con Dio.
1: Mi pento sinceramente dei miei peccati. Vi chiedo perdono, Vostra Eminenza, e mi sottometto umilmente alla vostra autorità. Sono nelle vostre mani.
0: Quando verrà canonizzato, sarà un caso unico nella storia del tempo, se non ricordo male, il giorno dopo quella canonizzazione, perfino in Campidoglio, civilmente si terrà una celebrazione in suo onore, in onore di questa gloria dell'Italia. Più tardi un pedagogista non cristiano come Lombardo Radice dirà polemicamente ai suoi: le nostre scuole hanno tante idee, ma per combinare qualcosa bisogna essere uomini di una idea. E Giovanni Bosco aveva questa grandezza, aveva un'idea e l'ha portata fino in fondo.
2: San Giovanni Bosco, o Don Bosco, come più semplicemente viene ricordato, è il patrono degli apprendisti e la sua festa, che si celebra il 31 gennaio, nel nuovo calendario liturgico della Chiesa Cattolica, prevede la memoria obbligatoria. Significa che le messe di quel giorno devono essere dedicate alla figura di quel santo, che viene così venerata in modo speciale.
3: San Giovanni Bosco si festeggia il 31 gennaio.
0: Ora capiamo perché Giovanni Paolo II l'ha definito giustamente padre e maestro della gioventù.

0: Tu chi sei?
1: Beltrami Tommaso, da Asti.
0: E ce l'hai una famiglia?
1: Ho mia madre, ma purtroppo di padre sono orfano.
0: Io sono Don Bosco. Vieni con me, coraggio! E ricordati, nessuno è orfano su questa terra.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
2: Cadono 100 capelli al giorno.
5: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
6: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
8: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
9: Sperare nella pace.

0: Combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.

0: Allora io credo che questo stare insieme ci aiuta a rispondere a una società che ha tanto bisogno di pace e di speranza. Ecco, così è iniziato il cammino della missione 25 anni fa per strada, andando incontro per chi non ha niente. Così inizia il cammino della missione. È proprio un fratello che mi ha colpito e ha lasciato un segno, come Don Pino diceva poco fa, si chiamava, però per me è sempre presente, ancora è vivo, anche se non c'è più qui terrenamente, Ibrahim. Lui attendeva ogni sera il gruppo di volontari che gli portavamo da mangiare qualcosa di caldo e la coperta. Lui dice così: buio, confessione e nebbia, caldo e freddo e non difficoltà, barbone, cartone e senza identità. La sua vita un'oasi di pace e rispetto, saggezza, sincerità e tranquillità. Terra e muro la sua dimora. L'affezione e la dignità la sua strada. La speranza e la carità sono la sua coperta.
1: Siamo qui nella missione di Speranza e Carità di Via Archirafi. Questa è la prima struttura che nel maggio del 93 abbiamo occupato, possiamo dire. Ecco, allora fratello Biagio, avendo iniziato un digiuno qui proprio davanti al cancello, ci siamo ritrovati dopo 13 giorni di digiuno all'interno di questa struttura, ancora tutta fatiscente, senza porte, senza finestre, mura cadenti, e senza un albero, senza niente, dove, ecco, proprio nell'immediato gli scout di Palermo, un gruppo scout, ci piazzarono delle tende qui nel cortile, e senza luce, senza acqua, senza servizi igienici, senza mille lire, si incominciò questa missione. Partendo chiaramente dalla stazione centrale, dove Biagio lì era rimasto per quasi un anno e mezzo.
2: Dal primo dicembre del 91 sto cercando di dare già una presenza qui alla stazione, una presenza, cioè dalle 8:30 in poi tutta la notte la vivo qui alla stazione centrale, dove sto cercando di dare una presenza e un aiuto sia morale che, diciamo, che materiale.
1: Da questa struttura veramente abbandonata e devastata incominciammo la ripresa. I primi furono i propri fratelli a sbarazzare, a pulire, a dare una mano, a cercare di dare un primo aiuto. Poi, dopo il primo anno, ci vennero incontro i giovani universitari costruttori che sono nati a Padova, e loro in prima persona per 3 anni sono venuti proprio a lavorare da vero cantiere, pagandosi loro il viaggio, il vitto, l'assicurazione, tutto per poter lavorare qui all'interno, e hanno fatto veramente lavori in mani, e questo ci ha permesso in pochi anni di ricominciare proprio a far rivivere questa struttura nella modalità in cui si vede oggi. Qui all'interno ospitiamo all'incirca dai 100 ai 120 fratelli. Abbiamo soprattutto quelli che sono un po' più ammalati, non hanno più un lavoro, non hanno più una casa, non hanno nessuno, però ognuno di loro cerca di venire incontro alla missione mettendosi a disposizione, facendo le pulizie, facendo i portinai, aiutando la cucina, aiutando per tutti i vari servizi che comporta una missione.
3: La vita è un cerchio con tanti colori, il destino sceglie il colore, la sorte a ciascuno di noi porta il proprio colore. Di me se dimentico così, ho vissuto una vita senza colore. E intanto una iena bianca, rossa e gialla vive. Mentre un timido coccodrillo passeggia tra la gente. Una scimmia con un solo braccio, anch'essa ride. Chi ha là quella spezzole ali? Quale fu il vento che la spinse all'inferno? Mentre una balena divenne una vasca e ingoiò il mare. Io dentro al mare. Io.
4: Ieri pure era qui dentro con tutti questi ragazzi che avete dato a me. Io non ci sono più.
5: Questo è il magazzino dove teniamo i medicinali. Anche il latte per le bambine. Questo è il latte per le bambine.
6: 12 anni che mi occupo di farmaci e di cose, ho imparato da solo, piano piano, tutti i vari nomi dei farmaci. Non è che entro nel merito di una malattia, semplicemente se mi chiedono un farmaco lo so riconoscere, ma è un'esperienza acquisita.
7: Tutto questo di qua è tutto donato dai medici, come ricostruzione di denti.
8: Come tedesco?
9: Dai seppetto.
8: Si chiama Pera.
9: Un teatro sleben.
10: Io per favore mi chiamo Stefano Cunado, cognome è Cunado e nome è Stefano.
11: Ho 22 anni che sono qui, ho trovato non ho amici, bensì fratelli.
12: Venuto 1990 in Italia, venuto lavorato bene, 15 anni, poi venuto male a gamba. Poi poco tempo non è lavoro. Poi ogni mese così di strada dormito. Poi un amico ha detto c'è viaggio quando così. Le missioni, venire a dormire, andare in medicina.
10: Non parli bene. Prima parla bene, ora niente, perché è caduto così e basta.
13: Non vedo, prima.
14: Ah.
13: Io sono di Trapani.
15: Perché qua ognuno ha la sua storia, tutta è la stessa cosa più o meno. Ci vuole la madre, uno non può pagare più casa, magari si lascia con la famiglia, è giusto che lo devo dire. Quindi questa storia siamo nel 90% qua.
16: La missione per me diciamo ha un significato di quello che io ho avuto fatto sulla mia persona, ho acquistato di nuovo la fiducia in me stesso di capire che la cosa si deve andare sempre avanti anche che c'è qualcosa che impedisce e noi dobbiamo credere alla croce che abbiamo portato a Tagliavia e credo che quella croce ci dà sostegno. Pace.
17: Facendo per ora viene il busto diciamo di un naufrago che verrà poi piazzato assieme ad altri quattro busti che verranno fatti sulla barca.
18: Alright, so I'm here at the Biagio Conte mission in Palermo. My name is Eric. The reason that I'm here is to meet my African brothers who couldn't come to America to meet me where I was born. I come from New York City. I was born in the Bronx. That's the home of hip-hop. My family's roots are established in the South and in New York and all over America for that matter, but more on the Eastern Coast. But something told me that I must travel to Africa because I am African. Wherever you are in the world, if this is your skin, you are African. Wherever you see a black man, he is African, and Africa is where he comes from. Can you tell me what the problem is? I will tell you what the problem is. The problem is that in Africa, the Africans are not treated as Africans, and in the rest of the world, Africans are also not treated as Africans. Because we have been separated. Oh, you are Ghanaian. Oh, you are American. You are from New York. Oh, you are from France. But this is our identity. I come here all the way to Palermo, all the way to the Biagio Conte Mission to meet Africans from Africa.
1: Con il 2001 arrivano questi fratelli qui a chiedere proprio ospitalità, quasi tutti sudanesi. Noi li ospitiamo giù in via Archirafi, chiediamo poi alle autorità di avere una struttura per loro, ma ecco, passa il tempo e non arriva una risposta. Fratello Biagio si ricorda, ecco, di questa struttura che era tutta abbandonata. Erano tutti padiglioni un po' fatiscenti, diroccati, tetti crollati. Con i fratelli abbiamo incominciato la ripresa e così piano piano quella parte che è toccata a noi l'andiamo ristrutturando e oggi qui ospitiamo circa 700 fratelli. Vengono da tutte le parti dell'Africa, dell'Asia. Noi non facciamo distinzione di etnia, di nazionalità, di religione, per cui chi chiede, chi bussa viene qui.
14: Questo è un reparto di ceramica, però noi lo sebbiamo per verniciare le cose.
19: Facciamo circa 200 kg di pane, poi viene distribuito nelle varie missioni, le sorelle, gli archirafi, gli addecollati, Villa Florio, Tagliavia e Messineri e Castellammare del Gozzo. Vengo qua come volontario. Mi è stato detto vuoi lavorare per i poveri e perché no?

0: demonio, che ti ha dato lì. Ciccio, faccelo fare a Edo.
1: Devo aprire? Aprire?
0: Sì, poi io mi chiamo Guri Roberto, sono volontario e prepariamo da mangiare per lo meno 400 persone al giorno, mentre la domenica sono 600, più prepariamo condimenti per fare via Chirafe da Don Pino, che mandiamo i condimenti e i secondi. Una volta alla settimana facciamo pollo, carne, quello che c'è, che ci passa il Signore. Questi sono caldai per fare il minestrone alla sera. Facciamo il minestrone più il secondo, quello che c'è, certe volte formaggio, certe volte melanzane, certe volte quello che abbiamo. Di mattina ci sono quattro che dividono la colazione, che danno latte e tè, quando ci sono biscotti e tutte queste cose, quando ci sono sempre. Questa cucina è stata donata da Delia e Gardiene nel 2003. Siccome faceva beneficenza il padre, i figli hanno voluto regalare questa Biagio Conte.
2: C'è tutta carne che congeliamo, qui ci teniamo tutte verdure congelate. Qua ci sono mandarine che sono un po' verdi questi.
0: E questo è il magazzino vive, questa la produciamo noi, questa, a Tagliavia. Questa l'abbiamo imbottigliata noi, da noi. La produzione viene da Tagliavia. Tutta a Tagliavia questa.
3: Ciao Filippo, dove siamo qua?
4: A Tagliavia, vicino Corleone, nelle zone alte della Sicilia, diciamo, nelle terre interne della Sicilia. Ed è una casa gestita, un terreno gestito dalla missione di Biagio Conte, che è stato donato alla missione di Biagio Conte. Non mi ricordo da chi, però è stato donato. E stiamo raccogliendo un po' di queste verdure che sennò vanno a male.
5: C'è stata una piccola alluvione che tu hai potuto vedere,
4: e se non le raccogliamo queste si perdono, è un peccato, perché è proprio una grazia di Dio. Noi cerchiamo di recuperare quello che nel mondo è perduto, a cominciare da noi stessi, a finire alle verdure.
6: Io sono Antonio, sono un volontario della missione di Biagio Conte. Da poco ho finito di fare la stagione a fare il cameriere e adesso mi voglio dedicare un po' alla missione di Biagio.
4: Io praticamente il 28 aprile ho lasciato la scuola per fare 3 giorni di ritiro ad Assisi. E questi 3 giorni sono diventati 3 mesi, poi 4, poi da... Però ovviamente da Assisi me ne sono andato e sono arrivato qua, non lo so neanche io come, ma mi sono trovato qua, e quello che cercavo ad Assisi l'ho trovato qua, con lo spirito francescano, no? Di povertà, di servizi ai poveri, che magari ad Assisi c'è pure forse, ma io non l'ho tanto trovato, l'ho trovato in Sicilia.
6: Sto raccogliendo un po' di verdure per le sorelle che stanno giù a Palermo, per i bambini, per le donne che sono chiusi là, e più ne portiamo un po' anche nella comunità nostra.
4: Ero insegnante di scienze e quest'anno sarei dovuto entrare di ruolo, e invece di fare l'insegnante invece sono passato a fare l'alunno. Però qua è una scuola di vita. È anche una scuola che ti porta a un traguardo più alto che quello che può essere lo stipendio, il ruolo, no? Sai, queste mete un pochettino per le quali svendiamo forse il nostro tempo, che è la cosa più preziosa che abbiamo.
7: Ah, che bocca, sì, che bocca.

Huh?

0: alle 6 di mattina. Vengo, gli do di mangiare agli animali, l'acqua, li lascio fuori se il tempo è buono, se no rimango in stalla, pulisco quella che c'è da pulire. Poi ricomincio a fare altre cose.
1: Fattoria c'è di 9 ettari di seminativo, proprio seminativo. Poi c'è un'altra 6-7 ettari di ortaggi, compreso di casa, dove c'è sotto visto di come è ristrutturato.
2: Qui era un'abitazione per le pecore e basta, ecco, quindi era tutto in uno stato di abbandono, tetti crollati e tutto quello che...
3: Buonasera, Don Pino.
2: Pace, Angel, pace. Ben trovati. E quindi i fratelli, ecco, anche se all'inizio si sono adattati così com'era, poi piano piano, per dare anche a loro l'opportunità di abitare qui in modo dignitoso, abbiamo cercato con loro stessi di ristrutturarlo. Qui abbiamo prodotto 230 quintali di grano. Questo grano lo immagazziniamo e poi piano piano, a 10 quintali alla volta, viene trasferito lì nella missione di Via Decollati, dove abbiamo dei silos più piccoli e incomincia da lì poi ad essere utilizzato da noi per trasformarlo in pane. Noi qui facciamo agricoltura biologica perché tentiamo in tutti i modi di non mettere antiparassitari oppure prodotti chimici, proprio per disintossicare la terra, perché tante volte purtroppo è stata intossicata da questi prodotti, come lo facciamo con i fratelli che arrivano da noi intossicati un po' dall'alcol, un po' dal fumo o da altre droghe che tante volte non riescono loro a gestire. E questo modo di coltivare aiuta loro a capire come ritornare alle cose pure, alle cose semplici, alle cose che poi, fra l'altro, sono quelle che non ti portano, non nuociono nel nostro organismo, anzi ti aiutano ad avere un'alimentazione sana e quindi anche una vita sana.
4: Anche una scopa.

0: abbiamo fatto circa 5.200 chili di olive, possibilmente ne faremo 8-10.000. È stata un'annata abbondante.
1: Quando sono venuto qua, se vuoi andare in campagna, sì, ma che devo fare? Niente, lavorare, riposare.
0: Sono venuto a Palermo 3 anni fa e sono stato dall'inizio alla missione Speranza per circa 3 mesi. Poi sono andato via e sono ritornato dopo 2 anni e mezzo di nuovo qua. Mi trovo bene, non mi manca niente e Dio ci dà la forza per andare avanti.
2: Io non è che la vedo proprio al fallimento totale, l'avrei raggiunto da qualche anno. Cioè, io da tempo che cercavo una situazione del genere. E per fortuna un anno fa ho avuto la fortuna di trovare un prete, gli ho raccontato tutto. Lui è sceso a Messina, mi ha telefonato, mi ha detto, ho parlato direttamente con Biagio, scendi. E sono sceso e sono qua. E se vuole dire non me ne andrò mai più da qua, perché proprio mi piace.
3: Ci troviamo a Castellammare del Golfo, più vicino a Scopello. E questo è un terreno che è stato donato una decina d'anni fa a una signora. Sono circa 6 ettari, al momento della missione è entrata in possesso del terreno, era completamente distrutto, cioè, tutta massa di pietra, tutti gli alberi olivi bruciati. È stato rimesso tutto a posto dalla comunità, piantati altri alberi. Ora in tutto si contano 600 alberi di olivo, tra quelli più anziani e quelli più giovani. E produce l'olio che ovviamente viene mandato alla comunità e serve per tutta la comunità.
4: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
5: La marmellata è solo a base di agrumi.
6: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
7: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
8: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
9: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
8: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15.15.
10: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
11: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
12: Effettivamente ti piace.
10: Lo so. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
13: Cioè, la telecamera va bene,
10: ecco,
13: qua.
10: Idee a profusione.
8: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 11.
14: Oh, ah.
15: Sorella Lucia, buongiorno.
16: Beh, io me la vado in chiesa.
14: Sì.
16: Va bene, ciao.
15: Buongiorno,
14: pace.
15: Pace. Un po' di nutrienti. E poi c'è pure un intervento per i pizza, no?
14: Pace, grazie.
17: Lei di Palermo o lei di
18: Memphis?
17: Di Memphis.
18: Sì, ma forse
17: sono accolte pure qui.
19: Aspetti un bambino?
18: Sì.
19: Di quanti mesi sei?
18: 3 mesi fa poco.
19: E quindi nascerà qua sto bambino?
18: Sì, sì.
19: Un altro bambino che nasce qua.
17: Pace e speranza a tutti. Questa è la comunità di Missione Speranza e Carità, accoglienza femminile. Noi ci troviamo qui a operare a Palermo. Da quasi 16 anni che siamo qui. La missione è proprio nata femminile l'8 dicembre del 98, giorno dell'Immacolata. In seguito tanti digiuni di fratello Biagio.

0: Perché io sono nata in Costa d'Avorio e sono arrivata in Italia avevo 18 anni. E no, avevo 15 anni, 16 anni, non mi ricordo bene. E sono stata a Bergamo dalla mia sorella e sono scesa qua a Palermo. E sono qua alla missione e sono accolta e... nello stesso momento faccio tipo la volontaria, tipo aiuta chi ne ha bisogno e questo. E faccio cosa per gli ammalati e chi ci chiede un rosario.
1: Vengo da Costa d'Avorio a 23 anni, da 3 anni che sono qua. E sono in missione qua da più di un anno. Siamo qua.
2: Italia, quasi 3 anni. Questa missione un anno. Nato lui qua.
3: Mi chiamo Dolici, vengo dal Ghana. Quello è mio figlio.
1: Aspetta che sì.
4: Questo è il vestiario perché arrivano senza niente, senza vestiti. Non ne arrivano con la valigia, arrivano proprio senza niente, a volte anche senza scarpe. E allora si provvede a dare il necessario.
5: E anche le famiglie povere di Palermo, se hanno bisogno, per esempio abbiamo ci indirizzo delle famiglie, hanno bisogno della spesa o dei vestiti o dei quaderni per andare a scuola, tutto ciò che serve, ecco l'abbiamo, lo doniamo. E Gina, ecco, da quanti anni che sei qua?
1: Da sette anni
5: qui, con la figlia è venuto meno il marito, è stata accolta con Daniela che allora aveva quando? 17 anni.
1: 17 anni.
5: Meno sì. E di con noi, ecco, quella figlia adesso si è inserita al lavoro, lavora presso un'anziana e lei qua fa tanto. Lei è andata pure in missione, vedete? E la mamma, loro si sono sistemati in una piccola casetta, ma la domenica ci vengono a provare. Quando sei arrivata qua?
2: Nel 2009
5: è nato il primo bambino, Michele. Adesso si è sistemata col marito in una casa, ecco, il marito lavora, sistemata, però e quando doveva nascere il secondo bambino, dice sorella, dice, mi devi fare un favore, dice, io deve nascere questo bambino, voglio
2: anche
5: tornare un pochettino in missione.
2: Sorella mi deve ospitare per 2 settimane per il parto, perché deve fare il cesario. E sono solo a casa e mio marito è in Belgio.
6: Cucù ha fatto uovo.
1: E quando ho iniziato a fare volontariato, ho chiesto di fare volontariato, e lo chiesi allora a Don Pino, e Don Pino mi ha detto mi piacerebbe fare qualcosa per voi, però non me la sento, sentite tutti uomini qua, quindi non... E c'è una comunità femminile. Allora vengo qui alla comunità femminile, incontro sorella Mattia che mi apre la porta, mi fa visitare la missione. Ecco, da lì ho iniziato a fare il mio volontariato, io lavoravo, ero libero una volta alla settimana, quindi poi andavo a pulire la chiesa con sorella Alessandra in via Archirafi, ho iniziato proprio così. Poi iniziando a fare il volontariato, a donarmi agli altri, la cosa sconvolgente è questa, che quel vuoto che io sentivo non lo sentivo più, cioè più io donavo, più mi stancavo, più mi davo agli altri, proprio mi consumavo per gli altri, più io ero piena dentro. Ero proprio felice. Questo è questo. Poi piano piano il Signore, prima un giorno, poi 2 giorni, ho lasciato il lavoro, poi ogni giorno ha preso tutta la mia vita.
7: È il pollo al forno con le patate. Sono tutti questi alimenti che arrivano dalle persone, dai volontari, dalle persone fuori, che portano ogni tanto chi un pacco di pasta, chi una salsa, e quindi si fa poi il pranzo della domenica come in tutte le famiglie.
8: La povertà! Ti raccomando, chi piange la morte per i suoi cari.
9: Ti raccomando, chi piange la morte per i suoi cari.
8: Chi cerca lavoro non lo trova.
9: Chi cerca lavoro non lo trova.
8: Chi soffre nella solitudine.
9: Chi soffre nella solitudine.
8: Gli ammalati. malati,
10: e ammalati,
8: i
10: disabili,
8: le vittime della droga e dell'alcol,
10: le vittime della droga o di alcol,
8: i carcerati,
10: i deportati,
8: gli
10: oppressi,
8: gli immigrati,
10: immigrati,
8: coloro che sono in guerra,
10: coloro che sono in guerra, i profughi, conforta il Signore,
8: aiutali,
10: aiutali,
8: e benedici,
10: e benedici.
8: Ringraziamo il nostro Signore di quello che ci dà ogni giorno e ogni sera.
10: Grazie, grazie Signore Gesù.
8: In nome del Padre, Figliolo, Spirito Santo.
10: Amen.
8: Buona domenica e buon pranzo a tutti.
10: Anche a te.
5: Un giorno, proprio il 17 maggio, quando fratello Biagio faceva il digiuno in via Chirafi, giorno di San Pasquale, non ricordo non ci sono, sono passate là, essendo io avendo la facoltà lì di fronte, e vedo questo ragazzo che fa, che dietro la cangellata mi avvicino, dico come, chi sei, cosa fai e perché sei qui. E allora fratello Biagio mi dice, sono qui, sto facendo lo sciopero della fame per ottenere questi locali per i poveri. La cosa che ho detto, come ti posso aiutare? Come mi puoi aiutare? Ti do dei fogli e di se mi puoi raccogliere.

delle firme, facciamo la petizione per ottenere questi locali per i poveri. Allora mi prendo queste foglie e comincio a cercare delle firme. L'indomani poi mi ricordo di questo giovane che dietro lì e disse: andiamo a vedere com'è finita la storia, come va, se ci sono stati dei progressi. Lui è ancora che fa il digiuno, ha fatto il digiuno più di 12 giorni, finché poi il 30 maggio si è in Prati e lì scopre una realtà nuova. E man mano scopriva che era qualcosa di importante, qualcosa che mi dava tanto, che mi riempiva tanto. Ogni giorno andavo a nutrirmi di questo nutrimento, di questi poveri, di queste persone che arrivavano tanto fuori, che avevano bisogno, a cui io volevo dare, ma che ne ricevevo tanto da parte di loro. Allora cercavo di dare, ma quello che ricevevo era molto, mi riempiva, mi dava tanto, era quello che andavo cercando. Ho detto: forse l'ho provato qui, chissà, però ancora non sapevo cosa doveva venire dopo. Il Signore fa i progetti, ma piano piano poi ce li fa vivere. Non lo sappiamo prima, io tutto potevo immaginare che potevo essere qui in missione, essere qui una delle, come assieme a sorella Sandra e sorella Lucia, a stare qui con le sorelle, con i poveri. Finché poi si è creato il problema della donna e lì poi lasciare l'università ho deciso poi di lasciare tutto in semplicità, perché capivo che non aveva più un senso rispetto a questo grande tesoro che avevo trovato.

Piano piano, già un mese che puliamo il giardino a Villa Pignatelli. Maciniamo rami, dopo terra comincia lavoro.

0: Già tu vedi che i fratelli lavorano a terra, qua, mettono piselli, carote, lattuga.
1: 20 ettari terreno, cioè fratelli lavorano ogni giorno per affamare tutti i poveri Palermo. E io credo che alberi, tutti i tipi di alberi noi piantato, tutto pulito a noi, 2 anni fa, escavatore venuto, Godrani, aiutavano. Anche fuori aiutiamo, parrocchia. Non solo, io credo, non solo nostra missione, c'è tante missioni a Palermo. Aiutiamo fino a Sferracavallo arrivato, camion, cipolla, camion di aglio, camion di zucchina, tererumi. Altra missione pure aiutiamo. Noi coliamo sempre qua a Villa Pignatelli, perché non c'è posto via Chirafi, sempre Don Pino, il nostro sacerdote, coglie qua. C'è Somalia, c'è Eritrea, c'è Pakistan, c'è Siria, c'è Palermitano, Rocca Palumba, tutte le parti vengono, Italia, Germania, tutte le parti.
2: È la prima volta che abbiamo iniziato qua. La prima volta anche la giornata non posso entrare perché fai paura. Tutti sono alberi, anche no, da solo hai paura per entrare la prima volta.
3: And I'm waiting for some time so that if we can be able to finish the farm so that people can see how it is. Because when we came here the first time, the farm we are not okay. But when we are here now, we start working fine so that we can make everything to be okay. And we try to use our power so that we can make it very all right. So that when people come here, so that they can see the beauty of the place back. That's how we continue working here since this thing.
4: E l'accoglienza che ho avuto

0: lavoro e beh, Gioconte mi ha accolto alla missione, mi trovo abbastanza bene con i fratelli.
1: But thanks to Biwaju and thanks to this kind of setup. If for instance there's nothing like this, three of us maybe would have been sleeping outside, maybe nowhere to sleep, maybe in the train station. You understand? So, but with this kind of organization, we have been able to be kept and preserved here. Though we are still waiting for our document, we have not gotten our document. So sometimes when we think about the way we live, they make us feel bad. We get stressed out because we've not lived this kind of life before. You understand? So we are running away from death. But we came here, the camp manager did not even care. Not even the people that take care about us. So we are happy that something like this goes on in this kind of place, at least to help the less privileged people.
2: For what I need, you know, what I deserve, you know, I want to get a better place, better job, you know, and to help my, because only I have a son, you know, in Africa. I left my son home, you know, so I need a better life, you know. Here too is good, actually, because since they sent me, if this man don't help me here, I will sleep on the street or I will sleep on the train station. But since they sent me out, I come here. He tell me, don't worry. You can stay here and come and sleep and work. Here, work is not for force. You just do it smallly, smallly. This work, we don't sell it outside of the place. We give it to charity, to people who don't have anything, you know. That day, I was happy. Because if you don't tell me that to work here more than 1 week to pay. Because when we work here, they pay on Friday. They pay 30 euro on Friday. So when he told me that just to work, he pay me 30 euro, I will not accept it, you know. Because what he told me that this mission, this work is not for sale outside, it's for help the poor people, you know.
3: Appena arrivato a stazione, tutto levato, era zaino, documento, fotografie, tutto era levato a me, roba di persone già stazione aspettavano là, che io come muovo. Dopo troppo sperato, troppo. Non lo so dove è mia strada, chi sono. Dopo ho preso una corda e di tenda corda. Uno ponte picchiava, io una corda messo così. Non le voglio lo sapere niente più. Non le voglio vivere perché non parlava ancora italiano. E questo mio primo inizio come così. Uno carabinieri preso cuore. Venuto a visitare e preso lui, cominciato lui portare a missione. E così cominciato cucina, lavorare, coso. Era ancora, non parlava niente. Cominciato a scuola andare 3 mesi a Santa Chiara. 3 mesi. Cominciato già a studiare. Molto bello era l'esperienza, prima no, è cominciato già a aprire occhi che c'è qualcuno aiuta.
4: Pasquale, tutto è bello però se non riprende arrocchi, mi dispiace, finivo il documentario, finivo uno dei più grandi lavoratori della missione è lui, tutta la pulizia della missione. Tutto quello che Lamia fa per la città, lui lo fa per la missione. E quindi, però, mentre Lamia ogni tanto ha delle pecche, lui invece perfetto.
5: Io sono perfetto. Se lo dice Don Pino, ci puoi credere.
4: È rimasto ormai la nostra mascotte, ma anche istituzione della missione. Suo fratello era un tossico.
5: Un tossicodipendente
4: che
5: che si
4: poi è
5: incubava.
4: morto, ecco, purtroppo suo papà è un alcolista,
5: Sì, purtroppo.
4: la mamma è morta, una sorella è al manicomio,
5: Sì,
4: insomma,
5: Anna.
4: quindi una scena, uno scenario di vita molto, molto dura, molto difficile. Lui gli manca un dito,
5: Sì, mi è
4: dov'è il dito
5: successo
4: che ti manca?
5: un incidente qua,
4: Quando era fuori
5: lavoravo fuori alla segheria.
4: alla segheria gli è saltato un dito. Però non prende nessuna pensione,
5: No,
4: niente, non prende
5: non
4: niente.
5: prendo niente.
4: E va bene, però hai preso che cosa? Un terno al lotto?
5: No, magari Dio.
4: vi ha detto sempre, io volevo fare il pugile.

0: E se vincevi?
1: Aiutavo alla missione.
0: Però non ha fatto più il pugilato.
1: Il pugilato.
0: Ma ha preso solo il gelato.
1: Sì, gelato.
0: E quindi siamo qua adesso.
1: Purtroppo. Vabbè.
0: Però ecco, veramente un fratello che stimiamo tantissimo perché è un lavoratore,
1: sì,
0: e poi sempre educato e anche religioso,
1: sì,
0: perché lui prega.
1: Sì, io prego per i miei genitori che non ci sono più, ma non solo per i miei genitori ma per tutto il mondo, dobbiamo pregare, perché è giusto pregare.
0: E per tutti i poveri.
1: Sì, per tutti i poveri, per le tre missioni pure.
0: Per chi non ha casa.
1: Per chi non ha casa, non c'è un lavoro. Preghiamo per tutti i disoccupati e per tutti gli anziani, per tutti i carcerati pure.
2: Mi chiamo Sabini, mi sono laureata proprio 2 settimane fa in scienze politiche. Ora mi sto preparando per partire a Torino e continuare gli altri 2 anni di studio. Sono nata e cresciuta qui a Palermo. A metà di 10 anni mi è venuto a mancare mio padre. Quindi io, mia madre e mio fratello eravamo nella condizione che non potevamo condurre la nostra vita da sole, anche a livello economico. E quindi tramite amici abbiamo scoperto questa realtà della missione. Le sorelle ci hanno accolto. Siamo stati qui per 4 anni, però questi 4 anni sono stati veramente di sostegno e di supporto, perché ci hanno fatto capire un po' cosa volesse dire il senso della vita, ma anche il senso della comunione, cosa volesse dire proprio l'amore puro, quello in cui tu dai una mano all'altro però senza aspettarti di ricevere in cambio l'aiuto. La mia famiglia è inglese, di conseguenza anch'io sono inglese, però sì, lo pratico, ma nel contesto della missione comunque non facciamo differenza delle religioni. Infatti quando ci sono le feste musulmane o cristiane, le feste giocure, e anche quando ci sono tipo le feste induiste, porto i dolci e condivido comunque questi momenti importanti del mio culto. In realtà non c'è grande differenza, perché il concetto universale di tutte le religioni è l'amore e la fratellanza, quindi tutto il resto cioè tutto il resto non conta, basta che ci siano questi valori cardini che possono condurre a una buona comunione.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: La lucevalgo è una deformità progressiva.
9: Lentamente in questa posizione.
10: Stiamo mandando diversi suoni.
11: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
12: Ti rilassi completamente.
13: Cadono 100 capelli al giorno.
14: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
15: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
16: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
7: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
17: Siamo pronti, se te sei pronto inizia.
18: Sì, sì.

E se Dio fosse capace di rendermi felice anche in questa strada? Se Gesù fosse capace di riempirmi il cuore anche in una vita che non riesco a immaginare? Il terrore e il fascino al tempo stesso.

Papà e mamma hanno una storia meravigliosa. Siamo tre fratelli e due sorelle. Quando noi siamo nati, papà ci ha un po' introdotti tutti alla vita della musica, perché lui stesso si è diplomato in pianoforte, si era già laureato a suo tempo in economia e commercio, quindi un'attività, una vita molto, molto intensa. E questa passione per la musica l'ha trasmessa, l'ha contagiata a tutti quanti noi. Dai miei 12 anni papà cominciò a organizzare concerti invitando artisti che venivano soprattutto dall'Unione Sovietica, e quindi tanti artisti passavano per casa e noi passavamo le serate ad ascoltare pianisti, ascoltare musica, così. Parallelamente a questo però c'era anche, ed era molto importante, c'era l'esperienza della fede, per cui il rapporto con Dio è sempre stato molto facile, molto naturale, molto spontaneo. La sera, tutte le sere, si dicevano le preghiere tutti quanti insieme, nella stessa stanza. All'inizio la musica non mi interessava, ero molto piccolo, avevo 6 o 7 anni, studiavo con questa insegnante che aveva una grande pazienza con noi, ma con nessuna voglia. Superato il primo esame di teoria e solfeggio in conservatorio, ho avuto il permesso di smettere per un anno e quindi ho potuto giocare a tennis. Dopo quell'anno però ho ripreso il pianoforte, sempre perché papà insisteva su questa cosa, e tra molte lacrime ho lasciato la racchetta, però ho cominciato a studiare con un uomo straordinario, il quale mi ha portato dentro il mondo straordinario e magico della musica. Essendo anche un adolescente un po' introverso, la musica invece mi permetteva di avere un linguaggio con il quale potevo esprimermi attraverso le musiche di Mozart, di Chopin, eccetera. Però poi erano sopravvenute anche tante difficoltà dentro di me, anzitutto la grande tensione emotiva legata ai concerti, il bisogno sempre di primeggiare, di essere migliore degli altri, questa mentalità competitiva in una persona molto emotiva come me avevano dei contraccolpi forti. Ma soprattutto era successo che mi ero innamorato, e questa vicenda iniziata con un certo favore, con qualche possibilità, in realtà poi è miseramente naufragata. Questo però mi ha profondamente afflitto, ecco, sono entrato in un momento di tristezza, quasi di depressione. È successo che una sera papà è andato a sentire un concerto da un suo amico, c'era un pianista francese giovane bravissimo, e alla fine hanno parlato un po' di Parigi, del conservatorio, delle scuole di Parigi, dei maestri di Parigi. Quando mio padre fa a questo pianista il nome di questo insegnante, lui conferma che è la migliore insegnante del conservatorio di Parigi. E papà, il mattino dopo, quando mi sveglio, mi dice: ma Carlo, cosa ne diresti di andare a Parigi? C'erano due realtà molto forti dentro di me. La prima, stavo male e dicevo: magari a Parigi succede qualcosa. Non so che cosa, ma ho 22 anni, posso giocarmela, insomma. E in secondo luogo, l'altra cosa che sentivo molto forte, ma era molto personale, sentivo che Parigi era la risposta di Dio alla mia preghiera. La nuova insegnante mi ha indicato un college per musicisti appena costruito alle porte di Parigi. Ciascuno aveva un monolocale indipendente, chiavi di casa. Ero il primo italiano che arrivava, quindi c'era una grande curiosità in una comunità di questo genere. Sono stato accolto con molta simpatia e avevo un grande bisogno, una grande sete di amicizie, e sono rimasto là per 3 anni.

Di fatto, a conclusione dei miei studi a Parigi, alla fine del terzo anno, mi ero iscritto a un concorso internazionale a Milano, al Teatro alla Scala, però portavo questo concorso anche dentro la mia preghiera, chiedendo un po' al Signore di capire anche dal risultato del concorso e quale fosse la mia strada, perché non ero del tutto persuaso che fosse veramente soltanto la musica. In realtà il risultato del concorso fu molto chiaro, perché fui eliminato subito, alla prima prova in cui suonai. Per me fu uno shock molto violento, quasi un incubo, sembrava impossibile, anche perché poi capivo che, finito questo concorso, dovevo rientrare da Parigi. Sono andato a fare un corso di perfezionamento con un insegnante che era nella commissione del concorso. A Ravenna è successo qualcosa di nuovo. Al mattino andavamo a studiare alla scuola musicale e lungo il tragitto dalla pensioncina dove abitavamo fino alla scuola c'era una grande chiesa sulla destra, molto molto grande, si chiamava Santa Maria al Porto. E io entravo in questa chiesa e dicevo il rosario. E lì succedeva una cosa nuova. Avvertivo che io pregavo, ma anche Gesù parlava. E parlava non con delle visioni o con delle voci o con dei fenomeni particolari, ma riecheggiava nel mio cuore con grande forza una pagina del Vangelo, che è quella del giovane ricco che incontra Gesù. Quello che per me in quel momento era molto chiaro, era che quel giovane ero io. Ero giovane anch'io, ricco, sì, ricco più che dei soldi del papà, soprattutto ricco dei miei tesori, i miei amici di Parigi, dei miei sogni personali, insomma. Capivo che il Signore mi proponeva una cosa nuova. O scegliere il mio sogno o il sogno di Dio su di me. E capivo che i due sogni non coincidevano. Poi un giorno ero in casa mia, stavo suonando perché dovevo preparare un concorso, un concerto, però non riuscivo più a suonare. Sono andato in camera mia, mi sono chiuso lì, ho detto io esco di qua solo quando ho deciso. In quella stanza, nel buio della stanza, quando hai l'impressione proprio che il Signore è lì davanti a te, che ancora un po', se allunghi una mano lo tocchi. Ecco, quella sera ho detto a Gesù di sì. Un sì piccolo, però deciso. Dopo un certo periodo di ricerca, ho preso contatto col seminario di Milano per verificare se fosse questa la mia strada. Mi sono accorto che ero felice, stavo molto bene. Egli prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Il giorno dell'ordinazione ero molto emozionato, sentivo che quel sì che avevo detto a Gesù vari anni prima e trovavo una conferma definitiva da parte di Gesù nella mia vita. E questa era la certezza che Gesù suggellava quel sì e che era confermato dalla Chiesa. Questa è stata la grande certezza che continua ad accompagnarmi ancora adesso. Spesso si dice che il nostro è un lavoro. Io non lo interpreto esattamente così. Mi accorgo che è proprio un servizio dentro la comunità. E questo servizio è reso possibile perché c'è un grande amore della Chiesa, la Chiesa fatta di fedeli, di persone, che non soltanto con la preghiera, ma anche concretamente, partecipa e rende possibile la nostra vita. E mi accorgo quindi che tutto quello che io svolgo è sempre sostenuto, no? da questa grande famiglia, grandissima famiglia che è la Chiesa, e dalla donazione di molti, dalla generosità dei cuori di molti, dei cristiani che sanno benissimo che la Chiesa ha bisogno di essere accompagnata anche molto concretamente in questo modo. Per cui lo sento proprio come un'offerta che rende possibile il mio ministero, non tanto come un dovere, ma come un gesto d'amore nei miei confronti e nei confronti della Chiesa universale. In questi anni ho scoperto di essere infinitamente amato dal Signore, in tutto quello che io sono, di essere molto valorizzato. L'esperienza con Lui mi ha permesso di diventare sempre di più me stesso e non ha oscurato i miei punti deboli. In questo sperimento una misericordia sconfinata. E questo mi rilancia giorno dopo giorno, no, nella vita
che il Signore mi chiede di affrontare e di vivere. È un'esperienza particolarmente entusiasmante, forte, difficile a volte, però umanamente molto, molto ricca, per cui sono infinitamente grato.

In famiglia credo sia stato per loro un colpo quando ho detto della mia decisione di venire a Roma per iniziare il seminario. Come si dice, un fulmine al ciel sereno, perché non credo se l'aspettassero. Da bambino ero, si può dire, una peste, veramente credo ingestibile. Ne combinavo di tutti i colori, ne ho combinati tutti i colori, insomma. Ricordo un episodio di aver dato, eravamo tanti bambini, a mia cugina, facevo finta di mangiare una caramella e ho dato, invece era una pallina di naftalina che non so come avevo tra le mani. E quindi la mise in bocca, poi dopo si mise a piangere, la mamma mi rincorreva con questa scopa per tutto il giardino. I maestri dicevano sempre, suo figlio è molto intelligente ma svogliato. Io subito dopo gli studi faccio il servizio militare in Marina. Ricordo ero a Cagliari e scendendo per una strada. Ho visto questa scena in una parrocchia collegata a un centro delle suore di Madre Teresa e questa scena mi ha colpito molto nel vedere nel loro sguardo con quanto amore e con quanta solarità accoglievano questi poveri, no? Bisognosi. E ricordo mi sono chiesto cosa che spinge queste giovani suorine a donarsi in questo modo, ma avere tanta serenità e direi a volte, no, dalla santità, ecco, quello si percepiva. Terminato il servizio militare di leva all'età di 22 anni, continuo a lavorare, insomma, in attività in ambito alberghiero. E poi dopo, tra i tanti concorsi, provo quello anche in Marina, come maresciallo della Marina. Avevo un mio stipendio, una mia indipendenza, dunque posso dire che non mi mancava nulla. E nonostante tutto c'era un'inquietudine. Col tempo ho chiesto al Signore di indicarmi Lui la strada. All'inizio non è stato semplice, non è stato semplice perché, non solo perché magari non si è compreso, perché chi non ha la vocazione non comprende, no? Però poi il Signore ti indica la strada, ti dà la forza. Cappellano a bordo, anzitutto, è parte integrante dell'equipaggio di cui entra a far parte, fa la vita di bordo, è a pieno titolo uno dell'equipaggio e diventa una grande famiglia comunque. Si instaura da subito un buon rapporto, un bel rapporto. Tra le tante attività che ho fatto, una in particolare è quella con le unità della Marina. Quando si soccorrevano e si soccorrono ancora tuttora i migranti, un'esperienza forte, veramente molto forte. Quelle immagini dei migranti presi a bordo delle navi credo resteranno impresse nel mio cuore, nella mia mente fino all'ultimo mio giorno. E non credo ci siano parole per dire lo stato d'animo. Ricordo il primo impatto e quello, ricordo che piansi, veramente piansi, e ricordo che un maresciallo mi diede una pacca, penso io che dovevo dare conforto a loro, no? Per me era la prima volta. Però veramente si vede la sofferenza, ecco, la sofferenza degli innocenti. Papa Francesco torna spesso su questo aspetto, sul grido di queste persone e ci dobbiamo, credo, interrogare sulla nostra società, sul nostro modo di fare. Io ho preso la decisione di entrare in seminario dopo aver consultato tanti sacerdoti, ma
Ma le loro risposte, come dire, non mi erano poche perché comprendo che la risposta veniva da me, dal profondo di me stesso, e quindi mi sono messo in ricerca profonda, in preghiera, e facendo anche delle ricerche sulla vocazione. In quel caso, in quell'occasione, ho scoperto l'esistenza del seminario che contattai. Sono capo Aiello, ricordo rispose il vicerettore, e disse: ma voi fate le settimane vocazionali? Sarei interessato. E di lì, dopo 2 mesi, mi contattarono per dirmi il calendario degli incontri vocazionali, e di lì poi è nato tutto. La cosa che ricordo, dicevo al padre spirituale, che ora è rettore del seminario, il buon Don Maurizio Ferri, dicevo: ho paura di non farcela negli studi, perché ero una capra, no? Nel senso che non ero uno studioso, insomma, non mi applicavo tanto. Quindi, e lui diceva: non ti preoccupare che ce la farai, insomma, se questa è la tua strada. E così è stato. Qualche esame l'ho dovuto ripetere, tipo greco, latino, però insomma, è andata bene.

giorno delle ordinazioni, una delle cose che ricordo con più piacere, a parte il grande giorno, si può ben immaginare, di frastuono, no? Cioè si è frastornati dalla celebrazione, ma anche da persone che non vedi, parenti, da tanto tempo. E ricordo c'erano i miei compagni del corso Marescialli, che in modo del tutto inaspettato mi hanno regalato una casula mariana. Io sono stato ordinato il 13 maggio del 2013 e dunque veramente mi ha colpito questo loro dono e la custodisco veramente con tanto affetto. E quando celebro la memoria della Vergine Maria penso a loro, anche a loro, sono nella celebrazione e nelle mie preghiere. Le parrocchie sono importanti, penso ad esse come, siamo in ambito marinaresco, come a una nave, e una nave per muoversi, per andare a largo, per navigare ha bisogno, no, di sostentamento, ha bisogno di carburante, ha bisogno di viveri. La barca anche si ferma durante il suo andare, no? Di porto in porto, e di porto in porto che fa? Acquisisce viveri, c'è proprio l'imbarco viveri per sfamare chi è a bordo. E così anche le parrocchie, che sono le realtà su tutto il nostro territorio nazionale, hanno bisogno un po' di questo fare rifornimento viveri per gli ultimi, per i poveri, oltre che ad annunciare la parola del Signore. Si fa anche concreta. Sono felicissimo di essere sacerdote e lo sono anche tutti quelli che mi conoscono e che inizialmente magari erano un po' titubanti, come per esempio la famiglia.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come di consuetudine a quest'ora su TV 2000 vi accogliamo tra pentole e fornelli insieme al nostro chef Fabio Cinelli, buongiorno.
1: Buongiorno a te Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E ci sono i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: Amiche a casa, amici a casa, siamo qua pronti a chiedere al nostro chef qual è la prima ricetta che ci prepara oggi. Chef, cosa ci fai?
1: Oggi facciamo delle zucchine ripiene in maniera un pochino particolare, perché usiamo sì la carne, ma anziché mettere il pane che normalmente si va a utilizzare, oggi li facciamo con la ricotta.
0: Con la ricotta, che
1: carne
0: buono,
1: ricotta.
0: Carne e ricotta, e vedo anche dei pomodoretti secchi.
1: Lo svegliamo, allora, adesso a seguire.
0: Vado subito a leggere la lista degli ingredienti, così anche i nostri amici, le nostre amiche a casa sapranno come si fanno le zucchine con pomodorini ripiene di carne e ricotta. Occorrono 4 zucchine grosse, 300 g di carne macinata, 3 o 4 pomodori secchi, 70 g di parmigiano, 150 g di ricotta vaccina, basilico, 300 g di pomodorini, cipolla bianca, olio extravergine d'oliva e sale. Oh, che meraviglia! Vedo che hai scelto, chef, delle zucchine scure, ma si possono fare anche con le romanesche queste zucchine?
1: Certo, l'importante sono le dimensioni. Devono essere abbastanza grandi, innanzitutto perché abbia un senso poi riempirle.
0: Certo.
1: E poi perché non si rompano.
0: Esatto, infatti quello che succede sempre a me a casa, non so se anche alle amiche e amici che ci seguono, non avendo quell'attrezzo particolare che tu stai adoperando,
1: lo svuota zucchine,
0: io uso sempre il coltello e mi capita di romperle perché
1: io
0: non
1: dico
0: sono
1: sempre
0: bravissima.
1: Allora, sceglierle naturalmente meno curve possibile. Farne dei tratti dove sia agevole, comunque, cioè impensabile di vuotare una zucchina intera senza romperla, e poi di tenerla in mano in maniera completa, cioè per tutta la lunghezza, in maniera tale che si ha la sensibilità di sentire quando si arriva troppo vicini
0: al bordo.
1: Esatto.
0: Quindi comunque la zucchina, sceglierla grande, tagliarla in due, come ho visto che tu hai fatto, svuotarla con il coltello ma anche con questo attrezzo, e poi che cosa hai fatto, chef? Stai
1: allora, nel frattempo abbiamo, nella nostra padella abbiamo messo della cipolla, tagliata in maniera un po' grossolana perché mi piace che si veda e si senta anche la cipolla.
0: Bene. Eccola qua, te la ti aiuto un po'.
1: Grazie,
0: la cipolla con l'olio che si sta bella riscaldando in padella. Intanto continuo a svuotare le zucchine,
1: sì.
0: Ma le zucchine, Sonia, tu le cucini spesso? Cioè in Sicilia una particolare zucchina che si fa?
2: Sì,
0: anche.
2: Allora sì, da noi a Palermo le zucchine si chiamano cucuzze.
0: Le cucuzze.
2: Partiamo da questo presupposto. Ci sono delle varietà che si trovano solo ed esclusivamente in Sicilia, anche se adesso magari si trovano in qualche mercato anche in altre parti d'Italia. Quelle più particolari sono quelle lunghe, che vengono dette cucuzze bianche, che hanno queste foglie che si chiamano tenerumi.
0: I tenerumi.
2: Con i quali si fa una minestra buonissima.
0: Come no.
2: La mia madrina di Cresima, Sara, fa una minestra di tenerumi che è l'ottava.
0: Allora dobbiamo invitare Sara a cucinare i tenerumi.
2: Ciao Sara,
0: qua.
2: Tra l'altro è una telespettatrice fedele.
0: Per cui... Viva Sara!
2: Sì.
0: Bene, invece il nostro Luigi su al nord le zucchine come si chiamano? Non cucuzze.
3: Ma no, noi le chiamiamo in modo italiano zucchine. In Liguria le riempiono sia col magro che con un ripieno caratterizzato dalla mortadella e sono meravigliose. Il nostro amico Enzo mi ha edotto meravigliosamente.
0: E si chiamano i pieni proprio.
3: Cioè, i pieni, esatto. Però io le cucino soprattutto con la carne.
0: Con la carne.
3: E mollica bagnata.
0: E infatti tu metti la mollica che invece il nostro chef ha detto che non metterà oggi.
1: No.
0: Nel frattempo hai versato i pomodorini.
1: I pomodorini li lasciamo andare leggermente, ti chiedo qualche foglia di basilico dal nostro orto.
0: Che bello, è vero che il basilico va preso dalla cima?
1: Sì.
0: Perché poi dopo deve crescere.
1: Ha la possibilità, esatto, di tornare a crescere.
0: Di crescere ancora.
1: Vogliamo ecco spendere qua una parola anche per quanto ha detto, benissimo, per quanto ha detto Sonia circa le foglie delle zucchine.
0: Sì.
1: Li usiamo anche qui nel Lazio, si usano e sono i talli. A Roma hanno tutto un altro nome, ma lasciamo stare. E sono buonissimi, sono un po' noiosi da pulirsi, che vanno sfibrati, ma hanno un gusto
0: particolare, si fanno minestra.
1: Ripassati. Si scottano leggermente e poi ripassati con

0: aglio e olio.
1: Però, ma la zucchina è buona tutta, il fiore di zucca si può fare in tanti modi.
0: La verdura con meno scarto in assoluto.
1: È vero, infatti. E tra l'altro si può mangiare anche cruda.
0: Sì.
1: Non c'è niente di male fare una bella grattugiata, poi si può ridurre in polpette. Veramente si fanno tante cose.
0: Se ne fanno centrifugati addirittura. Sì, quindi centrifugati. Cioè si presta...
1: A casa mia devo dire che quello che cucino più spesso in assoluto, anche le frittate di zucchina sono buonissime, le zucchine alla scapece con l'aceto e la menta,
0: sì,
1: che buone, e l'aglio, e tanto aglio.
0: Stupenda.
1: Chef, cosa fai adesso?
0: Abbiamo allora, la nostra carne trita, che può essere vitello, vitellone, pollo, va bene qualsiasi cosa, a cui abbiamo aggiunto la ricotta.
1: Ricotta di pecora o vaccina? Hai detto vaccina?
0: Vaccina, ma può essere, diciamo che non è risolutivo per l'esito della ricetta. Quello che abbiamo in casa va più che bene.
1: O quello che troviamo quel giorno che andiamo a fare la spesa, senza problemi.
0: Aggiungiamo...
1: Che meraviglia questo sughetto con il pomodoro fresco, il basilico e la cipolla anziché l'aglio. È una scelta...
0: Io vario.
1: Motivata?
0: No, vario. No, abbiamo una cipolla stupenda in dispensa, ho detto, ma... Perché no?
1: Che meraviglia. Facciamolo. Che meraviglia. A volte i segreti dello chef sono anche delle trovate estemporanee, sì, perché è sempre un po' la prontezza e l'esperienza che
0: e poi quando si danno le ricette sono delle indicazioni, sì, secondo me, perché poi un po' è la fantasia, perché la cucina funziona se c'è fantasia, se c'è passione.
1: A meno che non ci sia un disciplinare che il nostro chef segue alla lettera.
0: No, alcune ricette non c'è proprio possibilità. Allora, aggiungiamo anche il parmigiano e un poco di sale fino. Grazie.
1: Eccolo qui, il nostro sale fino.
0: Che andiamo a mettere?
1: Sui pomodorini.
0: Sì, sui pomodorini.
1: Allora, facci vedere come riempi questa zucchina, che non è difficile, ma ci vuole un po' di perizia.
0: Un po' di perizia, e poi le zucchine vanno riempite sempre da un lato, non da uno e dall'altro.
1: Ah, quindi devi...
0: Perché rischiamo di lasciare delle bolle all'interno e quindi invece noi, ecco.
1: Tutti i segreti per fare anche a casa benissimo questo piatto. Lo rifarò, e anche perché io non l'ho mai fatto con la ricotta e i pomodorini secchi, ma sempre con...
0: È una variante.
1: Una domanda ti faccio. Il ripieno, ciò che hai scavato dalla zucchina, tu non l'hai mischiato all'impasto? Anche
0: no.
1: Questa è una cosa che si fa di solito.
0: Io preferisco non farlo proprio perché stiamo usando la ricotta e poi perché ci si possono fare delle vellutate stupende, ci si può fare la pasta, le possiamo saltare in padella con le alici.
1: Ho come il vago sentore che quel ripieno oggi andrà a finire in una ricetta di riciclo, o mi sbaglio?
0: Ci sarebbe tutto, sarebbe proprio la cosa ottimale.
1: Allora, le nostre zucchine sono in padella, adagiate su questi pomodorini, devono cuocere fino...
0: 20 minuti con il coperchio. Poi naturalmente c'è sempre la famosa prova dello stecchino.
1: Devono rimanere croccanti però.
0: Sì, per favore, assolutamente croccanti, non facciamole andare troppo, perché comunque la zucchina, consideriamolo sempre comunque un involucro.
1: Bene.
0: E noi andiamo a farcire, perché addirittura ricotta e gamberetti... È un mondo,
1: si
0: possiamo
1: può fare
0: farci veramente di tutto.
1: E allora, mentre le zucchine vanno in padella e terminano di cuocersi, io farei entrare la nostra ospite di oggi, che è un'amica che viene dalla Emilia Romagna, si chiama Claudia Sabbadini e viene con una sua amica, Daniela Pignatti. Eccole qui, facciamole entrare. Buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Claudia,
2: buongiorno.
1: Daniela, come state?
2: Buongiorno!
1: Bene, benvenute nella cucina di quel che bolle in pentola. C'è il nostro chef Fabio Cinelli
2: buongiorno.
1: Che vi aspettava e i nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
3: Buongiorno, benvenute.
1: Ecco
2: grazie.
1: Qui e sono curiosissimi di sapere che cosa ci farete oggi, ma io voglio prima dire, voi siete amiche, quasi sorelle.
2: Sì, esatto.
1: Tu sei nata?
2: A Carpi.
1: E vivi ancora
2: lì? Vivo ancora a Carpi, sì.
1: E invece tu Daniela?
3: Sono di Mantova e vivo nella provincia di Reggio Emilia. A Fabbrico.
1: Fabbrico, vi conoscete da tanto tempo perché avete anche lavorato insieme?
2: No, ci siamo conosciute a scuola,
1: alle superiori,
2: sui banchi di scuola proprio.
1: Però no? Tu lavoravi in un maglificio, giusto?
2: Io lavoravo in un maglificio, esatto, addetta alle vendite e agli acquisti, un lavoro molto frenetico.
1: E anche tu però hai lavorato in un maglificio.
3: Sì, ho lavorato anche in un maglificio.
1: Ma non era lo stesso?
3: No, non era lo stesso.
1: Ho capito, ora ha svelato il mistero. Prendo subito gli ingredienti che la nostra amica Claudia ci ha detto di preparare e abbiamo qui dei biscotti ridotti quasi in polvere,
2: sì.
1: Del burro
2: uso, sì.
1: e del cacao amaro.
2: Sì.
1: Allora, cominciamo a lavorare questi ingredienti.
2: Ok.
1: Mettiamo nei biscotti tritati il cacao amaro.
2: Sì, mescoliamo.
1: E poi, questo, ecco. Ah, non ti serviva quindi questa ciotola? Usi tutto, fai direttamente
2: questo,
1: lì dentro,
2: sì,
1: perfetto.
2: Sì.
1: E poi questo burro che noi abbiamo fatto fondere un po' nel microonde.
2: Sì, esatto.
1: Versiamo. È giusta la consistenza?
2: Sì, perfetto.
1: Benissimo,
2: mettiamo questo, così.
1: E piano creiamo qualcosa che avete visto fare tante volte, qualcosa per...
2: Diciamo una base.
1: Una base che andrà a rivestire, appena sarà ben amalgamata, il fondo di questa teglia, che è già stata rivestita con della carta forno. Abbiamo anche imburrato i bordi in modo che la carta forno potesse rimanere ben ferma, aderente ai bordi.
2: Esatto.
1: E questo bel composto lo inseriamo come base di questa torta. Beh sì, è una tortiera, quindi è una torta. Non vi diciamo però che cos'è. Andiamo a pressare e a comporre un letto che poi accoglierà, grazie chef, il resto dei nostri ingredienti. Fai spesso questo piatto?
2: Abbastanza spesso.
1: Lo fai ai tuoi nipotini? Tu hai due nipoti?
2: Io ho due nipotini.
1: Vabbè, uno è troppo piccolo, 2 mesi e mezzo, come si chiama?
2: Facciamo, quello piccolino si chiama Guido, che ha 2 mesi e mezzo, l'altro si chiama Pietro, che ha 5 anni e mezzo.
1: E sono i figli di tuo figlio.
2: I figli di mio figlio,
1: guarda che
2: esatto.
1: Bella foto che abbiamo dei tuoi nipotini, guarda lì, lì, guarda quanto sono belli. Eccoli, i fratellini.
2: I fratellini, esatto.
1: Che sono i figli di tuo figlio.
2: Di mio figlio e mia nuora.
1: Che
2: mia nuora.
1: Dove vive tuo figlio?
2: Vive nella casa dove viviamo.
1: Quello volevo far
2: dire. Casa di famiglia proprio.
1: Hai una casa di famiglia che è lì in piedi dal 1930.
2: 30, esatto.
1: Bene, vi racconteremo tante altre cose di Claudia e anche Daniele, vi diremo che cosa ci sta facendo. Dopo la pubblicità ci ritroviamo qui tra qualche minuto nella cucina di quel che bolle in pentola.
4: La luce valgo è una deformità progressiva.
5: Lentamente in questa posizione.
6: Stiamo mandando diversi suoni.
7: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
8: Ti rilassi completamente.
9: Cadono 100 capelli al giorno.
10: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
11: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
12: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
13: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
14: La marmellata è solo a base di agrumi.
15: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
16: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
12: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
17: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
12: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
1: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Sono qui con la mia amica Claudia Sabbadini di Carpi e il nostro chef che sta continuando a preparare le sue zucchine ripiene, mentre l'amica di Claudia, Daniela, è andata a sedersi con i nostri assaggiatori, Sonia e Luigi. E siete pronti a sapere finalmente che cosa Claudia è venuta a prepararci. Abbiamo messo intanto in frigo la base di questa torta fredda che si chiama...
2: Cheesecake, menta e cioccolato.
1: È una cosa particolare. Io non l'ho mai mangiata questa cheesecake. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti, così i nostri amici a casa sanno di che cosa si tratta. Per fare la cheesecake menta e cioccolato occorrono per la base 200 g di biscotti secchi, 25 g di cacao amaro, 120 g di burro fuso. Per la farcitura 250 g di mascarpone, 400 g di panna per dolci, 300 g di sciroppo di menta, 10 fogli di gelatina e per guarnire 50 g di cioccolato fondente e latte. Allora, abbiamo detto i fogli di gelatina sono 10 se si trovano quelli piccolini.
2: Esatto.
1: Invece noi abbiamo trovato quelli più grandi e li abbiamo messi in ammollo. Soltanto 5 ne abbiamo messi in ammollo. Come si inizia a procedere?
2: Allora, iniziamo con prendere la panna e versiamo la panna per dolci.

0: nella ciotola, aggiungiamo il mascarpone, posso avere un cucchiaio, grazie?
1: Eccoti il cucchiaio.
0: Grazie.
1: Tutto aggiungiamo quanto questo bel mascarpone.
0: Il mascarpone, esatto.
1: E cominciamo?
0: Poi cominciamo a girare, prendiamo una frusta e cominciamo a girare.
1: Vuoi che ci facciamo aiutare, ecco, a montare dal nostro
0: molto
1: chef?
0: Molto volentieri.
1: Allora chef, ti posso chiedere, vieni qua con noi, tanto le tue zucchine devono cuocere,
2: stanno andando,
1: no?
2: Sì.
1: Bene, aiutiamo la nostra amica Claudia.
0: Claudia, posso lasciare?
1: Perché hai scelto di fare questo dolce, Claudia?
0: È un dolce che come preparazione è molto veloce, poi deve riposare in frigo, ma la preparazione è veloce. È un dolce che mi piace molto perché servito dopo un pasto dà freschezza.
1: È vero, infatti, no, abitualmente perché tu a casa usi le fruste magari elettriche,
0: sì, certo,
1: ma avendo i potenti mezzi del nostro chef ex rugbista, ogni volta che c'è da fare qualcosa con la frusta a mano io glielo chiedo.
0: Certo. Lui
1: è contentissimo, vero?
2: Felice, felice.
1: Daniela, Claudia te l'ha fatto tante volte questo dolce?
3: Sì, in occasione di quando magari ci incontriamo la sera a cena con i mariti, noi abbiamo spesso assaggiato questo dolce, in estate soprattutto.
1: In estate, in perché estate, appunto è un dolce che dà freschezza, per quello ti piace?
0: Mi piace per quello, sì.
1: Ma da chi hai imparato a cucinare tu, Claudia?
0: Beh, come un po' tutti dalla mamma, seguendo la mamma e... perché poi le cucinava e io l'aiutavo, poi quando sono diventata un po' più grande, che facevamo sempre i pranzi della domenica, mi piaceva sperimentare ricettine nuove, che magari la mamma faceva sempre le solite classiche e io ogni tanto dicevo oggi vi faccio assaggiare questa.
1: Oh, che bello! Esatto. E soprattutto la cosa che mi colpisce di questo dolce è l'accostamento cioccolato e menta, sì, che è appunto particolare. Sonia, con la menta va matta, vero?
4: Sì, mi piace tantissimo come aroma, sia nelle pietanze salate, tipo, non lo so, le melanzane grigliate, per esempio, ma da noi a Palermo si usa spessissimo per fare le granite, non lo sciroppo questo, lo sciroppo di menta lo usiamo per fare le granite, soprattutto
1: la brioche con la granita di menta, chi non l'ha assaggiata? Buono, no? Anche la granita di menta?
4: Assolutamente, certo.
1: E invece il nostro amico Luigi la coltiva, la menta?
5: Sicuramente, è invasiva, per cui devi stare attento, raccoglierla sempre e farla seccare, altrimenti sei pieno di menta.
1: È vero. Invece Claudia, questa foto che ci hai portato è una bella foto della tua famiglia, raccontaci, esatto, chi c'è in questa foto.
0: Questa è la foto di famiglia, abbiamo fatto quando abbiamo battezzato Pietro, il primo nipotino, qua siamo ancora al completo perché c'è mio marito che si chiama Giuseppe e mia nuora Cristina e Riccardo, mio figlio, e il piccolo Pietro.
1: Bello. Quanto tempo siete stati sposati con tuo marito?
0: 43 anni.
1: 43 anni.
0: 43 anni,
1: ti
0: sì.
1: Manca? Lo so, si vede.
0: Molto.
1: E si capisce molto. Ed è bellissimo testimoniare una bella storia,
0: esatto,
1: d'amore.
0: Esatto.
1: Bella, forte.
0: Esatto.
1: Allora, io vorrei continuare a fare questa bella, sì, torta, esatto, perché altrimenti mi commuovo troppo. Dobbiamo strizzare la gelatina,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, esatto, dobbiamo strizzare.
1: Cosa ti serve per strizzarla? Vuoi?
0: No, le mani. Le mani.
1: Con le mani. Guarda come ha montato bene il nostro, esatto, chef, ragazzi. Ma
0: mettiamo
1: questa
0: la gela,
1: è classe,
0: mettiamo.
1: È proprio classe. Mamma
0: mia,
1: e dopo che l'abbiamo strizzata,
0: la strizziamo, la mettiamo in una ciotola o anche in un pentolino.
1: Vuoi che lo facciamo
0: meglio,
1: sul fornello?
0: Meglio,
1: allora, chef, ce l'abbiamo un pentolino per andare ad ammollare
0: pentolino
1: meglio? Perché può succedere. Andiamo, noi,
0: esatto,
1: abbiamo tutto quello che occorre. La nostra gelatina in fogli non si è sciolta,
0: esatto,
1: molto bene. Quindi vuoi un altro po' di acqua, Claudia?
0: Sì, grazie.
1: Un altro po' di acqua.
0: Proprio poco, poco. Basta, se no diventa troppo.
1: E poi la strizziamo di nuovo.
0: Ecco.
1: Che dici?
0: Sì, direi che
1: ti va bene?
0: Sì, sì.
1: Perfetto. Torniamo al banco?
0: Torniamo al banco, sì.
1: Dai, vieni via con me. Torniamo al banco. Possiamo metterla anche da...
0: Sì, adesso versiamo prima la menta.
1: Versiamo
0: così intanto
1: la menta,
0: questa
1: dai,
0: un po' si
1: raffredda. Stempera.
0: Esatto.
1: Benissimo, comincia a colorarsi questa bella crema.
0: Profumo della menta.
1: Che profumo!
0: Esatto.
1: Davvero lo sciroppo di menta è buonissimo. Allora vado a prendere la base che nel frattempo si è solidificata. Eccomi qua.
0: Bene.
1: Allora adesso possiamo versare questo,
0: sì,
1: composto,
0: esatto,
1: sulla base della torta,
0: sì,
1: direttamente qui nella teglia. Vado?
0: Vai, vai.
1: E voilà, sembra liquido.

0: Ora, ma poi abbiamo messo la gelatina, quindi si solidificherà.
1: Perfetto.
0: Ecco fatto, bellissimo. Posso assaggiare?
1: Sì.
0: Che buono. E mentre lo metto in frigo adesso, mentre vado a metterlo in frigo, guardiamo intanto, c'è qualcuno che ti pensa da casa, vediamo chi è.
2: Ciao, sono Riccardo, il figlio di Claudia. Oggi prepareremo insieme un risotto con la zucca, che è un piatto che cuciniamo spesso, in quanto in casa mia moglie e mio figlio sono celiaci ed è un piatto che piace tanto anche a me. Gli ingredienti che utilizzeremo: un po' di cipolla da far rosolare insieme alla zucca, un goccio di vino bianco, sale e olio, qualche spezia, un po' di rosmarino, l'alloro e la noce moscata e il riso. E ho già preparato anche il brodo che utilizzeremo per cucinare e cuocere il riso. Aggiungiamo la zucca. La zucca ormai è

0: temperatura. Quando è cotto, lo spegniamo, togliamo la foglia di alloro e aggiungiamo una noce di burro a mantecare. Abbiamo impiattato, abbiamo aggiunto una spolverata di parmigiano e, per chi lo desidera e piace, qualche goccia di aceto balsamico. Buon appetito!
1: E si sentiva il piccolo Guido che piangeva.
2: Esatto, il piccolo Guido, sì.
1: Quindi che bello questa voce di neonato, quanto mi manca. Andiamo adesso ai fornelli,
2: sì,
1: a sciogliere questo cioccolato con il latte. Certo. Vieni con me che il nostro chef ci prepara un pentolino.
3: Immediatamente.
1: Eccolo lì.
3: Pronto.
1: Vai, vai, Claudia, avvicinati. Grazie. Tu, perché è la tua ricetta e tu ci devi dire che cosa
2: questo
1: dobbiamo fare.
2: Bisognerebbe... Dai un coltello che lo spezzettiamo appena un attimo.
1: Un coltello grande, dello chef,
2: grande,
1: eccolo.
2: Sì.
1: Ecco qui, allora, quanto latte vuoi che metta nella pentola?
2: Intanto metà.
1: Metà di questo?
2: Sì, esatto. Mettiamo.
1: È già caldo il fornello.
2: Esatto.
1: Vai, metti pure il cioccolato. Intanto le zucchine cominciano a emanare un profumino incantevole, devo
2: okay.
1: dire.
2: Se mi puoi dare.
1: Ecco qui il leccapentola.
2: Esatto.
1: Così sciogliamo questo cioccolato dentro il latte.
2: Puoi abbassare
1: Abbasso un po'.
2: Sì, sì, perché va troppo veloce.
1: Benissimo, e diventa un bel cioccolato fuso che andrà a guarnire la nostra torta. Mentre tu lo fai squagliare, io vado,
2: sì,
1: a prendere la torta dal frigo perché,
2: sì,
1: l'avevamo già pronta.
2: Esatto.
1: Eccoci qua, chef. Tu stavi aiutando, vero? Volevi mettere quanto
3: un
1: sei
3: po'
1: carino.
3: Di ordine.
1: Com'è gentile il nostro
3: in
1: chef
3: cucina,
1: Fabio.
3: Ordine.
1: Allora, io torno dalla... Anche questa, via. Assaggia quanto è buona quella
3: questa,
1: crema,
3: via.
1: Chef.
2: Cioccolato
3: via.
2: È pronto.
1: Cioccolato è pronto, possiamo
2: via.
1: Spegnere,
2: sì,
1: e andiamo a finire la nostra,
2: esatto,
1: torta.
2: Posso avere una
1: questa, via, via, via.
2: Posso la prendere
1: forchetta,
2: la forchetta?
1: Certo, prego,
2: grazie.
1: Prego, prego. Mettiamo allora la nostra torta,
2: esatto,
1: sull'alzatina.
2: Sì.
1: Basta fare così,
2: così
1: togliere la carta, così come avevamo fatto vedere.
2: Partiamo da lì, così.
1: E voilà, senza rovinarla.
2: Esatto.
1: E poi, sempre con la carta,
2: andiamo sopra.
1: Così, guardate quanto siamo brave. Voilà!
2: Okay.
1: Forse la carta la dovevamo togliere? No, va bene così.
2: No.
1: La togliamo dopo?
2: La togliamo dopo, quando si è raffreddato anche la,
1: va benissimo,
2: la cioccolata.
1: E con il cioccolato semplicemente
2: il cioccolato,
1: andiamo a guarnire,
2: esatto,
1: questa fantastica
2: torta, guarnire
1: questa torta in modo
2: delle...
1: artistico, come,
2: esatto,
1: una pioggerellina. Fantastico, una cheesecake, cioccolato e menta. Intanto il nostro Fabio ci fa vedere come impiatta le zucchine, perché chef, io ho visto che secondo me sono pronte.
3: Prontissima, io un occhio...
1: Guarda, guarda Luigi com'è attento, sperava proprio che arrivasse questo momento.
4: Non vedo l'ora.
1: Anche Daniela la vedo a suo agio, vuoi assaggiare le zucchine prima o prima la cheesecake?
5: Prima le zucchine,
1: prima le
5: e
1: zucchine.
5: Poi termineremo con la cheesecake.
1: Fantastico, intanto guardate che brava la nostra Claudia che ha fatto questa pioggerella di cioccolato sulla nostra meravigliosa cheesecake, cioccolato e menta e le zucchine.

0: zucchine sono...
1: Zucchine.
0: Zucchine ripiene. Bene, in queste zucchine ripiene che ci ha preparato il nostro chef c'è della carne macinata e della ricotta. E il ripieno...

0: bisognerebbe dare sempre anche verticalità, perché altrimenti ci risultano troppo, un pochino troppo.
1: Dei piatti piatti sarebbero altrimenti.
0: Esatto, giustamente.
1: Tu Daniela le fai le zucchine?
2: Sì, faccio anch'io le zucchine ripiene, però le faccio solamente con il pane grattugiato, molto parmigiano reggiano e qualche cubettino di mortadella.
1: Ah, vedi, veramente si possono fare in tantissimi modi.
3: Sì. Allora, posso dire una cosa?
1: Sì, Sonia.
3: Mi è venuto in mente un proverbio siciliano che dice: consola come vuoi, sempre cucuzza è. Ma non è una cosa dispregiativa,
1: nel senso che è sempre
3: anzi,
1: buona.
3: Esatto, con qualunque ingrediente la condisci, la farcisci, eccetera, eccetera, la zucchina rimane comunque un ottimo ortaggio.
1: Perfino cruda. Chef, sei soddisfatto di questo impiattamento? Hai guarnito anche con un po' di formaggio,
0: esatto,
1: vedo.
0: E qualche pezzettino di pomodoro.
1: E nevicato un po' di formaggio sulle nostre zucchine e noi siamo pronti a dirvi qual è la prossima ricetta che ci farà Claudia. Diciamolo, che cos'è?
4: La prossima ricetta è lo scarpa sot.
1: Scarpa sot. E che vuol dire?
4: Vediamo dopo.
1: Ve lo diciamo dopo che vi avrò letto la lista degli ingredienti. Per fare lo scarpa sot occorrono 1 kg di bietole, 50 g di lardo macinato, 80 g di parmigiano grattugiato, 2 uova, 4 cucchiai di farina, 2 cucchiaini di sale, noce moscata, olio per friggere. Lo scarpa sot. Dici un po' che origine ha. Intanto puliamo la bietola, vedo già
4: esatto.
1: Le prese con...
4: L'origine del nome, ci sono diverse versioni, però è praticamente un piatto povero di origine della bassa reggiana.
1: E infatti l'ho mangiato a Correggio una volta.
4: Esatto, a Correggio, tra l'altro un paese vicinissimo a Carpi dove abito io. E dove i contadini raccoglievano le erbe del loro orto e poi facevano questa ricetta.
1: Che si fa anche come erbazzone.
4: Diciamo che adesso è molto più utilizzato come nome con erbazzone.
1: E infatti che è rivestito di una pasta sfoglia,
4: una base
1: vero?
4: Di pasta sfoglia, esatto.
1: Allora vai pure Claudia, allora, io ti do gli ingredienti,
4: questo.
1: Abbiamo da far appassire questa bieta nella padella.
4: Un attimo che mi serve il cucchiaio, qualcosa
1: il cucchiaio.
4: Per scendere
1: eccolo
4: giù,
1: qui.
4: Sì.
1: Nel
4: da
1: frattempo,
4: far sciogliere
1: lo strutto.
4: Lo strutto, il lardo.
1: Nel frattempo io vedo che i nostri assaggiatori e Daniela hanno le zucchine ripiene del nostro chef.
2: Sì.
1: Che dici Daniela, ti piacciono?
2: Sì, mi piacciono molto queste zucchine. Ringrazio lo chef per averci proposto la ricetta che comunque conserverò e presenterò a mio marito, perché a mio marito piacciono moltissimo le zucchine, soprattutto se così ripiene.
1: Bene, anche a voi piacciono?
0: Buonissimo.
3: Molto. E la cosa che apprezzo maggiormente è che la cottura non è eccessiva, per cui le zucchine non hanno rilasciato troppa acqua, sono croccanti, veramente appetitose.
1: Bene, come vedete questi due sono alle prese con bieta e struto, questi due birbantelli che parlano mentre parla anche Sonia. Allora, cosa stavo chiedendo a Daniela? Di dirmelo in inglese, perché voi due fate un corso di inglese, io lo so, vero?
2: Sì, facciamo un corso di inglese insieme, tutti i lunedì ci troviamo a scuola. The name is zucchine.
1: Ah, zucchini in English per in dire English. Zucchine. Beh, semplice, io sono ancora ferma a the cat is on the table e su questa frase che tutti conosciamo andiamo in pubblicità, ci ritroviamo tra qualche minuto qui nella cucina di quel che bolle in pentola.
5: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
6: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
7: La luce valgo è una deformità progressiva.
8: Lentamente in questa posizione.
9: Stiamo mandando diversi suoni.
10: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
11: Ti rilassi completamente.
12: Cadono 100 capelli al giorno.
13: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
14: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
6: Il mio medico, tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 9:45.
11: Siamo molto preoccupati per la guida con telefono.

0: Funilo. La marmellata è solo a base di agrumi.
1: Con le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative, dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
2: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
3: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
4: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Abbiamo con Claudia appassito la bieta in padella con il lardo, giusto?
5: Il lardo,
4: che
5: sì,
4: è già
5: esatto.
4: Bello saporito, l'abbiamo sminuzzata e ci apprestiamo a fare questo scarpasot, che è una sorta di frittella, che è un po' il ripieno dell'erbassone, possiamo dire,
5: sì,
4: vero?
5: Esatto.
4: Daniela, tu lo hai mangiato spesso anche questo cucinato da Claudia?
6: Sì, soprattutto fritto. Ma è anche goloso, con la pasta sfoglia, così come dicevi giustamente tu prima.
4: Infatti, mescoliamo quindi le uova con esatto. Il formaggio per esatto. Preparare questo bell'impasto che poi andrà fritto. Io nel frattempo voglio dedicarti una frase che ho appuntato nel mio libro che ho qui nella nostra cucina. È una frase di Anna Pavlova, una ballerina, e dice: una ballerina danza perché il suo sangue danza nelle vene. È una ballerina famosissima, la Pavlova, e ha un nome, ha dato anche il nome ad un dolce che noi abbiamo fatto qua. Lo sai fare tu la Pavlova?
5: No, io non lo so fare, l'ho mangiata ma non lo so fare.
4: Daniela, tu lo sai fare?
6: Sì, lo cucino e piace anche questa molto a mio marito, perché la meringa che avvolge tantissima panna e poi così anche ricoperta con tantissimi frutti di bosco, sì. E quindi la combinazione è molto soffice, molto leggera.
4: Infatti
6: molto
4: è piaciuta
6: delicata.
4: Moltissimo anche ai nostri assaggiatori quando ce l'hanno fatta qui in
7: molto.
4: Trasmissione.
5: Ok, grazie.
4: E sai perché, Claudia, ti ho dedicato questa frase? Perché tu sei una ballerina, balli tantissimo.
5: Mi piace moltissimo. Faccio i balli dell'Ottocento.
4: I balli dell'Ottocento,
5: dell'Ottocento,
4: infatti.
5: Con un bellissimo gruppo che si chiama Battaglione Estense.
4: Ecco qua, guarda come sei bella lì in costume. Sono dei costumi dell'Ottocento, quindi epoca rinascimentale, perché voi fate... No, rinascimentale.
5: Risorgimentale.
4: Scusami. Sì. Perché voi fate queste celebrazioni anche.
5: Facciamo queste celebrazioni, posso prendere il cucchiaio?
4: Sì.
5: Facciamo, sì, rappresentiamo i balli dell'Ottocento, ma facciamo anche queste rappresentazioni che sono rievocazioni storiche proprio dell'epoca del Risorgimento.
4: Esatto.
5: Esatto. Come la battaglia di San Martino, Solferino, Magenta, le cinque giornate di Milano.
4: E tutta Carpi anche partecipa, cioè c'è un bel gruppo di persone.
5: Diciamo sono un bel gruppo di persone tra Carpi, Modena, San Possidonio, paesi anche vicini. Siamo un gruppo di circa 45-50 rievocatori.
4: Rievocatori, quindi anche con questi costumi militari dell'epoca, oltre a voi donne che indossate questi abiti bellissimi così vari. Guarda come sei bella in questa foto, con questa foto a quale celebrazione appartiene?
5: Questa faceva parte di un evento che viene fatto a Parco Giardino Sigurtà e si chiama Viaggio nel Tempo ed è organizzato un picnic ottocentesco.
4: Quindi anche il cibo deve essere un po' con le cucine.
5: Sì, alle volte sì, diciamo che faccio un po' delle ricerche anche su internet per trovare ricette antiche.
4: Perché a te piace sperimentare in cucina.
5: Sì, esatto, esatto.
4: Sei un po' come il nostro amico Luigi,
5: direi
4: che anche fa vari esperimenti. Che dici, siamo pronte
5: direi
4: per andare a friggere le nostre frittelle?
5: Sì,
4: allora,
5: esatto.
4: Ci avviciniamo ai fornelli, il nostro chef è andato subito a scaldarci l'olio e mentre l'olio si scalda e cominciamo a friggere le nostre frittelle, andrei a vedere dove è andata Francesca oggi. Guardiamo lì sullo schermo. Ecco un frate.
8: Buongiorno a tutti i nostri amici di Buongiorno. Quel che bolle in pentola. Buongiorno frate Antonio, io oggi mi trovo al convento della Santissima Trinità di Baronissi.
9: Sì.
8: Grazie per averci aperto le porte del vostro convento, frate Antonio.
9: Un piacere.
8: Allora, sono entrata mentre tu stai preparando che cosa?
9: Pasta, provola e patate.
8: Pasta, provola e patate. Allora, sì. Abbiamo già buttato la pasta per portarci
9: sì.
8: Avanti, siamo pronti a scolarla, frate Antonio. Ecco qui.
9: Scendiamo qui.
8: Io sarò la tua assistente questa mattina, me lo concedi?
9: Certo, certo.
8: Oh, intanto, frate Antonio, io sono molto curiosa di conoscere un po' anche la storia di questo convento della Santissima Trinità. Tu qui in questo convento fai tantissimo.

0: cose. Sei economo.
1: Sì, sono l'economo e il parroco della parrocchia di Sant'Agnese qui in Baronessi, una frazione Sava.
0: E anche cucini.
1: Eh sì, cucino
0: Quindi.
1: per i gruppi, per i frati, i gruppi che vengono a fare i ritiri spirituali.
0: Quanti frati siete qui nel
1: Siamo 12,
0: convento?
1: siamo 12 frati, abbiamo 3 studenti, poi c'è il padre provinciale perché il nostro convento è sede anche del ministro provinciale della provincia religiosa di Salerno e Basilicata. Oggi
0: Voi siete dell'ordine dei francescani?
1: frati minori, sì.
0: Frati minori.
1: Sì.
0: Oh, quindi tu ogni giorno ti trovi a cucinare?
1: C'è la cuoca che ci
0: Ti
1: aiuta.
0: aiuta
1: Io vado a fare la
0: sicuramente.
1: spesa, organizzo i pasti, organizzo la realtà conventuale, collaboro comunque anche con il guardiano per la gestione anche del
0: Perché
1: convento.
0: c'è un grande affare, questo posto è anche
1: Sì,
0: molto grande,
1: infatti.
0: assolutamente da visitare, no? Invitiamo tutti i nostri amici a visitare questo convento della Santissima Trinità. Allora, noi siamo pronti ad aggiungere il guanciale.
1: Adesso sì, aggiungiamo il guanciale.
0: Bene.
1: Ecco, così
0: Frate Antonio, il
1: si
0: tipo di pasta che hai
1: insaporisce.
0: scelto? Queste
1: Queste
0: conchiglie.
1: conchigliette qua di...
0: È un tipo di pasta corta che sta molto
1: Sì,
0: bene con le
1: adatta
0: patate.
1: molto bene con le patate. Le patate le abbiamo scelte queste qua che de non devono essere troppo farinose, altrimenti si incolla un po' tutto.
0: E quindi, frate Antonio, abbiamo messo in padella patate,
1: Cipolla,
0: cipolla, piccolo soffritto, abbiamo scolato la pasta che poi mi dicevi tu a volte la metti anche cruda,
1: anche
0: no?
1: cruda si
0: Proprio
1: può
0: come si fanno i
1: mettere,
0: risotti anche. Abbiamo aggiunto il guanciale e
1: sì,
0: adesso
1: adesso
0: aggiungiamo
1: la
0: la
1: provola
0: provola
1: affumicata, si
0: affumicata.
1: abbassa proprio tutto,
0: Quasi a fuoco spento, proprio a fuoco
1: sì, ecco
0: spento. Benissimo.
1: qui,
0: Provola affumicata. Perfetto. Il formaggio lo andiamo a mettere direttamente?
1: sì.
0: Bene, così tutto si scioglie. Ecco qui, è pronta la nostra pasta e patate, realizzata dalle mani di frate Antonio. Ecco qui, ci siamo. Allora andiamo ad impiattare, frate Antonio. Io ti aiuto. Eccola, guardate che meraviglia. Bellissimo. Un piatto profumato. Frate Antonio, io ti ringrazio tantissimo. Beatrice, Fabio, io sono pronta ad assaggiare.
2: Che buona la pasta e patate di frate Antonio, io l'ho mangiata perché Baronissi è in provincia di Salerno, io ci sono stata, che bello, Francesca, sapevo che si sarebbe trovata benissimo lì. Allora, siamo pronti a friggere. Intanto,
0: Esatto,
2: vai, vai,
0: prendo
2: prendi il
0: cucchiaio.
2: cucchiaio, vai pure. Intanto ti chiedo, Claudia, c'è una frase che condisce la tua vita?
0: Positività.
2: Positività, una
0: Positività.
2: parola quindi, non
0: Sì,
2: una frase.
0: positività.
2: Pensare sempre alle cose belle.
0: Esatto, pensare sempre alle cose
2: Tutte le
0: belle.
2: cose belle che fai con la tua amica Daniela. Ah, però, guarda sul tavolo degli assaggiatori la tua bella cheesecake
0: Oh.
2: come trionfa. Non la potete toccare però, non ne
0: Non
2: avete avuto.
0: osiamo, è troppo bella, veramente.
2: Potremmo dire: The cheesecake is on the table.
3: Yes, it is.
2: Yes, it is. Guarda che bella pronuncia che c'è, ma anche tu pronunci così bene. Nel vostro corso di inglese chi è più brava?
0: Sono lei,
2: Lei è più brava.
0: decisamente lei, sì.
2: Ma sei andata mai a partecipare a
0: Scusate,
2: questi,
0: cercavo un attimo.
2: questi balli, queste celebrazioni?
3: Sì, una volta con piacere Claudia mi ha invitato e siamo andati proprio dove diceva prima, al Parco Giardino di Sicurtà, e lei mi ha tutto concesso di poter indossare gli abiti che aveva già indossato a lei in altre occasioni. È stata un'esperienza veramente molto
2: Bella,
3: bella.
2: vero?
3: Sì.
2: Ti si cala proprio in questa atmosfera
3: Rientrare nel tempo. Sì,
2: risorgimentale.
3: nel
2: Ogni volta
3: tempo.
2: io dico Luigi, dico sempre risorgimento, rinascimento, ma passano ben 300 anni tra.
0: Eh sì. Lo
2: Tu che sei storico, mi devi bacchettare quando mi sbaglio.
0: farò, lo farò.
2: Dalle vostre parti in Sicilia ci sono delle rievocazioni storiche di questo
4: Sì,
2: tipo?
4: soprattutto medievali, devo essere sincera, forse dalle nostre parti la cultura medievale è rimasta più.
2: Radicata.
4: Sì.
2: Bene, allora le nostre frittelle, i nostri scarpasot sono pronti, che se volessimo fare il plurale in inglese dovremmo dire scarpasots. Ah!
0: Scarpatozzi.
2: E allora vi lasciamo con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per arrivare a realizzare le ricette di oggi. Per preparare le zucchine con pomodorini ripiene di carne e ricotta, Per prima cosa abbiamo tagliato le zucchine a metà e le abbiamo svuotate. A questo punto abbiamo preparato un sughetto con olio, cipolla e pomodorini. In una ciotola abbiamo mescolato la ricotta, il macinato, i pomodorini secchi sminuzzati, sale e pepe. Abbiamo farcito le zucchine riempendole da entrambi i lati e le abbiamo messe in padella con il sughetto. Abbiamo coperto e lasciato cuocere per circa 20 minuti, facendo la prova dello stecchino per controllare la cottura e lasciarle croccanti. Le abbiamo impiattate sul loro sughetto, completando con pezzetti di pomodorini secchi. Per preparare la cheesecake mente e cioccolato, abbiamo tritato i biscotti e li abbiamo mescolati al cacao e al burro fuso amalgamando bene. Abbiamo distribuito il composto sul fondo di una teglia a cerniera rivestita di carta forno anche sul bordo. Abbiamo schiacciato con un cucchiaio e lasciato raffreddare la base in frigo per circa 30 minuti. Nel frattempo abbiamo ammollato i fogli di gelatina in acqua fredda e poi li abbiamo sciolti in poca acqua tiepida. Abbiamo montato la panna con il mascarpone e lo zucchero, abbiamo unito lo sciroppo alla menta e la gelatina sciolta. Abbiamo versato la crema nello stampo e messo in frigo per almeno 3-4 ore. Poi abbiamo sciolto in un pentolino il cioccolato con il latte e con i rebbi di una forchetta abbiamo fatto colare la salsa ottenuta sulla nostra torta per formare delle righe. Per preparare lo scarpasotto abbiamo lavato e pulito le bietole, abbiamo messo in padella un po' di olio e lardo macinato. Quando si è sciolto e riscaldato abbiamo aggiunto nella padella le bietole spezzettate grossolanamente. Le abbiamo fatte appassire a fuoco basso coprendole con un coperchio. Poi abbiamo lasciato intiepidire e le abbiamo tritate bene. In una ciotola abbiamo unito le uova, la farina, il sale, la noce moscata e il parmigiano. Poi abbiamo aggiunto le bietole e amalgamato bene. Abbiamo calato l'impasto a cucchiaiate in olio bollente e abbiamo cotto per qualche minuto da entrambi i lati fino a renderle croccanti. Poi le abbiamo scolate su carta assorbente e servite calde. Ed ecco qua le nostre ricette perfettamente realizzate e impiattate. Ecco, nel mio piatto preferito, quello a forma di casetta, gli scarpasotto che sono profumatissimi, belli saporiti, bieta, frittelle di bieta con lardo e parmigiano, farina e uovo. E poi c'è questa fantastica cheesecake menta e cioccolato con questa pioggia di cioccolato che artisticamente la nostra Claudia ha fatto piovere per decorare e le nostre bellissime zucchine ripiene del nostro chef adagiate su questo sughetto di pomodorini freschi fatti con la cipolla e il basilico. Durante la pubblicità è arrivato lo scarpasotto sul tavolo dei nostri assaggiatori, c'è Sonia che è proprio in visibilio. È lì.
4: Deliziata, veramente, infatti penso che le rifarò anch'io con le erbe dei campi, noi abbiamo appunto l'orto, il giardino, con le erbe spontanee, secondo me.
2: Viene bene. Anche Daniela le fa, vero, queste frittelle?
5: Sì, le faccio anch'io, sempre utilizzando le bietole, il parmigiano e friggendole così, è una golosità.
2: Certo, qualunque erbetta poi si può mettere.
4: Per esempio la borragine, che è una delle mie verdure preferite, verdura proprio dei campi, ed è eccezionale.
2: E invece il nostro Luigi come le farebbe?
6: Io non oso assaggiarlo, altrimenti ruberei anche quello di Sonia.
2: Cederà il suo boccone alla sua sposa, come sei galante. Ma non è finita qui, cari miei, perché adesso il nostro chef Claudia riutilizza tutto ciò che è avanzato oggi nelle nostre preparazioni e ci stupirà con la sua ricetta del riciclo. Andiamo a vedere che cosa sta facendo. Vedo che ha messo a bollire in pentola della pasta.
7: Oggi della pasta. Pasta non è un vero e proprio riciclo perché comunque ne abbiamo a casa.
2: Sempre in dispensa.
7: Abbiamo usato una fettuccina all'uovo secca soltanto per un problema di tempi, per poter arrivare
2: a concludere. Si cuoce
7: subito. Esatto.
2: E poi hai preso la bieta proprio.
7: Bieta, qualcosa che insomma è un po' quello che ho
2: che avanzava,
7: trovato.
2: Bravo, esatto. Dalla pulizia anche della bieta.
7: Esatto, e l'interno delle nostre zucchine. Tagliuzzato, noce di burro. Stiamo
2: quindi
7: facendo passire leggermente.
2: È un piatto tutto con le verdure, sano, anche devo dire completo, perché abbiamo l'uovo nella fettuccina,
7: sì,
2: le verdure come
5: condimento...
7: Sarebbe un piatto quasi equilibrato.
5: Equilibrato.
7: Poi... Ho cercato l'equilibrio anche nel riciclo, ormai.
5: Bravissimo, ormai chef sei perfetto. Immagino anche che metterai del formaggio. Che ne pensi,
7: sì,
5: Claudia? Ti piace
7: perché...
5: questo sto facendo?
8: Sì, mi piace, esatto.
7: Abbiamo c'è la cipolla, abbiamo un pochino di ricotta, come andremo a chiudere. Con un goccino di acqua di cottura e poi il parmigiano a finire.
5: Che bello, allora noi seguiamo tutto il procedimento, sì, è facile da rifare, vero Claudia?
8: Assolutamente sì, e si possono utilizzare le coste delle biete
5: che abbiamo lasciato prima per preparare i nostri scarpasot. Che ne dite? Avete uno spazietto per assaggiare anche questa ricetta,
4: certo,
5: del riciclo?
4: Certo,
5: certo,
4: assolutamente.
5: Troveremo. Sì. Che domande, diciamolo in inglese, of course.
3: Of course.
5: Mi fa tanto, mi piace quest'idea che voi amiche vi prendiate del tempo per imparare ancora delle cose nuove facendo questo corso di inglese insieme.
8: Eh? Vero, perché poi a me che piace viaggiare, così siete posso utilizzare quello che riesco ad imparare.
5: E anche i piatti delle che magari assaggiate durante i vostri viaggi.
8: Esatto.
5: E poi puoi insegnare l'inglese al tuo nipotino.
8: Pietro.
5: Lo salutiamo, sì. Pietro.
8: Ciao Pietro.
5: Ciao Pietro, nonna è qua che sta facendo vedere la sua cucina ma anche imparando cose nuove che poi ti rifarà a casa. Magari dimmi chef che cosa...
7: Mi affido al tuo buon gusto.
5: Sì.
7: Un bel piatto per me.
5: Il piatto con la casetta è già stato utilizzato.
7: Allora infatti per quello l'ho chiesto.
5: Ti piace questo che fa
7: pandan? Stupendo, esatto.
5: Con la bieta e
7: vari toni,
5: bel piatto
7: tono
5: verde.
7: Su tono, ci piace
5: benissimo.
7: Tantissimo.
5: Come la chiamiamo allora? Questo piatto come lo chiamiamo? Grazie. Secondo me Luigi va a colpo sicuro.
4: Vai.
6: Guarda, quelle sono proprio delle tagliatelle al ragù verde della Bassa Padana.
5: Bellissimo, e con queste tagliatelle al ragù verde della Bassa Padana io saluto Claudia, la nostra ospite di oggi.
8: Ciao.
5: Con la sua amica Daniela, grazie per essere state
8: Ciao.
5: Con noi. Saluto i nostri assaggiatori e il nostro chef che ci delizia sempre e vi do appuntamento domani alla stessa ora nella nostra cucina di Quel che bolle in pentola su TV 2000. Ciao!
6: Ciao!
5: Ciao, ciao a tutti!
8: Ciao!

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre, divenuta discepola, ora è madre di tutti i credenti.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: prega
3: per noi peccatori, adesso
2: e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto

0: frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: per noi peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Ora e sempre. Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci
2: alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Prega per noi peccatori,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero glorioso. Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative, e ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Signore, insegnami la tua misericordia. Signore Gesù, trasformami interamente nella tua misericordia. Fa che i miei occhi siano misericordiosi, perché non giudichi mai secondo le apparenze e non sospetti nessuno, ma veda in ogni anima quanto c'è di bello e soccorra tutti. Fa che le mie orecchie siano misericordiose, sempre attente ai bisogni dei miei fratelli e delle mie sorelle e mai chiuse ai loro appelli. Fa che la mia lingua sia misericordiosa e non dica mai male di nessuno, ma abbia per tutti parole di perdono e conforto. Fa che le mie mani siano misericordiose e piene di carità, perché io prenda su di me tutto ciò che è duro e penoso, e così possa alleviare i fardelli degli altri. Fa che i miei piedi siano misericordiosi e sempre pronti a correre in soccorso al prossimo, nonostante la fatica e la stanchezza. Fa che il mio cuore sia misericordioso e aperto ad ogni sofferenza. Non lo terrò chiuso per nessuno, anche per chi ne abusa, e mi rinchiuderò in se io stesso nel cuore di Gesù. Non parlerò mai delle mie sofferenze. Possa la tua misericordia riposare in me, Signore. Trasformami in te, perché tu sei il mio tutto. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Per il ciclo Stelle senza tempo.
2: C'era una volta a Long Island una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
3: Vieni giù di lì, Sabrina.
2: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con Debbie.
3: Non sognare l'impossibile, cara.
4: Bonjour, mesdames et messieurs.
2: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
5: Ma sì che vi conosco.
6: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
5: Ma non vorrei andare tu con lei.
6: E perché dovrei volerlo?
5: Perché ne sei innamorata.
1: Sabrina, questa sera in prima serata.
7: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
8: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda lo stupore per il suo destino.
1: Soul. Questa sera alle 21.05. In prima visione TV.
9: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
10: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
9: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
11: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
12: Io ti amo, Maria Vittoria.
13: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
9: Non sono altro che un poveraccio.
14: Voglio che tu vada e che torni da me.
15: Papà, ti devo dire che sono incinta.
16: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
17: Tutto a posto?
18: Tutto a posto.
17: Possiamo cominciare?
18: Sì.
17: E allora, accomodati.

io sono nato in una bella famiglia di Gualtieri, questo paesino della Bassa Reggiana, sul Po. Ho studiato, ho avuto amici, e mi sono anche divertito e poi ho fatto anche tanto sport. Era la mia passione, quindi nuoto, pallacanestro soprattutto. Dopo i 20 anni mi sono cominciato a porre qualche domanda e quindi chi volevo essere. Una sera, giocando a pallacanestro, mi sono distrutto un ginocchio. Dopo questo incidente ho passato, se ben ricordo, 16-17 giorni in ospedale. Sono venuto a contatto per la prima volta in vita mia con

meglio di me, in un modo più bello. Dicevo, ma come mai io che ho tutto, diciamo così, che sto studiando, buona famiglia, insomma, tutto va bene, come mai non so gustarmi la vita allo stesso modo, non so amare, ho un amore verso gli altri e verso la vita ancora modesto. Questo mi è apparso molto evidente. Il servizio civile mi è servito perché ho conosciuto varie realtà, fra cui quella che è stata fondamentale poi nelle mie vocazioni, che è stata la Casa della Carità. La Casa della Carità è un'associazione di fedeli, qui nata nella zona di Reggio Emilia, dove alcune suore o alcuni frati vivono con persone disabili dal punto di vista fisico, mentale, e con poveri un po' in generale. Io arrivavo, uscendo dal lavoro o dallo studio, in giacca e cravatta, tutto bello, tutto pronto, entravo e le suore, che la sapevano lunga, mi mandavano subito su da qualche malato a pulirlo, a lavarlo, e io che mi sentivo giù, trovarmi improvvisamente proiettato in mezzo anche agli scarti organici di queste persone, dicevo, questo adesso è il mio posto, questo adesso è quello che è giusto che faccia. In queste persone, sinceramente, nel loro sguardo, ho cominciato a intuire un po' della trascendenza, un po' di Dio, e lì ho cominciato anche un po' a pregare. Mentre frequentavo queste case della carità, le suore mi proponevano, come fosse la cosa più semplice di questa terra, di mollare tutto e partire per l'Africa, perché queste case sono legate a un organismo di cooperazione con il cosiddetto Terzo Mondo, allora si chiamava così, comunque in questo caso col Madagascar. La scelta di partire per la missione è stata la vera rottura con la mia famiglia, rottura nel senso di separazione per cominciare la propria vita autonoma. E si sono chiaramente spaventati, perché perdere il figlio per 2 anni e vederlo partire per un paese di cui praticamente non sapevano neanche l'esistenza, mia madre diceva, ma scusa, fammi vedere sul mappamondo dov'è questo Madagascar, perché io non ho la minima idea di dove sia. E insomma, è chiaro, mia madre ha cominciato a piangere, e mi ricordo il giorno in cui sono partito che ha pianto per un pomeriggio intero. L'Africa ha rappresentato il servizio, mettersi a servizio. Poi ha rappresentato anche sicuramente una bella esperienza di preghiera, perché ho vissuto 4 anni in una casa della carità. Quindi insomma, un'esperienza di gioia, perché un clima molto bello, un'esperienza di semplicità. Poi ha rappresentato anche il sentirsi deboli. Per la prima volta, forse dopo l'incidente a pallacanestro, ma mi sono sentito debole tante volte, ho preso 3 volte la malaria, in tante situazioni, insomma, io non ci sarei saltato fuori da solo. Quindi avevo bisogno di qualcuno. Mi ricordo che dopo 2 giorni che ero arrivato in Madagascar, sono andato nella cappellina della Casa della Carità a pregare e dire, Signore, fai tu, perché io qui da solo non ce la faccio. Quindi dimmi tu, aiutami tu, io sono nelle tue mani. Quando sono tornato dal Madagascar avevo ben più di una pulce nell'orecchio, cioè ormai c'era quest'idea di entrare in seminario, di continuare così il mio percorso. Era andata crescendo piano piano in questi 4 anni, e nell'ultimo anno si era concretizzata con un incontro anche con il nostro vescovo, il vescovo Adriano, all'epoca, arrivato in diocesi nel 1998, subito, dopo pochi mesi, venne in visita in Madagascar. Io gli esposi il mio desiderio, anche i miei dubbi, le incertezze,
perché ancora non era

tutto chiaro, e lui mi diede una bella spinta, tanto è vero che insomma mi ha sempre considerato una sua vocazione, anche se è stata l'ultima spinta, però lui l'ha sempre considerata come quella decisiva, e in effetti è anche un po' così, perché io ero incerto anche fra vari tipi di vocazione, e lui mi ha proprio detto: abbiamo bisogno di preti. E quindi sono entrato in seminario.

sono stato ordinato prete, sì, in un modo un po' particolare, perché in quegli anni la cattedrale di Reggio Emilia era chiusa per restauri. Quindi per qualche anno, per 2 o 3 anni, tutti i preti sono stati ordinati al Palasport. Quindi nel Palasport pubblico di Reggio Emilia, che da un lato mi piaceva, perché io sono appassionato di pallacanestro, quindi l'idea non mi dispiaceva. Poi era molto bello anche dal punto di vista coreografico. È stato bello, è stata una gran bella giornata. Sento veramente che la Chiesa è una famiglia dove siamo tutti insieme, tutti corresponsabili nella realtà concreta di una famiglia, e anche in una parrocchia ci sono anche esigenze economiche, e nella nostra comunità in questo momento non sono neanche piccole, perché fra aiuti ai bisognosi, ricostruzione della chiesa, scuole materne, oratorio, attività normali e tradizionali, insomma le spese non mancano. E penso che sia la ricostruzione qui nelle nostre comunità, delle chiese, del tessuto urbano, sia la ricostruzione di una persona, in fondo ci mostra quello che ci dice San Paolo: solo la carità edifica. Quindi tu puoi edificare tutto quello che vuoi, ma alla fine è solo l'amore che veramente dà un fondamento solido e davvero permette di dire che non sto sprecando la mia vita, lo sto usando bene.

ci vuole una dose proprio anche di affidamento, di coraggio per cambiare tutto. Non è stato facile per me entrare in seminario a 36 anni. Io ho due fratelli, uno gemello e uno più grande di 2 anni. Ecco, quando sono nato, il primario disse che a mia madre che sarebbe uscito fuori un bambino morto, probabilmente non nasceva vivo. Siamo nati in 2, vivi. All'età di 2 anni ci siamo trasferiti da Roma a Venezia, e in una casa favolosa sul Canal Grande. Io ricordo che ripetevo una frase di un cartone animato: potere ai piccoli, no? E avevo dentro di me una gioia, una carica esplosiva, ecco, un carattere anche molto estroverso. E ecco, tutto questo bellissimo è durato finché io non ho compiuto 7 anni, quando i miei genitori sono separati e mio padre è uscito di casa, e lì posso dire che mi è crollato un po' il mondo addosso. Ho sentito un dolore grandissimo.

massimo, cioè la cosa più bella che avevo, che era la famiglia, una famiglia bella, unita, di colpo si è sgretolato tutto questo e ho vissuto un senso profondo di insicurezza, sia di abbandono, ma anche di non poter fare più veramente affidamento su nessuno. Almeno questo è quello che io all'età di 7 anni ho percepito e mi sono detto: adesso ti devi arrangiare, devi cavartela da solo in qualche modo. E ho cominciato a cercare l'amore, l'affetto, l'attenzione fuori di casa. Mi ricordo che mi aggrappavo alle ragazze, no? Fin dalle prime fidanzatine io cercavo proprio quell'abbraccio, quell'affetto che a un certo punto un po' mi erano venuti a mancare e questo mi ha portato poi sempre più, già quando avevo 17-18 anni, a sviluppare delle relazioni un po' di dipendenza affettiva, ecco, non ero mai sereno veramente e non volevo stare solo. Mio padre, anche altri miei parenti erano tutti laureati in legge, quindi io ho voluto un po' emulare e ho studiato anch'io giurisprudenza e ho fatto anche poi l'esame di avvocato. Ecco, questo un po' per rispondere a quel senso profondo di insicurezza e anche di non autostima che io avevo nei miei confronti. Ho creduto che non ci fosse, no? Dio, un Dio buono, padre, che potesse permettere, no? Anche tanta sofferenza. E quindi da lì in poi io, ecco, mi sono proprio allontanato dalla Chiesa. Nel 2000 è stato un anno importante perché, vabbè, mi sono laureato in legge, ho fatto il servizio civile in una cooperativa che aiutava persone disabili psichiche. E questa esperienza mi ha comunque toccato profondamente, stare a contatto con la debolezza, la fragilità. E poi c'è stata un'altra cosa importante. Mio fratello gemello, col quale condividevo abbastanza, avevamo la stessa compagnia di amici, uscivamo insieme, a un certo punto fa un viaggio in Francia, a Tézé, dove è andato per un po' per divertirsi, per stare in compagnia. È tornato da questo viaggio, accende una candela, comincia a leggere la Bibbia e mi parla di Gesù, mi parla della verità, Gesù, il Vangelo. Io dico, vabbè, Andrea è impazzito, è andato fuori di testa. E da lì ho proprio cominciato tanto a criticarlo, a prenderlo in giro. E lui ha iniziato a frequentare appunto dei gruppi di preghiera, a fare incontri, ritiri spirituali, tanto che mia madre a un certo punto mi dice: Carlo, ma non è tuo fratello, si fa prete, sta sempre in giro a ritiri spirituali. Io ho detto: mamma, tranquilla, insomma, sarà contento lui se... Poi si è sposato, no? Io pensavo questo, che le persone che pregano, persone che pregavano, fossero persone che avevano problemi, dei disturbi. Perché se tu stai bene non hai proprio bisogno di pregare, quindi... E quindi non ero interessato. Ecco, nel 2009 invece questa ragazza che io stavo frequentando, era una cosa un po' superficiale, ma si è iscritta in un pellegrinaggio a Medjugorje, dove Chiara Mirante, la fondatrice di Nuovi Orizzonti, avrebbe tenuto degli esercizi spirituali. E io ero un po' curioso sul tema degli esercizi spirituali, che era la guarigione del cuore, le ferite, e sapevo di non stare profondamente bene. Quindi un po' la curiosità, un po' la presenza di questa ragazza, dico, vabbè, io mi sono iscritto a fare questo pellegrinaggio. Mentre ero lì il secondo giorno, in un momento di preghiera proprio, dove io mi ero messo un po' in un angolo in fondo, ho cominciato a sentire una pace incredibile e sento che mi si scioglie come qualcosa dentro il cuore. E a un certo punto, durante una testimonianza di un ragazzo che racconta di essere passato dalla disperazione, dalle tenebre proprio, alla luce, grazie a una serie di persone che lo avevano aiutato, e lui racconta che in quegli aiuti, quelle persone, c'era proprio la mano di Dio che l'aveva tirato fuori da quella situazione e parla di provvidenza. Io sento che quella testimonianza è profondamente vera, mi tocca il cuore. Appena rientrato da questo pellegrinaggio mi è venuta una sensazione, da un lato un desiderio di dire: io ho capito adesso finalmente che Dio veramente esiste, e il desiderio di donare tutta la mia vita, no? Ho detto: io adesso voglio donare la mia vita a Dio in qualche modo, no? E ho cominciato a leggere dei segnali.

0: di chiamata, no? Dei segnali come di una chiamata diversa da quello che io avevo sempre pensato, perché io pensavo che mi sarei sposato, avevo già una casa mia, mi è stata regalata, avevo un lavoro buono, insomma, a tempo determinato, e avevo tutto, quindi io pensavo che mi sarei sposato come mio fratello gemello e l'altro fratello, entrambi sposati. Invece, a un certo punto mi viene questo pensiero e penso sacerdote.
1: Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Sono tornato il 24 giugno del 2018 ed è stato un giorno meraviglioso, ho sentito una grandissima gioia e non ho capito bene subito quello che è successo. Ci ho messo un po' di giorni a realizzarlo. Ecco, è stato un senso proprio di pienezza. Sono vice parroco qui a Roma, in una parrocchia, e vedo veramente tanta generosità da parte delle persone che fanno di tutto per aiutare, per contribuire. E questo è molto importante perché, cioè, la Chiesa ha bisogno di sostegno anche per arrivare il più possibile a tante famiglie. E tante volte è proprio vero come nel Vangelo, come quel Vangelo della vedova che dà l'obolo, che è proprio chi ha poco che è più generoso nel donare. Io penso che in questi 3 anni di sacerdozio ho scoperto sempre di più quanto Dio opera attraverso la debolezza, attraverso la fragilità, la piccolezza, no? Quel potere ai piccoli che io dicevo da bambino, scherzando, è verissimo. Mi sveglio la mattina come quando ero bambino piccolo e mi svegliavo carico, pieno di voglia, di energia, di voglia di fare, di scoprire. E con quella forza, no, interiore, la stessa energia che avevo da bambino piccolo, no? Sento veramente una gioia grandissima che non avrei mai immaginato.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine.

esse è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito.

La Segreteria Generale della Gioventù della Terra Santa di Gesù ha organizzato presso la Chiesa Greco-Cattolica di Beit Saur un campo per i giovani lavoratori, volto a riflettere sul senso di responsabilità e di appartenenza, animati da una fede viva e da una visione rinnovata della realtà. Il 3 giugno il liceo Terra Santa di Jaffa ha celebrato la giornata della cultura francese con il tema «Noi siamo l'umanità», alla presenza dell'ambasciatore di Francia in Israele, Frédéric Journet. Si è tenuta alla scuola Terra Santa di Gerusalemme la cerimonia di maturità, segnata dalla determinazione di studenti e docenti nel superare le dure ripercussioni della guerra che aveva costretto la scuola a sospendere le lezioni per 40 giorni. Dall'1 all'8 giugno, Suor Simona Brambilla, prefetta del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, e la sottosegretaria Suor Tiziana Merletti hanno compiuto una visita in Terra Santa per incontrare i consacrati e le consacrate di diverse congregazioni e ordini religiosi.

0: La segretaria generale della Gioventù della Terra Santa ha organizzato presso la chiesa greco-cattolica di Beit Sahur il campo della gioventù lavoratrice, intitolato Wake Up Call. L'iniziativa ha riunito numerosi giovani in un clima di riflessione, dialogo e attività interattive, con l'obiettivo di rafforzare il senso di responsabilità e di appartenenza, incoraggiandoli ad affrontare le sfide della realtà con una fede viva e una visione rinnovata.
1: La gioventù della Terra di Gesù è come una casa che accoglie e crea uno spazio sicuro per tutti i giovani delle nostre parrocchie. Attraverso incontri che riuniscono partecipanti provenienti da diverse comunità parrocchiali, non intendiamo semplicemente organizzare delle riunioni, ma rafforzare i legami tra loro, consolidare il loro rapporto con Dio e formare persone consapevoli, radicate, preparate e capaci di assumere ruoli di leadership.
0: I giovani lavoratori della Gioventù della Terra di Gesù si riuniscono qui a Beit Sahur per il loro primo campo estivo con il desiderio di vivere e cercare una parola nuova e una gioia nuova nell'incontro con Gesù. Non abbiate paura, non dubitate, ma cercate sempre la perseveranza in Gesù Cristo. Questo è il tema che ha accompagnato il campo nel corso di questi due giorni, aiutandoci a superare le nostre paure. Oggi il mondo parla continuamente di paura e di numeri. Per Gesù però la persona non è un numero, per lui ogni persona è un mondo intero. Il campo si è concentrato sul tema della paura, considerata una delle principali sfide che i giovani affrontano nel loro cammino umano e spirituale. I partecipanti sono stati invitati a liberarsi dai vincoli della paura e a confidare nella presenza di Dio nella loro vita, affidandosi alla promessa costante di Cristo: non temere, perché io sono con te.
1: Quest'anno il tema era Wake Up Call, un invito ad affrontare la paura nella nostra vita e a proseguire il cammino quotidiano nonostante le difficoltà e le incertezze. La presenza cristiana in questa terra è profondamente radicata. Pur essendo numericamente ridotta, è caratterizzata da una grande diversità, rappresentata anche dai giovani provenienti da diverse città palestinesi. Questa presenza continua a essere una ricchezza preziosa, un elemento fondamentale per la Terra Santa.
0: A mio parere, campi come questi sono molto importanti per la nostra comunità cristiana e per i giovani, in particolare per la categoria lavoratrice. Questo gruppo è spesso assorbito dal lavoro e dagli impegni della vita quotidiana e rischia di allontanarsi da Dio. Un'esperienza come questa rappresenta un'opportunità per riavvicinarsi a Lui, dedicare tempo alla preghiera e a se stessi, riflettere sulla propria vita e approfondire sempre di più il proprio rapporto con Dio. Inoltre qui abbiamo l'opportunità di incontrare nuove persone e scoprire nuove possibilità che possono aiutare.

0: Tarci nel nostro cammino. In una realtà sempre più segnata dall'ansia e dalla paura, i giovani restano protagonisti del cambiamento quando credono nelle proprie capacità e si aggrappano alla speranza. Ci riuniamo oggi qui per ricordare ai giovani che ciascuno di noi è importante. Ognuno di noi ha un messaggio in se stesso ed è al centro dell'amore di Gesù. Partiamo da qui e torniamo alle nostre comunità, alle nostre case e alle nostre famiglie, portando con noi questo messaggio. Con la conclusione del campo, la fiamma dell'incontro non si è spenta, ma è rimasta viva nei cuori dei partecipanti, che sono ripartiti con una fede rinnovata, consapevoli che la paura non può prevalere sulla speranza e determinati a contribuire alla costruzione di un futuro più luminoso. Il 3 giugno il liceo Terra Santa di Jaffa ha celebrato la giornata della cultura francese, immergendo studenti e docenti in un'atmosfera suggestiva. La scuola ha introdotto l'insegnamento del francese nel proprio curriculum circa 5 anni fa, con l'obiettivo di promuovere il pluralismo culturale, favorire l'apertura verso le diverse civiltà e offrire agli studenti l'opportunità di apprendere una nuova lingua capace di arricchire le loro conoscenze e ampliare i loro orizzonti. Più una persona conosce lingue diverse, più si ampliano le sue relazioni sociali. Per questo abbiamo voluto sviluppare questo progetto insieme all'ambasciata di Francia, che ci sostiene, per offrire a chi lo desidera la possibilità di approfondire lo studio delle lingue e di sostenere l'esame di maturità Bagrut in francese.
1: Learn French. Learn languages, apprenez le français.
0: Imparando il francese diamo l'opportunità di accedere al mondo e la possibilità di studiare all'estero. Quando si impara il francese non si scopre soltanto una cultura, ma un intero universo. La celebrazione si è aperta con il discorso di benvenuto dell'insegnante di francese Gada Shabaita, che ha sottolineato l'importanza delle lingue straniere nella formazione degli studenti e nello sviluppo delle loro capacità comunicative. Ha inoltre ringraziato l'ambasciata di Francia, evidenziando come il suo sostegno rappresenti una vera partnership nella costruzione del futuro e offra agli studenti gli strumenti per diventare un ponte di pace tra i popoli. La giornata è stata arricchita da numerose esibizioni artistiche e culturali realizzate dagli studenti, che hanno messo in luce diversi aspetti della cultura francese. Canzoni in lingua originale, brevi rappresentazioni teatrali e un'atmosfera ispirata ai simboli più iconici della Francia, dalla Torre Eiffel alla bandiera nazionale. Il tema scelto, Noi siamo l'umanità, nasce dalla convinzione che, in un mondo segnato da tensioni e conflitti, l'umanità rappresenti l'unica vera risposta.
2: L'aspetto più importante su cui ci siamo concentrati oggi è il rapporto con l'altro, l'amore, il rispetto e il senso di umanità. Insegniamo ai nostri studenti le scienze, la matematica, le lingue, ma è fondamentale che il giovane che esce dalla scuola sia prima di tutto una persona autenticamente umana. E questa è la missione delle scuole di Terra Santa nel mondo, distinguersi per la qualità dell'istruzione, per i valori morali e per l'elevato senso di umanità che trasmettono, di cui la nostra società ha oggi grande bisogno.
0: Nel suo intervento la preside ha ricordato come San Francesco d'Assisi abbia racchiuso il significato più profondo dell'umanità in parole immortali. Non è importante essere amati, ma amare. E ha aggiunto, essere umani significa trasformare le nostre differenze in un ponte e non in una barriera.
2: Gli studenti imparano gradualmente ad amare il francese perché non iniziamo dalle lettere dell'alfabeto, ma da frasi, attentatatiche, presentazioni personali, canzoni e brevi filmati attraverso i quali scoprono la Francia.
0: Ogni grande percorso inizia con un piccolo passo. Così il seme gettato in un terreno fertile ha dato i suoi frutti. Quest'anno la scuola ha visto il primo gruppo di studenti sostenere l'esame di maturità, Bagrut, in lingua francese. Va inoltre ricordato che il tasso di successo agli esami di maturità nella scuola raggiunge il 100%.
2: Sono molto entusiasta di imparare il francese perché lo considero una lingua speciale e amo la cultura francese. È la lingua

0: ولا انا لغة الحب.
1: La cultura francese rappresenta un affascinante intreccio di storia, valori democratici, letteratura, arte, moda e gastronomia. La giornata della cultura francese si è conclusa con la degustazione di alcune specialità della tradizione culinaria francese in un clima di gioia e partecipazione, offrendo agli studenti l'opportunità di conoscere un ulteriore aspetto della cultura del paese. In un'atmosfera festosa, carica di gioia, orgoglio e senso di realizzazione, la Terra Santa School di Gerusalemme ha tenuto il 6 giugno la cerimonia di maturità della sua 72esima classe, nonostante le sfide eccezionali affrontate nel corso dell'anno scolastico. Prima fra tutte, la sospensione delle lezioni per 40 giorni a causa della guerra. La cerimonia, svoltasi nel cortile della scuola, ha confermato la capacità dell'istituto e degli studenti di superare le difficoltà e di proseguire il loro percorso di eccellenza e dedizione. È stato un anno difficile, abbiamo attraversato momenti duri, per questo oggi la gioia riempie tutti e auguro loro successo, che possano renderci orgogliosi, noi e le loro famiglie, e che possano raggiungere risultati eccellenti. L'anno scorso tre studenti di questa scuola sono stati tra i primi 10 della città di Gerusalemme. Nel suo discorso, Fra Francesco Jelpo, custode di Terra Santa, ha fatto gli auguri ai diplomati, sottolineando che essi portano una responsabilità speciale. In quanto figli di Gerusalemme, sono chiamati ad essere artefici di pace e a mettere i propri talenti al servizio degli altri.
2: Alcuni di voi continueranno gli studi universitari.
1: Mentre Fra Ibrahim ha invitato gli studenti a recitare l'inno di San Francesco, «Signore, fa di me uno strumento della tua pace», sottolineando che esso rappresenta la carta fondante della scuola su cui si basa l'educazione alla pace e all'amore.
3: Il messaggio è molto semplice e molto importante. L'impegno. Nella vita chi si impegna, chi lavora sul serio, chi studia, avrà delle possibilità per il futuro. E l'impegno costruisce personalità qualificate, professionalmente valide per costruire il futuro di questa città, di questo paese.
1: I rappresentanti della custodia, i diplomatici, i professori e i dipendenti e le famiglie degli studenti hanno partecipato ad una cerimonia ricca di presentazioni artistiche e i discorsi dei diplomati.
4: Ringrazio il personale amministrativo e docente che mi ha insegnato a percorrere la strada giusta e ha installato in me valori umani che porterò per tutta la vita, ovunque andrò. La scuola non è stata solo un luogo di apprendimento, ma anche la nostra seconda casa, ricca di ricordi bellissimi che rimarranno per sempre nel nostro cuore.
1: Dico ai maturandi che ogni sforzo che fate oggi darà forma al vostro futuro di domani. Omaggio anche al corpo docente in segno di riconoscenza per l'impegno di colmare le lacune didattiche e di garantire la continuità del processo educativo nel miglior modo possibile. Sono stati inoltre consegnati riconoscimenti e premi agli studenti più meritevoli. La cerimonia ha rispecchiato la gioia del traguardo raggiunto e la speranza in un domani migliore, che rimarrà una tappa luminosa nella storia della Terra Santa School di Gerusalemme e una testimonianza della volontà che trionfa sulle sfide. In questo tempo difficile, la visita di Suor Simona Brambilla e di Suor Tiziana Merletti è un segno di sostegno e di vicinanza della Chiesa e un'opportunità per condividere un poco della vita quotidiana e il significato della presenza dei consacrati e delle consacrate in Terra Santa.
5: L'obiettivo è quindi quello di un ascolto, di una possibilità di comprendere meglio il vissuto di questi consacrati e quindi di poter rispondere meglio a quelle che sono le loro richieste, le loro esigenze, e accompagnare la vita consacrata in questo paese.
1: Tanti gli incontri. Il 2 giugno, presso il centro Notre Dame di Gerusalemme, i religiosi sono venuti numerosi per partecipare alla serata. Suor Tiziana Merletti ha introdotto il dicastero e le sue competenze,

0: un servizio che promuove, anima e regola tutti gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica al servizio del Papa e della Chiesa Universale. Nella sua conferenza, Suor Simona Brambilla si è soffermata sul tema «La vita consacrata come memoria e profezia». Fatta di uomini e donne fragili e imperfetti, la vita consacrata è chiamata a essere memoria vivente di Cristo e profezia per la Chiesa e per il mondo. La serata a Gerusalemme si è conclusa con la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, concelebrata dal nunzio apostolico l'arcivescovo Giorgio Lingua, dal custode di Terra Santa Fra Francesco Ielpo e da numerosi sacerdoti degli ordini e delle congregazioni. Il 4 giugno, nella chiesa di Santa Caterina presso la Basilica della Natività a Betlemme, Sua Eccellenza Monsignor William Shomali ha presieduto la Santa Messa, accompagnato dal clero locale, seguita da un momento conviviale con la cucina locale. A Nazareth, presso il centro Don Guanella, Suor Simona ha potuto incontrare i religiosi della regione. Essendo il suo primo viaggio in Terra Santa, in questi giorni Suor Simona ha vissuto un impatto affettivo e spirituale molto forte, visitando i luoghi santificati dalla presenza di Gesù.
1: Questo è difficile da esprimere, è come un venire a contatto più diretto con il Verbo incarnato, in una determinata cultura, terra, in un determinato periodo storico. Ecco, oggi, stamattina sul Mare di Galilea, per esempio, è stato veramente importante per me poter mettere le mie mani e i miei piedi nell'acqua dove lui ha camminato, salire su una barca e percorrere almeno un po' il lago e ricordare da lì ciò che lui ha detto e ha fatto. Ecco, è stato come un aprire un po' tutti i miei sensi a questa esperienza, usare non solo la vista per leggere la parola e portarla nel cuore, non solo l'udito per ascoltare la parola e portarla nel cuore, ma anche respirare l'aria, i profumi di questa terra, gustare i cibi di questa terra e toccare i luoghi in cui lui è nato, è vissuto, è morto ed è risorto. Credo che da oggi in poi, leggendo i Vangeli, li leggerò in modo diverso.
0: Il Commissariato Generale di Terra Santa del Sud Italia sta promuovendo una raccolta fondi per sostenere 15 campi estivi dedicati ai bambini e ai ragazzi di Damasco in Siria. Con il sostegno e la preghiera di tutti possiamo costruire un futuro di pace e speranza per le nuove generazioni della Terra Santa. Contribuisci anche tu all'iniziativa. Più di 100 persone hanno partecipato all'incontro Gli ebrei in relazione ai cristiani e al cristianesimo, tenutosi il 4 giugno 2026 presso l'Università Ebraica di Gerusalemme. L'iniziativa è nata dal Religious Freedom Data Center, un'organizzazione fondata dalla profonda indignazione per le violenze e gli atti di vandalismo perpetrati da gruppi estremisti contro la minoranza cristiana, soprattutto a Gerusalemme.

Apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della Custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.

Ben trovati tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia. Vi porteremo nel Lazio alla scoperta di Filacciano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il vicario parrocchiale e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il Borgo Antico, che è un vero gioiello architettonico. Poi proseguiremo con le chiese.

0: Conosceremo anche la devozione che c'è per il patrono Sant'Egidio e non mancheranno le tipicità, ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
4: Abramo.
5: Eccomi.
4: Il Signore ha richiesto un olocausto. Io e Isacco andremo da soli.
6: Isacco? Perché Isacco?
7: La strada cela l'inaspettato. Il tuo Dio vegli su di te.
4: Signore, abbi pietà. Non lasciare che i miei peccati ricadano su mio figlio, il figlio che tu hai promesso.
3: Il suo unico figlio, domani in prima serata.
8: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
3: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 15:15.
9: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima, in ogni domanda lo stupore per il suo destino.
1: Soul, questa sera alle 21.05.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Filacciano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Il borgo antico di Filacciano è un vero gioiello architettonico e si trova a 197 metri sul livello del mare con circa 500 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Filacciano!

0: E siamo all'incontro con il sindaco Daniele Malpicci. Allora, ci presenti il comune di Filacciano.
1: Allora, il comune di Filacciano è un piccolo borgo di circa 500 abitanti con un centro storico.

storico molto raccolto e si affaccia sulla Valle del Tevere. Qui abbiamo una particolarità che è il silenzio che si vive in questo modo molto rallentato, si vive in una maniera molto silenziosa. Il comune è piccolino, è ricco di storia, siamo circa a 190 metri sul livello del mare e quindi è possibile girare il centro storico a piedi in pochissimi minuti e vedere questo affaccio sul fiume Tevere, che è una cosa meravigliosa in questa piccola parte di centro storico, ma veramente ricca di tanta storia che si percepisce camminando. Modo diverso di vivere il tempo a Filacciano, perché sembra che il tempo qui niente va di fretta, qui è tutto molto rallentato, abbiamo un cartello che dice respira sei a Filacciano e qui niente va di fretta, ecco.

0: Senz'altro punto di forza infatti è la natura.
1: Assolutamente sì, qui abbiamo ovviamente la natura, abbiamo un parco che è possibile visitare già dal centro storico, in mezzo a delle piante un po' particolari, insomma, veramente in mezzo alla natura, vivendo la natura ogni giorno qui a Figacciano.
0: E un unicum è proprio che per entrare nel centro storico si attraversa il portale di un palazzo storico e si arriva al centro storico.
1: Esattamente, abbiamo questo castello che è il Palazzo del Drago, che ha un'entrata nel centro storico con una via, via Filo Castello, che finisce con l'oratorio della nostra chiesa, con un altro arco, e quindi è tutto raccolto in questa passeggiata di via Filo Castello.

0: Lei parlava di una storia importante, qui sono passate tante famiglie.
1: Sì, qui abbiamo avuto per circa 300 anni gli Orsini. E poi abbiamo avuto i Muti Papazzurri, che grazie a loro è stata progettata la piazza, perché quando fu data la possibilità di costruire fuori dalle mura, i Muti Papazzurri dissero agli abitanti del paese di Filacciano: non costruite le case, ve le costruisco direttamente io. E fece fare questo progetto a Mattia De Rossi, che era un allievo del Bernini, e nel 1695 fanno la piazza, che quindi abbiamo questa piazza che normalmente è risultato della non costruzione delle case, invece qui è stata progettata la piazza, tant'è che c'è una cosa carina di un numero civico che sta sopra ad ogni abitazione, un numero romano, che non è il nostro numero civico come lo intendiamo oggi noi, ma è semplicemente un codice fiscale che identificava la famiglia alla quale era stata data la casa e il terreno, perché i Muti Papazzurri diedero la casa e il terreno alle famiglie del comune Filacciano, perché volevano che Filacciano, architettonicamente parlando, fosse raccolto, non fosse disperso come insomma tutti i paesi qua intorno che abbiamo, che hanno un po' costruito intorno ai servizi, no? Invece Filacciano è rimasto compatto e ancora oggi ha questa cosa molto particolare, che quindi si gira brevemente Filacciano, perché è tutto raccolto nel centro storico, con tutte le sue case che raccontano e che parlano di quell'epoca del 1695.
0: Oggi abbiamo il Palazzo del Drago, ma per 300 anni però qui ci sono stati gli Orsini.
1: Sì, qui ci sono stati gli Orsini, che sono stati circa 300 anni, erano una famiglia di Monterotondo e avevano questa abitazione qui, e da lì abbiamo la storia di Bellezza Orsini, che è la storia di una strega. Abbiamo avuto la fortuna di raccontare la storia di Filacciano attraverso i suoi racconti, perché lei fu nel 1525 condannata a morte dal tribunale di Fiano per stregoneria. Lei curava i filaccianesi con delle erbe e questo gli è valsa la condanna a morte, e lei di suo pugno racconta un po' la storia di Filacciano, e abbiamo potuto vedere che esisteva già nel 1525 la Fontana Forma, esisteva già il palazzo e tutta la via Filo Castello come oggi.

0: Sindaco, adesso una domanda che faremo un po' a tutte le persone che incontriamo, ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Io sono cresciuto a Filacciano, sono nato a Filacciano, ho i figli che vivono a Filacciano, quindi per me Filacciano tutto quello che ho è un senso di appartenenza. Io appartengo a questi luoghi almeno quanto i luoghi appartengono a me e quindi io ho rispetto.

0: per Filacciano, perché Filacciano per me è veramente tutto quello che ho. Questa è la motivazione che mi ha spinto a fare il sindaco, per cercare di far vivere meglio i filaccianesi a Filacciano.
1: Chiudiamo il nostro incontro allora con un invito.
0: Sì, allora il nostro, intanto di seguire il nostro sito del Comune di Filacciano, è ufficiale, e abbiamo delle feste qui che facciamo. Abbiamo la festa del patrono di Sant'Egidio, che è il 31 agosto, il 1 settembre, il 2 settembre, che è la festa principale del paese, dove c'è un richiamo di tutti quelli che sono cresciuti a Filacciano e che adesso per diversi motivi vivono fuori. Quei giorni è un rimpatrio di tutti i filaccianesi, e andiamo nella processione che con il nostro santo, e quindi l'invito è a visitare Filacciano ogni giorno, a visitare, a vedere questo tempo che passa in maniera lenta, senza fretta, in maniera rilassata, a vivere Filacciano in maniera rilassata, e poi a festeggiare con noi quando facciamo le sagre, come le sagre della Fettuccina, e abbiamo il Corpus Domini che facciamo la prima settimana di giugno, facciamo l'infiorata, che è una cosa meravigliosa, una tradizione che portiamo avanti da circa 50 anni, che facciamo l'infiorata sotto al castello, quindi è una cosa molto molto bella. E questo è l'invito a visitare Filacciano.
1: Grazie sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco, andiamo a presentare la comunità cristiana di Filacciano.

0: E adesso con il vicario parrocchiale, padre Alberto Moschetta, andiamo a presentare la comunità cristiana di Filacciano. Tra l'altro lei è arrivato da poco qui.
1: Sì, sono stato ordinato sacerdote il 1° novembre del 2025 e da fine dicembre, diciamo, sono stato nominato vicario parrocchiale qua. Sono stato accolto benissimo da questa comunità, che è stata molto calorosa, accogliente, generosa.
0: Qui siamo all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta.
1: Sì, la chiesa, diciamo, del paese, un po' di riferimento, dove tutti i sabati e le domeniche vengono celebrate le funzioni religiose e talvolta, a seconda del periodo, abbiamo anche varie catechesi o incontri per varie ed eventuali, diciamo.

0: poi è forte la tradizione per Sant'Egidio.
1: Assolutamente, che è veramente il santo più appassionato del paese. Tutte le case che visito, o per le benedizioni o per le comunioni, tutti parlano di Sant'Egidio, la grandezza del patrono e soprattutto la festa di Sant'Egidio, festa patronale, che sarà a fine agosto e proseguirà i primi giorni di settembre con le processioni delle statue.
0: E qui c'è la chiesa proprio dedicata a Sant'Egidio, che è una chiesa importante.
1: Esattamente, oltre ad essere particolarmente storica, perché è stata edificata, mi dicono, verso l'anno 1000, anche è proprio molto sentita e ha una caratteristica molto particolare. Tutta la struttura è meravigliosa, con degli affreschi antichi e, nonostante vari restauri che ha subito nel tempo, si conserva comunque molto caratteristica, molto sentita per il paese.

0: Poi abbiamo l'oratorio.
1: E poi c'è l'oratorio che è adibito soprattutto a conservare le opere un pochino più antiche e anche come stanza polivalente per la Proloco e anche per tutte le istituzioni Sant'Egidio che si occupano delle feste e delle organizzazioni.
0: Parlando di Sant'Egidio, c'è una statua monumentale.
1: È impressionante, io l'ho vista finora solo in bacheca, ammetto questa mia novellità, diciamo, sono ancora qui da poco tempo, però ci prepareremo con molta grinta, con molto vigore a questo evento a fine agosto.

0: impressionante. Quindi tutti quando li incontro sono già contenti per il nome e poi spero di poter imitare con la grazia di Dio anche la valenza di questo personaggio.
1: Ma qual è il suo messaggio alla comunità cristiana?
0: Il mio messaggio è che tornando in Cristo, portando la centralità di Cristo, come anche Papa Leone più spesso sta cominciando a dire pubblicamente, o che è sempre stato il messaggio d'inizio, diciamo, il suo pontificato, la centralità di Cristo è il segreto per far rifiorire le comunità. Quindi l'obiettivo, o meglio, il nostro ideale, ecco, sarebbe di riportare la centralità di Cristo, il Verbo incarnato, tramite soprattutto Maria Santissima, che è la prima santa per eccellenza, e poi con l'ausilio anche di tutti gli altri grandi santi, Sant'Egidio, San Valentino e tutti gli altri santi che in Italia e nel mondo hanno incarnato pienamente il Vangelo.
1: Grazie padre, adesso in una caratteristica cantina di Filacciano andiamo a scoprire le tipicità del luogo.

0: in questo momento ci troviamo all'interno di una cantina tradizionale qui nel centro storico di Filacciano e incontriamo Elena Bravi dell'Associazione Prologo, ma qui abbiamo anche le signore che hanno lavorato tutta la mattinata per preparare questi piatti. Vediamo un po' che cosa ci hanno preparato.
1: Allora, io partirei innanzitutto dai piatti salati. Troviamo ad esempio queste che sono delle pizze fritte che hanno un impasto molto povero. Infatti le troviamo preparate con farina e acqua, semplicemente, e un po' di lievito. Poi troviamo qua sale e zucchero perché vengono tradizionalmente condite o salate, dunque con sale fino, oppure con lo zucchero e quindi dolci. Poi con un impasto molto simile troviamo anche questa preparazione. Ha lo stesso tipo di impasto, questi sono dei falloni, che utilizza sempre gli stessi ingredienti, ovvero farina, lievito e l'acqua. All'interno vengono, diciamo, tradizionalmente farciti con delle verdure. Noi qui usiamo molto spesso la bieta, però insomma qualsiasi verdura è ben accolta. Poi sempre come un piatto tipico abbiamo il pane, che qui si lega a una tradizione molto importante. Infatti qui c'era un forno, che era il forno di Zighecca, che diciamo forniva tutti quanti gli abitanti di questo paese. Ad oggi il forno purtroppo non sussiste più, però c'è una tradizione sempre legata al pane, che è quella, diciamo, a dicembre, dei filaretti. Ovvero i filaretti sarebbero niente del pane santo che viene dato a tutte le famiglie. Infatti da Prologo tutti gli anni si occupa di spartirlo a tutte le varie famiglie, dandone una famiglia.
0: Poi abbiamo un primo piatto.
1: Sì, questi sono i maccheroni a 100, che diciamo è una pasta che viene preparata a mano e infatti ognuno ha una propria forma, non è una forma artificiale, e viene fatto con lo stampo e il mattarello. Poi diciamo sono conditi con un sugo che troviamo in particolar modo pomodoro fresco, cipolla e il guanciale, e sono appunto un piatto tipico molto buono, insomma.
0: Prima di passare ai dolci dobbiamo dire, qui abbiamo l'olio, vengono conditi con questo olio, perché è un'eccellenza qui l'olio.
1: Sì, anche se diciamo non c'è più qualcosa che fornisce tutto il paese, troviamo però ancora delle piccole coltivazioni che viene fatta per la famiglia qui a chilometro zero.
0: Come anche il vino, no?
1: Sì, anche il vino, anche se appunto non c'è più un vino comune per tutti, però ci sono piccole forme di appunto vino che viene fatto per le famiglie.

0: i dolci?
1: Allora, ci spostiamo ai dolci, troviamo questo che è un pan giallo, che è tipico però di dicembre, quindi ci spostiamo con il periodo. In particolar modo all'interno troviamo noci, nocciole, miele, marmellata, si impasta tutto insieme e poi si crea questa forma che è tipica di tutti quanti questi dolci, insomma.
0: Quindi un dolce natalizio,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, sì, sì. È una tradizione molto bella perché appunto a Natale solitamente ci si vede, insomma, per fare questo dolcetto molto buono, sì.
0: Poi le crostate.
1: Sì, abbiamo le crostate, questa è con l'amore e questa è con l'albicocca, quindi una chiara e una scura. Pure queste, diciamo, non hanno un periodo particolare, però piacciono sempre, insomma.
0: Un'altra eccellenza sono le ciambelline.
1: Sì, le ciambelline, ecco, questa è proprio una tipicità anche del periodo del patrono di questo paese, che è Sant'Egidio, perché infatti è tradizione che tutte le famiglie le preparano in questo periodo, anche se poi vengono preparate dalle signore in realtà tutto l'anno. E qui troviamo in particolar modo due impasti, infatti troviamo un impasto che è con l'anice e uno che è col vino. Questi vengono chiamati biscotti poveri, perché per farli ci vuole pochissimo e le quantità anche, diciamo, sono molto semplici perché si misurano a tazze. Viene usata infatti una tazza di farina, una tazza di zucchero, una tazza di olio e si impasta. Poi si dà questa forma tipica, infatti si chiamano ciambellini per la loro forma ovale. Qui sopra c'è un po' di zuccheretto.

0: sono semplicissime e buonissime sempre.
1: Abbiamo le signore qui, loro
0: sì.
1: collaborano per tutte le manifestazioni dell'Associazione Prologo.
0: Sì.
1: Vogliamo ringraziarle e fare il nome delle signore?
0: Sì, allora ringraziamo Arcangela, Quinta e Liliana, che per fortuna sono, diciamo, la nostra gemma preziosa, ci aiutano in tutte le feste e sono proprio il nostro capostipite.
1: Però vedo anche un'altra signora, una quarta signora.
0: Sì, lei è Gianna, che ci ha aiutato e ci ha dato queste buonissime crostate.

0: Adesso una domanda che farò e ho fatto un po' tutti quanti. Ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Allora, per me Filacciano è semplicemente casa, è proprio il calore, l'affetto, è proprio una comunità che è speciale, perché abbiamo tante feste tipiche come l'Infiorata, che so che ne hanno già parlato, però è una festa bella perché si vede proprio l'aiuto che c'è dietro, diciamo il valore di valorizzare questa piccola gemma che è Filacciano, che è poco conosciuta purtroppo, però Filacciano è che è casa, non saprei descriverlo
0: E
1: meglio.
0: allora chiudiamo con l'invito.
1: Va bene, vi aspettiamo qui a Filacciano e vi aspettiamo.
0: Grazie ad Elena e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Filacciano.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Filacciano con Giovanni Bravi dell'associazione Prologo e qui ci troviamo in uno dei luoghi simbolo proprio di Filacciano.
1: Sì, siamo nella chiesa di Sant'Egidio, è il luogo sacro e più sentito dalla comunità tutta di Filacciano e qui ci si ritrova durante il Santo Patrono Sant'Egidio appunto, il 31 agosto durante la processione serale, è il luogo che racchiude diciamo, la storia e un po' l'identità della nostra comunità.

0: Lei è un giovane e per scelta proprio ha deciso di restare qui a Filacciano?
1: Sì, credo che sento questa responsabilità di continuare e cercare di garantire un futuro a questi piccoli centri che sono la ricchezza un po' di tutta l'Italia, ricchezza di microculture che rendono bello e fanno scoprire alcuni valori che stanno andando persi.
0: Lei è impegnato anche con la Proloco, una
1: Sì.
0: Proloco attiva e ci sono varie manifestazioni nel corso dell'anno.
1: Sì, diciamo, gli appuntamenti fissi sono 4 o 5, partendo dalle sagre, quindi dal punto di vista della valorizzazione enogastronomica. Le più importanti sono quella del 1º maggio, delle fave e del pecorino, passando poi per il periodo di agosto, poco prima della festa patronale, con la sagra delle fettuccine. Inoltre abbiamo anche feste religiose, come il Corpus Domini a giugno, chiamata anche infiorata in gergo, è molto caratteristico e molto bello. Poi per la festa patronale, appunto, 31 agosto nella sera, il 1° e 2 di settembre, e poi per la festa della Madonna,

0: Poi c'è un buon accordo anche con il comune e con le altre associazioni, insomma.
1: Assolutamente, il comune aiuta sempre e in maniera efficace. E infatti ringraziamo il comune dell'impegno, come anche l'associazione Giovani, un'altra realtà che mira al coinvolgimento dei più giovani e che collaborano in sinergia questi tre enti, tra virgolette, per la buona riuscita delle feste.

0: un'altra cosa da dire su Filacciano è che è stato sette, e continua ad essere sette, di film importanti.
1: Sì, diciamo, vantiamo con orgoglio la rappresentazione che Fellini fece con il suo celebre film 8 e mezzo, e Filacciano è stato appunto scenario di anche altri set cinematografici. Ultimamente ricordo Marcello mio, un film molto importante che riprende appunto la storia di 8 e mezzo di Fellini, appunto.
0: Anche il Caimano e tanti
1: anche
0: altri,
1: anche il Caimano,
0: no?
1: sì.
0: Ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Filacciano è il luogo dell'anima per me, è il luogo dove sono nato e cresciuto e rappresenta appunto una parte fondamentale della mia esistenza, in quanto mi ha fatto scoprire e mi ha reso consapevole di cosa vuol dire far parte di una comunità e di viverla e di tener vivo dei legami che stanno scomparendo.

0: Allora chiudiamo il nostro incontro con un invito. Perché venire a Filacciano?
1: Venire a Filacciano perché per riscoprire un po' tradizioni antiche, immergersi nella natura, nella Valle del Tevere e vivere lentamente. Questo è diciamo, lo stile di vita che rappresenta questi piccoli borghi e che mantiene un contatto con la realtà tipico.
0: Grazie a Giovanni dell'Associazione Prologo e quindi Filacciano vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
3: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
4: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
5: Abramo,
6: eccomi. Il Signore ha richiesto un olocausto. Io e Isacco andremo da soli.
7: Isacco? Perché Isacco?
8: La strada cela l'inaspettato. Il tuo Dio vegli su di te.
6: Signore, abbi pietà. Non lasciare che i miei peccati ricadano su mio figlio, il figlio che tu hai promesso.
1: Il suo unico figlio, domani in prima serata.
9: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima, in ogni domanda lo stupore per il suo destino.
1: Soul, questa sera alle 21.05. Per il ciclo Stelle senza tempo.
2: C'era una volta a Long Island una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
3: Vieni giù di lì, Sabrina.
2: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con Delhi.
3: Non sognare l'impossibile, cara.
4: Bonjour, mesdames et messieurs.
2: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
5: Ma sì che mi conosco.
6: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
5: Ma non vorrei andare tu con lei.
6: Perché dovrei volerlo?
5: Perché ne sei innamorata.
1: Sabrina, questa sera in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Preghiamo i misteri della gloria. Abbiamo un particolare ricordo per coloro che non credono nella vita eterna, per coloro che non hanno una speranza, e sono tanti. Pensate, Indro Montanelli disse, se io devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Purtroppo tanti pensano così. Pensiamo a loro, preghiamo per loro. Primo mistero della gloria. Gesù risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova.

0: La risurrezione di Gesù è il fondamento del nostro incrollabile ottimismo. Quando vediamo il mondo sconvolto dalle guerre, dalle ingiustizie, diciamo con fiducia: Cristo è risorto, tutto cambierà. Quando i terremoti devastano la terra e seminano pianto e morte, guardiamo lontano e diciamo: Cristo è risorto, questi sconvolgimenti finiranno e verrà un mondo nuovo. Quando anche noi siamo visitati dall'ora della passione, apriamo gli occhi della fede e diciamo: Cristo è risorto, ogni lacrima verrà asciugata e verrà il giorno in cui non ci sarà più né lutto, né dolore, né affanno. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie e della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo: Cristo è risorto. Queste prove sono il prezzo del viaggio, sono i dolori del parto. Si avvicina l'ora della mia risurrezione. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo. Adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare verso il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Che altro aspettate? Possibile che non avete capito che è iniziata l'ora della vostra missione? Quale? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Noi dobbiamo smascherare il volto deludente della ricchezza e annunciare la vera ricchezza, Dio che si è fatto a noi vicino in Cristo Gesù. Infatti tutto passa, solo Dio resta, chi ha Dio nel cuore ha tutto e questo tutto nessuno glielo potrà mai togliere. Noi dobbiamo smascherare la falsità dei percorsi di felicità indicati dal mondo. La gioia non si trova nell'esaudimento di tutte le voglie, anche delle più volgari. No, non è questa la strada della felicità. È felice soltanto chi ha il cuore buono, liberato da ogni cattiveria, da ogni egoismo e da ogni orgoglio. Chi può darci il coraggio di annunciare questa straordinaria notizia? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù, che ora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme, Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro,

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria e sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli si raccolsero nel cenacolo, pregavano insieme a Maria e Maria li educava all'umiltà, alla fiducia, all'amore vicendevole. Pregavano e attendevano lo Spirito Santo e venne lo Spirito Santo, arrivò il giorno della Pentecoste. Che cosa accade nel giorno di Pentecoste? Prima gli Apostoli stavano chiusi per paura di essere riconosciuti come discepoli di Gesù. Dopo la Pentecoste escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno una sola paura, la paura di perdere Gesù, perché Gesù è il senso della vita, è la gioia della vita, è la meta oltre questa vita. Con la Pentecoste inizia la stagione della missione, del martirio, della seminazione dell'Evangelo, nei solchi duri del mondo, e la stagione continua, e attraversa anche la nostra storia. Però non dimentichiamo una cosa decisiva: è ancora possibile il tradimento, è ancora possibile l'infedeltà, è ancora possibile vivere rifiutando la Pentecoste. Non ci accada mai questa disgrazia. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli Apostoli dal Cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede. Diciamo ancora: vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Georges Bernanos, scrittore acuto e fervente cristiano, ha esclamato: Maria è più giovane del peccato, più giovane della razza da cui è uscita. Maria è la più giovane del genere umano. Perché? Perché Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare l'apripista di una nuova umanità. È commovente pensare che Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato i più grandi

grande e irreversibile atto di amore per l'umanità. È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi e con il quale ha lavato e curato e cura ancora l'infezione del nostro peccato. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie, grazie a Maria. E il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

0: della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, mentre la malattia la stava consumando, spesso ogni pensiero andava in paradiso e cercava di immaginare che cosa avrebbe fatto in cielo. Illuminata dallo Spirito Santo, un giorno confidò: «Io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». E un missionario lontano scrisse: «Dal cielo le sarò più utile». Queste parole sono un raggio di luce che illumina il mistero del paradiso. Il paradiso è lo splendore e il godimento massimo della carità. Pertanto in cielo Maria continua ad essere madre, anzi vive la maternità in modo più intenso, più profondo, più efficace. Quanto è consolante questa verità! E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi e ci tendono la mano per condurci dall'esilio alla patria. Ogni giorno con San Filippo Neri diciamo: «Paradiso, paradiso, arriverà il paradiso». Preghiamo insieme. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, i cieli nuovi e la terra nuova già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre
0: del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo, Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.

0: Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Maria, esperta di libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo, facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre stesse mani. O Maria esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. O Maria esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti tanto diffuse, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Amen.

0: negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima, in ogni domanda lo stupore per il suo destino.
1: Soul, questa sera alle 21.05. Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
2: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione, addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi. Vedi anche tu.
3: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
4: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
3: Eh sì,
4: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
3: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
4: Con tanto succo di frutta e così cremoso.

0: gustoso, creata secondo la tradizione.
1: Freddo, eh?
0: Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma.

0: ebrio.
1: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Prenota.
1: In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
8: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
9: Abramo,
10: eccomi.
9: Il Signore ha richiesto un olocausto. Io e Isacco andremo da soli.
11: Isacco? Perché Isacco?
12: La strada cela l'inaspettato. Il tuo Dio vegli su di te.
9: Signore, abbi pietà. Non lasciare che i miei peccati ricadano su mio figlio. Il figlio che tu hai promesso.
13: Il suo unico figlio. Domani in prima serata.

dalla soleggiata piana di Sibari, terra fertile evocata alle grandi coltivazioni agrumicole e olivicole, fino alla pianura padana, cuore della frutticoltura italiana, ci muoviamo in un viaggio fra campi e nuove frontiere dell'innovazione, dove la tecnologia permette di ascoltare ciò che prima era invisibile, i segnali vitali delle piante. Dalla linfa che scorre nel tronco e nei rami ai dati elaborati dall'intelligenza artificiale nasce un'agricoltura di precisione, capace di intervenire solo quando serve, risparmiando acqua e risorse e proteggendo le coltivazioni. E allora andiamo a scoprire tutto questo con Agrinet, il futuro in campo.

Negli ultimi 10 anni le malattie delle piante stanno diventando più pervasive, con parassiti più aggressivi e resistenti che causano grossi problemi alla quantità e qualità delle produzioni agroalimentari. Una risposta a questo problema può arrivare dalla tecnologia, una sfida che viene raccolta soprattutto dai giovani. Un esempio ne sono i fratelli Beccatelli, che hanno messo a punto dei sensori capaci di ascoltare la voce delle piante, trarre importanti informazioni. Molti agricoltori dal nord al sud Italia stanno adottando queste tecnologie e il nostro viaggio parte dalla Calabria per poi passare alla pianura padana e andare a osservare queste tecnologie in azione.

Ad aiutare il lavoro degli agricoltori sono arrivati Tommaso e Matteo, che dall'Appennino parmense stanno conquistando tutta Italia, fino alla Calabria. Tommaso, vi siete inventati qualcosa che già dal nome suona bene. La voce delle piante, che cos'è?

0: Essendo io un agricoltore, quindi vedendo e approcciandomi a questo mondo e alle problematiche che ci sono, ho visto la difficoltà nel coltivare delle piante in maniera ottimale senza avere dei problemi. E di conseguenza, non venendo da generazioni di agricoltori e non avendo abbastanza esperienza, non sapevo al meglio come gestire le mie piante. E quindi in campo vedevo stress magari dovuti a stress idrici, stress dovuti a infestazioni e non capivo come poter aiutare al meglio le mie piante.
1: Matteo, quindi insieme a tuo fratello Tommaso vi siete inventati qualcosa? Cosa? Tra l'altro tu sei un chimico, non sei un agricoltore.
2: Esatto,
1: Cosa
2: chimico
1: c'entra?
2: sensoristico specializzato negli Stati Uniti e dopo che sono tornato in Italia ho iniziato a dialogare con Tommaso proprio perché vedevo questa sua necessità di riuscire a gestire al meglio la coltivazione, ma risparmiando acqua, risparmiando fertilizzanti e anche fitofarmaci e del fatto che i cambiamenti climatici andavano a impattare direttamente il suo lavoro e quello dei suoi colleghi. Quindi siamo andati a sviluppare qualcosa che fosse in linea con le operazioni colturali che solitamente fanno gli agricoltori e cui sono abituati a fare da decenni e centinaia di anni, che sono gli innesti. E abbiamo detto, perché non riusciamo a fare un innesto intelligente da mettere all'interno della pianta e che ci dica, prima che i problemi siano evidenti all'esterno, che cosa sta succedendo all'interno? E quindi da lì è nata appunto la voce delle piante, che è questo innesto intelligente inserito all'interno della pianta che ci dà dati in tempo reale sulla linfa, quanta linfa passa, come è composta la linfa e sulla base di questo riusciamo a capire fino a 20 giorni prima che cosa sta succedendo alla pianta, se soffre di mancanza di acqua, se ha troppa acqua, se mancano dei nutrienti nel terreno oppure se c'è un patogeno, un parassita che la stanno attaccando.
1: Perché andando a studiare la linfa è come se facessimo cosa? Un'analisi di che tipo?
2: Sostanzialmente un elettrocardiogramma in tempo reale, quindi come si va dal cardiologo avendo portato il tracciato dell'elettrocardiogramma in cui si vedono tutti gli andamenti giorno dopo giorno di come risponde il cuore agli stimoli esterni, esattamente noi generiamo questo elettrocardiogramma in tempo reale della pianta che l'agricoltore può analizzare e visualizzare direttamente sull'app Plant Voice o sulla dashboard su internet di Plant Voice oppure può portarla dal cardiologo delle piante, che è l'agronomo, per capire assieme a lui che cosa sta succedendo alle proprie piante molto, molto prima che le piante effettivamente soffrano dell'ambiente in cui vivono, degli stress, dei cambiamenti climatici o dei patogeni.

0: Siamo nella piana di Simberi, una degli areali più importanti della Calabria e penso anche del sud Italia, perché si estende su migliaia e migliaia di ettari, dove la tradizione dell'olivo vanta diverse cultivar che portiamo avanti da secoli. La Calabria è terra d'olio da circa 3.500 anni, ma penso anche che sia molto importante per quanto riguarda la coltivazione degli agrumi. Infatti abbiamo le clementine, che credo siano famose proprio nel mondo.
1: In questi 15 anni in cui fai questo mestiere, come sei stato a fianco degli agricoltori? Cosa hai notato di grandi cambiamenti che in qualche modo stanno anche condizionando il lavoro delle aziende del territorio?
0: Purtroppo i cambiamenti climatici imperversano. Dobbiamo portare avanti un maggiore know-how, i tecnici, tutti gli attori della filiera. Dobbiamo essere uniti ad andare ad adottare strategie di mitigazione, come quello che potrebbe essere l'agricoltura di precisione, qualsiasi strumento di supporto alle decisioni.
1: Gli agricoltori sono pronti ad adottare queste tecniche? Sono costose per loro?
0: No, credo proprio di no, non sono poi così costose. Gli agricoltori sicuramente saranno aiutati anche in maniera importante in virtù anche dell'uscita del piano olivicolo, questo quadro normativo nazionale che prevede proprio degli aiuti su nuovi investimenti, su nuovi impianti, sull'adeguamento degli impianti anche esistenti o anche di uliveti secolari. Quindi chiaramente verranno aiutati, perché si potranno acquistare tecnologie innovative, chiaramente con un'altissima percentuale di fondo perduto.

0: Giovanna, siamo in una storica azienda della Piana di Sibari che da 4 generazioni, oggi ci sei tu e tua sorella a portarla avanti, coltivate olio in questa terra fertile, famosa proprio per la coltivazione e la trasformazione dell'olio.
1: Sì, sì. Il marchio Gabro ha una storia comunque ultracentenaria, cioè nasce nel 1909 dai bisnonni, che poi si è tramandata ai nonni, ai nostri genitori, e adesso siamo io e mia sorella che portiamo avanti questa tradizione. Ad oggi siamo circa su 120 ettari, abbiamo la filiera completa.
0: Da quando tu fai questo mestiere, praticamente da quando sei ragazzina, ecco, cosa hai notato di grandi cambiamenti, mutamenti nell'agricoltura e nella coltivazione dell'oliva?
1: Maggiormente i cambiamenti climatici. Un anno qualità eccellente, grandissima produzione, l'anno dopo scarsa qualità, pochissima produzione, perché andiamo incontro a un clima tropicale quasi, e quindi anche le colture, anche l'olivo, che è una coltura abbastanza forte e resistente, ne sta risentendo tantissimo.
2: Vieni Francesca, che ti faccio vedere le 2 centraline che abbiamo installato presso i campi di Gabriele e Giovanna. E come puoi vedere, questa è la prima centralina in cui abbiamo sotto la centralina di monitoraggio che alimenta i sensori. Questo è il pannello di alimentazione della centralina. Questo invece è il pannello del wifi, quello che permette di mandare i dati dal campo al cloud in modo da poterli vedere sull'app o sul telefono. Quello che abbiamo fatto qua è stato prendere 4 piante abbastanza simili tra loro e vicine per il primo gruppo. Per il secondo gruppo abbiamo fatto lo stesso, e la differenza tra i due gruppi è che nel primo gruppo diamo diciamo l'irrigazione normale, nel secondo gruppo è stata ridotta l'irrigazione in modo per vedere la differenza di questi due gruppi di piante.
0: Ok, da qui poi i dati che noi raccogliamo, intanto come vengono elaborati? Con anche l'aiuto dell'intelligenza artificiale?
2: Assolutamente, perché l'intelligenza artificiale gioca un ruolo fondamentale in questa analisi, perché ci permette di, oltre a darci una mano nel correlare più dati, quindi dati ambientali come umidità, temperatura e dati agronomici, e soprattutto ci permette di vedere quelle micro variazioni che magari nel breve periodo ad occhio nudo non si vedono, ma magari noi le vediamo a fine del periodo di monitoraggio, quando magari è tardi. Vedendo queste micro variazioni noi andiamo a vedere e a capire se la pianta è in stato di stress oppure no, e se è in stato di stress andare a capire ancora più nel dettaglio, insieme agli agricoltori e agli agronomi, la tipologia di problema che è in atto, quindi magari un problema legato all'irrigazione, un problema legato alla nutrizione oppure anche all'infestazione.
3: Senti Thomas, mi chiedevo, l'impianto della coratina, nell'appezzamento della coratina, l'impianto secondo te sta funzionando bene? Perché l'altra mattina ho fatto un giro e ho visto che c'era un po', era troppo secca la terra.
4: Se osserviamo la dashboard di Plant Boys, in questo momento sta funzionando tutto alla perfezione, perché osservo delle curve molto nette, molto costanti tra di loro, e quindi tutto sommato direi che le piante sono ben irrigate, e anche il terreno sarà con molta probabilità alla capacità di campo, quindi al momento funziona tutto ok. La conducibilità elettrica mi sembra nei parametri prestabiliti, si osservi bene, e quindi anche l'apporto di nutrienti, di sali minerali rientra nei canoni, insomma, prestabiliti.
2: Quello che facciamo con gli ulivi lo facciamo anche con gli agrumi. Come puoi vedere, questo è il sensore, il biosensore, quello che va inserito nel fusto della pianta. La parte nera, che è la parte, il cuore del sensore, che è quello che va ad analizzare la linfa, andrà posizionata all'incirca dove ci sono tutti i vasi linfatici. Dopodiché, se lo tieni, andremo a fissare il sensore alla pianta in modo che durante tutto il periodo di monitoraggio non si muova e che si abbiano sempre dei dati puliti e precisi.
5: Beh, Dai Francesco, adesso proviamo noi a fare una cassetta di clementine. Selezioniamo le clementine.
0: Come si fa?
5: Niente, va riempita la cassetta fino a un certo limite, dopodiché si seleziona il prodotto che può andare e si elimina quello che ha difetti estetici o troppo verde in questo caso.
0: Ok.
5: Ok? Iniziamo. Tra poco arriveranno le clementine.
0: Eccole.
5: Ecco che stanno arrivando. Adesso dai, vai tu, fai riempire con calma le cassette.
0: Le metto tutte vicine?
5: Sì.
0: Qui ce n'è una verde, va bene?
5: Sì, ok, brava.
0: Domenico, voi siete una grande cooperativa che associa una ventina di imprenditori agricoli, giusto?
5: Sì, 25 per l'esattezza, copriamo circa 230 ettari di agrumi di tutte le varietà. Siamo partiti, diciamo, circa 10 anni fa con una grande opera di rinnovamento varietale, proprio per cercare di allungare il calendario di maturazione, ma nello stesso tempo cercare di ridurre i quantitativi di un prodotto che secondo me ha delle eccellenti caratteristiche organolettiche come il clementino comune, ma che negli ultimi anni si sta rilevando anche un po' per il discorso dei cambiamenti climatici, sempre più difficile da fare.
0: Da coltivare?
5: Sì.
0: È molto delicato come
5: frutto?
0: Ma
5: diciamo è una varietà un po' vecchiotta come varietà, quindi non ha subito tutte quelle operazioni di miglioramento genetico e varietale che si sono avute invece negli anni con le altre varietà.
0: E quindi il cambiamento climatico?
5: Cambiamento climatico, diciamo che è la varietà che ne risente di più.
0: In particolare cosa succede?
5: Succede che nei mesi estivi, con queste estate sempre più siccitose e prolungate, non favoriscono un accrescimento del frutto omogeneo, l'attività fotosintetica viene quasi rallentata, bloccandosi, diciamo, l'attività fotosintetica, la pianta blocca tutti i sistemi di accrescimento necessari proprio per avere un frutto di qualità soddisfacente, un frutto di pezzatura soddisfacente, ecco.
0: Di solito si è portati a pensare che il sole sia importante per gli agrumi, però sì, non deve essere troppo.
5: Esatto.
0: E in questo caso la tecnologia può aiutare gli agricoltori ad avere un prodotto migliore?
5: Certo, può aiutare sia con sistemi di miglioramento varietale, selezionando varietà magari più resistenti sia al freddo che al caldo, ma anche con sistemi proprio di analisi anche istantanea del flusso linfatico, del fabbisogno idrico, di tutto ciò che comunque è importante poi alla fine per la pianta.
0: Cosa dici Domenico? Portiamo via una cassetta?
5: Certamente.
0: Questa che ho fatto io?
5: Esattamente.
0: Andiamo.
1: Metto il fiocco.
0: Sì, mettiamo il fiocco. Ecco.

0: uno dei campi di applicazione della strumentazione messa a punto da Matteo e Tommaso è quello della frutticoltura. Siamo in Emilia-Romagna, una regione fortemente vocata a questo settore, e ci troviamo durante la raccolta della Pink Lady, una mela croccante dalla buccia rossa rosastra, e siamo insieme a Guido Poli, agricoltore del gruppo Salvi. Guido, quali sono le maggiori problematiche legate a questo meraviglioso frutto?
1: Beh, sicuramente l'apporto idrico costante e non eccessivo, in modo da ottenere un frutto così quasi perfetto e tutto uguale.
0: Quasi, perché qui c'è qualcosa che non va?
1: Sì, diciamo, questo è uno di quei difetti dovuto all'apporto eccessivo di acqua in alcuni momenti. Questo è dovuto comunque alle piogge e non all'irrigazione che forniamo noi.

0: ecco Tommaso all'opera, cosa stai facendo?
1: Sto installando una centralina per il monitoraggio dello stato di salute delle piante.
0: Posso aiutarti in qualche modo?
1: Assolutamente, puoi darmi una mano a stendere i cavi e per portare alle piante.
0: Bene.
1: Quindi adesso ti porto i cavi.

0: quello che noi vediamo con i nostri sensori è come un elettrocardiogramma della pianta. Quindi ci sono tutte queste onde, queste variazioni, come ad esempio i cicli giorno-notte nelle piante, e le risposte delle piante a fattori esterni, magari la pioggia, l'irrigazione, più caldo, più freddo. Quindi andando a capire a cos'è correlato quell'andamento, riusciamo a dare una risposta più precisa all'agricoltore di uno cosa sta succedendo e due capire meglio come fare certe operazioni in maniera più precisa e accurata. Magari, non so, l'agricoltore vede che c'è un picco e magari sa che quello lì è dovuto a una mancanza idrica, quindi allora va a dare acqua. Oppure vede che c'è un eccesso, perché magari c'è una zona in cui ristagna l'acqua, e allora va a staccare l'irrigazione. A questa altezza?
1: Sì.
0: Fai un foro.
1: Sì.
0: Perpendicolare.
1: Ok.
0: Entra più o meno un paio di centimetri. Ok, quindi adesso prendiamo il sensore e lo andiamo a inserire nel fusto della pianta. Noi mettiamo questi sensori più o meno quando inizia il periodo vegetativo, quindi magari febbraio-marzo, e ci stanno più o meno fino al termine della raccolta, che può essere da settembre, ottobre, novembre.

0: Siamo con Silvia Salvi, storica imprenditrice della zona che insieme ai fratelli gestisce un'importantissima impresa agricola che si estende oltre la regione Emilia-Romagna, arriva fino in Grecia addirittura. Silvia, ecco, qual è il valore per voi di avere aderito alla iniziativa di Plant Voice? Soprattutto voi siete stati tra i primi a sostenere la loro idea.
1: La nostra storia inizia negli anni 60, quando mio padre si trasferisce qui a Ferrara e incomincia, oltre ad essere commerciante, anche a investire nei frutteti. E quindi da allora abbiamo sempre guardato in avanti, incentivando appunto la frutticoltura, prima con le pere, poi con le mele, il kiwi e altre specie importanti per la zona. E quindi trovare un sistema innovativo per aiutare le nostre aziende agricole e comunque anche i produttori a migliorarsi e avere degli strumenti capaci di dare delle informazioni maggiori sulle piante, per noi è stato, diciamo, una scelta molto naturale, perché siamo sempre molto propensi all'innovazione.
0: È molto costoso per voi adottare i loro sistemi, anche se non si estendono su tutti gli ettari, però comunque è un costo per le imprese.
1: Allora, io quando parlo di innovazione, di nuove tecnologie, lo considero sempre un investimento. È un costo, ma un costo relativo. Se un investimento è un'innovazione porta poi dei grossissimi risultati, è veramente un qualcosa che le aziende devono capire che è per un loro futuro.
0: Matteo, quello delle mele è un settore molto importante per l'Italia, perché si tratta di circa 55.000 ettari e un valore economico che va oltre il miliardo. Quindi, insomma, molto importante per gli agricoltori avere dei buoni raccolti. Quanto impatta per un imprenditore agricolo adottare le vostre tecnologie? Quanto è importante?
2: È strategico investire in nuove tecnologie, perché l'applicazione di tecnologie innovative permette di andare a lavorare su due grandissime leve economiche dell'azienda: aumentarne i guadagni e ridurre i costi di gestione. È un settore, quello della frutticoltura, sempre più soggetto a sfide: cambiamenti climatici, la riduzione dei principi attivi che possono essere utilizzati in agricoltura, la riduzione della disponibilità di acqua, l'aumento di costo dei fertilizzanti. Gli agricoltori tutti i giorni si trovano a combattere sempre di più per produrre una quantità sempre inferiore. Quindi noi, che lavoriamo e veniamo da un mondo tecnologico, chimico, sensoristico, dobbiamo dargli un occhio in più per poter capire come riuscire ad aumentare il valore di quello che producono. Basti pensare che una mela di categoria 1, che è quella più grande, quella più colorata, quella che riusciamo e che vediamo nelle cassette del supermercato, vale 10. Una mela da industria vale 1. Mela da industria vuol dire quella che va a produrre succhi, frullati, eccetera. Produrre in queste condizioni e in questo periodo storico è sempre più difficile. Tecnologie che permettano di ottenere dati oggettivi sul campo e che siano un occhio in più per l'agricoltore risultano ormai fondamentali.
0: Come siete riusciti a creare fiducia nelle vostre strumentazioni, che magari da parte di un agricoltore potrebbero sembrare anche un po' ostiche?
2: Ostiche sì, a livello tecnologico, perché comunque è un settore ancora poco digitalizzato, che si sta digitalizzando molto, è in corso una transizione, un rinnovamento anche generazionale molto importante, facendolo provare.
0: Eccoci di fronte al frutto di un vero lavoro di squadra che unisce la tradizione calabrese legata alla olivicoltura e l'innovazione. Due fratelli che hanno messo a disposizione la loro tecnologia a due sorelle. Com'è questa unione? Com'è nata?
2: è nata dalla voglia di espandere quello che sappiamo fare anche al territorio calabrese, in cui abbiamo incontrato professionisti che hanno saputo cogliere quello che i nostri dati riescono a dare, e nella loro azienda abbiamo trovato un terreno fertile per riuscire a valorizzare quello che la tecnologia sa fare a disposizione di una terra estremamente ricca di biodiversità e di ricchezza come la Calabria.
0: Tra l'altro, insomma, con un olio che ha un colore meraviglioso. Cosa dici?
3: Beh, cosa ne pensi? Se lo assaggiamo?
0: Io penso che sarebbe forse un'ottima meglio. Idea. Allora, io lo assaggio sul pane.
3: Ok.
0: E voi?
3: Noi lo prendiamo dal bicchiere. Brindiamo alla nostra unione.
2: Brindiamo.
0: Alla vostra unione.

0: Per il ciclo Stelle senza tempo.
1: C'era una volta a Long Island una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
2: Vieni giù di lì, Sabrina.
1: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con David.
2: Non sognare l'impossibile, cara.
3: Bonjour, mesdames et messieurs.
1: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
4: Ma sì che mi conosco.
5: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
4: Ma non vorrei andare tu con lei.
5: E perché dovrei volerlo?
4: Perché ne sei innamorata?
0: Sabrina, questa sera in prima serata. Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
6: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
7: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
8: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
9: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
8: Eh sì,
9: ma questa è speciale.
8: È la granita siciliana senso freddo.
9: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
8: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
9: Freddo, eh?
8: Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
10: Prova Prondi Amico Super TV.
11: Un telefono?
10: Per sentire la televisione.
11: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
10: Prondi, chi parla?
12: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
13: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
14: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
13: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
14: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
13: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
15: Seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
0: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater oggi alle 15:15.
16: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
0: Soul, questa sera alle 21:05.

0: In questo Vangelo di mezzo giugno il Signore si lascia commuovere, prova compassione per le folle che sono stanche, sfinite, perché cercano un pastore, cercano colui che è capace, perché è amante, di custodire le pecore. E allora il Signore chiama i dodici, chiama gli apostoli per annunciare il Vangelo, per annunciare l'amore del Padre che ha regalato suo figlio, il pastore grande delle pecore. Sono particolarmente contenta di ascoltare anch'io questo Vangelo perché in questa domenica, in questo 14 giugno, io celebro i miei 34 anni di professione religiosa e quindi per me è festa, ecco, è festa in modo particolare. Anch'io ringrazio Dio per la compassione di Gesù nei miei confronti, per la compassione di Gesù per ogni uomo, per ogni donna, fra i quali ci sono anche io, anch'io scelta, anch'io chiamata ad annunciare il regno dei cieli. Insieme a me, ogni uomo e ogni donna che ascolta questo Vangelo, scelti, chiamati, mandati ad annunciare.
1: In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il cananeo, e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date».
0: È arrivata l'estate anche da noi sulla strada. Ci troviamo, vedete, in questo bellissimo giardino alle mie spalle, la Basilica di San Giovanni a Porta Latina, questo giardino che è curato molto bene dai padri Rosminiani, che sono i custodi amorevoli di questo luogo. E allora è da qui che commentiamo il Vangelo di Matteo di questa domenica. È un Vangelo che prima di tutto inizia con un verbo, il verbo vedere. Vedendo le folle, ne sentì Gesù, ne sentì compassione. Vediamo che cosa sta facendo Gesù mentre vede le folle. Il versetto precedente a quello con il quale inizia la pericope evangelica che ascoltiamo nella liturgia di questa domenica ci informa che Gesù percorreva tutte le città e i villaggi e insegnava e guariva ogni malattia e ogni infermità. Il Signore sta predicando e sta accompagnando la sua predicazione con i segni del regno, la guarigione, la liberazione. Ecco, all'interno di questo contesto che il suo sguardo si posa su queste folle che lo seguono. Le folle si accalcavano attorno a Gesù perché evidentemente quest'uomo aveva il sapore dell'eternità. E allora, vedendo le folle, ne sentì compassione. Dicevo, la cifra di comprensione di questo Vangelo, dei versetti che seguiranno, è proprio questa compassione del Signore. Quello che accadrà dopo la scelta dei dodici è il risultato, è la conseguenza, potremmo dire la fioritura della compassione del Signore per le folle, per il popolo che Lui è venuto a salvare. E la compassione in Gesù non è un sentimento solamente affettivo, ma è un profondo turbamento, un profondo coinvolgimento delle viscere, di ciò che è viscerale. Assomiglia un po' a quell'atteggiamento della misericordia che stringe le viscere, così nella lingua ebraica la misericordia è legata ad una sensazione viscerale di provare qualche cosa fisicamente, di tenerezza, di compassione, di partecipazione, sentimenti di misericordia. Quindi, quando l'Evangelista annota di questa compassione, c'è un coinvolgimento totale dell'intelligenza, della volontà, dell'affetto del Signore, una partecipazione verso tutto quello che è infermità, quello che è precarietà, che fa parte costitutivamente della vita degli uomini. E allora questa compassione del Signore genera quello che segue. Perché che cosa vede, che cosa produce in Lui la compassione? Vedere la sfinitezza di queste pecore senza pastore, stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Molto interessante questo, perché la sfinitezza è legata al fatto di non avere un pastore da seguire, non avere un pastore che si prenda cura, che protegga le pecore dai lupi rapaci, dai ladri, dai briganti. Il pastore è colui che dà la vita per le pecore, dirà nel Vangelo di Giovanni. E quindi questa sfinitezza esistenziale è quella sfinitezza che coglie là dove il respiro della propria vita non buca più la serena confidenza in Dio che è pastore del suo popolo. Questo dobbiamo capirlo, perché ciò che seguirà dopo, allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma gli operai sono pochi, pregate il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe, e altro non è che la sorgente che produce il fiume dello zelo missionario. La sorgente è la tenerezza, la compassione a causa della mancanza di un pastore che possa radunarli. Molti erano coloro che al tempo di Gesù volevano essere le guide, volevano essere gli esempi, però di fatto, ecco, l'unico pastore è Gesù, il Figlio, che è l'immagine del Padre, il pastore grande. Pregate dunque il padrone della messe, perché la messe è molta ma gli operai sono pochi. Anche oggi è così, anche oggi il Signore chiede, e infatti preghiamo in questa domenica, che sempre di più mandi operai. Certamente, diceva il mio antico vescovo, aveva scritto una lettera pastorale, abbiamo bisogno di preti, punto esclamativo. È vero, abbiamo bisogno di preti, perché una comunità è radunata da un prete, da un presbitero, e questo è certamente un nostro dovere. È anche vero che ciascuno è pastore per la porzione di comunità che gli è affidata. Abbiamo bisogno di genitori che siano pastori, abbiamo bisogno di educatori che siano pastori, Abbiamo bisogno di adulti che siano pastori per i giovani, che siano cioè in comunione con il pastore che è Gesù e che ne condividano la medesima logica di compassione, di amore e di verità. Preghiamo allora perché essere evangelizzatori, annunciare il regno di Dio è un dono del Padre. I 12 apostoli che adesso Gesù chiama a sé sono il dono del Padre al Figlio. Sono la risposta alla preghiera del Figlio che il Padre fa. Proprio il pastore in comunione con il vero e unico pastore che è Gesù è un dono del Padre, una risposta, una preghiera ad un desiderio, direi, anzi meglio, un desiderio che si fa preghiera. E allora ecco i 12. I 12 sono, lo ripeto ancora, il flusso d'acqua viva che scaturisce dalla sorgente del cuore del Signore e della preghiera che rivolge al Padre di tutte le compassioni. Ed ecco allora i 12 ai quali viene dato il potere sui demoni, e i nomi di questi 12 li troviamo anche negli altri evangelisti, li troviamo in Marco, li troviamo in Luca e poi negli Atti degli Apostoli. Sono 12 elencati in maniera differente, però è importante, ne sappiamo, ne conosciamo i nomi, ce ne sono alcuni dei quali noi conosciamo la vocazione, conosciamo le imperfezioni, conosciamo i fallimenti, la brillantezza, di altri invece conosciamo solamente il nome, non ne sappiamo molto, però non è importante. Nella comunità dei 12 c'è posto per il nome roboante di Pietro, c'è posto per i Boanerges, ma c'è anche posto per esempio per Simone il Cananeo, per Giacomo, Alfeo, Taddeo, cioè per alcuni dei quali meno conosciamo. Insomma, nella comunità di Gesù ciascuno ha il proprio posto, ciascuno è indispensabile per la missione di evangelizzazione. E poi ancora, questi sono i 12, continua Gesù, ai quali ordina: non andate fra i pagani, non entrate nella città dei samaritani, cioè la consegna missionaria. Prima di tutto i 12 vengono mandati alla casa di Israele, cioè al popolo di Dio, al popolo di Israele, al popolo che è depositario delle promesse messianiche. E poi ecco, lungo la strada, qual è il vostro compito? Predicare il Vangelo, dicendo che il regno di Dio è vicino. E allora i segni che accompagnano il regno, predicate il Vangelo, ma in questa predicazione guarite i malati e poi risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni ed ecco. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ho voluto iniziare questo commento riportando un versetto che non viene letto oggi, ma che precede, dicevo, immediatamente prima l'incipit del Vangelo di oggi. Perché abbiamo capito, abbiamo compreso che Gesù guarda le folle all'interno di una normale sua giornata di lavoro, predicazione, guarigione degli infermi. E così la scelta dei 12, la decisione di inviarli ad annunciare il regno dei cieli, infine con questa parola: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, cioè voi siete stati evangelizzati. Avete ricevuto da me, cioè da Gesù, la parola della predicazione, avete visto i segni della parola, ora voi che siete stati per primi evangelizzati, sanati, tratti dalla fossa della morte e dell'ignoranza di Dio, ora avete ricevuto gratuitamente, gratuitamente date. Cioè i missionari nel nome e in comunione con il Signore lo rappresentano, lo ripropongono, lo portano al mondo. Gesù si degna di agire attraverso i suoi missionari, è la sua stessa potenza che opera in loro. Allora, chi è stato salvato è inviato a salvare a sua volta, cioè a rendersi trasparenza e della stessa potenza del Signore che lo manda.

Eretto sul corporale macchiato del sangue eucaristico del miracolo di Bolsena, c'è questa meraviglia incredibile del Duomo di Orvieto. È di una bellezza stupefacente. Credo che ciascuno di noi abbia negli occhi, anche se magari non l'ha mai visitato, la bellezza della facciata di questo edificio davvero bellissimo. All'interno, quando si entra, la navata centrale oggi è abbellita nuovamente dalle sculture in marmo dei 12 apostoli e dei 4 santi protettori di Orvieto. Dicevo che adesso nuovamente noi siamo circondati da queste bellissime statue che sono state eseguite tra il 1556 e il 1722 da autori vari. Pensate che solamente dal 2019 possiamo nuovamente ammirarle nella loro sede originaria. Perché pensate, dal committente proprio per aiutare, sostenere la devozione del popolo di Dio, la devozione verso gli apostoli, verso i santi, secondo l'articolo del Credo, Credo la Chiesa Apostolica, per più di 120 anni, furono poi eliminate dalla cattedrale. Mi spiego meglio, nel 1897 furono tolte perché il loro stile, uno stile barocco, sembrava in quel tempo che stonasse con quella che era un po' un'idea purista dell'arte in quel momento. E allora si è pensato di toglierle. E allora queste povere 12 più 4, 16 statue, cominciarono la loro peregrinazione da deposito a deposito, poi dal 2006 nel Museo della Cattedrale. Un grandissimo critico italiano, accortosi proprio di questa bellezza che era ridotta in magazzini, per molto tempo perorò la causa che fossero restaurati e finalmente ritrovassero la loro collocazione originaria. E quindi noi quando andiamo ad Orvieto, oggi possiamo nuovamente ammirare questo ciclo scultoreo che aiuta a pregare, a meditare quest'articolo del Credo, Credo la Chiesa Apostolica, il Vangelo di questa domenica che narra i nomi dei 12 apostoli, è ben collocato, ben

situato allora in questo ciclo scultoreo. I 12 apostoli sono le colonne della chiesa, quindi posizionate idealmente lungo questa navata, ci aiutano a percorrere un cammino sapendo che questo cammino è tracciato e garantito dalla testimonianza apostolica, cioè di coloro che hanno seguito il Signore dall'inizio fino alla sua ascensione in cielo, e quindi ne sono i testimoni autorevoli. Bello anche il fatto che vi siano i santi protettori di Orvieto. Da sempre il popolo cristiano ha saputo affidarsi a coloro i quali, per un motivo o per un altro, perché magari sono stati martirizzati in quel luogo, perché sono nativi di quel luogo, ecco, ne hanno, diciamo, particolare cura. Allora io vi invito a visitare Orvieto per le sue bellezze tutte, per la bellezza della cattedrale e anche per vedere questa novità, solo da 7 anni sono tornate lì, del ciclo dei 12 apostoli e dei 4 santi protettori di Orvieto.

0: Abramo.
1: Eccomi. Il Signore ha richiesto un olocausto. Io e Isacco andremo da soli.
2: Isacco? Perché Isacco?
3: La strada cela l'inaspettato. Il tuo Dio vegli su di te.
1: Signore, abbi pietà. Non lasciare che i miei peccati ricadano su mio figlio, il figlio che tu hai promesso.
4: Il suo unico figlio, domani in prima serata.
5: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
6: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
7: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
9: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
14: Ce l'ho sulla punta della lingua.
15: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IPSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IPSA. Oggi si prende così. Scopri tutti gli integratori IPSA FilmTech. Dalla ricerca IPSA. Prodotto in Italia.
16: Prova Prondi Amico Super TV.
17: Un telefono?
16: Per sentire la televisione.
17: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
16: Brondi, chi parla?
18: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
4: In prima visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
19: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
20: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
1: Io ti amo, Maria Vittoria.
19: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
19: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
21: Andrei a stare in convento.
4: La telenovela Tempo di amare. Tutti i martedì, in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo.
22: C'era una volta a Long Island una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
23: Vieni giù di lì, Sabrina.
22: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con David.
23: Non sognare l'impossibile, cara.
24: Bonjour, mesdames et messieurs.
22: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
23: Ma sì che mi conosco.
25: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
23: Ma non vorrei andare tu con lei.
25: Perché dovrei volerlo?
23: Perché ne sei innamorata?
4: Sabrina, questa sera in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Undicesima domenica del tempo ordinario, siamo convocati dal Signore per lodarlo e ringraziarlo insieme a tanti fratelli che ci seguono via Satti 2000. E siamo contenti di stare insieme perché la lode al Signore possa esprimersi al meglio. Ma all'inizio di questa Eucaristia, come facciamo sempre, chiediamo perdono al Signore per tutte le nostre mancanze. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore,

Dio, figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.

Preghiamo. O Padre che hai fatto di noi un regno di sacerdoti e una nazione santa, donaci di ascoltare la tua voce e di custodire la tua alleanza per annunciare con le parole e con la vita che il tuo regno è vicino. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero nel deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti. Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Parola di Dio.

Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Noi Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo.

0: Buono il Signore, il suo amore per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione.
1: Amen.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito di Cristo, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto, forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione, ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariote, colui che poi lo tradì.

Questi sono i dodici che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani, non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Parola del Signore. Carissimi, dopo aver celebrato solennemente la festa della Trinità nella domenica, poi il Corpus Domini, poi anche il cuore di Gesù, siamo entrati adesso nel tempo ordinario. Abbiamo ripreso l'Evangelista Matteo che ci sta seguendo in questo anno e all'inizio di questo testo oggi abbiamo veramente una grande consolazione, un'affermazione di Gesù che ci apre il cuore. Quando Gesù vede la folla e dice: «Sentì compassione vedendo la folla». Qui non è un vedere soltanto fisico, ma è un vedere di entrare dentro i bisogni di questa gente che stava lì ad ascoltare il Signore. Vedere questa folla che dice poi stanca e sfinita. Sono le persone che non hanno una direzione. Non è una stanchezza anche qui fisica, ma è una stanchezza più interiore, più spirituale. Oggi la possiamo chiamare tranquillamente una forma di depressione. E diciamo pure la verità, applicandola all'oggi, è vero. Quanta depressione c'è in giro, quanto scoraggiamento, quanta sfiducia nello stesso Signore, nelle attività sociali, nelle istituzioni. Cioè ci sono persone che sono sbandate perché non sanno la direzione giusta, non hanno un orientamento. Ecco, a queste Gesù si rivolge e li guarda proprio con compassione e l'amore viscerale che viene da dentro, da Gesù, per dire che non preoccuparti, io ti amo, ci sono io con te, per cui esce dalle folle anonime, ma per entrare nella singola persona, perché noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci sia accanto, perché una delle stanchezze più grandi parte proprio dal senso della solitudine che noi viviamo, il sapere per esempio che non c'è nessuno che ci guardi, che ci ascolti. Quante volte lo diciamo? Nessuno ci pensa, mi hanno abbandonato, mi hanno messo da parte. È la più grande stanchezza, che entra poi nella solitudine della persona. E Gesù entra proprio nelle pieghe di questa sofferenza interiore per dire: ci sono io, ma non solo io. Perché Gesù si accorge che ha bisogno di altre persone, di persone che lo aiutano a fare che cosa? E quando Gesù chiama gli apostoli e li manda, la prima cosa che dice: diede loro il potere sugli spiriti impuri, scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità, ma soprattutto sugli spiriti impuri, che sono? Ecco, sono quelle stanchezze interiori, quelle situazioni che non si possono risolvere per altri motivi. È Gesù che entra in questa realtà. Allora chiama gli apostoli, ne chiama 12 come avete sentito, ma per mandarli non a creare qualcosa di nuovo, ma per essere operai. È interessante quando Gesù qua dice: la messe è abbondante, è molta. Noi non dobbiamo seminare per far crescere il grano o il raccolto. No, c'è già la messe. Dio ha dato un'abbondanza di messe. Tante cose straordinarie ci ha dato Dio. Allora che fanno gli operai? Non sono amministratori possessivi, non sono dei leader, ma sono semplicemente operai.

non si riferisce solo ad alcuni, come potremmo pensare, sì, agli apostoli, ai suoi successori, a noi sacerdoti magari, ma si riferisce a tutti coloro che vogliono seguire Gesù e che vogliono dargli una mano per la redenzione. Ma non è una mano per creare qualcosa di nuovo, ma perché possono stare vicino a queste persone che sono sbandate, che sono sbandate. Quanto è attuale questa parola, no? Lo capite bene? Quanta gente ha bisogno di essere ascoltata, ha bisogno di essere amata. Non dobbiamo fare molte cose, forse. Se voi andate in una casa di riposo, non è che gli potete portare una torta o un qualcosa da mangiare o qualcosa. Non hanno bisogno di niente, ma hanno bisogno dell'ascolto. Vi mettete lì, seduti accanto. Loro forse parlano, comunque cominciano a raccontare le cose passate. Gli anziani vi parleranno forse della guerra che hanno fatto, della prigionia. Ma voi ascoltate. La gente ha bisogno di questo. Operai, ma per vivere questo c'è un segreto che è fondamentale per noi. Quando Gesù dice sentì compassione, per vivere l'aiuto agli altri bisogna avere la stessa compassione che ebbe Gesù. Che cosa diamo noi agli altri se non abbiamo la compassione di Gesù? San Paolo poi lo dirà, abbiate gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, gli stessi sentimenti ci vuole, la compassione, un amore viscerale, un amore disinteressato, un amore che sa vedere la persona, non il ruolo che ha quella persona, se è importante, se un domani mi può servire per una raccomandazione, allora io l'avvicino. No, è l'amore della persona in quanto tale, perché è figlio di Dio, perché è amata da Dio stesso. Ed è interessante proprio questo aspetto interiore che il Signore insiste e sul quale noi dobbiamo porre l'attenzione se vogliamo vivere veramente la compassione verso gli altri. Noi ci accorgiamo di questa lacuna, diciamolo pure. Possiamo fare tanto del bene, ma tanto del bene, ma a livello materiale, si ferma forse lì sulla superficie, senza entrare nel profondo di vedere i bisogni di questa persona. Molte volte non lo possiamo fare perché non abbiamo la compassione. Come si arriva alla compassione? Gesù dice una cosa, pregate dunque il Signore della Messe, perché mandi operai. Ma che cos'è qui la preghiera? Non è certo un dire preghiere, un dire dei riti, delle formule, un parlare inutilmente, potrei dire, no? Qui la preghiera significa proprio mettersi in contatto col Gesù misericordioso. Come faccio a essere misericordioso se io non vivo nell'intimità con Gesù misericordioso? Lo fa la preghiera. Noi non possiamo mai dare agli altri qualcosa se non siamo uniti a Gesù. Se non abbiamo la stessa compassione di Gesù, non la possiamo dare agli altri. Per farlo dobbiamo pregare, cioè dobbiamo metterci in unione con il Signore. E l'ultima cosa che Gesù ci ha detto, che credo che sia la chiave di lettura di tutto, è il segreto, potremmo dire, per vivere fedelmente la nostra fede cristiana, è quello che ci ha raccomandato Gesù, la compassione di Gesù, la risposta che noi diamo a Gesù quando ci chiama, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente dato. Noi quello che abbiamo lo riceviamo da Dio. Tutto abbiamo da Dio, tutto. Quando noi diamo agli altri, non dobbiamo pensare che sia una nostra generosità, perché noi l'abbiamo già ricevuto. La vita stessa l'abbiamo ricevuta, la doniamo agli altri, ma perché l'abbiamo ricevuta? E bisogna stare molto attenti, dice Gesù, a capire che i doni che Dio ci ha dato, ce li ha dati gratuitamente, ma non per tenerli per noi, saremmo dei ladri in questo senso, ma per donarli. Ecco la gratuità, da dare agli altri. Tu riesci a dare agli altri gratuitamente, anche quando non ti dicono grazie, perché fai tanto del bene, ma gli altri non ti ricompensano. Non ha importanza.
perché tu quello che stai dando lo stai dando perché te l'ha dato Dio. Ringrazia Dio.

Dio che te l'ha dato allora, e sei contento, sei sempre felice. E questo è il segreto per saper vivere veramente questa comunione con il Signore. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo al Signore questa domenica di portare a casa magari una frase di questo, una parola di questo, la compassione di Gesù che ha verso di me. Cerco di darla agli altri, al mio vicino di casa, nella mia famiglia, sapendo che tutto quello che ciò viene da Dio, e cerco di darlo a Dio. Questo lo può fare solo la grazia dello Spirito Santo, ma bisogna chiederla. Chiediamola in questa Eucaristia. Amen.

0: Facciamo ora la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, tutte le cose visibili e invisibili. Credo nel Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, la stessa sostanza del Padre. In mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi su Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore è dalla vita, procede dal Padre al Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita dei morti. Fratelli e sorelle carissimi, confidando nelle parole di Gesù che ci invita a pregare il Signore della Messe, perché mandi operai nella sua messe, ci rivolgiamo con fiducia al Padre.
1: Diciamo insieme: Signore, manda operai nella tua messe.
0: Signore, manda operai nella tua messe.
1: Benedici il Santo Padre Leone e tutti i pastori. Fa della tua Chiesa Santa il sacramento vivo della riconciliazione per dispensare al mondo la vita e la salvezza. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua messe.
1: Suscita per il bene delle nazioni del mondo politici e amministratori che abbiano sinceramente a cuore la cura e la promozione dignitosa dei popoli, delle comunità e delle persone. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua messe.
1: Sostieni, accompagna e conforta l'umanità stanca e smarrita. Fa che, attraverso la vicinanza della comunità cristiana, sperimenti la forza guaritrice del tuo regno. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua messe.
1: Impondi nei ministri dell'altare l'amore sacerdotale che muove il cuore del tuo Figlio, ardente di compassione per ogni umana debolezza, fragilità e peccato. Preghiamo.
0: Signore, manda operai.
1: Desta in noi la gratitudine per i tuoi benefici, perché restituiamo con la nostra vita quando ogni giorno riceviamo gratuitamente dalle tue mani. Preghiamo.
0: Signore, manda operai.
1: Ieri in Brasile è stato beatificato Nazareno Lanciotti, sacerdote italiano e martire. Ti ringraziamo per il dono della sua testimonianza di vita, culminata con l'effusione del sangue, nella quale ha saputo coniugare il profondo amore per Cristo e la sua parola, e il servizio a favore

0: cuore degli ultimi, facendosi condurre esclusivamente dall'amore. Preghiamo.
1: Padre, che hai fatto di noi un regno di sacerdoti, rivelando nel Cristo tuo Figlio la tua eterna alleanza, rendi la nostra vita un annuncio libero e gioioso del tuo regno, per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il suo sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo, esultanti, la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera

0: di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricorda, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Siamo riconoscenti al Padre per averci chiamati Suoi figli e ora lo vogliamo pregare come ci ha insegnato lo stesso Gesù, dicendo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu hai preventato la potenza e la gloria di te.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci ora un segno di pace. Pace a voi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dici tanto, Dio sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Concludiamo con la preghiera al crocifisso, così ci uniamo anche alle intenzioni di tutti i fedeli che hanno seguito la Santa Messa proprio attraverso la televisione. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe, per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in Dio, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Accogliete ora la benedizione del Signore, per voi che siete presenti qui, per chi ha partecipato a questa messa tramite l'etere televisione, e che il Signore ci conceda una grande e bella santa giornata. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La nostra Eucaristia è terminata, andiamo in pace.
1: Andiamo.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Allora, vi ho preparato un piccolo test, anzi due. Il primo è che cosa voi decodificate nel mio splendido disegno alla lavagna. Ma perché un trampolino?
2: È un trampolino.
3: Una scala.
2: Un ascensore.
3: Sapete le scale
2: è
3: mobili?
2: È una scala, però
3: le scale mobili.
2: È dove poi devi buttare. Quindi è un trampolino e l'X è il bersaglio che devi buttare.
0: Guido, aiutami.
4: C'è una evidente giuria che ci sta a criticare e ci siamo noi sulla X che veniamo attaccati da tutti i fronti senza pietà.
0: Bravo, esattamente. E più o meno questi saranno, ormai a brevissimo, tra pochissime settimane, i vostri esami di maturità. Però non vi voglio parlare degli esami, non mi permetterei mai, ma vi vorrei parlare piuttosto della maturità. E qui, perché Andrea, quando ho detto maturità, hai fatto... Perché ti senti coinvolto dagli esami o dalla maturità?
4: Entrambi.
0: Allora, vediamo, allora, concentrati sulla maturità e a questo punto il test lo faccio a te. E insieme ad Andrea, tutti gli altri, però onestamente, se no il gioco non viene, mi dovete rispondere veramente. Allora, sapete e sai, Andrea, gestire le emozioni tipo rabbia o euforia?
4: Sì, lo so fare, prof.
0: Provi empatia per il prossimo.
4: Molta.
0: Allora, ti reputi una persona responsabile e affidabile?
4: Dipende.
0: Dipende, sì. Sai pianificare a lungo termine. A lungo termine non significa una settimana. A lungo termine significa 3 anni per almeno arrivare alla laurea triennale. Non è vero.
4: No.
0: Esatto. Oh. Sei flessibile e pronto ad adattarti a varie situazioni impreviste.
4: Sì, per forza.
0: Per forza. Anche un'eventuale doppia bocciatura all'esame.
4: No.
0: No. All'esame di università, intendevo, non alla maturità.
4: Ah, ok.
0: sai costruire un dialogo importante, dialettico, collaborativo e conciliante con gli altri?
4: Sì.
0: Anche con i professori e la commissione esterna alla maturità?
4: Beh, certo, prof, se no...
0: Ah, cioè, bravo, certo, okay. se no è bravo. L'ultima. Sai ammettere i tuoi errori e mostrarti in maniera autentica?
4: Sì.
0: Non è vero.
4: Sì, sì.
0: Non ci credo,
4: veramente, prof.
0: Adesso vi faccio vedere se sono stati più onesti coloro che avete intervistato su che cosa sia o che cosa loro pensano sia la maturità.
5: Secondo me la maturità è troppo difficile da circoscrivere a solamente un ambito, però diciamo che più in generale è quell'abilità di riuscire a gestire determinate situazioni in determinati modi.
6: Essere maturi vuol dire prendere consapevolezza di ciò che si fa e accettarne le conseguenze, sia nel bene che nel male. E anche se a volte sembra difficile, bisogna farlo per appunto considerarsi maturi.
7: Penso che la maturità consista in conoscere se stessi, quindi nel vero senso della frase, dunque conoscere i propri punti di forza ma anche i propri limiti per poterci appunto lavorare sopra e crescere.
8: La maturità è quel momento

0: quella soglia nella nostra vita dove noi realizziamo di essere persone responsabili delle nostre azioni, persone che possono compiere dei gesti, delle gesta e sortire le conseguenze.
1: Allora, Yasmin, perché ti veniva da ridere? Perché non è vero niente, ovviamente.
2: No.
1: No, non è vero niente, non è vero. Va bene, mi sa che ne riparliamo meglio dopo la pausa, va.
3: In prima visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
4: Non sono altro che un poveraccio.
9: Voglio che tu vada e che torni da me.
10: Papà, ti devo dire che sono incinta.
11: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare. Tutti i martedì, in prima serata. Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
12: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
13: Un talento molto lento, voltati.
12: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
14: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
15: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
16: Ce l'ho sulla punta della lingua.
17: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
18: Prova Prondi Amico Super TV.
19: Un telefono?
18: Per sentire la televisione.
19: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
18: Prondi, chi parla?
20: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
21: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
22: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i quattro principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
23: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
22: Prenota su biorepair.it.
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
24: Negli occhi di ogni persona è il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
3: Soul, questa sera alle 21.05.
1: Allora ragazzi, stavamo affrontando il tema della maturità e stavamo affrontando le vostre bugie, soprattutto quelle di Andrea, sul non avere paura della maturità e soprattutto sull'essere maturi. Poi negli ultimi tempi sono usciti anche film divertenti in merito, o divertenti, adesso Yasmini, volevo riprendere

0: Da te, perché lì ci siamo lasciati prima della pausa, perché tu eri la prima che gettava un'ombra divertente di sospetto sul fatto che empatia, capacità di programmazione, flessibilità e adattamento, che sono caratteristiche di una persona matura, oltre che autenticità, responsabilità, affidabilità. Ma mi sa che non si addice a voi, a te.
1: Ma magari sì, però non sempre.
0: Oh, non sempre.
1: Cioè,
0: Perché non sempre?
1: perché ci sono delle volte, delle occasioni dove reagiamo più
0: Istintivamente.
1: istintivamente e non ci dimostriamo tali, cioè maturi. Però ci
0: Perché
1: sta anche.
0: ci sta anche, ci sta, perché voi avete fatto dignitosamente, in maniera responsabile, i 100 giorni. No, perché voi dove siete stati ai 100 giorni? Avete fatto una gita fuori porta, ve lo ricordate o eravate troppo?
1: No, eravamo a Lisciano Niccone, in provincia di Perugia.
0: Oh, eravate in Umbria, bravi, però se restringiamo allora ai 100 giorni che sono andati come sono andati, come vivrete la notte prima degli esami?
1: La notte prima degli esami, tra l'altro, è il giorno dopo è il mio compleanno.
0: Ai ai ai, perché qui adesso c'è una citazione che non si può non fare. Da,
2: Io però posso
0: leggicela. Ma
2: dire una cosa prima di leggerla? Io farei
0: certo.
2: una premessa che chiunque venga con la radio o con le cuffie mi metta notte prima di esame di venditti nelle orecchie il giorno prima, io gliela spacco lì sul momento.
0: Ah,
2: Questa è
0: così in maniera
2: una piccola
0: violenta?
2: premessa che faccio, per quanto io ami davvero tanto venditti come cantante, però.
0: Certo, sei pure romanista.
1: Proprio empatia.
0: Ah, l'empatia, certo. Ma perché, tra l'altro, io vi ho voluto mettere il passo in cui questo maturando non è che proprio dimostra quella affidabilità e responsabilità che prima vantava ipocritamente Andrea. Perché notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via, chissà cosa ha fatto. Notte di mamma e di papà col biberon in mano, a proposito dei bamboccioni italiani, notte addirittura di nonne alla finestra. Ma questa notte è ancora nostra e quindi vai con lo sballo. Adesso bisogna vedere cosa intendeva Venditti. Però voi come ve la immaginate? Allora ti prometto che non ve la faccio sentire neanche l'ultimo giorno di scuola. Però voi come ve la immaginate? Vai Giulio.
2: Io però credo che la notte prima degli esami starò probabilmente a casa a riposarmi, così arrivo almeno faccio l'esame in maniera dignitosa e non mi presento in condizioni pietose davanti alla commissione. Che già questa versione di latino un po' ci spaventa, mi presento pure la notte fuori dalla camera
0: Sì,
2: e
0: non
2: la
0: solo, non
2: fini.
0: solo, ma quante altre volte la risognerai dopo gli esami di maturità? È un po', vabbè, ogni tanto io sento anche qualche proposta di legge che vorrebbe, lo so che adesso voi mi dite magari sì, evviva, eliminare gli esami di maturità. Io sono contrarissimo, ma secondo me hanno un valore, personale, pedagogico. Quasi di memoria collettiva, fondamentale e bellissimo, anche se poi quel momento ha una sua tragicità. E forse anche giusto e bello che sia così. È un rito di passaggio o no? Guido.
2: L'esame di maturità non è quella cosa scritta su carta che dice questa persona ha passato l'esame. È un passaggio che ci unisce, è un terrore che ci accomuna, è l'amico che ci siamo fatti durante il percorso scolastico. L'esame di
0: Questa frase te
2: maturità.
0: l'eri preparata prima.
2: Sì.
0: Tutti d'accordo? È un momento di passaggio, quindi lo lascereste. Perché è una memoria collettiva. Sveva? Sì, no?
1: Sì, cioè comunque segna il passaggio a quello che sarà poi l'età, diciamo, adulta.
0: Quindi non è come gli esami, perché prima c'erano molti più esami, ragazzi, in quinta elementare, in terza media che c'è tuttora, ma anche in quello che si chiamava quinto ginnasio per il triennio del liceo. Quindi alcuni sono stati eliminati, però però quello della maturità diventa quello più significativo. Quindi non è più vero il mito, soprattutto degli italiani, di una sorta di sindrome da Peter Pan. Rimanere sempre bambini e non affrontare mai, anche grazie all'esame di maturità, le responsabilità, le scelte.

0: Che cosa farà all'università? Beh, una metà classe, già sai, già iscritta, gli altri ancora attendono. Vi voglio far vedere una cosa, se siete d'accordo sulla difficoltà oppure no. Ve la leggo io, è di Francis Scott Fitzgerald. Diventare adulti, cosa terribilmente difficile a farsi, è molto più facile evitarla e passare da un'infanzia ad un'altra infanzia. Voi girereste da protagonisti film immaturi, oppure no? È una falsa immagine di o rende bene l'idea? In Europa, in Italia, a Roma? Riccardo?
1: Mi trovo d'accordo con l'autore della frase, cioè che è difficile perché dobbiamo affrontare noi stessi, però credo anche che prima o poi questo passaggio da infanzia a un'altra infanzia finisca e bisogna fare i conti.
0: Tutti d'accordo? Tutti d'accordo con Riccardo? Bisogna fare i conti? E vi chiedo, rispondendomi anche a questo, bisogna fare i conti con che cosa? Giulio.
2: Io voglio dire che a Riccardo che ha ragione, però ci sono molte persone, come anche altre che non lo fanno, che rimangono perennemente ancorate alla loro infanzia. Cioè, non è così strano trovare gente di 45-50 anni che vive a casa con i suoi genitori. Tanto meno non è strano trovare gente che magari a 17 anni già non lo fa più. Non si può generalizzare, bisogna andare a vedere nel contesto di ogni persona.
0: Quindi bisogna prima o poi fare i conti, però. Giacomo?
3: Io penso che, cioè, quello che forse anche intende Riccardo, partendo dalla frase, che non sia tanto un rimanere a casa dei genitori e così via, cioè, anche una persona magari che poi va a lavorare, che esce di casa, forse quello di cui parla l'autore dicendo passare da un'infanzia a un'altra è non voler mai assumersi le conseguenze, forse questo intendeva Riccardo
0: Delle
3: con...
0: proprie scelte
3: Esatto.
0: anche, delle proprie scelte. Ok, vediamo se è vero da uno spaccato sociologico, se è possibile non fare i conti mai con se stessi o se invece piuttosto è vero che dipende, dobbiamo relativizzare.
4: Quando parliamo di maturità, pensiamo spesso a un traguardo, un momento preciso in cui si diventa adulti. Ma dal punto di vista scientifico, non è così. Secondo le neuroscienze, il cervello umano continua a svilupparsi fino ai 24-25 anni, soprattutto nella corteccia prefrontale, l'area che regola decisioni, responsabilità e controllo delle emozioni. Questo significa che la maturità non è un punto di arrivo, ma un processo graduale. Non coincide con l'età anagrafica, né con un esame, ma con la capacità di gestire se stessi nel tempo. Anche dal punto di vista psicologico, diventare adulti significa acquisire autonomia, costruire relazioni stabili, assumersi responsabilità. E sono passaggi che non avvengono tutti insieme. Per questo oggi si parla sempre più spesso di una maturità ritardata. Si entra più tardi nel mondo del lavoro, si rimanda all'indipendenza. Si resta più a lungo in una fase di transizione. La maturità non è un giorno preciso, ma è il risultato di tutto il tempo che ci ha cambiato.
0: Allora, ragazzi, che ne pensate? Maturità come processo di durata in senso positivo, però, non ritardata intenzionalmente, cioè il bamboccione che non vuole mai fare i conti con se stesso, ma un processo graduale, complesso, che grosso modo si raggiunge più o meno tra i 20 e i 30 anni, che quindi non è più un'età di transizione, ma un'età di vero e proprio sviluppo. Questo vi spaventa, vi esalta, vi preoccupa, Matilde?
5: No, io sinceramente me la sto vivendo un po' con un po' di ansia, un po' di paure, perché appunto arriva l'età in cui inizi a prendere decisioni importanti, appunto a svilupparti in maniera.

0: maniera concreta per ciò che poi sarai per tutta la vita. Quindi ogni decisione, ogni pensiero, ogni azione che compi, comunque bene o male, in qualche modo te la porterai dietro. Quindi sinceramente ho un po' di paura di crescere e mi sento ancora una bamboccione che tende a voler rimanere
1: Allora,
0: così.
1: io vorrei riprendere il bamboccione che vuole rimanere un po' così e trasportarvi, e insieme a voi lo stesso concetto di maturità maturo, da un punto di vista agricolo, il frutto maturo. Quando secondo voi è maturo un frutto? Perché andando al supermercato scegliete il frutto maturo, che significa? Anche a livello olfattivo, a livello visivo. Non lo sai? Lo scegli, non vai mai a fare la spesa, Yasmin. Matilde?
0: Un frutto maturo è un frutto pronto per staccarsi dall'albero.
1: Aia!
0: Cioè,
1: È
0: quando è
1: pronto
0: frutto
1: per staccarsi dall'albero. Però attenzione, attenzione, perché è il contadino che deve prendere nel momento opportuno il frutto. Perché altrimenti, come anche si usa,
0: marcisce.
1: marcisce. Quindi attenzione, perché lo potremmo secondo voi applicare a quello che prima diceva Riccardo, se non impariamo a fare prima o poi i conti con noi stessi, rimaniamo attaccati all'albero, però prima o poi cadiamo però come una peracotta, quindi come un frutto troppo maturo, ma quindi di fatto, anche se l'espressione è un po' brutta, marcio. Per cui è bene forse essere di noi stessi contadini nel cogliere le opportunità, ma anche nel cogliere il momento opportuno per tagliare alcuni cordoni ombelicali, per potare alcune cose che facevamo prima e poi non più, e prenderci le nostre responsabilità, ma nel senso buono del termine. Il frutto maturo è quello ipercolorato, è quello che raggiunge anche una colorazione forte, un profumo forte. Matteo, ti ci ritrovi in questo? Ti senti pronto?
2: Sicuramente la maturità, come dice la metafora che ha citato, non dipende da un periodo, cioè da un momento esatto come l'esame di maturità per l'appunto. Infatti possiamo anche vedere nel nostro paese, nell'Italia, una volta la maggiore età era a 21 anni, ad oggi è a 18, ma è solamente un numero che è stato scelto per convenzione perché esistono persone anche più giovani di me che sono sicuramente più responsabili di me. E tornando al concetto di Matilde di bamboccione, io credo, almeno personalmente, che tutti più o meno, se la nostra infanzia è stata bella e non abbiamo subito traumi, tutti vogliamo rimanere un po' bambini, perché il bambino è puro e vede il bello in tutto. Solo che in alcune situazioni non è possibile e qui si diventa adulti.
1: Però siete tutti convinti di questo? O il bambino che lui ha descritto come puro è anche il bambino disposto a creare infiniti mondi e quindi anche a cambiare? Voi siete disposti a cambiare la purezza del bambino e di chi non cambia? Matilda?
3: Io penso che il bambino in realtà l'ha sempre visto come qualcosa di limitato. Per carità, sì, magari uno dice il bambino è felice, è puro, proprio perché non sa di essere limitato. Alla fine, se uno pensa al bambino, pensa sempre anche al genitore o a chi ne fa le veci, perché il bambino non può prendere decisioni da solo e lo deve fare qualcun altro per lui. Invece, maturando, io lo vedo molto come una questione del diventare libero. Poi, per esempio, ho citato la maggiore età per assurdo è un'altra cosa che da una parte ci limita, dice a 18 anni diventi maturo, anche qui a 18 anni diventi libero, poi la maturità in sé, anche quella viene con l'età, ma secondo me la questione del bambino, per esempio, come esempio di appunto, non lo so, essere felice e tutto, non è così tanto corretta, ma secondo me è più una falsa speranza da un lato.
1: Ok, c'è qui Riccardo che vuole intervenire, ma prima vi voglio far vedere, e anzi ce la leggi proprio tu, una frase del filosofo Bergson, che tra l'altro ha tantissimo riflettuto sul concetto di tempo, a cavallo tra 800 e 900 rispetto alla rivoluzione anche nella fisica contemporanea di Einstein. Vai, Richard. Reggicela.
4: Esistere significa cambiare.

0: Cambiare significa maturare, maturare significa continuare a creare se stessi incessamente.
1: Allora, è vero? Volevi intervenire su questo? Vai tu, libero.
0: No, io mi trovo un po' in disaccordo con quello che diceva Matilda perché secondo me è il contrario, cioè è quando siamo bambini che siamo liberi, anche per il fatto stesso che siamo limitati, però siamo curiosi di scoprire, e invece è quando diventiamo grandi che incombono le pressioni, le responsabilità, il lavoro, e quindi siamo schiavi di questo e non possiamo più godere della quella libertà che si è limitata, ma che, come diceva prima Matteo, è pura.
1: Allora, vediamola dalla prospettiva del filosofo Bergson. Contestualizziamo la possibilità di creare se stessi. Vista da questa prospettiva, è più il bambino o è più l'adulto pressato dalle responsabilità che riesce veramente a creare, il proprio mondo? Qui è un po' perché il bambino è ristretto, mi sembrava di capire, secondo Matilda, nella sua bolla. L'adulto è ristretto non più dalla sua bolla, ma dalla bolla della società, della vita, degli impegni, del lavoro, dicevi. Matilde?
2: Proprio perché appunto pressati da continue decisioni da prendere, azioni da compiere, comunque tu in qualche modo ti crei ciò che hai attorno, crei chi sei perché le decisioni le devi prendere, quindi non so
1: Quindi
2: se
1: in
2: mi sono
1: fondo
2: spiegata.
1: la vedi in maniera ottimistica, cioè sono tutti stimoli che determinano,
2: Infatti sì.
1: tutti input per ritornare alle neuroscienze di prima, che il cervello comunque è obbligato a decodificare, è obbligato.
2: Esatto.
1: Vai, Giacomo.
3: Secondo me stiamo un attimo divagando, cioè nel senso quello che avevano detto Matteo e Riccardo, mi sembra di aver capito, era che il bambino in quanto puro era felice e tranquillo. Ora possiamo vedere in maniera positiva il comunque essere adulti, essere maturati e il creare se stessi, però stiamo dicendo che è meglio essere adulti perché possiamo creare noi stessi. Non stiamo dando, cioè stiamo dando valore al creare noi stessi. Magari il bambino puro è più tranquillo e felice anche senza questa questione.
1: Anche senza creare, o l'uomo ha sempre o dovrebbe avere sempre un rapporto con quello che anche cristianamente si dice segni dei tempi, e quindi anche per se stesso. Vi voglio leggere una cosa, questa volta è direttamente tratta dal Vangelo e quindi ce la legge Giulio. Vai, leggi.
4: Non dite voi, ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura.
1: Allora, qui il concetto di mietitura è un po' particolare perché compare soprattutto in due Vangeli. Perché chi altro Giulio ha scritto i Vangeli? Giovanni, poi dinne un altro così.
4: Matteo.
1: Matteo, bravissimo. Perché proprio Matteo, bravo, proprio Matteo usa il termine mietitura in senso più severo, la mietitura delle nazioni. È il giudizio universale di fatto. Qui invece Giovanni è in senso un po' più virgolette per noi in questa lezione, cioè il fatto di capire quando il frutto è maturo, cogliere i segni dei tempi, cogliere il tempo opportuno. Siamo in grado di cogliere il tempo opportuno nella nostra vita, perché anche questo è maturità, non è solo autonomia o pressione o gestione, prima si diceva con Andrea, capacità di proiettarsi e di progettare a medio termine. Allora, voi vi sentite pronti a cogliere le opportunità della vita e il tempo opportuno oppure no? Qui è più difficile. Francesco?
4: Beh, professore, se io sono pronto a cogliere le opportunità della vita, non glielo saprei dire così su due piedi. Sicuramente credo che alla fine la maturità sia, in un certo senso, proprio questo, cioè dimostrare la costruzione della propria.

0: propria persona attraverso gli imprevisti che capitano e le situazioni che possiamo cogliere. Quindi alla fine penso sia questa la maturità.
1: Lavinia, sei d'accordo o no?
2: Sì, sono d'accordo perché secondo me è importante buttarsi nella vita e anche sbagliare e soprattutto da questi sbagli poi rialzarsi e affrontarli di nuovo, quindi secondo me è questo maturare veramente.
1: Voi vi sentite persone che hanno seminato qualcosa e che aspettano in qualche modo la maturazione di questa semente o di coloro che hanno ricevuto la semina e quindi magari dai genitori, magari dagli allenatori di sport, magari addirittura anche dai docenti di storia e filosofia? E magari poi poter un giorno gioire insieme, come dice sempre la scrittura, sia chi miete sia chi raccoglie. Qualcuno raccoglierà anche i frutti che, no, non sei convinto? La vigna.
2: Secondo me chi si impegna poi raccoglierà i propri risultati.
1: Chi si impegna raccoglierà anche i propri risultati e sarà felice anche di condividerli con i vecchi professori del liceo. Va bene, ragazzi. Ciao a tutti e grazie. Bravissimi.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
3: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
4: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i 4 principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
5: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
6: Prenota su biorepair.it.
7: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
8: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche EasyLife con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto EasyLife per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche EasyLife si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. EasyLife semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Per il ciclo Stelle senza tempo.
9: C'era una volta a Long Island una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
10: Vieni giù di lì, Sabrina.
9: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con Delhi.
10: Non sognare l'impossibile, cara.
11: Bonjour, mesdames et messieurs.
9: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
10: Ma sì che mi conosco.
12: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
10: Ma non vorrei andare tu con lei.
12: Perché dovrei volerlo?
10: Perché ne sei innamorata.
1: Sabrina, questa sera in prima serata.

0: Ivo? Il nonno Ivo smontava le biciclette.
1: Smontava tutto. Biciclette, orologi, radio. Poi ho cominciato con i motorini, le macchine e anche i carri armati.
2: I carri armati.
1: Non sapeva star fermo con le mani.
2: Ma è ancora dietro con la ricerca per la scuola?
0: Sì. Sarebbe sulla famiglia, ma nessuno di noi può entrare nelle sue inquadrature. Per ora ha filmato solo uccellini e insetti.
2: È questo tuo nonno Ivo? Gli assomiglia?
0: Ma scusa, il padre non si arrabbiava mai col nonno Ivo?
2: Il padre?
1: Intende padre Marella. Ivo non ha mai conosciuto i suoi genitori. Succedeva spesso, purtroppo, in tempo di guerra. Padre Marella ha salvato e accolto Ivo e insieme a lui tanti altri ragazzi.

Adesso, se ti vuoi riposare, lì c'ho il letto. Non è un granché, ma insomma, sempre più soffice delle panchine della montagnola. Domani vediamo di risolvere il tuo problema, eh?

ragazzi, tutti in cortile, su. Sì! La penitenza l'avete già fatta, ma...

0: Io penso che sia ora del bagno. Per tutti. Non crede, padre?
1: No, vado tutti a fare il bagno. Chiude dopo tutti quanti nel salone. Che oggi è sabato, lo sapete che cosa...

per la grande sfida della vita. Noi dobbiamo educare questo ragazzo ponendo fiducia nelle sue capacità, certi che un giorno fisserà con più precisione i suoi obiettivi. La mira, bisogna migliorare la mira, la potenza c'è, quella c'è.

0: Oh. Su, su, su, su, su, forza.
1: Fiorlina, finalmente siamo qui.

0: Oh, vediamo un po'. Luigi. Oh, voglio una fionda come gli indiani.
1: Ma gli indiani avevano anche le frecce.
2: Avevano anche le fionde.
3: No, no.
2: Me l'ha detto mio cugino.
3: E tuo cugino era bugiardo.
2: Stupido.
0: Facciamo così, la settimana prossima andiamo tutti quanti al cinema.
4: Sì!
0: Vediamo gli indiani e i cowboy come facevano, se avevano l'arco, le frecce, le fionde, eh? Oh. Giacomo, voglio 3 paia di mutande. Ma questo... Questo è un gran bel desiderio. Questo è... La mia povera nonna mi diceva sempre il numero ideale di mutande è 3. Le mutande devono essere 3. Perché una è da mettere addosso, una è per il fosso e l'altra... se te la fai addosso. Bravo Giacomo.

0: Ma i bambini accolti da Padre Marella erano tutti senza genitori?
1: No, non tutti. Alcune famiglie non potevano seguire i figli perché lavoravano tutto il giorno. E invece di lasciarli da soli in mezzo al pericolo della guerra, li affidavano al padre.
0: Grazie.
2: Ma anche la nonna Anna fu portata a Bologna dai suoi genitori, vero?
1: Sì, certo. Tonino e Pina, i tuoi bisnonni, che avevano perso il lavoro e quindi hanno dovuto...
3: Mamma mia, ma a che età l'hanno portata?
1: Oddio, dunque, l'età non me la ricordo. Però deve esserci una foto di quando è arrivata.
0: Una foto? Perché c'erano già le foto?
1: No, abbiamo trovato un graffito all'interno di una roccia risalente a quei tempi.
0: Un graffito?
1: Ma certo che c'erano le foto, erano gli anni 40.
3: Appena estinti i dinosauri! Ma come hai fatto a passare il test di medicina? Me lo spieghi? Mamma mia.
0: Non mi serviva sapere quando è stata inventata la fotografia.
3: Ok, quali sono le ere? Mesozoico?
0: Innanzitutto paleolitico.
3: Oh mio Dio, forse allora dovrei...
1: Eccola qui!
0: Studiarle tu.
1: 1943.
3: Oh, vieni, ha trovato i graffiti. Quindi la nonna aveva?
1: Avrà avuto 9-10 anni.
0: 10 anni? Mi viene male solo pensare di andare.

0: Bologna adesso?
1: Ma che? Io non vedo l'ora. Se solo avessimo un appartamento saremmo a posto.
2: Ma una cosa per volta, ragazzi, dovete festeggiare la notizia di oggi.
0: Ma ci pensi? Io e te a medicina a Bologna? Io non ci credevo.
1: Oh, perché te sei la solita pessimista. Ah, ho fatto schifo, se ne andate male. E poi hai preso più di me.
2: Sì, non importa, l'importante è che siate passate tutte e due, però.
0: Andare a Bologna da sola, mi deprimo solo a pensarci. Kate!
3: Sì, io sono fuori! Tu fatti gli affari tuoi!
2: Filippo, ma datti una calmata! Kate, tutto ok?
1: Sì. Oh, il nonno sì che era un uomo
0: Che
1: romantico.
0: cos'è?
1: Una dedica meravigliosa di mio nonno e nonna Anna. La prima volta che si sono incontrati. Lui sì che era un uomo romantico.
2: Filippo, leggila tu. Leggila, leggila pure.
4: Quel giorno incontrai la seconda persona più importante della mia vita. Ed era tutto il contrario della prima. Era gentile e aveva due occhi dove era possibile vedere più stelle di quelle che il padre ci mostrava a Monghidoro nelle notti senza luna.

0: È bellissima.
1: Un giorno ne avrò una vera tutta per me. E allora potrò andare via dove mi pare.
0: Vuoi andare via?
1: Sì. Ma se vuoi ti porto con me.
0: Ma tu non hai paura.
2: Ivo! Ivo!
1: Adesso devo andare. Tienila tu. Te la regalo.

0: l'hai fatta?
1: Scusi, padre, mi ero addormentato.
0: Ah, sì. Capita a tutti di addormentarsi e di sognare. Dai, su, forza, che il tempo è il bene più prezioso che abbiamo. Carità surget nos!
1: Cosa?
0: La carità ci spinge, spingivo, spingi!

0: Padre, è vero che lei è nato su un'isola?
1: Ah.
0: E quelli che nascono su un'isola sono tutti così?
1: Così come?
0: Così, che non hanno paura. Coraggiosi, come lei.
1: Chi ti ha detto che sono coraggioso?
0: Lo dicono tutti. Lei va in giro di notte, tutto solo, per portare da mangiare alle famiglie affamate. E poi l'hanno anche vista affrontare da solo 4 militari tedeschi senza neanche un'arma.
2: C'è della bellissima roba qua, cosa vi interessa? Ui,
3: ciao Ivo, come andiamo stamattina?
2: Delle mele belle rosse, un filetto, pronti, andiamo.
1: Quindi la benedica.
2: Prego, belle signore, avvicinatevi pure.
3: Le mele no, sono proibite.
4: Ma perché? Mezzo. Adesso il fascio ha proibito anche le mele?
3: Il fascio non c'entra niente. È lui lassù che ha vietato di mangiarle. È un peccato, eh?
5: Ma è un peccato non mangiarle queste mele qua.
3: Buongiorno. Buongiorno padre, ecco la cassettina. Buongiorno. Eccolo qua. Fai, andiamo, Dio la benedica.
1: Allora Ivo, volevi sapere qual è il segreto per non aver paura dei tedeschi? Eccolo il segreto.
6: Le patate. I tedeschi vanno matti per le patate, impazziscono quando le vedono. Allora io cosa faccio? Gliele do.
1: Se tu fai il bene degli altri, te fai anche il tuo.
6: Poi ci pensa il Signore ad andare più bravo, capito? Adesso coraggio, andiamo a casa. Su.
7: Si è lodato il Signore, il cibo non basta mai in questa casa.
1: Oh, grazie Ivo. Ciao Caterina.
7: Oh, padre. Padre, l'hanno chiamata da Monghidoro, chiedono che vada su con urgenza.
1: Che succede?
7: Succede il fornaio, che non ci fa più credito. Niente più pane per le bambine.
1: Dio vede e provvede, Suor Caterina, senta.
7: E allora pregheremo la Madonna.
1: La Madonna l'abbiamo scomodata ieri, adesso toccherà San Giuseppe. Senti, io devo correre al Minghetti che ho lezione. Gli dica che domani passo a trovarle, va bene?
7: Io potrei...
1: Ma la smetta, Suor Caterina, senta piuttosto. Faccia molta attenzione alla sua sicurezza e alla sicurezza dei nostri nuovi amici. E mi raccomando, perché i tedeschi stanno rastrellando le case. Non mostrano carità cristiana loro, eh? Non mi faccia preoccupare, eh?
7: Grazie, padre.
1: Forza, Ivo, andiamo. Su che tardi.

0: professore.
1: Oh, buongiorno, professore. Buongiorno. Sa di chi le porto i saluti? Della professoressa Mori.
0: Addirittura?
1: Sì. È rimasta letteralmente affascinata dalla sua ultima lezione sulla maieutica di Socrate.
0: Vostro piacere.
1: Pensi che mi ha detto di aver riscoperto la passione che da giovane l'aveva portata allo studio della filosofia.
0: Addirittura.
1: Si è portato un aiuto oggi, eh?
2: La filosofia c'ha bisogno di menti fresche.
1: Arrivederla, professore. Ciao.
0: Buon lavoro.
1: Buon lavoro a lei.
3: Padre, ma cos'è la filosofia?
0: Filosofia.
4: Quel prete, con i suoi metodi, vuole rivoluzionare la scuola. I nostri alunni sono investiti di pensieri e aspettative più grandi di loro.
5: I nostri ragazzi fanno fatica a seguire il programma normale di filosofia, Schopenhauer, Hegel, Kant, dove li mettiamo? Figuriamoci, è arrivato a proporre di leggere autori fuori programma, stranieri, come quella Helen Keren.
6: Oh, scopro che conoscete anche voi Helen Keller.
7: Ah, che piacere, davvero, io trovo questa storia straordinaria, una ragazza sorda, muta e cieca che riesce a diventare una delle più grandi scrittrici americane. Io l'ho suggerita ai ragazzi perché trovo che sia veramente esemplare di come l'uomo nasca avendo già dentro di sé piena coscienza della realtà. Buona giornata, colleghi.
5: Buona giornata.
8: Buona giornata, padre.
9: Buongiorno, ragazzi.
10: Buongiorno, professore.
9: Seduti, seduti. Oh. Ecco qua. Questo è il mio amico Ivo. Eh? E oggi mi aiuterà in questo esperimento. Chiudete gli scuri.
11: No, no.
9: Su, su, forza, e cominciamo la lezione, su. Chiudiamo gli scuri.
11: Ma così rimaniamo al buio.
9: Ecco la prima grande scoperta di questa giornata. Già. L'uomo si trova nella nostra stessa situazione, nel buio più assoluto. Davanti alle domande più importanti. Chi sono? Da dove vengo? Perché sono qui? E cerca di darsi una risposta. Con la sua testa. Ivo, accetti. Le risposte date dall'intelligenza sono un fiammifero acceso in un mare di tenebre. Tutto il resto è un mistero.
11: Ehi, padre, il suo amico ha ragionato troppo. Gli stanno fumando le dita.

0: No, non so cos'è questa filofosia.
1: La filosofia è... Meglio che ti faccio un esempio. Te adesso fai buio.
0: Ma come faccio?
1: Chiudiamo gli occhi.
0: No, tu no, guarda avanti, chiudo io.
1: Va bene, ma mi raccomando non sbirciare. Cosa vedi?
0: Niente, è tutto buio.
1: Ecco, questo è il mistero. Adesso ti faccio delle domande. Chi siamo noi?
0: Io e Anna.
1: Sì, ma da dove veniamo noi?
0: Da Bologna.
1: E dove stiamo andando?
0: A Monghidara a portare il pane.
1: No, così non vale. Te guardavi e poi ci voleva anche un fiammifero.
0: Per fare cosa?
1: Per fare luce.
0: Ma c'è il sole.

0: Grazie al cielo, anche oggi siamo riusciti a sfamare le bambine. E domani? I debiti che abbiamo sono così tanti.
1: Sonnira, che vuole che le dica? Io proprio non ho più niente. No.

0: E se qualcuno va dall'avvocato? Ci ritroviamo in mezzo a una strada.
1: Su, non abbia paura. Dio vede e provvede.
0: Ce l'avete tutti?
2: Forza.
3: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
4: Soul, questa sera alle 21.05.
5: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i quattro principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
8: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
7: Prenota su biorepair.it.
9: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
10: Irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
11: Abramo.
12: Eccomi. Il Signore ha richiesto un olocausto. Io e Isacco andremo da soli.
0: Isacco? Perché Isacco?
13: La strada cela l'inaspettato. Il tuo Dio vegli su di te.
12: Signore, abbi pietà. Non lasciare che i miei peccati ricadano su mio figlio. Il figlio che tu hai promesso.
4: Il suo unico figlio. Domani in prima serata.
14: Cos'è un avvocato?
15: È un signore vestito tutto di nero. Grande e cattivo che ti mette in prigione.
14: Perché metti in prigione proprio me?
15: Perché hai rubato la caramella.
14: Ma la caramella l'hai rubata tu.
15: Ma io dell'avvocato non ho mica paura.
16: Buongiorno, bambini. Sono la moglie dell'avvocato. Sapete dov'è Suorlina?
17: Padre, padre, l'avvocato!
18: Sua moglie è qui!
16: Tieni. Padre Marella, sono contenta di vederla qui. Sono la vedova dell'avvocato Giuseppe Dolci, deceduto qualche giorno fa. Mio marito desiderava che le consegnassi questa busta.
19: Maria Vergine.
20: Evidenza si serve perfino degli avvocati.
21: Ecco, adesso a noi servirebbe una bella botta di provvidenza per trovare l'appartamento a Bologna.
22: Sì, figurati, l'unico che mi piaceva costa un fracco. L'altro al pilastro io non ci vengo.
21: Guarda che ci abitano anche dei miei amici.
22: E allora?
21: E poi c'è anche l'autobus che va quasi diretto in centro.
22: Se mi devo fare ogni giorno mezz'ora di autobus per arrivare in centro, tanto vale che sto a casa mia.
21: Deficiente.
22: Oh, calma, eh.
21: No, non a te, a sto cretino. Mi scrive con tutte le faccine sorridenti che ha trovato l'appartamento a Roma.
22: La fortuna a chi non se la merita.
23: Ma chi è Luca?
21: Sì.
2: Comunque a Bologna c'è un istituto di suore che prende a convitto.
22: Suore?
21: Ma te sei fuori? Lì entro le 9 di sera devi essere dentro la tua cella. Se tardi ti lasciano per strada al freddo e al buio.
22: Ma te lo immagini? Io e te di notte a Bologna da sole sotto la pioggia? Che bussiamo, bussiamo e nessuno ci apre.
21: Mi viene da piangere.
11: Mamma mia, due ragazze sole abbandonate per una sera a Bologna. Sai che tragedia? Siete ridicole.
22: Ma cosa c'ha tuo fratello?
21: Questa ricerca sulla scuola l'ha messo in crisi.
22: Un bel po', vedo.

0: Andiamo via da qui, vieni. Vieni, vieni, vieni.
1: Buonasera. Scusi, il disturbo. Mi ha mandato padre Marella. Sono disperata. Io non ho lavoro. Se mi facesse la carità di tenere il bambino per qualche tempo, potrei cercare di guadagnare qualcosa per me e per lui.
2: Mi dispiace, figliola mia, ma non abbiamo tempo libero.
0: Che c'è? Ma cosa è successo per me? Ma cosa fai? Sei caduta? E voi cosa ridete, poverina? Si sarà fatta male. Siediti.

0: Ma voglio un ruolo di bicicletta!
1: No!

0: Avevo paura che potesse fare sta pazzia. L'ho seguita lungo la ferrovia e l'ho presa appena in tempo. Lei e sto tesoro di creatura che porta con sé.
1: Nonna, non piangere, su, mi sono ostinata. È utile che stanotte dormirei qui. Se c'è una difficoltà, non mi passa nemmeno per l'anticamera del cervello di fermarvi. E se la difficoltà c'è, perché deve essere superata, no?
0: Grazie, su, forse. Visto.
1: La porta non si chiude davanti a nessuno, grazie. Questo è pacifico.
0: Visto.
2: Filo. Filo, mi apri.

0: cosa c'è, Filo?
1: Ah.
0: Dimmi.
1: Io cosa ci faccio?
0: Ci fai felici. Sei un regalo del buon Dio e lui non fa nulla per caso. Anche quando le cose che ci capitano sembrano strane, ci sembrano complicate. Ma tu non sei qui per caso. Non sei qui per caso, no. Ti mette un po' di pace?
1: No, non sempre.

0: Laura!
1: La Grafaccio! Avete a trovare un sito in Dulugheres! Dobbiamo trovare un rifugio!
2: Un rifugio? Lei pensa di trovare un rifugio migliore di quello che porta sulle spalle?
0: And then poor.

0: Ivo! Ivo! Ivo!
1: Gesù, c'è Gesù!
0: Ivo! Oh, Gesù!
1: Visto? L'avevo detto che c'era Gesù.
2: Buongiorno, padre Marella.
0: Buongiorno.
2: Ho saputo che cercava un Cristo sofferente. Ed ecco qua, gliel'ho portato di persona.
3: Veramente glielo abbiamo portato.
0: Ma lei questo crocifisso ce l'aveva in casa?
2: Sì, certo. Me l'ha venduto un rigatiere, supplicandomi di portarglielo via.
0: E perché l'ha supplicata di portarglielo via?
2: Ma diceva

0: poteva tenerlo, che si sentiva perseguitato dal suo sguardo. Mi ha supplicato. Tutte le volte che lo guardo mi manda certe occhiate che mi sconvolgono. Mi dia quello che vuole e me lo porti via.
1: Cioè, lei, nonostante questo, se l'è portato a casa?
0: Sì, certo. Da quel giorno, ogni giorno, io lo guardo e mi sento consolata. Questo crocifisso mi ha dato tanto conforto e riempito la mia solitudine.
1: Ma mi scusi, ma se le dava tanto conforto, ma perché, perché ha deciso di donarlo alla Chiesa?
0: Ma perché, come ha consolato me, consoli anche tutti questi poveri ragazzi che lei accoglie.
1: Io non so che dire, sono commosso, davvero. Lei, signora, è stata così...
2: Buoni, buoni, su, ragazzi! Con quelle mani sporche, su, forza! Forza!
1: Via, mi scusi, signora. Allora vuol dire che ogni volta che vorrà potrà venire qui a cercare
0: grazie.
1: Conforto nel
0: grazie,
1: suo sguardo e nei nostri abbracci.
0: Grazie, ecco. Padre Marella. Ma cosa fa anche lei? Ma non si aspetterà che questi poveri bambini lo portino dentro da soli? Su, avanti, giovanotto. Si renda utile anche lei alla causa.
3: Meno male che gli aveva dato consolazione.

0: a casa.
1: Una siepe.
0: Un fiorellino. Un sasso.
1: Una nuvola.
0: Anche quel sasso era il regalo del buon Dio, padre.
2: Ma certo, Anna. Anche quel sasso che stava per farci cadere, per fortuna che l'hai visto. E c'è un filo invisibile, ma più forte di una corda d'acciaio, che tiene unito quel sasso, la nuvola che vedi in cielo, gli alberi, le case, la bicicletta, tutto fino a te, tutto il creato, tutte le cose e le persone.
0: Anche tu sei legato, padre?
2: Certo, siamo tutti tenuti stretti dal nostro padre che è nel cielo, tutti fratelli.
3: Ferme! Indietro! Ci finite! Ferme!
4: Halt! Stop!
3: Ferme.
5: Ci finite! Dag! Dag!
6: Lass diesen Mann frei!
5: Was ist die?
7: Du seinen Platz einnehmen? Volete prendere il suo posto? Sì?
6: Padre Marella, quest'uomo è un prete.
3: Ferme!
6: È un padre!
8: Padre Marella è un santo!
5: McCreden! Andras!
8: Grazie, padre! Che la benedica!

0: Non ho capito, quindi Padre Marella c'era davvero, era un sogno?
1: Bella domanda.
2: No, no, è vero, l'ha confermato anche Suor Caterina Elkan, quella suora ebrea che si è convertita al cattolicesimo e insegnava al Minghetti.
1: Si chiama bilocazione, come quando affitti lo stesso appartamento a più persone.
2: Sì, Pirina.
1: Che cos'è questo odore?
2: Oddio, la torta, la torta, la torta! Ragazze, la torta è salva!
3: Meno male.
1: Sicura? Altrimenti sai che bella sorpresa per il babbo?
2: Ma la bella sorpresa siete voi che siete entrata a medicina a Bologna. A proposito, hai avvertito Luca?
1: No, e neanche me lo ha chiesto.
3: Come? Te l'ha chiesto? È tutto il giorno che ti manda messaggi e tu nemmeno gli rispondi.
1: Oggi non me l'ha chiesto?
2: Ma non può chiedertelo tutti i giorni.
1: Mamma, ma ti fai gli affari tuoi. No. Adesso non mi va di chiamarlo, mi fa troppo girare. Lui in testa solo Roma a dimostrare quanto vale. Pensa solo per sé.
3: Infatti, se voleva poteva anche fare matematica a Bologna.
1: Cosa c'entra? A Roma è sicuramente migliore. Poi lui cercava un corso speciale che hanno solo là e a Pisa.
4: Oh, e allora, se ha tutte le ragioni, perché fai tante storie?
1: Perché ha scelto di andare a Roma senza il minimo sforzo? Senza neanche pensarci un attimo. Sembra che a lui non dispiaccia per niente che stiamo lontani.
4: Forse non ti amava poi così tanto.
1: E tu che ne sai? Ma ti stai zitto!
3: Incredibile.
5: Un giorno aprirò una mia officina. E sarò il meccanico più conosciuto di Bologna. Tu non dovrai fare niente. No, tu baderai soltanto alla nostra famiglia e ai nostri bambini, che ne avremo tanti. E non li lasceremo mai soli. E Anna? Che cosa c'è? Non ti piace? Il meccanico, dico. Guarda che l'officina sarà sotto casa nostra, che quando vuoi basta che ti affacci e io sono lì. Anna, mo di qualcosa. Che cos'è?
6: I miei genitori, Ivo.
5: Cosa dicono? Stanno bene?
6: Sì, stanno bene. Dicono che adesso il mio paese si vive anche meglio.
5: Bene, e allora perché quella faccia?
6: Pensa che mio papà ha anche trovato un lavoro nuovo.
5: Beh, sono contento. Te non sei contenta? Ma no, leggila tu. Lo sai che io con le lettere, le virgole, non mi ci ritrovo.
6: Ivo, il mese prossimo i miei genitori verranno a prendermi. Mi porteranno a vivere con loro al paese.
5: Ma come con loro? Il mese prossimo? Ti portano laggiù. E io? Che cosa faccio io?
6: Devi fare il meccanico.
5: Ma che meccanico? Ma meccanico per chi? Per che cosa? Ma cosa vuol dire che adesso ti vengono a prendere?
6: Ivo, è la mia famiglia, io non...

0: Ah, è la tua famiglia! Certo, io la mia famiglia non ce l'ho mica.
1: Perché fai così, Ivo? Guarda che anche per me è difficile, io ti voglio bene, lo sai. Tu non ti fidi di me.
0: Ma no che non mi fido di te! Che cosa vuol dire? Che adesso ti vengano a prendere?
1: Ivo, io non...
0: Te va! Va con la tua famiglia e non ti preoccupare, che a me ci penso da solo.

0: Voi siete matto! Io questo campo non ve lo aro! I tedeschi qui l'hanno seminato con le mine! Altro che grano! Qua ci crescono i fiori per i morti! E mo avreste il coraggio di salire quassù?
1: Ah, ma se il problema è questo qui, allora vengo anch'io, dai!
0: No, lo sanno tutti! Voi ci tenete ben poco la vostra pelle! Mo lo chiedo a uno dei vostri ragazzi!
2: Ma che cosa vuoi fare? Guarda che finisce male per tutti!
3: Vivo! Scendi!
4: Calma, io non mi devo per scherzare!
5: Io faccio sul serio! Partiamo!

0: Sei un matto!
1: Poi a me. Lui è un matto. E io più di lui.
2: Oh, ma voilà, alla fine nel campo non c'era neanche una mina. I tedeschi se le son portate via tutte, eh?

0: Bella. Ah, bella, bella, ragazzi, perfetta. Ah, avete fatto un lavoro bellissimo. Bella, solida, su misura. Non vedo l'ora di usarla.
1: Padre, non ditelo neanche per scherzo. Voi dovete restare qui ancora per lungo tempo.
0: Sorlina, non siamo mica noi che decidiamo quando è venuto il momento di tirare le cianche. Noi possiamo usare il tempo che ci resta nel modo migliore, ecco.
1: I nostri ragazzi lo hanno usato al meglio. Guarda là che giovanotti. E hanno anche imparato un mestiere.
0: Ah, sì, sì. Ah, no, questo poco, ma sicuro. Ricordatevi quello che vi dico. Questo è un prodotto che si vende da solo. Bellissimo. Bravi. C'è un gran bisogno di artigiani. C'è tutta Bologna da ricostruire. Su, forza, datevi una mano. Ai, ai, ai, ai.
2: Ma no, no! State andando ognuno per conto suo! Così non va bene! Andate a sparguglioni! Dovete seguirmi!
3: La banda dello sparguglio! Beh, è un bel nome!
4: Ma vi è in mente allora, scusa, sei così bravo!
5: Sì, Ivo, unisciti alla banda che ti suoniamo come un tamburo!
3: Io non sono fatto per queste cose! Andateci voi a fare i soldatini per strada! Io ho altro da fare!
4: Sì, lui adesso ha altro da fare, quello impegnato, capito?
6: Impegnato a fare le sviolinate all'amorosa!
7: Ma che morosa! Adesso se la suona...

0: La canta da solo.
1: Oh, allora vieni, che ti diamo la parte di primo piffero.
2: Siete una banda di cretini, ecco cosa siete. Lei non mi ha mollato, sono stato io a mollarla. E fra poco mollo anche tutti voi.
3: Se sai cosa farei?
4: Se sei certo, vota Gilberto!
1: Ragazzi, ciascuno di voi avrà una responsabilità per un servizio o per un'attività.
5: Timo, mi raccomando, domenica votate Gilberto e dillo anche ad Anna.
6: Ma basta con questa politica, dai!

0: ragazzi, concentrati, non come la
1: sua. Vuole forse qui, attenti.
0: Qua ho detto
1: adesso prego però.
0: Ci mettiamo?
1: Qua, mi metto qua, vicino al finestrino.
0: Dai, mi metto vicino a te.
2: Dai, mi metto qua.
1: No, te vai via di te.
0: Portiere, vai
1: qua. Vai, vieni te.
3: Come dinamite in area.
1: Ho concentrato.
3: Come dinamite in area, mi raccomando. Non mi deludere.
1: Faccio due.
2: Non mi deludere. Mr. Letto di cambi invece.
4: Dai, falla sempre.
1: Dai, falla sempre. Dai, dai.
3: Oh, che si vede. Ma che ti
5: quante graziose signorine. Mettete? Dove andate tutte sole?
6: Venezia.
5: Venezia, la città dell'amore e della passione. E tu, biondina, come ti chiami?
6: Anna.
5: Anna. È la prima volta che vai a Venezia, Anna?
6: Sì.
5: Allora bisognerà renderla indimenticabile. Che ne dici, ti porto a fare un giro in gondola e poi andiamo sotto al ponte dei sospiri e...
0: Questo è un vagone riservato, eh?
5: E tu, Cinno, chi sei? Il figlio del controllore, eh? Dai, va là, mettiti a sedere, che sennò qua va a finire che ti fai male.
7: Lei disonora la divisa che indossa, sa?
5: Con chi crede di parlare? Lei non sa chi sono io.
8: Lei disturba il viaggio di questi ragazzi! Se ne vada! E si vergogni! Si vergogni!

0: Qua, qua, qua, oh! Buono, per me può andare, grazie, vada, vada là.
1: Bellestina, grazie. Bellestina, bellestina!

0: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
1: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
2: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
3: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
4: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
5: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 15:15.

0: Milano c'è l'osteria a festeggiare con tutti gli altri?
1: Io non c'ho niente da festeggiare.
0: Sei mai stato in barca?
1: Che cosa c'entra adesso la barca?
0: C'entra. La barca c'entra, si può andare per mare come ci va, insomma.
1: Io a volte non la capisco mica.

0: Hai paura?
1: Oh, no, no, non ho paura, è solo che l'acqua non è il mio ambiente. Basta che arrivi un'onda un po' più grossa e ci butta fuori. Io non so mica nuotare.
0: Sì, e oggi sarebbe la seconda volta che ti fai buttare fuori. Prima dal campo di calcio, adesso dalla barca. Succede un po' a tutti, sai. Qualche volta ce n'è perfino bisogno. Anch'io sono stato buttato fuori una volta, sai. Ah, sì, sì, per 16 anni.
2: Lei sospeso per 16 anni. Che pizza gli aveva tirato all'arbitro?
0: No, non dall'arbitro, dalla chiesa, la chiesa quella di Roma.
1: Lei sospeso dalla chiesa? Che cosa aveva fatto? Sono matti?
0: Loro dicevano che il matto ero io. Ma sai, cosa ho fatto? Ho fatto delle cose poco gradite o... Però ho dovuto fare così per una questione di coscienza. Guarda, se tornassi indietro io farei esattamente la stessa cosa, sai? Tu pensa, senza quella sospensione, io e te.

0: forse non ci saremmo mai incontrati. È stato da lì che è cominciato tutto. Sono stati quegli anni di esilio che mi hanno salvato dal mio orgoglio, dal mio risentimento.
1: È stata dura?
0: Ah, certo che è stata dura da morire. Infatti sono morto e sono rinato. L'orgoglio mi avrebbe perduto, la carità mi ha salvato. Cosa vuol dire voler bene?
1: Io lo so, qualcun altro che non lo sa.
0: Ti ricordi quando mi hai chiesto come si fa a avere coraggio?
1: Sì, la storia delle patate.
0: Sì, ma... Vedi, il coraggio più grande non è quello che ci vuole per affrontare i tedeschi, il coraggio più grande è quello che ci vuole per lasciare la libertà agli altri di decidere con il loro cuore, con la loro testa. Qua libertate, Christus nos liberavit, noi dobbiamo difenderla, quella libertà. Gesù desidera il nostro amore, sei libero. È disposto a rischiare che noi sbagliamo, che ci perdiamo. La vita è un mare in tempesta. In mezzo al mare non ghe sè taverne. Qualche rischio bisogna prendersi.
2: State buono, ho capito. Boia dell'acqua, non c'è bisogno di affogarmi per insegnarmi la lezione. Sì.

0: nuestra vida mo trovas una valle scura que la dritta via los maría.
1: Oh, ma non è che ce la fa tutta?
2: Sì, sì, tutta, tutta.
1: Mamma.
0: Che a me faceva paura il cuore, ho guardato in alto, ho visto le sue spalle vestite già dei raggi del sole che a me meneva dritto per ogni cale. Vergine madre, figlia di tuo figlio, la più grande e umile di tutte le creature, ti sei quella che ti ha nobilità la nostra specie, che il sole creatore non disdegnò di farsi creatura umana. Nel tuo ventre sa creare l'amore, nel tuo calore è nata l'eterna pace, la rosa dei beati. In cielo ti sei per noi altri una fiaccola di carità, ardente come il sole del mesodì. Intera tra i materiali ti sei sorgente di speranza. Dona tanto grande con tanto potere, che chiunque vuole la grazia viene da ti.

0: Già se ne sta andando.
1: Ciao Giorgia.
0: Ciao.
2: Ma perché poi diventa difficile. Dai, io vado.
3: Va bene, ci sentiamo domani.
2: Ciao.
3: Ciao.

Sì. Sì, certo che sono sola, posso parlare. Non ti preoccupare, nessuno ha scoperto niente. Come avrebbero fatto a scoprirlo? Ok. Anche tu. Un bacio. Ciao. Ciao. Ragazzi, ad apparecchiare! Filo, dai, vieni.

0: Kate, aprimi.
1: Vai via!
0: Senti, io non ce l'ho con te, neanche col babbo e la mamma. Non so cosa ho.

0: Ha ragione Giorgia. Io
1: Che cosa?
0: sono come il nonno Ivo.
2: Cara Anna, alla fine ti ho scritto, perché come ci siamo lasciati non mi piaceva. Io desidero che tu sia felice e contenta, come sto provando ad essere io qui in caserma. Ti abbraccio. PS, la cartolina della mia caserma non c'era, allora ne ho presa una che mi piaceva molto. Tuo Ivo.
3: Oggi ho imparato a sparare con il 9138. E mi
4: Non
3: hanno.
4: fate gli sciocchi, che ne abbiamo viste troppe di schioppettate.
3: E mi hanno anche insegnato a guidare il camion e adesso so smontare la cinghia di un carro armato. Qui si mangia bene, ma non come alla città dei ragazzi. I maccheroni di Sorlina sono imbattibili. Mi raccomando, fate i bravi e non fate arrabbiare il padre, che sennò quando torno vi metto tutto in riga. Ciao dal vostro Ivo.
5: Mengozzi Ivo!
6: Comandi!
5: Mengozzi, il saluto!
6: Sì, signore!
5: Mengozzi, presentati l'ufficiale di picchetto!
6: Perché? Che cosa ho fatto?
5: Mengozzi, silenzio! Marsch!
7: E Bologna, ha spuntato la bicicletta lo sergente, se va in bordello. Te la giuro
6: Se va a fare
7: dritta.
6: dei.
7: Vai, va.
8: Ivo!
6: Padre! Boh, sorcia, che sorpresa!
8: Ma per te c'è una sorpresa anche più grande,
6: No, più
8: sai?
6: bella di lei, padre!
8: Più grande, più bella, più grande.
6: Anna!
1: Ciao, Ivo.
9: Buongiorno, padre. Ivo, non mi hai detto che hai una sorella? Che fa? Non me la presenti?
6: Sì, alza i tacchi, dai, cammina.
9: Bella signorina.
8: Cosa vogliamo fare? Andiamo a mangiarci una cosina.
1: Era molto stanco. Poi il padre quest'anno ha lavorato anche più del solito. È tutta la notte che viaggiamo.
6: E tu non sei stanca?
1: No, io sono contenta.
6: Anch'io, è stata una sorpresa meravigliosa.
1: Poi pensa che quest'anno il padre ha aperto anche un nuovo laboratorio di sartoria. E
6: E?
1: gli ho chiesto se potevo diventare un'impiegata anche io.
6: Allora tu torni a Bologna, la città dei ragazze.
1: Sì, anche se io non siamo più tanto ragazzi.

0: Ragazze, voi siete matte.
1: Tu non devi preoccuparti di nulla.
0: La conosci, no? La storia di Cenerentola?
2: Al ballo ci andrai.
3: Al matrimonio.
1: E sarai la sposa più bella che si sia mai vista.
0: Ma avete visto quanto costano?
1: Stai tranquilla.
2: A questo penseremo noi.
1: Siamo come i topini.
0: E quali topini?
3: Quelli che fanno l'abito a Cenerentola.
1: È da lì che ci è venuta l'idea.
3: Sì, però io mi sento più fata madrina. Vividi, bobidi, bu!
4: Ragazze, ferme, ferme! L'ho stropicciato tutto! Su, via, via, via!
1: Genova,
4: ferme! Ferme!
5: E lì anche oggi?
6: Costo freddo, eh? È lì da stamattina. Ieri sera era davanti al teatro comunale.
5: Col sole, con la pioggia, col freddo, col caldo, quello lì c'ha sempre il cappello pieno.
6: Sì, ma guarda che quel cappello, però, ne fa del bene. A Bologna negli ultimi anni ha fatto più opere di bene lui, quel prete lì, che la politica.
5: Sì, guarda che quel prete lì, quando si è tolto il cappello dalla testa, la prima volta, i suoi colleghi professori pensavano che fosse completamente pazzo. Però quello lì ci ha visto lungo, ha capito tutto lui. Guadagna più lui a star lì fermo che io a lavorare in fabbrica.
6: Ma se sei sempre tutto il giorno qui al bar a bere, vabbè, bel esempio che dai alla fabbrica. Oh, guarda che quel prete lì, i soldi li usa per i suoi ragazzi, Mica se li beve tutti come te.
5: Perché te dove sei quando bevo? Dai, ma fare il grillo parlante. Sì. E poi comunque sta ben tranquillo che di coscienza di Bologna ne basta una e sta bene dove sta, al di là della strada. Salute.

0: Anna, a te come ti guarda?
1: A me dà coraggio. Stiamo per iniziare una bella avventura, Ivo.
0: La nostra bella avventura l'abbiamo iniziata diversi anni fa. Se non ti portavo quella valigia...
1: D'ora in poi le valigie le porteremo insieme.

riuscirete a colmare il bisogno d'amore che avete. Come nessun altro uomo o donna potrà mai farlo, solo il Signore che ci dà e ci toglie, ci prova e ci rafforza può veramente riempire il nostro cuore. Con Lui non sarete mai soli e la vostra vita continuerà a essere un bel viaggio.

0: Joe, ma che hai?
1: Non mi parte il motorino.
0: Ok, ma non c'è bisogno di piangere.
1: Lo so, ma è una storia bellissima.
0: E allora perché piangi?
1: È che i miei genitori si stanno separando. Così. Io volevo un amore bello per sempre. Come quello dei tuoi nonni.
2: È permesso?
3: Ciao.
2: Ciao. Scusate, ho trovato la porta aperta e ho pensato di entrare.
1: Ma sono bellissima. L'hai portato in motorino?
2: No, no, veramente l'ho presa da un fioraio qui fuori dal portone.
4: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
7: Ciao.
8: Ciao.
9: Ehi.
8: Ciao.
9: Ciao ragazzi. Vedo che avete già conosciuto Asano, un amico di Bologna che ho invitato per cena. Ma com'è che siamo tutti in bagno? Va tutto bene?
5: A Giorgia si è rotto il motore.
9: E allora?
5: Ma allora cosa? Allora cosa? Guarda che se ti si rompe qualcosa qui tieni molto, ti crolla il mondo addosso!
10: Dai, fermi, lasciati!
9: Il motorino!
11: Andiamo ad apparecchiare, su, dai!
9: Come, non avete ancora apparecchiato? No. Che figura mi fate fare con Asan?
4: Nessun problema. La tradizione nel mio paese è di mangiare per terra.
9: Perfetto, allora apparecchiamo per terra.
5: Sì, sì, sì.
0: Grazie.
9: Che brave! Avremo due splendide dottoresse.
12: Sì.

0: Complimenti.
1: Che cosa?
0: Per l'esame.
1: Grazie, però non abbiamo ancora trovato un appartamento a Bologna.
0: Quante stanze?
1: Beh, due.
0: Zona?
1: Universitaria.
2: Buonasera.
3: Sì. Buonasera.
2: Sono vicino di casa.
3: Sì.
2: Sentivo che state festeggiando.
3: Certo.
4: Beh, comunque non sono da mani vuote.
3: No, si accomodi. Prego, prego, da questa parte.
5: Mi farò curare solamente da te e da Giorgia.
0: No. Questo è il mio numero. Per qualsiasi cosa puoi chiamarmi.
1: Yeah. Grazie.
3: Ehi ragazzi, venite qua, venite qua, tutti qua, dai. Stasera c'è un motivo in più per festeggiare. Filippo.
6: Ma quindi oggi al telefono eri con il babbo?
7: Ma certo, cosa fai nei controlli?
6: Hanno trovato la sua famiglia naturale.
3: Mamma.

0: Continuo imprevisto e spesso ci sorprende in modi inaspettati che non avremmo desiderato. Ma chissà, forse anche in questi casi c'è qualcuno che ci conosce e ha pensato con cura e attenzione alla sorpresa più bella e adatta a noi. Io ringrazio per la famiglia che ho ricevuto in dono.
1: Padre, questa è una nostra sorpresa per lei.
2: E questo è un problema. Se cadi dalla bicicletta è un conto, ma se cado da questo affare, ma dove mi ritrovate più?

0: nostro Signore benedica e ricompensi tutti, tutti, colmando di tutte le sue grazie e di ogni bene, confortando tutti con la sua infinita misericordia, con la sua divina provvidenza. Ora che non posso più farmi vedere con la mia barba dappertutto a sollecitare la vostra comprensione, la malattia grave che fa diradare la mia presenza sarà l'ultima con cui il Signore vuol farmi grazia di purificarmi, prima di far suonare la campana che mi chiama di là a rendergli conto di tante immense grazie da lui elargitermi e da me qualche volta sciupate con la mia inveterata pigrizia e ostinazione che anche la mia povera mamma mi rimproverava invano fin da quando ero piccolo.
1: Olinto, destrigate! Ti sei ostinà!
2: Abramo!
3: Eccomi.
2: Il Signore ha richiesto un olocausto. Io e Isacco andremo da soli.
3: Isacco? Perché Isacco?
4: La strada cela l'inaspettato. Il tuo Dio vegli su di te.
2: Signore, abbi pietà. Non lasciare che i miei peccati ricadano su mio figlio, il figlio che tu hai promesso.
5: Il suo unico figlio, domani in prima serata.
3: Benedetto tu.
6: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì, ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo. La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione. Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
7: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.

0: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
1: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
2: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
3: Siamo pronti. Se te sei pronto, inizia.
4: Prontissimo. Sì, sì.

E se Dio fosse capace di rendermi felice anche in questa strada? Se Gesù fosse capace di riempirmi il cuore anche in una vita che non riesco a immaginare? Il terrore e il fascino al tempo stesso.

Papà e mamma hanno una storia meravigliosa. Siamo tre fratelli e due sorelle. Quando noi siamo nati, papà ci ha un po' introdotti tutti alla vita della musica, perché lui stesso si è diplomato in pianoforte, si era già laureato a suo tempo in economia e commercio, quindi un'attività, una vita molto, molto intensa. E questa passione per la musica l'ha trasmessa, l'ha contagiata a tutti quanti noi. Dai miei 12 anni papà cominciò a organizzare concerti invitando artisti che venivano soprattutto dall'Unione Sovietica, e quindi tanti artisti passavano per casa e noi passavamo le serate ad ascoltare pianisti, ascoltare musica, così. Parallelamente a questo però c'era anche, ed era molto importante, c'era l'esperienza della fede, per cui il rapporto con Dio è sempre stato molto facile, molto naturale, molto spontaneo. La sera, tutte le sere, si dicevano le preghiere tutti quanti insieme, nella stessa stanza. All'inizio la musica non mi interessava, ero molto piccolo, avevo 6 o 7 anni, studiavo con questa insegnante che aveva una grande pazienza con noi, ma con nessuna voglia. Superato il primo esame di teoria e solfeggio in conservatorio, ho avuto il permesso di smettere per un anno e quindi ho potuto giocare a tennis.

linguaggio con il quale potevo esprimermi attraverso le musiche di Mozart, di Chopin, eccetera. Però poi erano sopravvenute anche tante difficoltà dentro di me, anzitutto la grande tensione emotiva legata ai concerti, il bisogno sempre di primeggiare, di essere migliore degli altri, questa mentalità competitiva in una persona molto emotiva come me avevano dei contraccolpi forti. Ma soprattutto era successo che mi ero innamorato e questa vicenda iniziata con un certo favore, con qualche possibilità, in realtà poi è miseramente naufragata. Questo però mi ha profondamente afflitto, ecco, sono entrato in un momento di tristezza, quasi di depressione. È successo che una sera papà è andato a sentire un concerto da un suo amico, c'era un pianista francese giovane, bravissimo, e alla fine hanno parlato un po' di Parigi, del conservatorio, delle scuole di Parigi, dei maestri di Parigi. Quando mio padre fa a questo pianista il nome di questo insegnante, lui conferma che è la migliore insegnante del conservatorio di Parigi. E papà, il mattino dopo, quando mi sveglio, mi dice: ma Carlo, cosa ne diresti di andare a Parigi? C'erano due realtà molto forti dentro di me. La prima, stavo male e dicevo: magari a Parigi succede qualcosa. Non so che cosa, ma ho 22 anni, posso giocarmela, insomma. E in secondo luogo, l'altra cosa che sentivo molto forte, ma era molto personale, sentivo che Parigi era la risposta di Dio alla mia preghiera. La nuova insegnante mi ha indicato un college per musicisti appena costruito alle porte di Parigi. Ciascuno aveva un monolocale indipendente, chiavi di casa. Ero il primo italiano che arrivava, quindi c'era una grande curiosità in una comunità di questo genere. Sono stato accolto con molta simpatia e avevo un grande bisogno, una grande sete di amicizie e sono rimasto là per 3 anni.

Di fatto, a conclusione dei miei studi a Parigi, alla fine del terzo anno, mi ero iscritto a un concorso internazionale a Milano, al Teatro alla Scala, però portavo questo concorso anche dentro la mia preghiera, chiedendo un po' al Signore di capire anche dal risultato del concorso quale fosse la mia strada, perché non ero del tutto persuaso che fosse veramente soltanto la musica. In realtà il risultato del concorso fu molto chiaro, perché fui eliminato subito, alla prima prova in cui suonai. Per me fu uno shock molto violento, quasi un incubo, sembrava impossibile, anche perché poi capivo che, finito questo concorso, dovevo rientrare da Parigi. Sono andato a fare un corso di perfezionamento con un insegnante che era nella commissione del concorso. A Ravenna è successo qualcosa di nuovo. Al mattino andavamo a studiare alla scuola musicale e lungo il tragitto dalla pensioncina dove abitavamo fino alla scuola c'era una grande chiesa sulla destra, molto molto grande, si chiamava Santa Maria al Porto. E io entravo in questa chiesa e dicevo il rosario. E lì succedeva una cosa nuova. Avvertivo che io pregavo, ma anche Gesù parlava. E parlava non con delle visioni o con delle voci o con dei fenomeni particolari, ma riecheggiava nel mio cuore con grande forza una pagina del Vangelo, che è quella del giovane ricco che incontra Gesù. Quello che per me in quel momento era molto chiaro, era che quel giovane ero io. Ero giovane anch'io, ricco, sì, ricco più che dei soldi del papà, soprattutto ricco dei miei tesori, i miei amici di Parigi, dei miei sogni personali, insomma. Capivo che il Signore mi proponeva una cosa nuova. O scegliere il mio sogno o il sogno di Dio su di me. E capivo che i due sogni non coincidevano. Poi un giorno ero in casa mia, stavo suonando perché dovevo preparare un concorso, un concerto, però non riuscivo più a suonare. Sono andato in camera mia, mi sono chiuso lì, ho detto io esco di qua solo quando ho deciso. In quella stanza, nel buio della stanza, quando l'impressione è proprio che il Signore è lì davanti a te, che ancora un po', se allunghi una mano lo tocchi. Ecco, quella sera ho detto a Gesù di sì. Un sì piccolo, però deciso. Dopo un certo periodo di ricerca, ho preso

0: Ho preso contatto col seminario di Milano per verificare se fosse questa la mia strada. Mi sono accorto che ero felice, stavo molto bene.
1: Egli prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Il giorno dell'ordinazione ero molto emozionato. Sentivo che quel sì che avevo detto a Gesù vari anni prima e trovavo una conferma definitiva da parte di Gesù nella mia vita. E questa era la certezza che Gesù suggellava quel sì e che era confermato dalla Chiesa. Questa è stata la

In famiglia credo sia stato per loro un colpo quando ho detto della mia decisione di venire a Roma per iniziare il seminario. Come si dice, un fulmine a ciel sereno, perché non credo se l'aspettassero. Da bambino ero, si può dire, una peste, veramente credo ingestibile. Ne combinavo di tutti i colori, ne ho combinati di tutti i colori, insomma. Ricordo un episodio di aver dato, eravamo tanti bambini, a mia cugina, facevo finta di mangiare una caramella e ho dato, invece era una pallina di naftalina che non so come avevo tra le mani. E quindi la mise in bocca, poi dopo si mise a piangere, la mamma mi rincorreva con questa scopa per tutto il giardino. I maestri dicevano sempre, suo figlio è molto intelligente ma svogliato. Io subito dopo gli studi faccio il servizio militare in Marina. Ricordo ero a Cagliari e scendendo per una strada ho visto questa scena in una parrocchia collegata a un centro delle suore di Madre Teresa. E questa scena mi ha colpito molto, nel vedere nel loro sguardo con quanto amore e con quanta solarità accoglievano questi poveri, no? Bisognosi. E ricordo mi sono chiesto cosa che spinge queste, no? Queste giovani suorine a donarsi in questo modo, ma avere tanta serenità e direi a volte, no? Dalla santità, ecco, quello si percepiva. Terminato il servizio militare di leva all'età di 22 anni, continuo a lavorare insomma, in attività in ambito alberghiero e poi dopo, tra i tanti concorsi, provo quello anche in Marina come maresciallo della Marina. Avevo un mio stipendio, una mia indipendenza, dunque posso dire che non mi mancava nulla. E nonostante tutto c'era un'inquietudine. Col tempo ho chiesto al Signore di indicarmi Lui la strada. E all'inizio non è stato semplice. Non è stato semplice perché, non solo perché magari non si è compreso, perché chi non ha la vocazione non comprende, no? Però poi il Signore ti indica la strada, ti dà la forza. Cappellano a bordo, anzitutto, è parte integrante dell'equipaggio di cui entra a far parte, fa la vita di bordo, è a pieno titolo uno dell'equipaggio e diventa una grande famiglia comunque. Si instaura da subito un buon rapporto, un bel rapporto. Tra le tante attività che ho fatto, una in particolare è quella con le unità della Marina. Quando si soccorrevano e si soccorrono ancora tuttora i migranti, un'esperienza forte, veramente molto forte. Quelle immagini dei migranti presi a bordo delle navi credo resteranno impresse nel mio cuore, nella mia mente fino all'ultimo mio giorno. Non credo ci siano parole per dire lo stato d'animo, ricordo il primo impatto e quello ricordo che piansi veramente.

veramente piansi. Ricordo che un maresciallo mi diede una pacca, penso, io che dovevo dare conforto a loro, no? Per me era la prima volta, però veramente si vede la sofferenza, ecco, la sofferenza degli innocenti. Papa Francesco torna spesso su questo aspetto, sul grido di queste persone, e ci dobbiamo, credo, interrogare sulla nostra società, sul nostro modo di fare. Io ho preso la decisione di entrare in seminario dopo aver consultato tanti sacerdoti, ma le loro risposte, come dire, non mi erano poche, perché comprendo che la risposta veniva da me, dal profondo di me stesso, e quindi mi sono messo in ricerca profonda, in preghiera, e facendo anche delle ricerche sulla vocazione. In quel caso, in quell'occasione, ho scoperto l'esistenza del seminario, che contattai. Sono capo Aiello, ricordo rispose il vicerettore, e disse: ma voi fate le settimane vocazionali? Sarei interessato. E di lì, dopo 2 mesi, mi contattarono per dirmi il calendario degli incontri vocazionali, e di lì poi è nato tutto. La cosa che ricordo, dicevo al padre spirituale, che ora è rettore del seminario, il buon Don Maurizio Ferri, dicevo: ho paura di non farcela negli studi, perché ero una capra, no? Nel senso che non ero uno studioso, insomma, non mi applicavo tanto. Quindi, e lui diceva: non ti preoccupare, che ce la farai, insomma, se questa è la tua strada. E così è stato. Qualche esame l'ho dovuto ripetere, tipo greco, latino, però insomma è andata bene.

Il giorno dell'ordinazione, una delle cose che ricordo con più piacere, a parte il grande giorno, si può ben immaginare, di frastuono, no? Cioè si è frastornati dalla celebrazione, ma anche da persone che non vedi, parenti, da tanto tempo. E ricordo c'erano i miei compagni del corso Marescialli, che in modo del tutto inaspettato mi hanno regalato una casula mariana. Io sono stato ordinato il 13 maggio del 2013 e dunque veramente mi ha colpito questo loro dono e la custodisco veramente con tanto affetto. E quando celebro la memoria della Vergine Maria penso a loro, anche a loro, sono nella celebrazione e nelle mie preghiere. Le parrocchie sono importanti, penso ad esse come, siamo in ambito marinaresco, come a una nave, e una nave per muoversi, per andare a largo, per navigare ha bisogno, no, di sostentamento, ha bisogno di carburante, ha bisogno di viveri. La barca anche si ferma durante il suo andare, no? Di porto in porto, e di porto in porto che fa? Acquisisce viveri, c'è proprio l'imbarco viveri per sfamare chi è a bordo. E così anche le parrocchie, che sono le realtà su tutto il nostro territorio nazionale, hanno bisogno un po' di questo fare rifornimento viveri per gli ultimi, per i poveri, oltre che ad annunciare la parola del Signore. Si fa anche concreta. Sono felicissimo di essere sacerdote e lo sono anche tutti quelli che mi conoscono e che inizialmente magari erano un po' titubanti, come per esempio la famiglia.

0: In Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare. Tutti i martedì, in prima serata.

0: TV.
1: Un telefono? Per guardare la televisione?
0: Metti le cuffie.
2: Premi il tasto blu sul telefono.
1: Incredibile, sento proprio bene.
0: Inizia il tuo programma preferito.
1: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
2: Brondi, chi parla?
3: Abramo, abbi pietà. Non lasciare che i miei peccati ricadano su mio figlio, il figlio che tu hai promesso.
4: Il suo unico figlio, domani in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo.
5: C'era una volta a Long Island una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
6: Vieni giù di lì, Sabrina.
5: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con David.
6: Non sognare l'impossibile, cara.
7: Bonjour, mesdames et messieurs.
5: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
8: Ma sì che mi conosco.
9: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
8: Ma non vorrei andare tu con lei.
9: E perché dovrei volerlo?
8: Perché ne sei innamorata?
4: Sabrina, questa sera in prima serata.
10: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
4: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 15:15.

Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù. È un racconto che testimonia l'attenzione della sua vista, oltre a dirci che cosa il Signore osserva. Leggiamo infatti che Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite. Fattosi nostro fratello, il Figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre,

0: il vuoto del consumismo. Vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi. La sua compassione esprime non solo vicinanza fraterna, ma volontà di redenzione. Egli infatti conosce il nostro cuore e se ne prende cura. Davanti a tante persone simili a pecore che non hanno pastore, Cristo si dedica a tutte come buon pastore e come Signore della Messe, manda operai nel campo del mondo. Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia. Il Vangelo riporta i nomi dei primi 12 operai. Sono discepoli fatti apostoli, cioè missionari e predicatori. Tra loro c'è Simone detto Pietro, il primo, e anche Giuda Iscariota, l'ultimo, per ricordarci che si può seguire Gesù e tradirlo. Ma il Vangelo rimane per tutti parola viva e vera. La buona notizia che attraversa i secoli è identica, sempre giovane, fresca e liberante. Il regno dei cieli è vicino. Sì, è vicino perché in Gesù Cristo Dio si fa prossimo ad ogni uomo e ogni donna, ad ogni popolo e nazione. Quando questo Vangelo viene annunciato e praticato, il male crolla come una malattia che finisce, come una notte che cede all'aurora, come la morte vinta dal risorto. È così che lo sguardo di Gesù trasforma la realtà. Piena d'amore, la sua iniziativa dà vita a un popolo nuovo, la Chiesa, chiamato a continuare la missione degli Apostoli. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Sì, il dono di Gesù è del tutto gratis, perché il suo valore eccede ogni misura. È impossibile meritarla o comprarla. Questa grazia è il bellissimo nome della misericordia di Dio che ci raggiunge ovunque per portarci a sé. Pregate dunque il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe. Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa perdono per il mondo, servizio a chi è più piccolo e povero, impegno per la giustizia. Chiediamo l'aiuto della Vergine Maria, piena di grazia, affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama. Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitabit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventri tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Digni officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
1: et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Amen.

Cari fratelli e sorelle, esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio apostolico che mi ha concesso di compiere in Spagna. Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione. Sono grato in modo speciale a Sua Maestà il Re. Ringrazio con affetto i Vescovi, tutte le comunità che ho visitato e l'intera Chiesa che è in Spagna. Che Dio benedica sempre a Spagna. Desidero poi ricordare alcuni nuovi beati. I sacerdoti diocesani Venceslao Drobla e Giovanni Bulla della Moravia e Giovanni Schwierz e otto compagni, sacerdoti salesiani polacchi. Tutti sono stati beatificati come martiri perché vittime delle persecuzioni di regimi totalitari a motivo della loro fedeltà a Cristo. Ieri, inoltre, nel Mato Grosso, in Brasile, è stato beatificato Nazareno Lanciotti, sacerdote romano, missionario, anche egli martire. Perché in nome del Vangelo difendeva i più poveri. L'esempio e l'intercessione di questi coraggiosi testimoni sostengano la missione dei presbiteri e di tutta la Chiesa. Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto. Prego per i defunti e i loro familiari, per i feriti e per tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani pellegrini di vari paesi. I greet the members of the International Commission for Dialogue between the disciples of Christ and the Catholic Church. May your reflections help us to grow in communion. I greet all the pilgrims from the United States of America. Especially the faithful from New Jersey and the Carrollton School of the Sacred Heart in Miami.

I'm in Florida. Saluto i cresimanti di Bolgare, diocesi di Bergamo, la comunità Casa di Maria, che Papa Francesco chiamava i ragazzi dell'Immacolata. E i gruppi parrocchiali di Santa Maria delle Grazie e di Santa Francesca Cabrini in Roma. E auguro a tutti una buona domenica!

0: Bentrovati tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia. Vi porteremo nella provincia di Frosinone alla scoperta di Vico nel Lazio, paese delle torri e dell'olio. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il borgo medievale impreziosito dalla maestosa cinta muraria. Poi proseguiremo con le tante chiese e non mancheranno alcuni piatti della tradizione locale, ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
4: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
6: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Ciociaria alla scoperta di Vico nel Lazio, in provincia di Frosinone, il comune certificato con la bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze. Si trova a 721 metri sul livello del mare e conta circa 2000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Vico nel Lazio!

0: siamo qui nell'ufficio del sindaco Stefano Pelloni. Allora, ci presenti il comune di Vico nel Lazio.
1: Sì, buongiorno, benvenuti a Vico nel Lazio. Vico nel Lazio è un borgo medievale che nasce alle pendici dei Monti Ernici, in particolare sotto il Monte Monna, il Monte Rotonaria e il Monte Forchetta, e si sviluppa il suo territorio lungo due vallate, che sono la vallata del fiume Cosa e la vallata del fiume Rio. È un paese, come detto, di origine medievale, un borgo fortificato che presenta ancora attualmente intatte una cinta muraria della lunghezza circa di 900 metri, con 25 torri merlate e 3 porte d'ingresso, che sono la porta a monte, che si affaccia sui Monti Ernici, la porta Guarcino, che dà verso il paese di Guarcino, e la porta Orticelli, che invece si affaccia lungo questa vallata che dicevo anzitempo. Questo territorio è un territorio montano dove ci sono tanti boschi, principalmente di querce e di faggi. All'interno dei boschi e sotto le montagne ci sono tanti percorsi montani che si possono visitare sia a piedi che in bicicletta, e questi percorsi montani si sviluppano sia all'interno del bosco che sugli altori delle montagne, e sono accompagnate da cascatelle, sono accompagnate da fontanili, c'è una bellissima pista ciclopedonale all'interno del bosco che è visitabile, e del tutto è raggiungibile sia, come dicevo, a piedi sia in bicicletta. Qualcosa da aggiungere è che le vallate dove si sviluppa il territorio di Vico nel Lazio sono vallate ricche di uliveti. Questi uliveti danno a noi l'olio extravergine d'oliva, che è stato riconosciuto olio Evo, quindi extravergine d'oliva puro di altissima qualità, e questa è principalmente la base della nostra agricoltura. Però nel tempo si è sviluppata anche la pastorizia, soprattutto di capi bovini, ovini e caprini.

0: Lei parlava della cinta muraria, parlava delle 25 torri, ma poi all'interno abbiamo un borgo medievale vivibile e veramente ben conservato.
1: Sì, all'interno del paese il borgo è molto ben conservato, ci sono delle stradine con delle piazze che comunque sia vanno ad accogliere tutte queste stradine e ci sono delle chiese all'interno del centro storico molto belle, la collegiata di San Michele Arcangelo, c'è la chiesa di Santa Maria che è quella più antica e poi c'è la chiesa di San Martino con la bellissima Madonna Ligna e la chiesa di San Rocco che è il nostro copatrono. Invece subito fuori le mura abbiamo la chiesa del nostro patrono che è San Giorgio Martire e appunto la chiesa si chiama San Giorgio fuori le mura, perché è appena fuori le mura. Insomma, il nostro borgo è vivibile, è abitato ed è frequentato soprattutto nei periodi, devo dire, estivo e natalizio, con tanti eventi e tante sagre.

0: un paese edificato con la pietra.
1: Un paese edificato con la pietra e sulla pietra, ed è un paese bellissimo che io vi invito, insomma, a visitare, ed è un paese che oltre ad offrire storia, cultura, offre anche tanta natura e quindi è visitabile a 360 gradi tutti i giorni dell'anno, e durante il periodo estivo è il nostro fiore all'occhiello perché ci sono veramente tante manifestazioni, tante festività, si festeggia il Santo Patrono che è San Giorgio, poi c'è una bellissima festa che è quella di Giullare in Borgo, che è organizzata dall'Associazione Manese Legate ormai da quasi 20 anni, Festa del Ritorno e Giullare in Borgo, dove ci sono gli artisti di strada che vanno a riempire queste stradine del centro storico e nelle piazzette fanno gli spettacoli che rendono felici i bambini, ma anche sicuramente i più adulti e le persone anche più anziane.
0: E qui sono passati tanti artisti, perché ho visto che ci sono tante sculture proprio sulla pietra, no?
1: Sì. La cultura è un qualcosa, insieme all'arte, è un qualcosa che noi curiamo e che è stato curato sempre nel tempo che vivo nel Lazio. C'è il museo che è dedicato a Vincenzo Bianchi, che è uno scultore e ha fatto diverse sculture qui a vivo nel Lazio, tra le quali sono le colonne della Fratellanza, che sono distribuite intorno al centro storico nei punti cardinali, quindi vanno a indicare il nord, l'est, l'ovest e il sud del paese. E il museo, appunto, che è all'interno del Palazzo del Governatore, una sezione dedicata a Vincenzo Bianchi. Poi ci sono anche altre opere scultoree fatte nel corso del tempo, anche grazie al gemellaggio che noi abbiamo con un paese polacco, che è il paese di Michalowice. Ormai sono più di 20 anni che c'è, e sono stati fatti anche degli eventi a livello culturale, a livello monumentale, con un lascito anche da parte di artisti polacchi qui a Vigo nel Lazio.

0: paese poi dove vivono ancora gli antichi mestieri. Noi abbiamo visitato l'antico mulino.
1: Sì, ancora fortunatamente abbiamo i vecchi mestieri d'artigianato veramente molto belli, molto curiosi da andare a vedere, come il vecchio mulino che avete visitato. Pochi anni fa era ancora visitabile anche il calzolaio, c'era anche colui che faceva le botti, insomma c'erano diverse attività artigianali che noi cercheremo nel tempo di ritrovare e di far apprezzare soprattutto alle giovani generazioni.

0: una domanda che farò un po' tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Vico nel Lazio per lei?
1: Vico nel Lazio per me è casa. È casa, è dove sono cresciuto, dove ho investito per il mio futuro, dove ho avuto l'onore di diventare sindaco, perché per me è un onore, e quindi per me è casa, semplicemente casa.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Io vi invito a venire a Vico nel Lazio, a visitare Vico nel Lazio in tutte le stagioni, perché in tutte le stagioni è bello, ha la sua particolarità, e noi cercheremo di accogliervi nel miglior modo possibile e sicuramente poi ci ritornerete anche in compagnia di vostri amici.
0: Grazie sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco, andiamo ad incontrare il parroco di Vico nel Lazio.

0: con gioia all'interno della parrocchiale incontriamo Don Luigi Battisti, che è il parroco di Vico nel Lazio. Allora, ci presenti la comunità cristiana.
1: Io sono 10 anni che sto qui a servire questa comunità. Io la chiamo magnifica comunità, perché poi se entri nella visione anche di quello che è il messaggio evangelico, ogni persona è un santuario e quindi tu ti avvicini sempre con questa intenzione. Gente molto semplice e quindi ha una spiritualità anche semplice, ma non significa non profonda, ma proprio perché è semplice è profonda. Per cui avete potuto constatare, non so, come curano le chiese, come ci tengono anche a queste tradizioni religiose, partecipano, eccetera. Certo, quello che bisogna sottolineare è che non si riesce a coinvolgere i giovani adesso. I giovani hanno un'altra visione delle cose e si fa un po' più fatica. Quindi sono più gli uomini più anziani, quelli ancora di mezza età, che portano avanti queste tradizioni, sperando appunto che piano piano i giovani poi magari entrano dentro questa condizione che poi dà valore da un punto di vista sia umano, cristiano, relazionale all'interno poi della comunità. Però questo è un problema che penso sia di molte comunità, questo, la trasmissione ai giovani di queste tradizioni. Le tradizioni cerchiamo di viverle sempre con fiducia, con fede, cercando di...
0: E qui ci sono le associazioni, anche le confraternite.
1: Sì, ci sono diverse
0: portano avanti le chiese e le tradizioni.
1: Sì, ci sono diverse confraternite. Io quando sono venuto qui mi sono domandato, ma come mai in un paese così, che non è grande Vico, siamo tutto Vico con la campagna, siamo sui 2200 persone, ci sono tante confraternite. E mi sono dato una spiegazione, magari così, perché Vico prima era un paese che non aveva sbocchi, adesso c'è una strada che arriva a Collepardo, eccetera, quindi ci dovevi venire apposta, quindi aveva collocato in una sorta di stare insieme. È come quando uno sta a casa ed è costretto a stare a casa, tu te la sistemi meglio possibile la casa. E così questa ricchezza delle confraternite era un modo per arricchire proprio la comunità.
0: E qui il patrono principale è San Giorgio.
1: San Giorgio, sì, è San Giorgio il patrono principale.
0: Tra l'altro avete due feste.
1: Sì, questo lo trovo un po' in tutti i paesi. C'è la festa liturgica, che è il 23 di aprile, e si celebra giù proprio alla chiesa di San Giorgio, col triduo, con la processione, eccetera. E poi c'è l'altra, l'ultima domenica di luglio, si fa qui, c'è sempre il triduo, e poi ci sono due processioni, una la sera con la statua equestre di San Giorgio, e poi il giorno dopo con il busto di San Giorgio che è qui in parrocchia.

0: abbiamo altre feste, Sant'Antonio, San Rocco.
1: E qui siamo sempre in festa, è un po' il popolo. È un'altra caratteristica che mi piace dire, che Vico aiuta alla meditazione, è un paese, dico sempre, contemplativo, però questa è una spiritualità che bisogna comunque far emergere nella nostra vita, perché effettivamente la contemplazione, dico io, è il massimo della conoscenza. Quando tu vedi e ti rallegri di quello che vedi e lasci entrare questa bellezza dentro di te, è quello il massimo della conoscenza.
0: È originario di Vico nel Lazio, è padre Pitocchi, che poi è
1: sì,
0: qui all'interno della
1: sì,
0: chiesa.
1: Padre Francesco Pitocchi, che prima era un diocesano, poi è entrato nell'ordine dei Redentori. C'è un'attenzione nei suoi riguardi, perché era un padre spirituale di una profondità e anche di una capacità. È stato padre spirituale anche di Giovanni XXIII, di Terenzi, che è di Guarcino, servo di Dio pure lui, quindi ha uno spessore spirituale profondo. Abbiamo fatto diversi incontri qui con i padri redentoristi per rimettere sempre a fuoco un po' la presenza e la personalità di padre Francesco Pitocchi.

0: E la dimostrazione di questa fede è data dalle tante chiese presenti. Abbiamo anche una bellissima cripta all'interno
1: Sì,
0: di Santa Maria.
1: ci sono veramente dei piccoli tesori preziosi, come questo organo del Settecento che è stato restaurato ultimamente, adesso suona perfettamente e hanno pensato tutti i parrocchiani, hanno fatto un comitato, si sono impegnati, eccetera, e lo hanno portato a termine.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Ma io credo che in questi tempi che non sono molto semplici, sono tempi sempre difficili. Quando tu vivi tempi difficili, il pericolo è che ti scoraggi un po'. Tutto questo male, le guerre, le violenze, una violenza gratuita, proprio a volte immotivata. E allora di fronte a tutto questo puoi lasciarti cadere le braccia. E invece no, io dico sempre, vedete, se noi riuscissimo a fare un piccolo passo, ognuno di noi, cioè a migliorare la nostra vita, io penso che anche la nostra comunità può essere migliore. Tutti possiamo fare questo.
0: Grazie a Don Luigi e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle meraviglie di Vico nel Lazio.

0: adesso con lo chef Alessandro Santucci andiamo a percorrere l'itinerario del gusto. Però qui siamo all'interno di un agriturismo tenuta Santa Barbara e abbiamo anche una fattoria didattica, quindi
1: sì,
0: è molto visitato anche per
1: molto
0: questo.
1: Molto visitato anche per questo, frequentato da scuole, da ragazzi, bambini, per questa fattoria didattica.
0: Ho visto che avete asinelli,
1: sì,
0: galline.
1: Sì, vari tipi di animali, dove i bambini sono molto affascinati per questa cosa.
0: Sono molto attratti,
1: attratti
0: dalle oche, no?
1: Dalle oche, dai pavoni, dagli asinelli, dai cavalli, dai pony. L'attrazione dei bambini è molto importante per questo agriturismo.
0: Poi avete anche tante coltivazioni qui.
1: Altre, sì, coltivazioni, però in base al periodo si coltivano prodotti comunque di stagionali e di zona.
0: Allora, andiamo a presentare quello che ci ha preparato.
1: Sì. Abbiamo preparato una maltagliata con i fagioli come primo piatto, che è molto classico della zona. La maltagliata è la regina della cucina sociale perché è un impasto fatto a mano comunque con acqua e farina, steso a mano dalle nostre signore, tagliata a mano e poi cucinata nella salsa di pasta e fagioli.
0: E qui abbiamo proprio la pentola.
1: Sì, la pentola antica dove si cucina la maltagliata con i fagioli.
0: Che tipo di fagioli utilizzate?
1: Il borlotto che si produce anche qui in zona si produce. Comunque il borlotto è il migliore per questa produzione.
0: Andiamo avanti.
1: Andiamo avanti. Poi abbiamo presentato come secondo l'abbacchio al forno, caratteristico comunque di zona per gli allevamenti che ci sono qui intorno anche alla tenuta, e una grigliata di carne mista, sempre di prodotti locali, suini e ovini, con un contorno molto particolare, molto apprezzato qui in zona, il broccoletto ciociaro.
0: Sì, perché qui le erbe sono tante.
1: Sono tante, però il broccoletto è molto apprezzato e molto ricercato qui in ciociaria.
0: E anche i pascoli, no?
1: Anche i pascoli, da qui abbiamo anche la fornitura di parecchi formaggi, tipo di formaggi che vengono speziati in vari modi dai produttori, col peperoncino, con le noci, con le olive, col pepe e anche... Poi arriviamo agli affettati, i nostri affettati sempre locali di prosciutto, lonza e salsiccia.
0: E tutto è condito
1: con olio extravergine di oliva, prodotto in azienda e da frantoi locali.

0: vedo che qui avete anche delle marmellate.
1: Delle marmellate che si abbinano molto con i formaggi. Sono marmellate di uva, marmellate di carota e zenzero, marmellata di castagne, perché qui vicino comunque abbiamo anche dei castagneti e producono queste marmellate.
0: E anche il vino è della provincia di Frosinone.
1: Di Frosinone, sì, abbiamo un cesanese del Piglio e una passerina della cantina Terenzi.
0: E poi anche a fine pasto.
1: A fine pasto, che accompagnano i nostri dolci secchi prodotti qui in azienda, in nostra ristorazione, prodotti di amari e genziane e sambuca e ratafia ciociare.
0: La genziana, qui abbiamo la montagna.
1: La montagna, quindi... dalle radici della montagna vengono prodotti questi liquori.
0: E che tipi di dolci abbiamo?
1: Abbiamo delle ciambelline al vino, il classico vino bianco e vino rosso. Il rosso è comunque un cesanese, il bianco sembra un vino della passerina. Dolci con le noci e dei tozzetti alle mandorle.
0: E anche il pane è del territorio.
1: Il pane è del territorio, molti fuochi. Forni locali producono pane casareccio, producono e si abbina molto bene con l'olio nostro.
0: Qui tra l'altro abbiamo ancora un mulino
1: tradizionale. Un mulino a pietra qui vicino, sì, tradizionale, che produce anche farine per polenta che noi usiamo molto.
0: Una domanda che oggi ho fatto un po' tutti quanti, ma che cos'è Vico nel Lazio per lei?
1: Allora, Vico è il centro della ciociaria, il gusto per la ciociaria, trovare un qualcosa di buono, di speciale, si trova accoglienza, si trova veramente un borgo che definiamo una bomboniera.
0: E questa tenuta si chiama Santa Barbara perché immagino sia collegata a una chiesa?
1: Sì, c'è una chiesa qui in zona, appunto c'è la zona Santa Barbara, è una chiesa dedicata a Santa Barbara.
0: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Allora, l'invito è visitare Vico nel Lazio per arricchire un proprio bagaglio culturale, perché Vico io la definisco una bomboniera. Ma oltre arricchiamo il nostro bagaglio culinario per le nostre specialità ciociare.
0: Grazie, quindi noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle curiosità di Vico nel Lazio.

0: dici, un frantoio, posso dire, monumentale.
1: Il termine esatto è monumentale, perché questo si è conservato negli anni, fine 800, come allora è rimasto, grazie alla famiglia Capriati che l'ha tenuto in questo scrigno, e poi noi, ecco, l'abbiamo restaurato, recuperato e l'abbiamo a disposizione dei visitatori.
0: E qui abbiamo vari ambienti dove possiamo ricostruire i vari procedimenti?
1: Assolutamente sì, veniva dalla macinazione, che avveniva tramite il movimento della ruota tramite un asinello, la pasta veniva impilata in queste sporte, che sono sporte a sacco, dove veniva messa nel torchio, che originalmente era in legno, poi praticamente in ferro, e dopodiché, ottenuta la spremitura, il liquido veniva messo a decantare con l'aggiunta dell'acqua bollente in quella tina, dove praticamente veniva la decantazione per differenza di peso specifico, veniva spillata l'acqua con il rubinetto di legno e quello che rimaneva era l'olio, il filtraggio era tutto quello, quindi solo decantazione.
0: E qui abbiamo veramente degli uliveti fantastici che circondano tutto il paese, la montagna.
1: Assolutamente sì, qui ci sono degli impianti portati qui dagli antichi romani che i nostri avi hanno conservato fino ai nostri giorni.
0: Ma qual è la caratteristica dell'olio di Vico del Lazio?
1: Allora, l'olio di Vico nel Lazio è un olio della fascia pedemontana che è dai 400 ai 750, anche 800 metri. È un olio molto profumato perché ha contatto con molte erbe e viene raccolto con una maturazione abbastanza verde e quindi praticamente è ricco di polifenoli e ricco di questi odori portati anche dalle erbe.
0: Una tradizione che voi state continuando, no? Perché state facendo nuovi impianti, poi avete un grande frantoio, servite un po' tutta la provincia.
1: Sì, e noi cerchiamo di fare soprattutto qualità e recuperare questi antichi oliveti che sono in questa fascia pedemontana, anche se ci sono delle difficoltà oggettive per una difficoltà nella meccanizzazione, però ci ricompensa con l'alta qualità.
0: So che poi ci sono tanti americani che arrivano qui nell'arco dell'anno, no?
1: Sì, vengono anche a visitarci dei tour di americani che praticamente sono soddisfatti, vengono a visitare proprio questo frantoio monumentale, come l'ha definito giustamente lei, e poi gli facciamo fare un assaggio dell'olio.
0: Un frantoio che è proprio nel cuore del borgo antico.
1: Assolutamente sì, prima ce n'erano diversi, tutte le attività avvenivano all'interno della cinta muraria. La cinta muraria che è proprio questa parete vicino alla torre, quindi praticamente è parte integrante di questo fabbricato.
0: Ma per chi volesse visitare questo frantoio?
1: Assolutamente, ci contatta a noi o al comune e praticamente lo mettiamo a disposizione. Noi siamo ben lieti di ospitarli.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi, ma che cos'è Vico nel Lazio per lei?
1: Vico nel Lazio è una parte di cuore, perché ecco, siamo rimasti qui e nonostante le difficoltà oggettive dello spopolamento, però siamo attaccati a questo territorio, che ci hanno trasmesso delle tradizioni, tutte queste bellezze sia monumentali che ambientali.
0: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
1: Venite a Vico nel Lazio, che ci sono tantissime cose da visitare e anche da assaporare. Quindi venite a Vico nel Lazio e vi ospiteremo.
0: Grazie, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Vico nel Lazio.

0: chiudiamo la nostra passeggiata a Vico nel Lazio con Paolo Antonucci, che è l'assessore al turismo. Voi vi state organizzando, avete ricevuto da poco la bandiera arancione. Diciamo che qui nel corso dell'anno, comunque, specialmente in estate, arrivano tanti turisti.
1: Sì, nel corso dell'anno abbiamo avuto un gran numero di turisti che ci vengono a trovare e questo tipo di turismo sta aumentando piano piano grazie alla nostra amministrazione che stiamo lavorando, stiamo avendo un buon riscontro a livello turistico.
0: Per questo avete ricevuto anche la bandiera arancione, che è un marchio di qualità.
1: Sì, abbiamo ricevuto la bandiera arancione per quanto siamo un unicum in ciociaria e non solo, eppure per il nostro borgo, per come è ben mantenuto.
0: Tra l'altro voi avete questo nome della piccola Carcassonne, no?
1: Sì, ci chiamano la piccola Carcassonne della ciociaria. Per noi è una buona cosa, insomma.
0: Che cos'è Vico nel Lazio per lei?
1: Allora, per me Vico è un gioiello.

0: Sono fortunato ad essere nato in questo paese perché mi piace, sono innamorato.
1: Si parla sempre di spopolamento dei piccoli comuni, no? Ecco, qual è il consiglio che lei dà a un giovane per impegnarsi proprio nell'amministrazione e restare nel paese dove è nato?
0: Posso consigliare i miei amici a restare perché si vive bene, quindi il concetto di star bene, vivere la tranquillità del posto, ma poi ottenere anche dei bei traguardi.
1: Vogliamo chiudere il nostro incontro allora con un invito?
0: Sì, vi invito a venire a trovarci a Vico nel Lazio, perché c'è un detto che se vuoi morire con il cuore sazio, vienici a trovare a Vico nel Lazio.
1: Grazie a Paolo Antonucci e quindi Vico nel Lazio vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia, consultate il sito tv2000.it/borghiditalia per rivedere la puntata, scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!

0: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima, in ogni domanda lo stupore per il suo destino.
1: Soul, questa sera alle 21.05. Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
5: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 15.15. Per il ciclo Stelle Senza Tempo.
6: C'era una volta a Long Island una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
7: Vieni giù di lì, Sabrina.
8: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con David.
7: Non sognare l'impossibile, cara.
9: Bonjour, mesdames et messieurs.
6: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
10: Ma sì che mi conosco.
11: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
10: Ma non vorrei andare tu con lei.
11: E perché dovrei volerlo?
10: Perché ne sei innamorata.
1: Sabrina, questa sera in prima serata.

0: Sicuro di avere 18 anni?
1: Perché? Le sembro più grande?
0: Alberta Scrub.
1: È un errore di ortografia. Dovrebbe essere Albert Scrub.
2: Edmund, dovresti aiutarmi a portare la spesa, non credi?
3: Sarà per la prossima volta, Pulce?
1: Pulce? Avrà avuto solo 2 anni più di me. Io sono un re, ho combattuto delle guerre e ho guidato degli eserciti.
2: Non in questo mondo.
1: Già, invece sono bloccato qui a bisticciare con Eustace Clarence Scrub. Dimmi se si può avere un nome simile. Che stai facendo?
2: Niente. Andiamo, dai.
4: Caro diario, oggi è il giorno 253 da quando i miei sciagurati cugini, Edmund e Lucy, hanno invaso la nostra casa. Non so quanto ancora riuscirò a sopportarli, visto che devo dividere le mie cose con loro. Se solo uno potesse trattare i parenti come tratta gli insetti, tutti i miei problemi sarebbero risolti. Potrei chiuderli in un barattolo o attaccarli al muro con uno spillo.
5: Sono arrivata! C'è nessuno?
4: Tarly, visto che devo dividere le mie cose con loro. Se solo uno potesse trattare i parenti come tratta gli insetti, tutti i miei problemi sarebbero risolti. Potrei chiuderli in un barattolo o attaccarli al muro con uno spillo.
5: Sono arrivata! C'è nessuno?
4: Nota per me. Indagare sulle conseguenze legali in caso di

0: Gesù, Salvatore, innalzato sulla croce, ti adoriamo in quest'ora della tua passione e della tua morte. I nostri peccati ti hanno condotto alla croce. Ferito nel corpo, muori nel dolore, nella sete e nell'abbandono. Eppure, la tua volontà, unita a quella del Padre, diventa per noi via di comunione con Dio. Il tuo sguardo dalla croce ci rivela quanto siamo preziosi. Il tuo sangue attira le nostre anime per purificarle. Il tuo amore attira i nostri cuori perché trovino in te compimento. Rimanendo sulla croce, continui ad attirarci perché crediamo che ci ami fino alla fine. Per i meriti della tua dolorosa passione ti chiediamo, Signore, attira tutti a te, attira i peccatori, le persone sole e sofferenti, i poveri, i rifiutati e i disprezzati. Attira anche i giusti, perché siano rafforzati nella fede e nell'amore. Attira i governanti delle nazioni, perché cerchino la pace, perché scelgano l'unità e guidino i popoli sulla via della concordia. Attira al tuo cuore il mondo intero perché possa sperimentare la tua misericordia. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nel

0: dello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione dei nostri peccati, e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia.
2: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti noi che abbiamo pregato la coroncina della Divina Misericordia anche attraverso la televisione, scende la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

Buona domenica, buon pomeriggio ai telespettatori di TV 2000, ma anche ai nostri ragazzi qui in studio. Terra Mater è un programma che invita anche a rallentare e soprattutto ad ascoltare la voce della nostra terra.

Andiamo in Toscana, più precisamente a Pienza, che è un piccolo borgo che nel 1400 Papa Pio II, Papa Piccolomini, trasformò in qualcosa di unico al mondo.

C'è un colle che si innalza nella valle del fiume Orč, sulla cui cima si apre un pianoro lungo 1000 passi e largo molto meno. Su un angolo del pianoro, nella parte che d'inverno guarda verso il sole nascente, sta un villaggio non molto conosciuto, ma con un'aria salubre, ottimo vino e tante buone cose da mangiare. Coloro che da Siena vanno a Roma, dopo aver passato il castello di San Quirico, passano accanto a Corsignano, che si vede in alto sul colle, alla sinistra, in cima a un dolce pendio, a 3 miglia dalla via principale. Con queste parole, Papa Pio II, Enea Silvio Piccolomini, nei commentari, la sua autobiografia scritta in latino, in terza persona, sul modello di Giulio Cesare, descrive il luogo dove sarebbe sorta la sua città, Pienza. Siamo alla metà del 400. Il Papa sta parlando del borgo in cui è nato oltre 50 anni prima, nel 1405. Di quel villaggio oggi resta solo la vecchia pieve, la pieve di Corsignano, dedicata ai santi Vito e Modesto, una bella chiesa romanica del XII secolo con una torre campanaria cilindrica ancora più antica. Tra quelle mura, in quell'ambiente austero, il futuro Papa era stato battezzato. Ma dell'antico borgo non c'è più nulla, perché Corsignano è sparito nel giro di pochi anni. Ed è stato proprio lui, Enea Silvio Piccolomini, l'artefice di quella sparizione, perché è lui che ha deciso, appena diventato Papa, di costruire in quel luogo una nuova chiesa e un palazzo, onde lasciare un ricordo duraturo della sua origine. In realtà Pio II non si è limitato a costruire una chiesa e un palazzo, ma ha edificato una città che ancora oggi porta il suo nome, Pienza. E lo ha fatto in soli 3 anni, tra il 1459 e il 1462, con un'energia e una determinazione senza pari. Enea Silvio Piccolomini era diventato papa a 53 anni. Era un poeta, uno studioso. Aveva letto i classici greci e latini e frequentava i maggiori umanisti del tempo. Aveva viaggiato molto in Francia, in Germania, in Nord Europa. Quando veste la tiara nel 1458, Pio II è ancora abbastanza giovane, ma è già un uomo malato, tormentato dalla gotta e da altri affanni. Sente che non gli resta molto da vivere, ed è proprio questo senso di precarietà che lo spinge a cambiare il volto del suo paese e a trasformarlo in qualcosa che avrebbe sfidato il tempo e per il quale lui sarebbe stato ricordato per sempre. Quando torna a Pienza nell'estate del 1462, ormai è papa da 4 anni, la chiesa e il palazzo sono costruiti e la nuova città è sorta. E Pio II può esprimere tutta la sua soddisfazione, nonostante gli acciacchi. Scrive: per diversi giorni

giorni costretto a letto dalla malattia, non poté vedere come avrebbe desiderato gli edifici che aveva fatto costruire. Non appena stette meglio, volle andare a visitarli uno per uno e non si pentì delle spese fatte, benché avesse impegnato in quell'opera più di 50.000 ducati. La bellezza e la nobiltà dell'edificio gli fecero dimenticare il cruccio della spesa. Per realizzare il suo progetto, Pio II si era affidato a Bernardo Rossellino, un architetto fiorentino, suo coetaneo, che aveva fatto propria la lezione di Leon Battista Alberti e aveva avuto un ruolo di rilievo qualche anno prima nel rinnovamento di Roma voluto da Niccolò V. A lui la città di Pienza ha dedicato, in segno di riconoscenza, una lapide nella loggia del Palazzo Pretorio. Rossellino sa che il Papa vuole fondare una nuova città, vuole inventarla, pianificarla. Sa che Pio II ha una visione e sa anche che la città ha bisogno di una piazza, di un luogo pubblico, aperto a tutti, secondo la tradizione senese. È da lì che bisogna cominciare. La piazza di Pienza, piazza del Duomo, è considerata oggi uno degli esempi più alti di architettura e urbanistica di primo rinascimento. Si è parlato di città ideale, come della messa in opera di un concetto, di una visione del mondo. Non c'è dubbio che la piazza di Pienza abbia un fascino scenografico straordinario, frutto della migliore cultura prospettica del tempo. Sulla piazza affacciano una serie di edifici che rappresentano ciascuno un attore della vita politica della città. Il Palazzo del Comune, l'antica residenza dei priori, disegnato da Rossellino. E il Palazzo del Cardinale Borgia, che Pio II trasformerà in palazzo vescovile. È del Rossellino anche il pozzo, disegnato in forme nuove, lontane dalla tradizione medievale, e in cui Pio II inscrive su un architrave il suo nome e il suo stemma. Alle spalle del pozzo, Palazzo Piccolomini, la residenza del Papa. Una dimora speciale. Nel realizzarla, il Rossellino guarda l'architettura fiorentina di quegli anni, ma al tempo stesso pensa a qualcosa di assolutamente originale. Un edificio pieno di finestre, aperto sul mondo. Il progettista riesce a mettere in connessione la strada principale della città, attraverso un vasto cortile, con il paesaggio della Val Dorcia, un orizzonte senza confini su cui affaccia il bellissimo giardino pensile. Questa comunione tra arte e natura è una delle convinzioni profonde di Pio II, che non vuole filtri tra città e campagna, perché pensa che la città e la natura compongano un insieme inscindibile. Palazzo Piccolomini è inondato dalla luce, che passa attraverso il loggiato all'antica che guarda la valle. La luce è l'elemento decisivo, il punto d'incontro tra il dentro e il fuori. Ma le ambizioni di Pio II non sono confinate alla sfera privata. Al Papa non basta lo splendido palazzo di famiglia. Enea Silvio fonda una città e le dà la dignità di diocesi, ne fa la sede di una nuova cattedra vescovile, un caso abbastanza raro di creazione di una diocesi per ragioni estranee a fini pastorali.
Al centro della piazza il posto d'onore è riservato alla cattedrale, con la sua formidabile facciata di marmi bianchissimi, che Pio II descrive come una loggia, con gli archi sorretti da due ordini di colonne. Una chiesa che, nelle parole del Papa, ha l'aspetto di un tempio antico. Chi entra per la porta centrale, scrive Pio II, si trova davanti agli occhi tutta insieme la chiesa, con le sue cappelle e gli altari, mirabili per la straordinaria luminosità e per lo splendore dell'architettura. Un interno sorprendente, ampio, ad aula unica, diviso in tre navate, la centrale più larga ma di pari altezza. Era stato Pio II a volere che così fosse, con gli 8 pilastri crociati che sostengono l'intera massa del soffitto a volte. Quando la nuova cattedrale di Pienza viene solennemente consacrata, e il 29 agosto del 1462 il Papa in persona unge l'altare, il sogno di Pio II si compie. Nei commentari, Enea Silvio rivendica per sé un ruolo fondamentale nell'ideazione di questo luogo. È stato lui a volere che questa chiesa assomigliasse alle chiese tedesche ad aula, le Hallenkirche, che aveva conosciuto durante i viaggi della sua giovinezza in Germania e soprattutto a Vienna. Una grande aula classica, con i finestroni gotici nella parte absidale, finestre di un gotico fiammeggiante. L'idea è quella di smaterializzare le pareti della chiesa, inondandola di luce, con l'obiettivo di abbattere le distanze tra il dentro e il fuori, di aprire la chiesa al mondo. Le finestre servono a questo, in modo tale che, quando vi batte il sole come oggi, scrive Pio II, vi entra tanta luce che chi si trova nel tempio pensa di trovarsi racchiuso non in una casa di pietra, ma di vetro.

una casa di vetro per la quale Pio II e Rossellino curano ogni dettaglio, anche negli arredi. Il dossale in marmo per custodire l'Eucarestia, per esempio, un grande tabernacolo che ha la stessa forma delle pale d'altare, è stato disegnato da Rossellino. Le oreficerie, i corali, gli oggetti liturgici facevano parte del tesoro della cattedrale, che conserva ancora alcuni pezzi straordinari. Il piviale di Pio II, ad esempio, cucito in Inghilterra nel 200, con un sistema di ricamo decorativo chiamato Opus Anglicanum, in seta policroma e argento. Vi sono intessute scene della vita di Maria, di Santa Margherita di Antiochia e di Santa Caterina d'Alessandria, con oltre 150 figure. In chiesa ci sono 4 pale d'altare, realizzate in quegli anni, pensate in perfetto accordo con l'architettura. Il Papa si rivolge ai 4 migliori pittori senesi del tempo, col risultato di una straordinaria orchestrazione in cui si fronteggiano i destini della pittura senese. Perché a una coppia di pittori raffinatissimi, ma ormai superati, Sano di Pietro e Giovanni di Paolo, si contrappongono 2 grandi innovatori, come Matteo di Giovanni e Lorenzo di Pietro, detto il Vecchietta. Si gioca ancora sul fondo oro, secondo la grande tradizione senese, ma nelle pale di Matteo di Giovanni e del Vecchietta c'è qualcosa di più, nella resa delle figure, nelle espressioni dei volti, nella profondità di campo. La flagellazione dipinta da Matteo di Giovanni nella lunetta, per esempio, anticipa già il pieno Rinascimento. Il Vecchietta realizza invece una spettacolare assunzione della Vergine. La Madonna è accompagnata da 4 santi, tra cui San Pio, l'antichissimo Papa, nel cui volto si riconosce il ritratto di Enea Silvio Piccolomini. Vecchietta è uno scultore e immagina le figure come delle statue, tridimensionali, tangibili, dentro uno spazio reale. È l'idea nuova dei fiorentini, di Brunelleschi, di Masaccio, che Vecchietta conosce benissimo. Accanto a Pio, Agata. A destra, San Callisto, che allude al predecessore di Pio II, il Papa che l'ha nominato cardinale. E Santa Caterina, la mistica senese che proprio Enea Silvio aveva canonizzato. Al centro, una visione paradisiaca. La Vergine ascende al cielo, dove Cristo la accoglie. E mentre sale, lascia cadere il suo cingolo, la cintura, che ondeggia a mezz'aria davanti a un esterrefatto San Tommaso, che allunga le braccia per afferrarla. Vecchietta sembra compiaciuto del lavoro e si firma in grande evidenza Opus Laurenti Petri Sculptoris De Senis. Con un delizioso vezzo si definisce scultore quando dipinge.

Il Vecchietta è l'artista che meglio riesce a tradurre in pittura le idee architettoniche del Rossellino e il pensiero di Pio II. Le sue opere e la magnificenza del Papa arrivano anche a Spedaletto, a pochi chilometri da Pienza, un ospedale nato nel XII secolo per assistere i pellegrini della Via Francigena e poi acquisito da Santa Maria della Scala, il grande ospedale senese, che lo trasformò in una grancia, una fattoria fortificata.

Per la piccola chiesa di questa fattoria, Lorenzo Di Pietro realizza un'opera che meglio di ogni altra interpreta e rielabora l'armonia che Pio II ha impresso nella sua impresa. Non c'è più il fondo d'oro. Vecchietta immagina una camera prospettica ricoperta di marmi colorati. Una pittura di luce, secondo la lezione pientina. Al centro, il trono della Vergine, che ha nelle braccia un Gesù bambino molto irrequieto, che fa di tutto per buttarsi di sotto. Intorno a lei, quattro santi. In alto, nella lunetta, l'Annunciazione, ambientata in uno spazio architettonico spettacolare e credibile al tempo stesso. Una selva di colonne e la fuga prospettica di un pavimento a grandi tondi marmorei. È la cattedrale di Pienza che diventa un soggetto di pittura. Nell'edificazione di Pienza e della sua cattedrale è tutto pianificato secondo la cultura del primo Rinascimento. Ma questi sono prima di tutto luoghi di devozione e di intensa spiritualità, segnati poi dalla storia dell'arte. E infatti le trame di Lorenzo Di Pietro, il Vecchietta, ci portano a Sant'Anna in Camprena, una pertinenza del grande monastero di Monte Oliveto Maggiore, non lontano da Pienza, al confine tra la Val d'Orcia e le Crete Senesi. Era destinata a questo luogo incantato e fuori dal mondo, la tavola in cui il pittore aveva dipinto la morte e la risurrezione di un monaco in un cantiere durante la costruzione di un monastero. E qui, all'inizio del Cinquecento, i monaci commissionano a Giovanni

Giovanni Antonio Bazzi, in Sodoma, un pittore di Vercelli formatosi in Lombardia ma che si era stabilmente sistemato a Siena, la decorazione del refettorio. Sulla parete di fondo il pittore immagina un paesaggio, come se le mura non ci fossero e il paesaggio della Val d'Orcia entrasse nella sala. In fondo era la stessa idea di Pio II per la cattedrale. Ma quello del Sodoma è un paesaggio di fantasia in cui compaiono incongruamente i monumenti di Roma. L'Arco di Costantino e il Colosseo, segno di un prematuro classicismo che nel repertorio decorativo della sala, scandito dalle grottesche, rimanda alla riscoperta della cultura classica, alle pitture emerse in quegli anni nella Domus Aurea e nei palazzi romani d'età imperiale. Ma il paesaggio del Sodoma è affollato di figure che devono molto alla lezione leonardesca, nei volti forti, caricati o femminei, come il San Giovanni, che ricorda da vicino gli adolescenti di Leonardo. Sul lato opposto, tre scene. Una legata alla vita monastica, con San Benedetto che riceve Bernardo Tolomei e i monaci olivetani. Una Sant'Anna Metterza, con la Madonna, il Bambino e Sant'Anna, la titolare del monastero, e una struggente Pietà, l'affresco meglio conservato, in cui il Sodoma assorbe la pittura del Perugino, ad esempio nel San Giovanni che guarda all'insù, e la contamina con il Rinascimento più maturo, perché la Maddalena è di chiara impronta leonardesca.

linguaggi diversi che combinano suggestioni diverse e traducono in immagini un nuovo sistema di pensiero. Nel Medioevo Siena era stata una capitale dell'arte. Ora, per aggiornarsi, deve guardare fuori dalle sue mura. Ma in questa storia Pienza è un'eccezione, perché in quel percorso verso la modernità, da cui Siena sembrava allontanarsi, Pio II ha giocato un ruolo decisivo, contribuendo ad aprire le porte al Rinascimento con la sua cattedrale, tra i primi esempi di rilettura dell'antico in senso cristiano, e con le sue idee di città decisamente moderne. Pio II pensava di aver creato un mondo perfetto, considerava insuperabili gli esiti raggiunti. Nei commentari parla di edifici non inferiori a nessun altro in Italia. Un mecenate pienamente cosciente della propria impresa, tanto da emanare il 16 settembre 1462 una bolla che andava contro ogni consuetudine, vietando qualsiasi intervento nella Chiesa. Con essa intimava, a pena di anatema, che nessuno toccasse qua nulla per la conservazione in perpetuo dell'opera della cattedrale. Non vi si seppellisca nessun altro, nessuno violi il candore nitido delle pareti e delle colonne, nessuno appenda tavole dipinte, nessuno eriga nuove cappelle o nuovi altari, nessuno muti la forma di questa chiesa. Pio II era così convinto di quanto aveva realizzato che ordinava la scomunica per chiunque avesse osato intaccare anche solo una piccola parte di tutta quella bellezza.

0: Per il ciclo Stelle senza tempo.
1: C'era una volta a Long Island una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
2: Vieni giù di lì, Sabrina.
3: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con Delhi.
2: Non sognare l'impossibile, cara.
4: Bonjour, mesdames, messieurs.
1: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
5: Ma sì che mi conosco.
6: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
5: Ma non vorrei andare tu con lei.
6: E perché dovrei volerlo?
5: Perché ne sei innamorata?
0: Sabrina, questa sera in prima serata.
7: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
8: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.

0: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
1: Prova Prondi Amico Super TV.
2: Un telefono?
1: Per sentire la televisione.
2: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
1: Prondi, chi parla?
3: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
4: Un talento molto lento, voltati.
3: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.

0: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
1: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza e vederli dal mare. Prenota la tua estate con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
3: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
4: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
5: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
4: Eh sì,
5: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
4: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
5: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
4: Freddo, eh?
5: Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
6: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità. In Prima Visione TV.
7: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
8: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
7: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
9: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
10: Io ti amo, Maria Vittoria.
11: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
7: Non sono altro che un poveraccio.
12: Voglio che tu vada e che torni da me.
13: Papà, ti devo dire che sono incinta.
14: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di Amare. Tutti i martedì, in prima serata.
15: Benvenuto Alessandro Beltrami, giornalista di Avvenire e curatore dei luoghi dell'infinito, questo mensile che ci racconta oggi dei Sacri Monti, dei luoghi molto importanti sia a livello culturale che spirituale per il nostro territorio.
16: E sono molto interessanti perché questo elemento culturale e spirituale, che è insieme colto e popolare, trovano una fusione quasi unica. Siamo nei territori tra Piemonte e Lombardia, dove ci sono un sistema di sacri monti. Cosa sono i sacri monti? Sono delle alture, delle colline che nel corso del Cinquecento e poi più avanti, perché sono lavori che sono proseguiti nei secoli, sono stati popolati da strutture di cappelle dedicate ognuno a un tema particolare. Può essere la Passione di Cristo, può essere il mistero del Rosario, la storia della Vergine o storie di alcuni santi, e sono un percorso spesso all'interno del bosco, quindi con uno stretto legame con la natura, e culmino alla fine con un santuario più importante dove si trova anche la tappa finale tematica di questo percorso. Come un pellegrinaggio compresso in poco spazio. I Sacri Monti nascono all'origine come pellegrinaggi sostitutivi. Chi non poteva andare in Terra Santa poteva trovare delle ricostruzioni della Terra Santa, i luoghi principali, i luoghi dove era venuta la storia di Cristo, e quindi ripercorrerla attraverso queste cappelle, e ovviamente la tappa finale in questo caso era sempre Santo Sepolcro e la Risurrezione. Quando si va in pellegrinaggio in un santuario, ci sono ancora oggi, si fanno pellegrinaggi a piedi o pellegrinaggi anche in bicicletta naturalmente, oltre che con gli altri mezzi, il percorso è importante, però la meta è essenziale. Quindi questi Sacri Monti consentivano veramente un pellegrinaggio lontano nello spazio, in realtà vicinissimo.
15: sono anche quelli del Piemonte e della Lombardia, sono diventati anche patrimonio dell'UNESCO.
16: Il patrimonio UNESCO ed è un riconoscimento molto importante, perché questi sacri monti hanno avuto poi nel corso della storia alterne vicissitudini, hanno avuto un momento di gloria e poi anche magari momenti di difficoltà, sono stati riscoperti di fatto nel Novecento, e questa riscoperta ha condotto a una serie di recuperi e di restauri che ha culminato nel riconoscimento del patrimonio UNESCO.
15: Sono luoghi bellissimi che stiamo vedendo tra l'altro alle nostre spalle. Vuoi
16: questo,
15: parlarci di un altro?
16: Sì, questo è particolarmente importante perché è il Sacro Monte di Varallo. Il Sacro Monte di Varallo è il primo dei Sacri Monti, è quello che poi genera una moda, se vogliamo anche, ma dire anche un'imitazione attorno di altri luoghi simili. E questo nasce per iniziativa di un padre francescano, Bernardino Caimi, che era proprio alla fine del 400, torna dalla Terra Santa, dove aveva svolto una serie di funzioni anche di tipo come ambasciatore, diciamo. Mm-hmm. Come ormai il viaggio in Terra Santa era diventato molto difficile, decide di costruire proprio una nuova Gerusalemme sulle
15: alture. Quindi è una sua idea,
16: è una sua idea.
15: No?
16: Nasce con piccole cappelle e poi nel corso del Cinquecento, anche grazie a artisti molto importanti come Gaudenzio Ferrari, un architetto come Galeazzo Lessi, diventa una vera e propria città. Varallo, rispetto ad altri Sacri Monti, si differenzia per il fatto che l'elemento naturale forse è un po' meno importante, ma l'elemento cittadino, urbano, è una vera città sopra un monte, come una nuova Gerusalemme, di fatto, in questo senso è importante. Ma sono ancora più interessanti le cappelle di Varallo, che poi sono imitate anche dalle altri Sacri Monti, perché nelle cappelle noi troviamo un combinato disposto, diciamo, di scultura e pittura. La decorazione si integra, anzi abbiamo elementi che escono dalle pareti. Oggi noi li vediamo dall'esterno, c'è una grata, ma all'epoca si poteva entrare in questi spazi. Giovanni Testori parlava del grande teatro montano, utilizzava come paragone il teatro. Noi oggi, che siamo abituati alla realtà virtuale, riconosciamo qui in nuce quel tipo di esperienza, cioè un'esperienza immersiva. Perché qual era lo scopo di questi pellegrini? Il desiderio era poter vedere coi propri occhi, entrare all'interno della storia sacra. E queste cappelle ti consentivano, dovete pensare che le sculture sono a grandezza naturale e tutte colorate e caratterizzate da un estremo realismo, e quindi consentiva di entrare all'interno, di vedere e persino toccare con le proprie mani le storie di Cristo o della Vergine o dei Santi. Un'esperienza tutt'oggi veramente molto forte.
15: Grazie ad Alessandro Beltrami e alla prossima con i luoghi dell'infinito. Adesso vi raccontiamo la storia di un viaggio di 2500 chilometri da Pantelleria a Torino a Dorso di Mulo, attraverso quella che è l'anima rurale della nostra terra, quindi tra braccianti e vecchi artigiani. E sono luoghi inaccessibili che a volte possono essere attraversati da sentieri impervi, ma la persona che li ha percorsi ce l'ha fatta e non da solo. Vediamo.

Sono un ragazzo nato e cresciuto in città e ho avuto la fortuna qualche anno fa di viaggiare in compagnia di un mulo. All'inizio il mulo doveva essere semplicemente un compagno di avventura, avrebbe dovuto accompagnarmi lungo il mio viaggio. Io invece mi sono reso conto effettivamente di come il mulo potesse essere realmente un passepartout che mi consentisse di scoprire e viaggiare all'interno di un mondo parallelo, quasi dimenticato, ma che ancora in realtà vive.

0: la civiltà contadina e della vita nelle campagne. L'idea è nata da un incontro casuale. Un pastore delle Madonie mi ha fatto un po' aprire gli occhi. Ha iniziato il discorso dicendo: io sono nato qua, in queste montagne, con la neve alta 3 metri, non sono mai andato a scuola, non sono un grande studioso. Però, nonostante questo, a un certo punto ha citato l'Odissea, il libro alla base della nostra cultura, che noi tutti studiamo a scuola.
1: È la regina delle ricotte. E si fa solo in montagna, qua dalla nostra parte.
0: Citando l'Odissea, lui appunto disse che Polifemo faceva il suo stesso mestiere, cioè il pastore faceva la ricotta, un mestiere che adesso, diciamo, non è più legale fare con quelle attrezzature, con quelle tecniche. Questa cosa mi ha fatto molto riflettere, perché appunto io l'avevo letta l'Odissea, l'avevo studiata, non avevo mai fatto un collegamento del genere, e subito mi è venuto alla mente che, così come non l'ho fatto io, potenzialmente non l'ha fatto nessuno. Per questo la testimonianza di gente che ha sempre vissuto in un certo modo e che ha continuato a fare certi mestieri nella maniera più semplice, genuina, tradizionale, no? Quindi non è che lui un giorno si è svegliato e ha detto: faccio il formaggio così, ma gli è stato insegnato da suo padre, a cui è stato insegnato da suo nonno, a cui è stato insegnato da Polifemo potenzialmente. L'importante non è tornare a fare per forza la ricotta in quel modo, però perdere certe sapienze sarebbe un peccato. Per questo ci piace parlare di archeologia sociale. Contemporaneamente, mentre Polifemo faceva la ricotta nella sua caverna, c'erano scultori che facevano statue che sono arrivate fino ai giorni nostri, o poeti che scrivevano poesie, poemi, che sono arrivati fino ai giorni nostri e che noi studiamo, paghiamo dei biglietti per andare a visitare, a vederli nei musei, e invece allo stesso tempo gente che faceva la ricotta, no? Quindi tecniche antiche come quelle dello scultore sono, sì, messe in secondo piano, non sono valorizzate, non vengono rispettate come dovrebbero essere rispettate. Una volta che la gente finisce, si scorda, si dimentica come si fanno certe cose, quali sono certe tecniche, poi ci vogliono altri 2000-3000 anni di esperienza tecnica per raggiungere il livello che era dei nostri padri e dei nostri nonni. Con l'abbandono delle campagne questa esperienza non è più stata tramandata, no? E quindi vediamo come negli anni 50, 60 e 70 tutta questa gente che abbandonava le campagne per andare a vivere nelle città, vendendo il proprio tempo in cambio di uno stipendio, e che quindi non ha più tramandato ai propri figli certe tecniche, certe culture, ma anche semplicemente certi dialetti, certi modi di vedere il mondo. E questo ha fatto sì che oramai andiamo sempre di più verso una direzione in cui è tutto piatto, tutto uniformato, non ci sono più tutte queste differenze che poi rappresentano la nostra cultura, la nostra identità culturale, appunto. Con lo strumento del video tu puoi realmente far sì che i protagonisti di un mondo che ormai è passato e che sta scomparendo siano loro stessi a parlare in prima persona di certe cose. Tanti antropologi, tanti sociologi hanno scritto della classe contadina, ma non è mai stato il contadino a parlare di se stesso, no? Sicuramente noi avremmo potuto intervistare durante questo viaggio professori universitari, sociologi di fama internazionale, però abbiamo preferito appunto andare a parlare con i reali diretti protagonisti di questo mondo, custodi realmente di certe realtà. Se non sono loro stessi, poi alla fine è tutto filtrato, viene filtrato un pochettino anche dalle emozioni di ognuno di noi, no? O di chi scrive per conto loro.
2: Come facevi senza mulino un'azienda? Come dovevo spostare, come dovevo lavorare, come dovevo portare le cose a casa? E in tutte le famiglie ce n'era una, due, ma non tre. In quelle più grosse anche di più. E poi con le macchine, se niente. Non te ne può portare pan niente, tutto così una volta, capisci? Io dico tutto voglio dire. Oramai tutti i mestieri morire, non li facciamo queste cose, li facciamo perché ne piacciono, o perché siamo.

0: tradizionalisti, dilla come vuoi dire, ma non si può più vivere così. Ora certo, non ce n'è fame, è meglio così, però mi piacesse che tornasse il tempo da una volta per questa carusa di oggi, per questa gioventù di oggi che cerca la mattina, dopo un giorno dormono e la notte vigliano.
1: Buono!
0: E fare un giro, quanto di uno, due, e poi ci fare un giro così, e una, e un vilago. E poi chi ti vedi e mentre che fai così.
2: Il rischio che stiamo correndo è quello di dare per scontato certe cose finché realmente non esisterà più nessuno a cui chiederle, no? Più in certi paesi dove si usava il telaio, si tesseva col telaio, negli ultimi 30 anni non solo non si tesse più, hanno smontato i telai e non sono nemmeno più in grado di rimontarli. E se ne sono accorti troppo tardi. Perché aspettare che sia davvero tutto perso prima di fare qualcosa, prima di dare un valore a queste tradizioni? Possiamo fare qualcosa nel frattempo per mantenerle in vita, per far sì che venga riconosciuta poi appunto alla classe contadina un merito che non gli è mai stato riconosciuto. Quello che mi ha spinto a partire per questo viaggio non è tanto il fatto di dire dobbiamo tornare a vivere in un certo modo, però penso che siamo ormai tutti consapevoli del fatto che le nostre abitudini quotidiane stanno distruggendo il pianeta, che è l'unico in cui possiamo vivere. Piuttosto che cercare soluzioni in qualche nuova tecnologia che può magari salvarci, possiamo imparare qualcosa dal passato, possiamo vivere in maniera più circolare, rispettando le stagioni, rispettando la terra, avendo rispetto della terra. Siamo cresciuti, il genere umano si è sviluppato ed è arrivato al punto in cui è, seguendo delle regole rigide, che erano quelle appunto della natura, della sapienza e della cultura, dell'osservazione degli alberi, degli animali. Dovremmo tornare un pochettino ad imparare dalle persone che le hanno fatte. Ormai abbiamo un po' la presunzione di dire siamo i padroni del mondo, siamo arrivati sulla luna, non ci ferma più nessuno, quando in realtà siamo veramente andati tanto indietro, perché stiamo perdendo molto di quello che nei migliaia di anni di evoluzione dell'uomo abbiamo costruito.
0: Non mi interessano se picciriglia, basti cacciare la facciuzza bella. E lo cuore come scorcia la nuciglia.

sto viaggiando con queste due mule, Gino e Agnese, passando dai punti più interessanti dal punto di vista sia antropologico che naturalistico, le parti d'Italia che un pochettino ancora preservano certi aspetti che invece ormai nelle città non sono più nemmeno ricordati. È molto emozionante percorrerlo dall'inizio alla fine, perché appunto ti permette di unire varie culture, varie tradizioni, viaggiando a piedi e quindi facendo tappe di 20-30 km, uno giornalmente percepisce il dialetto che cambia, la lingua che cambia, diciamo gli usi e costumi che cambiano, le razze, le specie di animali che vengono allevate, il modo di cucinare un ingrediente semplicissimo come un uovo. Diciamo, percorrendolo tutto dall'inizio alla fine, uno si rende realmente conto di quanto è ricca la penisola in cui viviamo e quanto dovremmo valorizzare queste differenze piuttosto che cercare di essere sempre più uniformi l'uno all'altro, no? Perché poi sono tutte queste mille facce di questo diamante che lo rendono così unico al mondo e così importante dal punto di vista culturale.

0: Ed è venuto a trovarci a Terra Mater non solo il regista del documentario, ma anche colui che ha compiuto questo viaggio, Francesco Paolo Lanzino. Ciao, benvenuto. Ciao. Complimenti perché è bellissimo, davvero, te l'ho detto prima fuori, te lo ridico anche qui in onda perché è giusto che sia così. Raccontiamo un po' la tua storia, perché tu sei un campione di vela under 25, tra le varie cose. Poi vai a studiare a Parigi e poi però torni a casa per questo progetto e non solo, immagino. Raccontaci di più.
1: Sì, diciamo questa avventura inizia nel 2017, appunto subito dopo che ho vinto questo campionato del mondo in barca a vela, un po' dal mare che era diventato molto, diciamo, il mio lavoro, no? Ho cercato un po' di sollievo e tempo libero in montagna. Nel 2017 ho avuto la fortuna di fare un giro, seppur abbastanza ristretto, in Sicilia in compagnia di un mulo. Era la prima volta che io avevo a che fare con animali sia di questa taglia che di questo tipo.
0: E perché hai scelto il mulo?
1: No, in realtà in quel caso fu, diciamo, quasi un caso, nel senso che io da quando sono ragazzino, sempre d'estate, mi prendo un mese di tempo per viaggiare a piedi. Nel 2017 non ho trovato nessun amico, compagno di avventura che volesse venire con me. E quindi ho detto...
0: Sei girato, hai visto il mulo, ho detto, vabbè,
1: sì,
0: andiamo.
1: Esatto,
0: così.
1: Praticamente sì. Da questa esperienza mi sono reso conto effettivamente subito, cioè il secondo giorno, seppure avessi già fatto quei sentieri, avessi fatto tanti chilometri a piedi in Sicilia, viaggiare con il mulo era proprio un'esperienza nuova, proprio perché ero in compagnia di questo animale.
0: Ma c'è stato un momento in particolare in questo viaggio in cui hai detto proprio, ma...
1: Sì, assolutamente sì. La cosa che mi ha colpito sin da subito è che soprattutto gli anziani, la gente più grande con l'età, vedendo un mulo, la gente che ha vissuto in campagna, diciamo, il mulo era alla base di tutte le famiglie della civiltà contadina, si viveva dentro casa con il mulo addirittura. Questi anziani, vedendo questo animale, avevano proprio la voglia di raccontarmi le loro esperienze della vita passata.
0: Quindi, stato anche un bel trucchetto,
1: Sì, è stato un passepartout, ecco, per accedere subito nelle confidenze delle persone. Proprio per la volontà di, diciamo, la civiltà contadina ormai si sta... la fonte diretta, chi ha vissuto la civiltà contadina ormai è molto anziano, no? Prima che sia troppo tardi, prima che tutti gli esponenti, la fonte diretta della civiltà contadina sparisse, ho sentito proprio il bisogno, la necessità di cercarli e intervistarli nel modo più sincero e genuino possibile. E quindi viaggiando con un mulo, proprio questo fatto degli incontri spontanei, no? Non c'era niente di preparato, non abbiamo mai avvisato nessuno del nostro arrivo, è stato sempre tutto... diciamo così, dettato dal caso.
0: Prima di vedere la seconda parte, diciamo, il progetto si chiama Woodvivors. Perché avete scelto questo nome? Hai scelto?
1: Ma guarda, è un nome inventato, è una parola composta dall'inglese che a noi piace tradurre come macchiaioli, cioè colui che vive nel bosco. Guardandolo più ampiamente questa definizione, si può anche dire, diciamo, chi vive nel bosco solitamente molto spesso è ai margini della società, no? Non è coinvolto direttamente nella vita frenetica e nelle dinamiche della vita quotidiana a cui siamo abituati noi che viviamo in città. Questo, come dire, mantenersi un po' isolati ha fatto sì anche che si preservassero e si mantenessero certe culture, certe tradizioni, certi modi di lavorare, certi modi di parlare, che invece no, nei centri più grossi si sono persi già svariato tempo fa.
0: E questo è un po' il messaggio, no, che viene fuori anche da quello che abbiamo già visto, il tentativo proprio di non perdere quello che tra poco si perderà inevitabilmente.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Diciamo, noi non pensiamo che bisogni tornare a quelle condizioni che erano anche di povertà e di miseria, però pensiamo, appunto come collettivo Woodvivors, come associazione culturale, che non può esistere un futuro che non sia costruito su delle fondamenta solide, e quindi appunto quello che è la nostra identità culturale, quello che nei migliaia di anni abbiamo costruito, dovrebbe proprio essere alla base di quello che costruiremo in futuro. Ecco.
0: Siamo d'accordo. Senti, ci sono tanti incontri che sono stati fatti in questo documentario, incontri... Se ti va, vediamo la seconda parte insieme e poi dopo li raccontiamo.
1: Con piacere.

La cosa che un pochettino è emersa è che chi vuole mantenere certi modi di lavorare, certi modi di pensare, eccetera, si trova molto spesso da solo in una lotta veramente per arrivare a fine mese senza manco aver riconosciuto niente, perché comunque chi fa il grano e fa il grano in un certo modo, avendo cura delle specie che coltiva, del modo in cui le lavora, dei trattamenti che fa durante l'anno, poi alla fine vende il suo prodotto in un mercato dove viene messo il suo grano in mezzo al grano di tanta altra gente che lo fa in maniera anche molto meno appunto circolare. Parlando con le persone abbiamo sentito molto spesso queste realtà. La gente delle campagne si sente un pochettino abbandonata dalle istituzioni, pensano che ci vorrebbe veramente una svolta dal punto di vista legislativo per riuscire ad avere un supporto non solo monetario, ma anche per poter portare alla grande distribuzione il loro amore per la terra, il loro modo di lavorare, che non è soltanto una questione di profitto, ma è proprio il modo in cui vengono fatte certe cose che tengono prima di tutto conto della qualità, in un mondo invece in cui la qualità ormai è soltanto una questione di nicchia, sono i mercati di nicchia quelli che tengono alla qualità, che tengono alla lavorazione dei prodotti, che vengono fatti in un certo modo, prodotti di stagione, eccetera, quando poi in realtà nelle grosse distribuzioni siamo abituati a trovare qualsiasi tipo di prodotto in qualsiasi stagione dell'anno, senza tener conto del fatto che magari i pomodori in inverno non crescono. Invece uno, andando nel supermercato, comunque trova in qualsiasi stagione, in qualsiasi mese dell'anno questi prodotti, senza nemmeno pensare più a come sono fatti, da dove vengono, che lavoro c'è dietro, no? Quasi come se fosse naturale il fatto che esistano sempre tutto l'anno. In un certo senso è vero che questo mondo sta scomparendo, che c'è sempre meno gente che continua in questo modo, soprattutto molti pochi giovani che hanno fiducia nel fatto che lavorare in un certo modo possa portare un profitto. Molti giovani ci hanno provato, ma poi alla fine hanno dovuto desistere perché non c'è più un riscontro, no? Ormai un pacco di sigarette costa 5 euro, un chilo di agnello venduto al macello costa 2 euro, quindi ci vogliono 2 chili di una pecora per comprare un pacco di sigarette. Non c'è più un'equivalenza, un peso, un rapporto valido nel mercato in cui poi i prodotti vengono immessi e quindi venduti.

vivere con la terra, vivere per la terra è proprio un... innanzitutto è una scelta di vita. Dobbiamo un secondo fermarci a pensare su quello che stiamo facendo e su come stiamo impiegando il nostro tempo e le nostre energie e su quello che realmente è importante poi nell'arco della propria vita. Sicuramente non è una cosa così facile, non è una cosa così ovvia e scontata. C'è realmente bisogno di un cambio di direzione, non soltanto a livello individuale, ma proprio a livello collettivo. Devi dar più valore a certe cose che ormai non vengono più valorizzate tanto, ma anche a livello appunto istituzionale, che certe cose vengano preservate da chi poi ci governa e da chi poi tiene in piedi la nostra struttura sociale. Perché sennò alla fine è appunto una battaglia contro i mulini a vento quella che fai. Sei un'isola nell'oceano, un ago in un pagliaio finché sei da solo.

0: Per il ciclo Stelle senza tempo.
1: C'era una volta a Long Island una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
2: Vieni giù di lì, Sabrina.
3: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con Debbie.
2: Non sognare l'impossibile, cara.
4: Bonjour, mesdames et messieurs.
1: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
5: Ma sì che mi conosco.
6: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
5: Ma non vorrei andare tu con lei.
6: E perché dovrei volerlo?
5: Perché ne sei innamorato.
0: Sabrina, questa sera in prima serata.
7: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
8: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
9: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
10: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
11: Vedi anche tu.
12: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
13: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
12: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
13: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
12: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
14: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
15: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
16: Chimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata.

0: preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Vuoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
3: Soul, questa sera alle 21.05.
4: Siamo sempre in compagnia di Francesco Paolo Lanzino, che ha compiuto questo viaggio di 2500 chilometri a dorso di mulo, in realtà di due muli, perché ne avevi due, da Pantelleria a Torino. Perché due? Era un...
5: Ma no, in realtà, diciamo, all'inizio...
4: Che si chiamano, scusa, non mi...
5: Sì, Gina e Agnese.
4: Gina e Agnese.
5: Tra l'altro al quale si è aggiunta poi anche una sinella pantesca, che è questa razza autoctona dell'isola di Pantelleria. No, non c'era un motivo sul due piuttosto che uno.
4: Prima della pubblicità ci siamo lasciati con la seconda parte del documentario, ma chiedendoti degli incontri che hai fatto, perché se ne vedono diversi nel documentario. Dicevi che è stato facile l'approccio anche grazie agli animali che ti accompagnavano.
5: Sì, assolutamente. Diciamo che... Rispetto alle mie esperienze quando camminavo a piedi, no, con lo zaino pesante, magari arrivi in un paese dopo giorni di viaggio, quindi magari sei pure un po' sporco, puzzolente, insomma, molto spesso erano molto pochi quelli che venivano a parlarmi quando viaggiavo a piedi, mentre con il mulo proprio la proporzione era invertita, cioè invece che 2 persone su 10 erano 8 su 10 che mi rincorrevano.
4: Addirittura, quindi erano loro proprio
5: si emozionavano vedendo i muli, proprio perché gente che ha vissuto un mulo, certo, in media vive 40 anni, quindi solitamente si aveva un mulo per tutta la vita lavorativa, nonostante si pensi che erano bestie da soma, no? E quindi erano maltrattati, eccetera, in realtà non era affatto così. Un mulo aveva un costo che si può equiparare come al giorno di oggi a comprare un camion, quindi chiaramente per un contadino rischiare di incidentare o di perdere questo mulo sarebbe stato un grosso problema.
4: Certo, quindi era una figura importantissima per tanti motivi.
5: Oltre al viaggio, la meta e quindi Torino, l'importante, noi ci siamo costituiti proprio come associazione culturale per girare questo documentario, proprio per immortalare, se vuoi, la fonte diretta della civiltà contadina. Diciamo che il contadino non è mai stato lui stesso a parlare in prima persona di sé, no? Sono sempre stati sociologi, antropologi che hanno parlato al posto suo. Con il mezzo video tu riesci, no, a dar parola direttamente.
4: Quindi non si inibivano di fronte alla telecamera?
5: No, diciamo che appunto il tutto era studiato proprio per far sì che questi incontri fossero il più spontanei possibili. Quindi
4: anche attrezzatura leggera, insomma, non troppo invasivo.
5: Esattamente. Okay. E poi appunto era il mulo proprio che era l'elemento che apriva, diciamo,
4: le porte, esatto. Le porte e non solo. Qui eri in un momento di riposo, suppongo.
5: Sì, qui eravamo proprio a metà tappa. Sì,
4: non abbiamo detto quanto tempo ci hai messo, in effetti.

0: Sì.
1: Siamo stati 8 mesi in giro.
0: Ecco.
1: Diciamo che avremmo potuto farlo in meno tempo, però poi l'ospitalità in generale in Italia, che se ne dica, no, con i pregiudizi tra sud e nord, in realtà è stato sempre così. Ha fatto sì che praticamente un giorno sì e uno no ci fermavamo per smaltire le cene.
0: Che bello! Per voi e per gli animali, perché comunque anche gli animali avevano bisogno ovviamente del sostentamento, no?
1: Assolutamente. Noi abbiamo cercato di essere così organizzati durante questo viaggio per poterci permettere di non esserlo affatto, nel senso che appunto i tempi del nostro viaggio erano dettati quasi esclusivamente dalle necessità dei nostri animali. E quindi, per esempio, se programmavamo di fare una tappa di 30 km e al 25esimo chilometro trovavamo invece un bel posto dove dormire, magari con un abbeveratoio, una fontana dove i nostri animali potevano bere, ci fermavamo lì, anche se non era programmato, comunque avevamo la possibilità, appunto eravamo talmente
0: tanto
1: organizzati.
0: Quindi comandavano loro?
1: Sì, sì, assolutamente, le loro necessità prima di tutto.
0: Senti, è un documentario che ha ricevuto, è stato festival, insomma, è stato accolto bene. Ma com'è stata l'accoglienza da parte, diciamo, dei tuoi coetanei?
1: Devo dire, anche quella non è mancata. A differenza dei più anziani, no, che molto spesso erano nati e cresciuti in quei territori, con i giovani invece abbiamo avuto modo di conoscere sia ragazzi che sono nati in quei luoghi e che hanno deciso di non andarsene, sia gente che invece nata e cresciuta in città, magari anche in regioni diverse, poi la vita li aveva portati a trasferirsi, a riniziare questa vita, diciamo, lontano dai centri abitati. Quindi sì, era anche un po' il nostro, cioè, capire, no, passata la vecchia generazione,
0: esatto, chi si riconosceva, anche per vedere chi magari che non conosceva minimamente, no,
1: esatto,
0: questo tipo
1: anche
0: di storia.
1: Anche per dare, diciamo, una visione un po' ottimista al documentario, certo, perché sennò sarebbe stato veramente terribile.
0: Beh, in realtà ha una visione super ottimista poi alla fine, no? Francesco, io ti ringrazio per essere stato con noi, saluta tutti i colleghi di Woodvivors e continuate in questo progetto bellissimo.
1: Grazie.
0: Grazie a voi. Dalla campagna andiamo nello spazio, vuol dire che arriva Umberto Guidoni.

0: Umberto, come stai? Bentornato.
1: Grazie, grazie Carolina, è sempre un piacere essere qui.
0: Anche per me. Allora, so che ci hai portato un'immagine questa volta.
1: Sì.
0: Eccola qui. Di cosa si tratta?
1: Guarda, non ci crederai, ma quello è un satellite. È un satellite fatto di legno, infatti si chiama LignoSat, con una parola latina.
0: Ed è ma un'idea... io il satellite me lo immagino una cosa gigantesca, e invece no.
1: E invece in questo caso è piuttosto piccolo, è grande un cubo di 10 cm di lato e pesa meno di un chilo, quindi è veramente un oggetto minuscolo, fatto di legno, con una tecnica giapponese, perché è stato fatto dall'Agenzia Spaziale Giapponese insieme a una ditta privata. Per scegliere che tipo di legno fosse più adatto nello spazio hanno fatto addirittura delle prove mandando diversi tipi di legno sulla stazione spaziale, dove è rimasto per diversi mesi, l'hanno esposto anche all'esterno e alla fine hanno scelto il legno di Magnolia perché è molto resistente, e questo satellite è stato lanciato praticamente alla fine dell'anno scorso. Purtroppo non si è agganciato, non è riuscito a trasmettere i dati, però è un esperimento fondamentale perché davvero il legno si comporta bene, non ha problemi, resiste alle
0: intemperie di temperatura. Che ce ne sono là,
1: eh? Eh sì, ce ne sono diverse. E soprattutto è molto ecologico, perché quanto rientra brucia e praticamente è soltanto un legno che brucia, a differenza dei satelliti che sono fatti di alluminio e rilasciano ossido d'alluminio che invece ha degli effetti sull'ozono. Quindi insomma potrebbe essere il futuro del rilanci di satelliti che siano particolarmente a basso impatto ambientale.
0: Quindi si brucia?
1: Sì, brucia completamente, come se fosse in un camino, diciamo.
0: Prima di rientrare?
1: Prima di rientrare. Nel momento in cui passa attraverso l'atmosfera, prende fuoco e fa una...
0: Veramente sostenibile questo?
1: Veramente
0: satellite.
1: Sostenibile e credo anche a costi relativamente modesti, perché appunto si tratta di materiali semplici da trovare.
0: Ma il legno è un materiale che è stato utilizzato solo per questo motivo o ci sono altre situazioni nelle
1: quali... No, in realtà questo è il primo esperimento e devo dire che

0: I giapponesi da questo punto di vista l'hanno fatto veramente con molta serietà, appunto hanno fatto la selezione di quale legno migliore. Tra l'altro nel gruppo che ha sviluppato questo satellite c'è un mio collega, un astronauta giapponese, Takao Doi, che io conosco bene perché faceva parte della mia classe, la classe delle sardine.
1: Perché delle sardine?
0: La classe delle sardine perché è stata la classe più numerosa di tutta la storia
1: Ah,
0: della
1: quindi stavate
0: NASA.
1: stretti come delle sardine.
0: Infatti
1: Stupendo.
0: il simbolo del corso era uno shuttle che però era fatto a forma di lattina dove ci sono le acciughe e
1: Certo.
0: dentro c'erano le sardine.
1: Ma
0: Era
1: bellissimo.
0: molto
1: Chissà
0: gracioso.
1: che classe, direi. Tu eri un po', eri
0: 44,
1: discolo o
0: 44.
1: eri...
0: No, io sono stato bravissimo, ero uno
1: Da
0: dei più.
1: sempre.
0: Sempre, sempre ligio al dovere, anche perché io lo dicevo sempre a mia moglie, qui siamo ospiti, dobbiamo comportarci bene e devo dire la NASA ci ha ripagato ampiamente.
1: Bellissimo, grazie Umberto, con te ci vediamo più tardi.
0: Senz'altro.
1: C'è un mondo che respira intorno a noi e che spesso abbiamo sottovalutato, ma adesso, grazie alla scienza, si sta rivelando in tutta la sua incredibile intelligenza. E di questo mondo ci parla Stefano Mancuso.
2: L'organizzazione delle specie viventi è una questione fondamentale, nel senso che noi pensiamo, ad esempio, che l'organizzazione animale, che è l'organizzazione di cui ora parleremo e che governa la nostra struttura, sia l'organizzazione più comune della vita. È un errore enorme. Tanto come siamo fatti noi animali. Com'è l'organizzazione animale? È molto semplice. È un'organizzazione gerarchica, piramidale, in cui c'è una testa, un cervello, un capo, è per questo che li chiamiamo capi, il capo, c'è un capo che governa degli organi singoli o doppi che sono specializzati in particolari funzioni. Quindi c'è un capo che pensa. E poi due polmoni che respirano, uno stomaco che digerisce, due occhi che vedono, due orecchie che sentono. Vi ricorda qualcosa? Beh, certo che vi ricorda qualcosa. Tutto quello che abbiamo costruito è costruito in questa maniera. Le nostre amministrazioni, le nostre società, le nostre compagnie, le nostre università, le nostre biblioteche. Tu metti cinque persone insieme e la prima cosa che fanno, generano un capo. E poi uno che si occupa della tesoreria, chi si occupa della comunicazione. E facciamo sempre la stessa cosa. Infatti, guardate gli organigrammi di qualunque organizzazione, è costruita come un corpo umano. C'è sempre un capo, una testa, un cervello, un capo, che ha nomi diversi. Lo puoi chiamare presidente, lo puoi chiamare amministratore delegato, lo puoi chiamare zar, lo puoi chiamare come ti pare. E poi sotto. Degli organi che sono specializzati in delle funzioni particolari. Questa è l'organizzazione animale, gerarchica e centralizzata. Perché noi siamo costruiti così? Di nuovo perché siamo animali, perché la cosa più importante per noi animali è muoverci velocemente. E allora questa organizzazione, in cui c'è solo una sola testa, è la questione. È l'organizzazione più veloce che possiamo immaginare. C'è una testa che prende le decisioni e degli organi specializzati nel far sì che quelle decisioni si attuino. Ecco perché noi siamo costruiti così. L'unico vantaggio di un'organizzazione del genere è la velocità. Ha altri vantaggi un'organizzazione del genere? No. Quali sono i difetti invece? Beh, intanto il più importante di tutti è fragile. Un'organizzazione di questo tipo è fragile. Non c'è bisogno di rimuovere il capo, basta rimuovere un organo qualunque fondamentale e l'intera organizzazione collassa. Pensiamo al nostro corpo, no? Un organo qualunque inizia a non funzionare più e moriamo. E non è una bella maniera per essere costruiti. Io avrei gradito essere costruito in una maniera diversa. Se mi avessero chiesto oggi come vuoi essere fatto, Stefano, io avrei detto, guarda, mettimi 10 polmoni, una ventina di stomaco.

0: 8-9 cuori, 10 cervelli, di modo che se uno o due si rompono, ci sono gli altri e continuano a funzionare. Di fondo, quando noi dobbiamo costruire una macchina che resiste, beh, la costruiamo in questa maniera, ridondante, diciamo, no? Usiamo sempre questo concetto della ridondanza. Si rompe un organo, c'è un altro che prende subito il suo posto. Eppure noi invece siamo costruiti in questa maniera così fragile. Le piante sono costruite così, ma neanche per idea. Non sono Hanno un'organizzazione che è completamente diversa da quell'animale. Intanto, questo ci serve anche a capire perché sono così diverse da noi. Pensate, cosa facciamo noi normalmente? Non ci pensiamo, ma noi guardiamo una pianta e non vediamo occhi e diciamo, beh, questa non vede. Non vediamo orecchie e diciamo, questa non sente. Non ha un cervello, non pensa, non ha polmoni, non respira. E chiaramente le piante non possono essere costruite come noi, perché sono soggette alla predazione e si sono evolute per resistere alla predazione. E che cosa hanno fatto? Quindi hanno sviluppato una organizzazione distribuita e decentralizzata. Ora, se lo vogliamo dire in parole povere, le piante vedono con tutto il corpo, sentono con tutto il corpo, ragionano con tutto il corpo. Lo fanno in una maniera meno efficiente rispetto agli organi specializzati che abbiamo noi animali, ma incredibilmente più robusta. E non lo so alla fine chi è che vince questa partita. Io non ho dubbi che vincano le piante, perché non è un vantaggio di poco conto avere un'organizzazione che ti permette la rimozione dell'80% del proprio corpo. E tu rimani viva. Cioè, è 90% del proprio corpo. Cioè, provate a pensare se noi, specie umana, avessimo questa capacità delle piante. Cioè, vuol dire che se qualche cosa mi distrugge tutto, tranne un braccio, io sono sempre vivo. Vabbè, a me piacerebbe, vi dico la verità, essere costruito in questa maniera. E non è un caso che loro riescono a vivere molto, ma molto più a lungo di noi e riescono soprattutto come specie a sopravvivere molto, molto più a lungo.
1: Grazie al professor Mancuso. E adesso il film documentario che vedremo, racconta il percorso lungo il sentiero di Leonardo che va da Lecco a Milano. Questo sentiero è stato percorso da Dario insieme a diversi ragazzi e ragazze, alcuni con disabilità sensoriali. Ed è una storia di amicizie, è una storia di condivisione e anche di scoperta reciproca. Vediamo.
2: Lo scopo di questo cammino è dimostrare cos'è la vera inclusione, cioè mettere i ragazzi nelle condizioni di aiutarsi reciprocamente per dimostrare che la disabilità non è una cosa che riguarda le persone disabili, ma che può riguardare tutti.
3: E già da qui al treno è un primo esercizio per capire un po' come andremo a funzionare nei prossimi giorni, va bene? E uno, e due, e tre.
4: Ho cominciato a scoprire di essere ipovedente quando avevo la vostra età. Io mi sono nascosto per tanti anni dietro le mie difficoltà, non le ho volute esternare, non le ho volute raccontare, le dicevo solo a pochi amici intimi. Tra virgolette mi vergognavo e questo secondo me è un atteggiamento sbagliatissimo.
2: Cercheremo di usare tutte le precauzioni perché non succeda nulla che non poteva essere previsto e pensato, ecco.
5: Vedo un 20° per occhio, ma secondo me anche meno, cioè vedo, diciamo, gli oggetti, tipo la forma, ma non i dettagli, e poi non vedo i colori, vedo come se vedessi in bianco e nero, almeno così mi dicono perché sono nata così.
6: Buongiorno! Inizia il nostro secondo giorno di cammino. Questo cerchio mattutino lo facciamo per appunto augurarci il buongiorno e per dare inizio ufficialmente alla giornata.
7: Oggi cominciamo ad aumentare un pochino i chilometri. Ieri ne abbiamo fatti circa 6, oggi il doppio, quindi faremo circa 12 chilometri. Facciamo questo ponte qua, saliamo dalle scale, attraversiamo.

0: È un po' bruttino il passaggio.
1: Perché il ponte, ahimè, non è un bel ponte.
2: Un po' di altro. Ora lo senti, no? Le macchine.

0: visione è una disabilità invisibile. Comporta il problema di non essere riconosciuta subito e quindi tutti i pregiudizi che ne conseguono. Andare addosso alle persone, di inciampare, di rovesciare un bicchiere sul tavolo, di guardare le persone in modo strano, cercando di metterle a fuoco.
1: Ritorno, Presidente, per dirvi grazie.
0: Si tende a spostare nel tempo il momento in cui lo si racconta, proprio perché quasi ci si vergogna di essere incapaci di vedere al 100%. Peggiorato nel corso degli anni, la vista peggiora ed è peggiorata in diverse forme, restringimento del campo visivo, cioè prima avevo un campo visivo del 25%, ora ce l'ho del 4-5%.
1: Noisy Vision!
2: Facciamo tutto
3: con il cuore!
0: Non si è mai pronti per questa cosa, anche se lo si ripete mentalmente, ma non si è mai pronti e quindi tuttora non lo sono. Ho tuttora dei momenti di grave ricaduta psicologica, di tristezza, di abbandono, in cui mi sento naufrago e spero che presto o tardi arrivi un pezzo di legno al quale quantomeno aggrapparmi per galleggiare.
4: Indietro, infatti ci siamo messi a correre.
5: Pensavamo di essere rimasti indietro, non vedevamo più nessuno del gruppo, che novità. E invece abbiamo scoperto che eravamo andati avanti, gli altri si erano fermati in un monastero, quindi niente, stiamo aspettando tutti e gli ultimi diventano primi.
4: In generale ho sempre fatto un po' fatica ad accettare questa cosa. Io vedo solo dall'occhio destro, che alla mia sinistra e alla sinistra non sento niente, quindi ho sofferto abbastanza di solitudine perché soprattutto alle medie mi sentivo diverso e questa cosa mi faceva stare male.
0: Senti un po' l'arrivo, vedi che è andato tutto bene finora. Quindi sei un po' anche un po' introspettivo, diciamo.
1: Igor, fermati un attimo.
6: Però siamo seduti all'ombra perché fa caldo e qualcuno è stanco. Poi vabbè, adesso l'apparecchio, se non avessi l'apparecchio non ci sentirei bene. Quindi come Dario e Matteo sono ipoacusico ipoacusico.
7: Andiamo sugli zaini,
8: andiamo.
7: Dai.
8: Veramente noi abbiamo già fatto un pezzo in più.
4: Igor, quando gli ultimi sono i primi.
7: Esatto.
4: Robe da orbi, insomma.
9: Ho capito finalmente che questo è un problema che non posso cambiare, io non posso fare niente per cambiare la situazione. L'unica cosa che posso fare è adattarmi, accettarlo e muovermi. Agire in base alle circostanze. Se non posso cambiare le circostanze, posso solo cambiare me stesso. Quando ho capito quello, allora l'ho accettato e ho iniziato il mio nuovo percorso nella vita.
0: Trovo che ci sia stato un sostegno reciproco anche tra i ipovedenti stessi, quindi l'inclusione non è necessariamente una condivisione tra il vedente e l'ipovedente e viceversa, è proprio tra le persone, quindi se alla fine funziona meglio tra due ipovedenti che nonostante la loro ipovisione possono comunque camminare insieme, così sia.
10: Quindi tu già vedi tipo sfocato.
6: Sì, poi adesso anche gli occhiali sporchi.

0: Porchi, sinceramente. Magari le difficoltà a scendere e salire. Qualche volta con le buche, tipo prima.
1: Vado spedito perché mi porti tu. Mi piace andare così.
0: Ok.
1: Solo che se.
0: Bene.
1: Se sono da solo non mi sento sicuro.
0: Se poi vuoi andiamo anche più piano, non è un problema.
1: Ma no, anzi è meglio, arriviamo prima.
0: Ok.
2: Cosa a sinistra? Ok, dritto davanti a te.
1: Aspetta, cos'è questo?
2: Tavolo, la gamba del tavolo.
1: Dai.
2: Lascialo lì il tavolo.
1: No, aspetta, Igor, aspettami.
2: Tronco davanti a te.
1: A me?
2: A te.
3: Sto entrando di lato dalle scale, ok?
1: È okay. Un'esperienza unica comunque.
3: Ah, sì, sì. Dentro di me. Ok.
4: Sono riuscito ad essere uno di loro. Ho voluto essere e stare con loro, cantare con loro, scherzare con loro.
5: Sembra passato un mese, sembra che ci conosciamo da settimane, invece solo da qualche giorno, ma veramente un bel gruppo, sono contenta di come abbiamo legato.
4: Le emozioni che si vivono sono talmente forti che in parte vanno a compensare quello che tu non vedi. Guardare con gli occhi degli altri può davvero equiparare l'emozione, quindi tu ti puoi emozionare perché per osmosi si sta emozionando la persona che cammina con te.
6: Lui attraverso la sua parola mi descrive la sua immaginazione, la sua mente, quello che vede comunque, anche se non come me.
4: I vedenti, chiamiamoli così, sono spesso quelli che si portano a casa l'esperienza più forte quando fanno un cammino inclusivo.
7: E voi mi avete appunto dimostrato che è vero, è così. Ok, non ci vediamo, e vabbè, chi se ne frega, ma si va comunque.
8: Questa esperienza è stata l'ennesima prova che non ho niente in meno dei vedenti o degli udenti. Non hai niente in meno di nessuno.
9: Ora sono dell'idea che sono contenta così, che per me questa è la mia normalità e non sento il bisogno di cambiarla. Perché ovvio comporta dei limiti, ma per me questa è la normalità e sono soddisfatta così, non vedo un motivo di cambiare, ecco.
1: Beh, per me è un'abitudine, non. Non credo di riuscire neanche ad immaginare diversamente come funziona, insomma. Cioè sì, me lo immagino, però è una cosa abbastanza teorica.
3: Grande prestazione!
10: Io non cambierei nulla, nulla in assoluto. Non è proprio che l'ho accettato, ma proprio sono grato di aver perso la vista. Perché il punto che sono adesso nella mia vita è il punto migliore. Sono più felice che mai. Secondo me, se non avessi perso la vista, non sarei arrivato a questo punto.
4: Bene, si vede che stiamo arrivando a Milano. Stiamo arrivando in città. C'è più casino. Vorrei che ci fosse sempre un vedente con un ipovedente, me compreso, perché io in città vado a sbattere i pali. Pali grigi su contesti grigi, che sono appunto quello che sappiamo rendere inaccessibili le città agli ipovedenti. La ragione che ha dato inizio all'idea di colorare il mondo di giallo. Spesso si passano anni interi, se non tutta la vita, a cercare il proprio posto e adesso in questo momento sento di essere nel posto giusto. Credo di essere già abbastanza grande per dire che da grande vorrei essere quello che sono, ma soprattutto vorrei essere in grado di poter continuare a fare quello che sto facendo, non perché ci tenga particolarmente ad essere ricordato in futuro come qualcuno che ha fatto qualcosa di importante, ma perché mi piace l'idea di poter fare qualcosa di buono per questo mondo e quindi di spendere bene questa vita che mi è dato di vivere. Il mondo delle volte ci sembra che stia collassando intorno a noi, ma se rimane un punto fermo e quel punto è giallo, allora ce la stiamo facendo.
11: Sono con noi Dario Sorgato, il fondatore di Noisy Vision, e anche Maximilian Potemkin, che abbiamo visto nel documentario, che ha partecipato. Dario, inizio da te. Com'è nata l'idea di questi cammini inclusivi? Da dove

0: dove arriva?
1: È una storia che parte da lontano, perché mi piace riguardare questa storia quasi a ritroso e unire un po' i puntini di questa storia, che non è una storia nata a tavolino, ma è una storia che ripercorre un po' la mia storia, che è una storia di trasformazione che parte da una diagnosi fatta già da quando ero molto piccolino di una ipoacusia bilaterale, che poi, ahimè, è arrivata un'altra diagnosi all'età dei 16 anni. Come si dice, le sfortune non vengono mai da sole, quindi è arrivata questa seconda diagnosi ben più grave, che è quella di retinite pigmentosa, che è una delle malattie, una malattia rara, una delle quali, di quelle che provocano una ipovisione. Quindi nel mio caso è una riduzione del campo visivo, una visione notturna nulla e un abbassamento del visus sempre degenerativo. La combinazione di queste due malattie, ci tengo a dirlo, è una malattia ancora più rara, che è la sindrome di Usher. Mi piace pensare che se se ne parla di queste malattie forse si riduce la loro rarità. E quindi...
0: La condivisione forse è sempre la soluzione, no? Anche
1: esatto.
0: In questi casi.
1: E dopo una serie di viaggi in giro per il mondo che mi hanno portato a cercare di capire cosa voleva dire per me avere questa condizione, avere questa malattia e come accettare appunto questo modo diverso di vivere, di affrontare la vita, ho deciso di intraprendere dei viaggi invece condivisi con altre persone.
0: E allora restate con noi, Dario e Maximilian, una breve pausa e torniamo qui a Terra Mater.

0: Ogni giorno è una sfida? Energia che si esaurisce? Digestione lenta? Difese immunitarie deboli? In un mondo che corre, il tuo corpo ha bisogno di supporto. B-Greens, di BioStile, è la risposta.
1: Col tempo ho imparato che stare bene non è una conquista occasionale, ma una scelta quotidiana. Per questo ho scelto B-Greens, un integratore naturale ricco di nutrienti che mi aiuta a sentirmi in forma e in equilibrio ogni giorno.
0: B-Greens combina estratti vegetali come carciofo, asparago, spirulina, clorella, cardomariano, vitamine e minerali per migliorare digestione, energia, sistema immunitario e funzioni cognitive.
2: Mi sveglio come se avessi dormito 2 o 3 ore in più, con più energia.
3: B-Greens rappresenta una scelta strategica per chi desidera sostenere il proprio corpo ogni giorno, con un'integrazione efficace, sicura e basata su evidenze scientifiche.
1: Più energia, mente lucida e benessere naturale. Con B-Green ogni giornata parte con il piede giusto.
0: Chiama per informazioni e riceverai un'offerta speciale. Acquistando 2 confezioni di B-Greens hai diritto al 50% di sconto e alla spedizione gratuita. Inoltre riceverai un regalo esclusivo, una preziosa spilla a forma di quadrifoglio, simbolo di fortuna e di vitalità. B-Greens di BioStile, l'energia della natura, ogni giorno.
4: Abramo,
5: eccomi. Il Signore ha richiesto un olocausto. Io e Isacco andremo da soli.
6: Isacco? Perché Isacco?
7: La strada cela l'inaspettato. Il tuo Dio vegli su di te.
5: Signore, abbi pietà. Non lasciare che i miei peccati ricadano su mio figlio, il figlio che tu hai promesso.
8: Il suo unico figlio, domani in prima serata.
9: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
10: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
11: Un talento molto lento, voltati.
10: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
12: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.

0: parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
1: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
2: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i quattro principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
3: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
2: Prenota su biorepair.it.
4: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
5: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
6: Indagini ai confini del sacro, domani in seconda serata e il sabato alle 8. Per il ciclo Stelle senza tempo.
7: C'era una volta a Long Island una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
8: Vieni giù di lì, Sabrina.
7: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con David.
8: Non sognare l'impossibile, caro.
9: Bonjour, mesdames et messieurs.
7: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
10: Ma sì che mi conosco.
11: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
10: Ma non vorrei andare tu con lei.
11: E perché dovrei volerlo?
10: Perché ne sei innamorata.
6: Sabrina, questa sera in prima serata.
12: Bentornati a Terra Mater, sono sempre in compagnia di Dario Sergato, il fondatore di Noisy Vision e di Maximilian Potemkin. Abbiamo avuto la possibilità di conoscere questi cammini inclusivi che sono, Dario, una tua idea, però volevo chiedere a Maximilian come hai conosciuto Noisy Vision?
13: Devo dire onestamente, come un po' tutte le cose all'epoca, tramite mia madre, no, a proposito di Terra Mater, no?
12: Esatto.
13: No, vorrei ringraziare a proposito i miei genitori, mia madre, che io, perdendo la vista, sono messi proprio in gioco a cercare tutti questi programmi, queste associazioni che potrebbero accogliermi in questo senso. Quindi devo ringraziare lei, mio babbo anche, per questo. E devo dire, la scoperta di questa associazione, di questo cammino, per me è stato qualcosa di favoloso, posso dire. Io ho perso la vista a 14 anni, no? Ho iniziato a perdere la vista a 14 anni. E chiaramente io prima di questo non conoscevo nessuno di ipovedente, nessuno di cieco, nessuno che aveva affrontato il mio stesso problema. E questo cammino, posso dire che è stata la prima volta che ho conosciuto altre persone che avevano le mie stesse difficoltà, altre persone che avevano il mio stesso, che dovevano affrontare questa stessa cosa nella vita.
12: Quando ti sei ritrovato in questo cammino con Noisy Vision, qual è stata la prima emozione che hai provato? Qual è stato il primo incontro che ti ha colpito?
13: Devo dire la sorpresa, quasi, di incontrare ragazzi. Per la prima volta vorrei mettere questa enfasi. No, dopo più di un anno da quando ho iniziato a perdere la vista, ho per la prima volta incontrato dei ragazzi ipovedenti ciechi. E c'è stato veramente quel momento di, ah wow, non sono l'unico.
12: Certo.
13: Non sono l'unico al mondo questo problema, come per un anno mi sentivo così. Per un anno mi sono sentito così. E veramente avere questo primo contatto, diciamo così, è stato veramente bello, veramente bellissimo.
12: Tra l'altro lo ricordiamo, Dario, questi sono cammini inclusivi, quindi sono fatti da persone con disabilità sensoriali, ma anche da persone invece che decidono di partecipare con voi, e immagino sia tremendamente arricchente anche per loro.
14: Beh, sentire parlare Maximilian così

0: Per me è un'emozione molto forte e anche un po' di orgoglio, perché è esattamente quello che spero che le persone dicano quando tornano a casa. Sia le persone che come noi condividono questo viaggio dell'ipovisione o delle malattie sensoriali, sia le persone che invece non hanno disabilità o malattie, ma che si mettono in gioco per proprio cercare di capire che la disabilità non riguarda solo le persone disabili, ma riguarda le persone. E mettersi accanto a qualcuno che ha delle disabilità non è solo un aiutare, ma è un condividere. È questo l'accento importante da porre ai cammini inclusivi, che sono uno strumento per veicolare questo messaggio di inclusione sociale, che è quello di fare le cose insieme, mettendo a disposizione io che ci vedo, la mia capacità di accompagnarti per un pezzo di strada, tu che non ci vedi, la tua personalità, il tuo spirito, le parole di un ragazzo come Maximilian che affronta la vita in questo modo e sicuramente può insegnare qualcosa anche a un suo compagno di viaggio che ci vede bene.
1: Assolutamente. Torniamo ai colori, al giallo e al nero, che sono i colori di Noisy Vision. Io qui, noi ogni puntata a Terra Mater abbiamo il nostro entomologo Gianumberto Accinelli, che mi ha insegnato che questi sono colori aposematici, cioè negli animali sono colori che indicano un pericolo. Quindi l'ape indica ai propri nemici il fatto che è il pungiglione, poi ci sono alcuni serpenti anche che lo hanno. Quindi nel mondo animale vuol dire questo. Per voi cosa vuol dire?
0: Per noi ha tantissimi significati che partono da quelli pratici, cioè di essere visibili. L'ape dice vuole segnalare
1: Sì.
0: qualcosa e anche noi vogliamo segnalare qualcosa. L'idea nasce da questa campagna di sensibilizzazione che è Yellow the World, coloriamo il mondo di giallo, proprio per renderlo più visibile alle persone ipovedenti. Per le persone ipovedenti il giallo è un colore che si identifica più degli altri, ma questo vale per tutti. Pensate anche ai gilet gialli nelle strade, a
1: Certo.
0: tutto ciò che è catrifrangente, no? Tutto ciò che è luminoso. Da questa idea pratica di rendere le città, gli elementi urbani, ma anche gli edifici più accessibili alle persone ipovedenti, abbiamo declinato il valore e il significato del colore giallo a tutte invece le caratteristiche che trasmette questo colore, che sono la solarità, l'energia, il calore, l'ottimismo e la positività, che sono tutti i valori che racchiude la nostra associazione. Il contrasto giallo e nero è uno degli accostamenti cromatici più visibili, proprio per questa alta, differenza tra le due tonalità.
1: Maximilian, tu
0: Ciao.
1: hai avuto, hai incontrato questa malattia a 14 anni, quindi hai dovuto anche un po' ripensare il tuo percorso da adolescente. Com'è andata?
2: Proprio così. Io prima di perdere la vista facevo liceo artistico. Ero un artista, la mia identità, tutta la mia vita si basava su questo. Sull'arte, sul design, la grafica, l'illustrazione, la fotografia. E io ero l'artista, questo era tutto per me. Chiaramente a 14 anni quando mi colpisce questa malattia, insomma, mi devasta. E quel primo anno, dove comunque, mentre perdevo la vista, rimaneva l'artistico, cercavo con tutti gli sforzi ad andare avanti, a disegnare, a cercare un modo, ma chiaramente, insomma, certo.
1: Hai dovuto rinunciare.
2: E io lo dico molto apertamente, quel primo anno, dove mi svegliavo tutte le mattine, vedendo un po' di meno, il giorno dopo un po' di meno, sempre così, sempre, sai, prima non posso più leggere i libri che stavo leggendo, non posso più leggere i messaggi sul telefono, non riesco più a vedere i quadri che ci sono in camera mia. Devo dire, e lo dico adesso molto apertamente, che è stato un anno infernale.
1: Certo.
2: Infernale. Ma lo dico poi nel documentario,
1: Sì.
2: che io sono proprio grato che questo mi sia successo. Non per l'accaduto stesso di aver perso la vista, ma di tutto quello che ne è fuoriuscito. Perché mi ha plasmato, mi ha trasformato pienamente e totalmente. Io oggi sono una persona radicalmente diversa da chi ero prima. E devo dire, mi sento più realizzato, più completo, più felice che prima. Mi sento ora su una strada più giusta per me. Mi sento che questo accaduto, insomma, mi ha dovuto distruggere per ricrearmi. E io di questo sono grato.
1: Era una frase che ci aveva colpito molto all'interno del documentario. Dario, we don't see the problem, noi non vediamo il problema, che è anche nel tuo libro che accompagna questo percorso, giusto?
0: Sì, we don't see the problem è il modo ironico che abbiamo noi di raccontare le cose, di capire che dietro il limite c'è la soluzione, quindi anche se non ci vediamo, in realtà non vediamo il problema. È uno dei motti della nostra associazione, è uno dei modi in cui ci raccontiamo, insieme al titolo di questo libro che è Guarda dove cammini, che è un monito per chi non ci vede bene, attento a dove metti i piedi, ma è anche un modo per dire guarda dove cammini, impariamo a rallentare, a stupirci. E allora quel guardare con occhi diversi, che si sente spesso dire che chi non vede magari vede qualcosa di altro, ecco che in questo titolo ho cercato di racchiudere questo, no? Di guardiamo, impariamo di nuovo a stupirci, a rallentare e forse per chi vede anche a far vedere le cose in modo più personalizzato, perché come faccio io a raccontare un paesaggio a chi non lo vede? Come faccio a raccontare un cielo pieno di nuvole? Devo usare magari delle similitudini, delle metafore, qualcosa che trasmetta la mia emozione. Allora è importante davvero vedere le nuvole per la loro forma o per l'emozione che trasmettono a me che le sto vedendo. Io quell'emozione le posso comunque raccontare e chi sta camminando accanto a me può quindi forse viverle un po'. Nel libro cerco di raccontare tutto questo, raccontare questa trasformazione che ha portato la mia storia personale alla storia di un gruppo, di vari gruppi che condividono dei viaggi in giro per l'Italia. E forse quello che dice Maximilian accomuna un po' anche la mia storia, che è quella di arrivare a toccare il fondo per poi rinascere, ripartire. Nel suo caso forse è anche un po' fortunato che è durato un anno, cioè per alcune persone dura molto di più. Quindi è importante sottolineare che le nostre storie sono storie di rinascita e forse il modo e l'opportunità di raccontarle è proprio quella di far capire che si può fare. Che è vero che noi portiamo bandiere gialle che trasmettono leggerezza in giro per i monti, ma qualcuno può avere delle difficoltà in più e magari fare un cammino non risolverà la vita, non cambierà necessariamente la situazione all'arrivo alla tappa finale, ma forse darà degli stimoli in più per capire che si può fare. E allora impareranno anche quelle persone lì a vedere sì il problema, ma a vedere, come dicevo, anche la soluzione che può nascere.
1: Grazie, davvero, siete stati preziosissimi. Grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: Alla prossima.
0: Grazie.
1: Sapete che all'uomo che arriva adesso gli animali parlano, sì, e lui gli fa le domande e loro gli rispondono. Devo dire che la natura è sempre piena di sorprese, ma lui di più, Gianumberto Accinelli.

0: Oggi vi racconto la storia di una delle prime esplorazioni in Australia. Verso la fine del 1700, alcuni esploratori inglesi si inoltrarono nel continente australiano e dopo giorni e giorni di cammino si imbatterono in microscopici villaggi da favola. Questi piccoli villaggi erano formati da tante casette in miniatura. Alcune erano formate da due pareti parallele. Queste pareti erano costruite con dei ramoscelli intrecciati ad arte e nel mezzo si srotolava un sentiero piccolissimo. Altre casette invece assomigliavano a delle capanne col tetto spiovente, ma tutti gli edifici erano intonacati con dello stucco vegetale e poi il loro pavimento era soffice perché era formato da muschio. E poi erano arredate, ogni casa aveva degli arredi. Alcune avevano dei sassolini, altre dei fiorellini, e poi c'erano le elitre di insetti, insomma tantissimi oggetti, tutti colorati. Gli inglesi inizialmente pensarono che gli abitanti del villaggio fossero delle creature del bosco, tipo i gnomi, i folletti, gli elfi. E invece no, perché questi inglesi si appostarono per verificare appunto gli abitanti del villaggio dietro dei tronchi d'albero e dopo ore e ore d'attese finalmente videro arrivare gli abitanti del villaggio. Non erano appunto le creature del bosco, ma erano degli uccellini. Uccellini dalla livrea poco appariscente. Uccellini, uccelli che vennero poi successivamente denominati gli uccelli giardiniere. E effettivamente questi animali lavoravano tutto il giorno. Intrecciavano, raccoglievano arredi, stendevano tappeti di muschio. E ognuno aveva un senso estetico personale. Un uccellino, per esempio, amava il bianco, quindi raccoglieva solo oggetti bianchi, altri invece il rosso, poi c'erano quelli che adoravano il blu, il violetto, eccetera, eccetera. Ma qual è il significato di queste costruzioni da sogno? Successivamente alcuni scienziati studiarono il fenomeno e videro che le casette hanno lo stesso significato delle corna dello stambecco o la coda del pavone. Servono per attirare le femmine. Infatti, quando un'uccellina vuole diventare mamma, entra nei villaggi e ispeziona una dopo l'altra la casetta. Verifica tutto, guarda tutto, gli arredi, gli intrecci, insomma, fa uno sguardo attento, poi alla fine sceglie la casa migliore. Cioè quella che ha saputo coniugare una solidità costruttiva a una estetica ineccepibile. Il vincitore, l'architetto costruttore, avrà come premio una compagna per la vita e tanti, anzi tantissimi, pulcini da allevare.
1: Allora, iniziamo con le domande, perché so che ci sono. Chi? Lavinia, vai.
2: Ci sono altri animali misteriosi in Australia?
0: Sì, allora, certo, l'Australia è il luogo dei misteri, è il luogo dei luoghi, degli animali davvero particolari, ma forse credo che l'animale australiano più strano e più misterioso sia l'ornitorinco. Quando nel 1798, mi ricordo anche la data, guarda,
1: wow.
0: Quando nel 1798 alcuni esploratori, altri esploratori trovarono un ornitorinco, presero la sua pelle e la spedirono a Londra, al Museo di Storia Naturale di Londra. E inizialmente gli inglesi, vedendo arrivare questo strano animale con il becco, con le zampe palmate, con le uova, pensarono a un fake, una fake news, come si dice, cioè a un falso. Pensavano che fosse stato costruito ad arte da alcuni artigiani. E invece è vero, l'ornitorinco è davvero un animale molto particolare, che ha il becco da anatra, e depone le uova come gli uccelli, ma è un mammifero quindi al latte non ha le ghiandole mammarie, cioè il latte esce da dei pori della pelle. Però questo è davvero strano.
1: Beh, direi di sì, direi proprio di sì. Poi abbiamo altre domande.
3: Il dingo che cos'è? Un altro mistero australiano?
0: Sì, in effetti anche il dingo è un animale misterioso. Prima di tutto il dingo è...
1: Che io non so cosa sia, perdonatemi.
0: Il dingo è un placentato. Un placentato, cioè uno di quei mammiferi con la placenta, come noi. Noi siamo dei placentati. E che sono animali molto rari in Australia. Sembra che il dingo sia un cane semi-addomesticato che sia arrivato in Australia con gli esseri umani, 5.000, 8.000 anni fa, non si sa bene.
1: Ma se dovessimo accomunarlo a qualcosa di più...
0: A un cane. È un cane deriva dal lupo, ma è stato un lupo addomesticato che assomiglia a un cane che è arrivato in Australia e in Australia è diventato nuovamente selvatico.
1: Okay.
0: Quindi che cosa sia? Non si sa, è il dingo.
1: Lo chiamiamo così. E poi, chi altro voleva fare una domanda? Francesco.
4: Volevo chiederle, perché in Australia ci sono animali così diversi rispetto al mondo?
0: Sì, in effetti l'Australia è così la patria degli animali particolari, tant'è che l'introduzione degli animali, quelli invece europei, asiatici, americani, ha creato dei disastri incredibili.
1: Perché? Però,
0: perché è un ecosistema completamente diverso dagli altri, unico nel suo genere.
1: E mischiarne
0: è stato mischiare non va bene, certo, okay. Ci sono dei problemi, gli animali esotici, portarli in un nuovo ambiente può essere molto pericoloso, ma in particolare in Australia, perché è appunto un ambiente unico. È un ambiente che si è staccato, il continente si è staccato molto presto dal supercontinente Gondwana, si chiamava, si è staccato molto presto e poi è migrato, diciamo così, in terre lontane da tutte le altre. E quindi così la fauna che era rimasta su questo continente ha subito una selezione naturale diversa rispetto agli altri. Non solo non si è mescolato ovviamente agli altri, ma anche il clima australiano è particolare, molto secco e diverso.

0: degli altri, condizioni ambientali diverse hanno creato letteralmente specie completamente diverse rispetto al resto del mondo.
1: Gian Umberto, che dire? Scopriamo sempre cose incredibili su questo mondo animale che è vastissimo. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Alla prossima puntata. Nelle favole i boschi sono dei luoghi incantati dove avvengono avventure straordinarie, straordinarie come la storia che vi raccontiamo adesso. Andiamo a Parma, dove far nascere i boschi è diventata una missione.
2: La volgete attorno alla pianta.
3: Anche quest'anno riparte WeTree, il progetto che mette al centro gli studenti e la natura. Attraverso la piantagione di alberi, l'esplorazione del territorio, i ragazzi vivono un'esperienza diretta di educazione ambientale, scoprendo il vero valore del verde urbano e i benefici dei servizi ecosistemici.
4: Si ha una regimazione delle acque perché non scorrono lungo l'asfalto e vanno a finire nei fiumi che poi si ingrossano.
5: Abbiamo aderito al progetto del chilometro verde e crediamo fermamente nell'outdoor education. Questa attività si inserisce benissimo nella nostra storia di scuola.
6: Bellissimo! Grande. Dovremmo fare più spesso.
5: Fare scuola all'aperto per noi è fondamentale. Scienze si fa in questo modo, piantiamo alberi e pensiamo al futuro della scuola, della città e al futuro soprattutto dei nostri ragazzi.
3: Importante che questo bosco sarà certificato. Non so se voi già sapete che la carta è certificata FSC. Questo bosco invece sarà certificato PEFC, significa che sarà gestito in modo sostenibile.
7: Gli alberi, i boschi migliorano la qualità dell'aria, regolano la temperatura, riducendo l'effetto isola di calore. Proteggono il suolo dal dissesto idrogeologico e offrono rifugio sicuro a molte specie animali. Tutto questo consente di adattarci e di adattare al cambiamento climatico.
8: Mi è piaciuto piantare gli alberi?
9: Sì, ho già piantato 7 alberi e mi è piaciuto molto.
10: È la prima volta che pianto un albero, mi è piaciuto tantissimo. È stato molto bello.
7: Il Consorzio Forestale Chilometro Verde Parma li continua a investire nel verde sul territorio parmense per un futuro più sostenibile per tutti. E sentire oggi i ragazzi dire piantare alberi mi è piaciuto tantissimo, dovremmo farlo più spesso, ci fa capire che stiamo lasciando un segno concreto per le future generazioni e per noi che viviamo il presente.
1: Qui a Terra Mater, Loredana Casorio, segretario generale di Chilometro Verde Parma, insieme ad Alessandro Del Bono e Marta Sorio. Ciao Loredana, ciao Marta e ciao Alessandro, studenti del Liceo Ulivi di Parma. Ragazzi, inizio da voi perché questo progetto WeTree, che possiamo tradurre proprio semplicemente noi albero, coinvolge tantissimi ragazzi, circa 12.000. Voi come siete stati coinvolti?
11: Tutto il progetto è iniziato con una parte iniziale a scuola, in classe, una parte teorica in cui abbiamo imparato i diversi tipi di alberi e il perché bisogna in dei boschi urbani piantare diverse tipologie di alberi. Un po' perché servono per tutto quanto l'ecosistema che si viene a creare intorno a questi alberi, un po' anche per il terreno, per i nutrimenti del terreno. Poi dopo c'è stata una parte effettivamente pratica in cui abbiamo effettivamente piantato questi alberi. Per piantare gli alberi servono due persone che si alternano, i buchi erano già pronti, erano già stati fatti e si inizia con una persona che tiene l'albero e l'altra che dà indicazioni e gentilmente si fa appoggiare entrambi l'albero, ovviamente già grandicello, all'interno

0: del buco. Dopo, alternandosi, si mettono attorno all'albero lo shelter, che è una protezione di carta per proteggerlo dagli agenti atmosferici, la canna di bambù e un telo circolare attorno all'albero per proteggerlo dai vari, per proteggerlo in generale.
1: Beh, mi sa che l'hai studiato bene, tutto questo passaggio prima di farlo. Ma era la prima volta che lo piantavi un
0: Sì, era
1: albero?
0: la prima
1: Era
0: volta
1: la
0: che
1: prima.
0: piantavo
1: Marta, per
0: un
1: te invece, prima volta in
0: Sì,
1: questa
0: prima
1: occasione?
2: volta. Però ne ho piantati ben due, in realtà.
1: Ah,
2: Ne abbiamo
1: ok.
2: piantato uno lì e poi dopo, visto che ne era rimasto uno in più, ne ho portata una a casa e ne ho piantato uno in giardino.
1: Oh, che bello, bellissimo. Allora, ci fermiamo per una piccola pausa e torniamo tra poco per raccontare di WeTree. A tra poco con Terra Mater.
3: Buca.
0: Buca.

0: In prima visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
1: Sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
6: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
0: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
11: Ce l'ho sulla punta della lingua.
12: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
13: Vedi anche tu.
14: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì, ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
15: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
14: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione. Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
16: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
17: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
18: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
19: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i 4 principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
20: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
19: Prenota su biorepair.it.

0: Ehi, via la tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
1: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
2: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
3: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda lo stupore per il suo destino.
4: Soul, questa sera alle 21.05. Per il ciclo Stelle senza tempo.
5: C'era una volta a Long Island una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
6: Vieni giù di lì, Sabrina.
5: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con Delhi.
6: Non sognare l'impossibile, cara.
7: Bonjour, mesdames et messieurs.
5: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
8: Ma sì che vi conosco.
9: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
8: Ma non vorrei andare tu con lei.
9: E perché dovrei volerlo?
8: Perché ne sei innamorata.
4: Sabrina, questa sera in prima serata.
10: Bentornati a Terra Mater, continuiamo a parlare di WeTree e continuiamo a farlo con Loredana Casoria, segretario generale di Chilometro Verde Parma. Che cos'è?
11: Beh, la storia di Chilometro Verde Parma inizia nel 2020 con un seme piantato a Parma, ma che sta crescendo con davvero tanta forza e visione, ovviamente parla a tutti. È un progetto che ha come obiettivo la creazione di aree verdi, boschi permanenti in tutto il territorio di Parma e provincia, laddove ovviamente vi siano dei terreni pubblici o privati liberi disponibili, dalle campagne incolte ai margini urbani o dalle aree industriali dismesse fino a i cortili delle scuole, cortili scolastici. Quello che facciamo è sicuramente mettere a dimora degli alberi perché è importante poter contribuire a migliorare la qualità dell'aria di Parma, visto che comunque ci troviamo in una delle pianure più inquinate d'Italia.
10: La famosa pianura padana, polmone industriale, ma... Sì. Sono importanti anche i nostri di polmoni, no?
11: Beh, assolutamente sì. La pianura padana ha una conformazione orografica molto particolare perché è una conca dove ristagnano e si accumulano tutti gli inquinanti atmosferici. Quindi ovviamente piantare alberi ci consente di migliorare la qualità dell'aria, di assorbire le particelle inquinanti, di contribuire a migliorare la biodiversità, quindi fauna e flora locale, di contrastare la desertificazione dei suoli, ma soprattutto di creare degli hub viventi, quindi dei luoghi di relazione dove tutti possono coltivare il proprio benessere. Quando si parla di benessere si parla di benessere fisico e mentale, quindi un luogo di cura per corpo e per mente. Immaginate una foresta come una comunità resiliente, dove ogni albero è diverso, perché noi piantiamo alberi di diverse specie, quindi autoctoni, piante ornamentali, piante da fiori, anche arbusti che ci consentono di generare e realizzare dei boschi anche con diverse altezze, in cui ogni albero è differente, ma tutti si sostengono, tutti si supportano per rendere il sistema più forte. Ecco, il consorzio forestale, che è un'organizzazione non profit, è proprio questo, una sorta di ecosistema di soggetti differenti, dalle istituzioni all'imprenditoria, dal mondo dell'associazionismo e del non profit ai cittadini, passando per le scuole, tutti che lavorano in sinergia, che lavorano insieme per poter radicare un cambiamento.
10: Così come dovrebbe essere poi una classe, no? E questo è il caso dei ragazzi che vengono poi coinvolti. Marta, mi dici che cosa hai pensato quando vi è stato proposto questo tipo di attività?
12: È stato molto bello perché è un'attività diversa dal solito rispetto alle cose che facciamo a scuola e vivere in un territorio molto inquinato come la pianura padana a volte, anzi, ha i suoi difetti sempre e noi cerchiamo di fare tutto il possibile per migliorarlo. E quindi poter fare qualcosa di concreto è stato molto bello, mi ha fatto molto piacere perché so di aver fatto qualcosa che

0: ha aiutato nel posto dove vivo. Alessandro, in classe questo progetto ha creato anche qualcosa di nuovo tra di voi?
1: Beh sì, in classe innanzitutto c'è stato un po' l'entusiasmo per fare un progetto un po' al di fuori dei classici progetti, principalmente educazione civica che facciamo con la nostra classe, ma anche in generale nella scuola, perché in questo caso c'è stata sì la prima parte teorica, però anche una parte pratica. E come ha detto Marta, poter fare qualcosa per comunque aiutare un po' la nostra comunità dà un senso, un po' di appartenenza verso la nostra comunità, ma anche di orgoglio, perché comunque sappiamo, magari anche quando si passa vicino, c'è la casualità di passare vicino a questi boschi che abbiamo
0: Li
1: piantato.
0: riconoscete gli alberi che avete piantato voi quando
1: Sì,
0: c'è?
1: quando
0: Sì?
1: li
0: Che
1: abbiamo piantati, sì.
0: bello!
1: E quindi sì, cioè, c'è stato un po' uno stupore anche di un progetto nuovo e interessante che ci è stato proposto, perché diciamo che nel passato la nostra classe non era mai spiccato per progetti di educazione civica interessanti, non interessanti, innovativi, diciamo, ecco.
0: Loredana, c'è un obiettivo importante perché sono 100.000 alberi entro il 2026, giusto?
2: Assolutamente sì, ad oggi abbiamo piantato circa 85.000 tra alberi ed arbusti e abbiamo forestato oltre 90 ettari di superfici imboschibili da imboschire. E entro il 2026 vorremmo raggiungere la quota, il grande obiettivo, anche se ambizioso, dei 100.000 alberi
0: Avete da lavorare,
2: piantati.
0: ragazzi, ve lo dico che qua fino al 2026 c'è da fare.
2: Devo dire però che questo progetto va oltre la mera piantagione di alberi perché quello che facciamo è anche educare e sensibilizzare i giovani sull'importanza del verde urbano e facciamo anche ricerca e divulgazione scientifica. Loro sono la testimonianza di come vogliamo instillare la consapevolezza che il verde non è un di più, ma è veramente un elemento fondamentale, imprescindibile proprio per il benessere collettivo. Infatti li portiamo nei parchi urbani a fare orienteering, facciamo delle attività di pulizia di quartieri, le famose clean up, oppure li portiamo lungo i torrenti o nei boschi del territorio parmense, proprio perché vogliamo che loro capiscano cosa significa prendersi cura del territorio, responsabilizzarli. In realtà tutto quello che stiamo facendo con il consorzio è un'eredità preziosa che lasceremo alle future generazioni e loro godranno di tutti quelli che sono i famosi servizi ecosistemici generati dalla natura.
0: So che c'è qualcuno che voleva fare una domanda. Daniel, vai.
3: E mi chiedevo quali fossero le specie più comunemente messe a dimora e se alcune di queste necessitano comunque di cure aggiuntive dopo essere
2: Allora,
3: piantate.
2: grazie per la domanda. Noi piantiamo delle specie autoctone, quindi specie del territorio che performano bene con la città di Parma e comunque con la provincia di Parma, quindi aceri, bagolari, carpini, tigli, frassini, querce, ornielli. Ma quello che facciamo è realizzare boschi misti perché il bosco misto, avendo più specie con alberi da frutto, alberi come peri, susine, meli, ciliegi e anche alberi ornamentali, come l'iriodendro, il ginkgo biloba e tanti altri arbusti che attirano gli insetti impollinatori o comunque piccoli uccelli e mammiferi, rendono il bosco più resiliente e quindi c'è una maggiore, performano meglio anche dal punto di vista proprio della generazione dei servizi ecosistemici che sono l'aria pulita, l'acqua che beviamo, raffrescamento, l'ombreggiamento, ma soprattutto la regolazione del clima, perché il nostro problema a Parma è proprio l'intensità delle ondate di calore, il cosiddetto effetto isola di calore che negli anni, soprattutto nel 2024, ha creato moltissimi disagi, ma crea anche quindi delle conseguenze a livello proprio salutistico. Tanto è vero che questo nostro progetto è un progetto sì che vuole mettere a dimora delle piante per poter contrastare il cambiamento climatico, ma soprattutto ha un valore sanitario, oltre che sociale ed ambientale. È un luogo di relazione, è un luogo in cui ci si può prendere cura dell'ambiente, ma soprattutto quando noi viviamo in un ambiente e viviamo bene, ci prendiamo cura di noi stessi nello stesso tempo.
0: Grazie, siamo assolutamente d'accordo. Quindi ringrazio Loredana, ringrazio Alessandro e

0: Marta, salutate i vostri colleghi e che questo obiettivo si raggiunga. Speriamo,
1: Assolutamente,
0: dai.
1: grazie, grazie mille.
0: Vi leggo delle parole. Nel cammino della vita lei è la mia guida, una presenza che consola, che mai si stanca, un legame di fedeltà, di gioia e di fiducia. È il mio cane ed il mio cuore. Queste sono le parole di Nicola che ha voluto rivolgere al suo cane, al suo Labrador Retriever che si chiama Erin, con cui ha girato tutto il mondo. Adesso Erin ha una certa età e quindi per continuare questi viaggi insieme Nicola ha trovato una soluzione. Vediamo.

0: e sono venuti a trovarci Erin e poi abbiamo Nicola e il veterinario esperto in comportamento Raimondo Colangeli.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a voi. Allora, innanzitutto ci preoccupavamo, l'applauso può dare fastidio ad Erin, no? Lo chiedo al dottore, lo chiedo a Nicola che la conosce, diciamo, da un bel po' di tempo.
2: No, si è abituata, dai, si è rilassata.
0: Noi gli abbiamo fatto fare, lo diciamo, no? Abbiamo fatto fare un giro prima per, insomma, acclimatarsi un pochino.
1: Sì. Però, sembra, insomma, il dottore conferma. Molto socializzata.
0: Assolutamente, assolutamente. Allora, innanzitutto ti chiedo, Nicola, come è nata questa decisione di partire insieme?
2: Sì, Erin è entrata nella mia vita 12 anni fa, anzi di più. Aveva circa 60 giorni e tanti chili di meno. E all'epoca io ero ancora nel mondo del soccorso, entrai a 18 anni in una unità filiale di soccorso, quindi addestravamo i cani da ricerca. E poi questa mia passione per il soccorso è rimasta perché sono stato anche nei Vigili del Fuoco e in seguito anche come volontario in Croce Rossa. Ed Erin arrivò nella mia vita proprio per questo motivo, che sarebbe dovuto diventare un cane da soccorso.
0: Ah, ok.
2: Poi la storia
0: questa, però,
2: ha preso,
0: sì,
2: qui era neanche 60 giorni, era tipo una quarantina, 50 massimo. E quindi lei è entrata, diciamo, con questo obiettivo, però poi la vita, diciamo, ha preso un'altra decisione al posto nostro, ma è stato meglio così, perché appunto abbiamo cominciato a condividere l'esperienza dei viaggi. Inizialmente noi viaggiavamo a piedi, zaino a spalla, finché non abbiamo scoperto che Erin aveva dei problemi e non poteva più camminare come quanto prima. E quindi da 3 anni è nata questo nuovo modo di viaggiare con la bicicletta.
0: Con la bicicletta attrezzata per...
2: Sì, è una bicicletta particolare, è una cargo bike che nasce come bicicletta da lavoro, ma che, diciamo, si presta poi anche a tanti altri utilizzi e ha uno spazio...
0: Qua sembra che sia lei che guidi in queste immagini.
2: Sì, in effetti le immagini sembrano dare proprio il punto di vista del cane, quindi quasi come se fosse lei che guarda in giro, insomma, si guarda attorno. E davanti comunque c'è la possibilità di mettere una sorta di trasportino, che in realtà quel trasportino che vedete nelle immagini è pensato per i bambini. La bici viene dal nord Europa e è fatta apposta per questo. Per
0: sì,
2: questo.
0: Se ne però vedono tante con bambini.
2: Devo dire che comunque i cani si trovano benissimo con questa situazione qui. La cosa importante, avendolo davanti, è fondamentale il contatto visivo e soprattutto perché ti dà la possibilità di vivere l'esperienza al 100%.
0: Dottore, Erin, sei svegliata con l'applauso. E negli ultimi tempi è aumentata la richiesta di persone, padroni di animali, di cani, che magari vogliono fare percorsi di questo tipo, cammini?
1: Beh, sicuramente. Poi parliamo di un Labrador Retriever, per cui è un cane da caccia, un cane che nella vita, insomma, avrebbe fatto la caccia 30 km al giorno, per cui sicuramente il fatto di andare insieme, ed è fra l'altro una razza fortemente collaborativa con l'uomo, essendo un cane da caccia, poi diventa un cane da compagnia, come si vede con Nicola. E chiaramente amano molto stare in natura e andare in giro, odorare, esplorare, vedere altri cani, altri animali.

0: e la loro passione per la montagna, le passeggiate e quant'altro è stata perfetta.
1: Ma ci sono delle accortezze, ecco, chiedo per esempio, che magari le vengono chieste a lei, no? Su qualcuno che vuole iniziare un percorso del genere, quindi quali sono quantomeno i primi strumenti per far sì che il cane possa affrontare questo tipo di...
0: Allora, intanto dal punto di vista fisico, la protezione delle zampe, delle volte, perché a seconda dei percorsi che uno fa può trovare ciottolame, sassi, no? Per cui ci sono delle scarpette, ma per curare e prevenire delle erosioni, mm-hmm, no? delle ferite, ci sono delle pomate. No?
1: Come quelle per noi quando facciamo i cammini,
0: esattamente,
1: più o meno uguale, la stessa cosa.
0: Oppure delle scarpette apposite quando si va in posti particolari. Se si va in percorsi, terra, erba, così...
1: A cui sono abituati, chiaramente non c'è bisogno. Abituati.
0: L'importante è sempre, chiaramente, fare una valutazione rispetto al tipo di cane e l'età.
1: Certo.
0: Per cui, chiaramente, all'inizio magari ti fai anche delle belle scarpinate di 10-12 chilometri e no, passaggi in quota nei rifugi, immagino che sia stato questo il passaggio che ha fatto Nicola Erin, chiaramente invece rispettare l'andamento dell'età e per cui fare dei percorsi più lenti fino ad arrivare a quest'idea che è eccezionale.
1: Insomma. Esatto, parliamo di Nordic Dream, che è stato un po' anche il progetto cardine, no? Raccontami di più, Nicola.
2: Sì. Allora, Nordic Dream è, diciamo che nasce sostanzialmente da bambino, ovvero quando ho scoperto l'esistenza di luoghi lontani, remoti, dove la terra finiva, quindi come può essere appunto Capo Nord, come può essere la Terra del Fuoco, come può essere anche l'Everest, il punto più alto della terra, quindi il punto più a nord del mondo, il punto più a sud, e ho sempre sentito un'attrazione pazzesca verso questi luoghi. E, erano anni che volevo partire per raggiungere Capo Nord, mi sono deciso verso la fine del lockdown e inizialmente Erin non era prevista in effetti in questo progetto, perché partire da casa, da Roma, per 6.000-7.000 km arrivare fino a Capo Nord di certo non era proprio nel mio immaginario portare in via un cane anche così, insomma, di una taglia consistente, non indifferente. E poi è successo che praticamente poco prima di partire, l'anno prima, Erin ha avuto un quasi arresto respiratorio, ho quasi rischiato di perderla, e la prima cosa che ho fatto io quando l'ho ripresa, sono andato a riprendere la notte, che mi ha chiamato la dottoressa e mi ha detto: Erin ha superato la notte, è stata subito dirgli: tu vieni con me a Capo Nord. È nata così d'istinto, io ancora non sapevo come ce l'avrei portata un cane a Capo Nord, però la promessa partì così di getto. E così è partito questo progetto del Nordic Dream, ovvero appunto dovrà raggiungere Capo Nord partendo appunto da casa.
1: Tra l'altro, che aveva anche un messaggio di sensibilizzazione, no?
2: Sì,
1: al suo interno.
2: Assolutamente, diciamo che mi piace anche dare sempre un senso ai viaggi che faccio, e facciamo progetti sia di inclusione sociale ma soprattutto anche legati al discorso di abbandono dei cani. Quindi cerchiamo di sensibilizzare le persone a non abbandonare, soprattutto di mostrargli che anche un viaggio, come può sembrare assurdo il nostro, ti dà la possibilità di capire che comunque c'è sempre un'alternativa al fatto di lasciarlo, di abbandonarlo. E veramente possiamo portarlo ovunque, anche perché, come si dice sempre, il cane ti servirebbe anche fino in capo al mondo.
1: Sì.
2: Io in un certo senso ci ho provato ad arrivare fino in capo al mondo. E quindi il nostro messaggio è anche questo, appunto, che c'è la possibilità, c'è sempre un'alternativa, insomma, all'abbandono.
1: Ed è un bellissimo messaggio. Vi chiedo di restare con noi e torniamo tra poco e continuiamo a raccontare questa storia, perché poi ci sono stati degli imprevisti, ma alla fine qualcosa si è portato a termine. Torniamo tra poco qui a Terra Amata. Sì.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
3: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza

0: davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
1: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
0: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
4: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
5: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
6: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
5: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
6: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
5: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
7: Per il ciclo Stelle senza tempo.
8: C'era una volta, a Long Island, una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
9: Vieni giù di lì, Sabrina.
8: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con David.
9: Non sognare l'impossibile, cara.
10: Bonjour, mesdames et messieurs.
8: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
9: Ma sì che mi conosco.
11: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
9: Ma non vorrei andare tu con lei.
11: E perché dovrei volerlo?
9: Perché ne sei innamorata?
7: Sabrina, questa sera in prima serata.
12: Bentornati a Terra Mater, siamo sempre in compagnia di Erin, questo meraviglioso Labrador Retriever, Nicola il suo padrone e il dottor Colangeli che ci stanno facendo scoprire questo mondo dei viaggi, viaggi con il cane. Nel tuo caso parlavamo di questo viaggio fino a Capo Nord che hai deciso di fare anche per sensibilizzare contro l'abbandono dei cani e c'è stato a un certo punto però un piccolo imprevisto.
13: Sì, esatto. Diciamo che imprevisti ci sono stati tutti i giorni, cioè non c'è mai stato un giorno in cui tutto è filato liscio, però questo fa anche parte del viaggio ed è uno dei motivi per cui è anche bello, almeno per me, mettersi in viaggio. E

0: Il viaggio alla fine purtroppo è finito un po' in anticipo, ci siamo fermati a Stoccolma perché dopo quasi 3 mesi, 73 giorni pedalando, io ho cominciato ad avere dei problemi fisici legati soprattutto allo sforzo immane
1: Beh,
0: che provavo per spingere quel
1: che ci
0: peso.
1: sei tu, c'è il peso della
0: Esatto.
1: bici e c'è il peso di Erin.
0: Esatto, parliamo di un peso veramente esagerato, folle. E quindi ho deciso di fermarmi a Stoccolma e non abbiamo raggiunto l'obiettivo, ma comunque è rimasta sicuramente l'esperienza più bella e indimenticabile della mia vita, il viaggio più bello e sarà sicuramente per il resto della mia vita il viaggio più bello.
1: Dottore, le chiedo, chiaramente noi siamo in grado di riconoscere i segnali di fatica o di qualche problema che abbiamo noi, ma rispetto al cane, come facciamo a riconoscere quando si tratta magari di un problema di ambientamento, che è più naturale, rispetto a un problema di salute?
2: Allora, segni comportamentali, visto che questo è il mio dominio, diciamo, possono essere dei segnali di disagio che presenta l'animale. Per esempio, gli sbadigli spesso possono essere dei segnali di disagio. Gli scrollamenti, generalmente il cane va davanti a uno stress, lo supera e allora fa questo scrollamento. Chiaramente dal punto di vista fisico invece è chiaro che non ci dice CAI o AI, però la zoppia per esempio è uno dei segnali in cui ci dice che c'ha delle difficoltà, ma questo anche sugli aspetti per esempio invece di problematiche può essere anche o dormire di più o non mangiare, possono essere dei segnali fisiologici di una difficoltà dell'animale che va sempre preso in considerazione.
1: Certo, a proposito di mangiare, come ti sei organizzato? Perché chiaramente è un viaggio che va pianificato nei minimi dettagli, lo è quando si è da soli, immagino con l'animale.
0: Sì, diciamo, anzi, quello è stato uno degli aspetti che mi ha maggiormente preoccupato perché sapevo che superata l'Italia avrei trovato difficoltà a trovare lo stesso tipo di cibo che lei abitualmente mangia. Quindi niente, io avevo con me, lei mangia soprattutto croccantini, ho scelto questo tipo di alimentazione più che altro perché viaggiando spesso e comunque portandola
1: È più
0: sempre con
1: pratico.
0: me, esatto, molto più pratico. Quindi io sostanzialmente prendevo un pacco da massimo 3 kg perché comunque sia, non
1: Quindi il peso
0: ero
1: tuo, il peso della bici, il peso di
0: molto più
1: Erin,
0: o
1: il
0: meno,
1: peso del mangiare di Erin,
0: esatto, sì.
1: giustamente.
0: Soprattutto anche il problema di dove metterlo questo mangiare. Io avevo la fortuna di metterli, diciamo, in due barattoli poggiati alla base del manubrio, sotto il manubrio, e il resto del pacco, quello che avanzava, lo legavo, insomma, da qualche parte, lo infilavo da qualche parte, ogni 10 giorni, circa 2 settimane massimo,
1: Facevi
0: mi organizzavo in
1: rifornimento.
0: anticipo, sì, cercavo subito magari una grande città dove avrei trovato un negozio che vendesse appunto cibo per cani, e mi organizzavo in questo modo, cercando di anticipare appunto le tappe.
1: Lo ricordiamo che tu chiaramente un viaggio di questo tipo ti permette di fare, anzi ti obbliga a fare delle soste anche, insomma, che siano diverse, no? Rispetto, perché l'esigenza primaria è quella di Erin.
0: E io ho sempre viaggiato lentamente, mi piace questo stile di vita, questo stile di viaggio. E lei, anzi, mi ha dato ancora di più, mi ha sottolineato ancora di più questo aspetto perché, comunque sia, appunto, mi costringeva, tra virgolette, a fermarmi più spesso. Quindi ogni ora, massimo due, magari in un'area adibita per i cani o comunque un parco, ma semplicemente anche in un bosco. Ci fermavamo e stavamo lì tutto il tempo che ci andava, semplicemente lei camminava, io scendevo, spingevo la bicicletta a piedi, e, insomma, massima libertà, non avevamo, diciamo, nessun motivo di sbrigarci o
1: Il dottore
0: arrivare prima.
1: approva ovviamente questo tipo
0: Assolutamente.
1: di.
2: Diciamo che noi domestichiamo il cane 15.000 anni fa, ma diciamo che è nell'ultimo secolo dove si crea proprio la relazione uomo-cane. Prima era più un cane da utilità, no? Invece ora è a pieno titolo cane da compagnia. E per cui l'importante è creare la relazione. Nascono perché vogliono vivere nel gruppo sociale. E per cui la felicità, diciamo sempre che è la felicità del cane è la felicità del gruppo familiare.
1: È verissimo. Allora io ringrazio il dottor Colangeli, ringrazio Nicola ed
0: Grazie
1: Erin che mi sembra abbia comunque gradito il
0: a voi. Tranquilla.
1: tutto. Evviva, grazie.
0: Grazie a voi.

0: Alberto, come al solito ci ritroviamo a fine puntata. Per il tuo punto di vista, cosa ti ha colpito?
1: Beh, mi ha colpito molto la storia di Nicola e Erin, che mi ha fatto venire in mente, tra l'altro, una cosa che riguarda anche lo spazio. Cioè
0: Nicola che è partito, è andato con il suo cane, esatto, a fare queste camminate, in realtà poi con la bici.
1: Con la bici, pedalate,
0: con la cargo bike,
1: diciamo,
0: pedalate, esatto.
1: Ecco, a proposito di pedalate, anche nello spazio abbiamo la nostra cyclette, che serve per contrastare gli effetti dell'assenza di peso, che hanno effetti sia sui muscoli che sulle ossa, e quindi fare esercizio fisico è una necessità assoluta, non è un divertimento, è anche un divertimento, ma lì è addirittura messo nelle attività di lavoro.
0: Ma c'è solo la cicletta o c'è anche una...
1: Ci sono diversi attrezzi sulla stazione spaziale, perché è abbastanza grande. Sullo shuttle c'era solo la cicletta. E quindi sulla stazione c'è la cyclette, c'è il tapis roulant, ci sono la possibilità di sollevamento di pesi.
0: Ma vi dovete legare?
1: Allora, per il tapis roulant c'è una cosa abbastanza complicata, perché tu non puoi camminare,
0: certo,
1: e quindi hai bisogno di un elastico, quindi hai una specie di imbragatura con degli elastici che ti schiacciano sul tapis roulant, quindi tu sei schiacciato e poi puoi camminare.
0: Okay.
1: E tra l'altro il tapis roulant è montato sulla parete, quindi tu corri guardando il pavimento.
0: Aspetta, non ho capito, cioè quindi montato
1: il tapis roulant è montato su una parete,
0: okay,
1: e tu corri, perché tanto non c'è il fatto che cadi,
0: certo,
1: sei attaccato, certo, attraverso l'elastico sul tapis roulant, e quindi, certo, continui a correre un po' come fanno i criceti dentro la ruota, una
0: specie di ruota. E voi in effetti siete chiusi lì dentro, ma alle nostre spalle non sei tu?
1: No, non sono io, però è un collega anche questo del gruppo delle sardine.
0: Ah, il gruppo
1: siamo
0: delle
1: talmente
0: sardine,
1: tanti che li trovi dappertutto.
0: Lo ricordiamo, era la classe
1: era
0: nella quale...
1: la classe a cui io...
0: Molto numerosa,
1: molto
0: motivo
1: numerosa,
0: per il quale...
1: E una delle prime internazionali, quindi dove c'erano, oltre agli americani, c'erano diversi appunto astronauti dal Giappone, dall'Europa, dal Canada. La cosa interessante è che il sudore nello spazio, in assenza di peso, ti rimane attaccato. No, rimane attaccato.
0: Rimane attaccato?
1: Sì, hai tutto un velo di sudore su tutta la faccia, poi vabbè, c'è un panno, te lo togli, ma insomma non se ne va in giro, non ci sono gocce di sudore.
0: Incredibile, incredibile come sempre. Umberto, grazie per essere stato con noi anche oggi. Ci rivediamo alla prossima puntata con te. Ringraziamo tutti i nostri ragazzi che sono sempre preziosi per noi. E ci rivediamo alla prossima puntata di Terra Mare.
1: Bene.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi, per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Tutto preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre. Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Grazie.

0: buona abbondanza e perfezione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Amen. Principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito, e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre, divenuta discepola, ora è madre di tutti i credenti.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
3: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero glorioso, Maria è incoronata Regina dell'Universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
5: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Salve.

Dio solo, ma tu puoi. Dio solo può dare la fede, ma tu puoi dare la tua testimonianza. Dio solo può dare la speranza, ma tu puoi portare la fiducia ai fratelli e alle sorelle. Dio solo può dare l'amore, ma tu puoi insegnare all'altro ad amare. Dio solo può dare la pace, ma tu puoi portare l'unione. Dio solo può dare la forza, ma tu puoi sostenere un fratello e una sorella scoraggiati. Dio solo è la via, ma tu puoi indicarla agli altri. Dio solo è la luce, ma tu puoi farla balenare agli occhi di tutti. Dio solo è la vita, ma tu puoi comunicare agli altri il desiderio di vivere. Dio solo può fare ciò che sembra impossibile, ma tu potrai fare il tuo possibile. Dio basta a se stesso, ma Egli preferisce contare su di te. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

0: La giornata mondiale dei poveri, il Papa invita ad offrire la solidarietà che i potenti negano. Leone XIV denuncia la corruzione tracotante che genera ingiustizia sociale e all'Angelus ricorda che di fronte alle ferite del mondo Dio chiama la Chiesa alla missione. La guerra in Medio Oriente, il raid israeliano in Libano irrita Teheran, l'Iran prende tempo e la firma dell'accordo si allontana, ancora vittime civili a Gaza. Nel veneziano confessa un 17enne, ha ucciso la zia, poi ha gettato il corpo in un torrente, dissidi familiari sarebbero all'origine del delitto. Cresce il turismo nazionale, a giugno viaggeranno per la penisola oltre 27 milioni di connazionali. Il primo fine settimana dopo la chiusura delle scuole conferma il trend. Semplice, gratuita, profondamente umana, la donazione del sangue è un gesto silenzioso che supporta quotidianamente medici e pazienti. Oggi la giornata mondiale del donatore. Buonasera dal TG2000, in primo piano le parole di Papa Leone, diffuso il suo messaggio per la 10ª giornata mondiale dei poveri. Sarà celebrata il 15 novembre prossimo, la denuncia del pontefice, il loro grido è soffocato dall'invisibilità sociale e dall'indifferenza digitale. Elena Seno.
1: I dimenticati, gli emarginati, le persone derubate di una parola e di un volto, oltre che del pane, sono questi i poveri dei nostri giorni, secondo Leone XIV. Nel messaggio per la 10ª giornata mondiale dedicata a loro, il Papa denuncia come sia diffusa anche oggi un'ingiustizia sociale che sgorga dalla corruzione tracotante. Il grido dei poveri viene spento con tecniche sempre più subdole. L'ambiente digitale, avverte Leone, radicalizza il pregiudizio e accresce l'indifferenza, ma il Signore è rifugio del povero, indica il pontefice richiamando il Salmo 14. Quanti sono afflitti, quanti subiscono ingiustizia e vengono offesi, quanti sono nella sofferenza e nel dolore, quanti sono soli e privi di senso della vita, possono trovare consolazione e nuova motivazione nel Signore, un rifugio che i potenti non possono garantire e preferiscono negare, osserva ancora Leone XIV. L'assenza di Dio, scrive, pone le persone non più una accanto all'altra nel rispetto reciproco, ma una sopra l'altra nel segno del dominio della sopraffazione, una condizione in cui si trovano non solo singole persone ma intere popolazioni. Ecco allora che la comunità cristiana non può rimanere insensibile. Il Papa esorta la Chiesa ad essere povera e rifugio per i poveri, un invito a riscoprire il volto di tanti fratelli e sorelle che cercano rifugio in Dio e desiderano sentirsi a casa nelle nostre.
0: Davanti all'umanità ferita, Cristo è vicino, in mezzo a noi. Così Papa Leone oggi all'Angelus. Che Dios bendiga in Spagna, ha detto ricordando il suo viaggio. Rita Salerno.
2: Lo sguardo di Cristo, capace di trasformare l'umanità dolente e oppressa dalle guerre, da una società indifferente e consumistica. Lo sottolinea l'Angelus Papa Leone XIV in piazza San Pietro.
3: Il figlio di Dio guarda la gente. Guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo, vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali.
2: È la compassione di Gesù che si infonde nei discepoli e nella Chiesa per continuare l'opera di evangelizzazione e di sostegno al servizio dell'umanità.
3: Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia.
2: Poi Leone menziona con gratitudine la sua quarta visita internazionale che si è appena conclusa in Spagna.
3: Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione.
2: Il pensiero va alle popolazioni delle Filippine colpite lunedì scorso 8 giugno da un violento sisma ed infine ricorda i nuovi beati proclamati ieri, tra cui

0: l'italiano Nazareno Lanciotti, missionario nel Mato Grosso in Brasile, ucciso in odio alla fede nel 2001.
1: Il conflitto in Medio Oriente slitta ancora la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran. Un nuovo raid in Libano irrita Teheran. Marco Burini.
2: Non firmano l'accordo, non fermano le bombe. In Medio Oriente è stata un'altra giornata di guerra, l'ennesima. Il raid di Israele su Dahieh, sobborgo a sud di Beirut dove si concentrano i militanti di Hezbollah, raid che ha fatto almeno 3 morti e 15 feriti, ha scatenato la reazione dell'Iran. Gli Stati Uniti non sono disposti o non sono in grado di rispettare i propri impegni, accusa il presidente del Parlamento, Ghalibaf, per il quale Trump ha dato il via libera a Netanyahu. L'attacco non avrebbe dovuto verificarsi, siamo a un passo dall'accordo, si è lamentato poco fa il boss della Casa Bianca. Il regime degli Ayatollah la minaccia di reagire. È il grande sponsor di Hezbollah, il movimento sciita libanese, che continua a lanciare droni sul nord di Israele e scontrarsi sul terreno con Tzal. Anche Sidone è stata colpita duramente dagli israeliani, almeno 5 morti. Oggi Trump compie gli anni, 80, voleva festeggiare con la firma dell'intesa, che però resta sospesa. Non si sa se e come saranno sciolti i nodi del contendere, il dossier nucleare, i fondi congelati, lo stretto di Hormuz, gli alleati nella regione, Hezbollah, e il Libano che l'Iran mette sempre in mezzo. Comunque il regime iraniano ha resistito all'eliminazione di molti capi. I funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei saranno dal 4 al 9 luglio, mentre la popolazione soffre la crisi economica e la repressione. Va ancora peggio ai palestinesi. A Gaza oggi altri 4 morti per un raid israeliano su un campo profughi. L'agonia della striscia continua, mentre il cosiddetto piano di pace di Trump è sparito nel nulla.
1: E siamo alla guerra in Ucraina. Intercettata nella Manica una petroliera della flotta ombra russa. Atteso l'incontro Trump-Zelensky al G7. Alessio Orlandi.
3: L'operazione, in collaborazione con le autorità francesi, è scattata quando era ancora buio ed è durata 6 ore. Militari britannici si sono calati da un elicottero su una petroliera che, secondo Londra, appartiene alla flotta ombra russa che consente al Cremlino di eludere le sanzioni internazionali sugli idrocarburi. L'imbarcazione, denominata Smirtos e battente bandiera camerunense, è stata intercettata nelle acque della Manica. Un altro duro colpo alla Russia, le parole del premier britannico Starmer su X, a cui è arrivato il grazie delle autorità ucraine. Ogni nave fermata significa meno fondi per la macchina bellica di Mosca, ha affermato il ministro degli esteri Sibia. La petroliera si trova ora all'ancora, al largo della costa meridionale dell'Inghilterra, dove viene costantemente monitorata. Altre navi sospettate di contrabbandare il petrolio russo, hanno rivelato media britannici, si sono allontanate dalle acque territoriali del Regno Unito dopo l'abbordaggio della Smirtos. Sul terreno continua lo scambio di colpi tra Mosca e Kiev. Nella notte droni ucraini hanno centrato un edificio residenziale nella città russa di Oryol. Una persona è morta, altre 9 sono rimaste ferite. Intanto è tutto pronto a Evian per il G7 che si aprirà domani sera. La città francese è blindata per accogliere i capi di Stato e di governo dei paesi più industrializzati. Sul tavolo del summit le crisi in Ucraina e Medio Oriente, le questioni economiche a partire dai dazi e dalla crescita, e si chiuderà mercoledì pomeriggio con un focus sull'intelligenza artificiale. Già iniziate nella vicina Ginevra le prime proteste contro i grandi della terra.
1: Rientriamo in Italia con la politica. Malumori nel centrodestra, Vannacci shock sul femminicidio, la premier Meloni attesa in Francia per il G7. Franco Rossi.
4: Al momento non è previsto alcun colloquio. Al G7, che inizia domani a Evian in Francia, non è in agenda un incontro bilaterale tra la premier Meloni e il presidente Donald Trump. Lo conferma la Casa Bianca. Segno tangibile, secondo Matteo Renzi di Italia Viva, che la politica estera del governo italiano è assente e inefficace. Ma se alcuni rapporti tra leader possono raffreddarsi, altri si riscaldano. Il 25 giugno la premier Meloni avrà infatti un incontro ad Antibes con il presidente francese Macron. Un vertice sui rapporti italo-francesi, dopo le velate critiche fatte in Parlamento nei giorni scorsi ai diversi formati per aiutare l'Ucraina. Intanto oggi a Roma si è svolta la seconda giornata dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Presentato il programma, a margine Vannacci lancia la frase «Il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri. Uomini e donne sono uguali». Frase che apre un fronte di polemiche sia dalla maggioranza che dall'opposizione e segno del difficile collocamento nell'arco parlamentare del neopartito. La conferma viene dalle parole del vice premier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani. Vannacci in questo momento è la quinta colonna della sinistra perché ha deciso

0: deciso lui di uscire dal centrodestra e di fare opposizione al centrodestra.
1: La cronaca: nel veneziano un 17enne uccide la zia e getta il corpo in un torrente, forse dissidi familiari all'origine del delitto. Davide Murgia.
2: Avrebbe confessato di aver ucciso la zia a coltellate per motivi legati a dei dissidi familiari, così il 17enne nipote della vittima alla fine sarebbe crollato durante l'interrogatorio con gli inquirenti la scorsa notte, che lo avevano convocato anche perché insospettiti, perché riportava diverse scoriazioni al braccio e aveva una mano ferita. Il ragazzo, figlio del fratello, ha ammesso di aver ucciso la 53enne della giornata di giovedì 11 giugno, giorno in cui la donna è stata vista per l'ultima volta. Il tutto è accaduto a Sanstino di Livenza, nel veneziano. Dopo l'omicidio avrebbe trasportato il corpo con una carriola e l'avrebbe gettato nel canale Malguer, che scorre lungo la città insieme all'arma del delitto. Sono ancora in corso le ricerche dei vigili del fuoco per trovare il cadavere. La vittima si chiamava Chiara Guerra, di professione insegnante. Di lei non si avevano più notizie da venerdì, quando non si era presentata all'istituto dove lavorava come docente di italiano e dove era attesa nella commissione dell'esame di terza media.
3: Una famiglia conosciuta all'interno della comunità, una famiglia ben inseriata e ben voluta anche per il ruolo che aveva la vittima. Come amministrazione e come comunità siamo vicino alla famiglia per questo grande dolore e per questo grande fatto.
2: A lanciare l'allarme sarebbe stata un'amica che, non riuscendo a contattarla, ha avvertito i parenti e le forze dell'ordine, che hanno fatto scattare le indagini sulla sua scomparsa.
1: In Abruzzo il caso delle sorelle scomparse a Civitella Alfedena ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori. Si cerca anche nel vicino lago di Barrea la vita familiare sotto la lente dei magistrati inquirenti. L'allontanamento a pochi giorni dalla sentenza di divorzio. Acquisiti i cellulari di Sara e Alicia a 12 e 16 anni e spunta anche l'ipotesi del rapimento. E anche oggi è stata una lunga giornata di incidenti, vittime sulle strade, compresi alcuni giovani. Marino Caldiero.
4: Un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 10.30 del mattino ha tolto la vita ad una donna di 58 anni e ferito la madre di 92, ricoverata in gravi condizioni. Lo scontro all'incrocio tra Viale della Serenissima e Via Cherso a Roma. Le due donne sono state travolte dopo una carambola tra due veicoli, un furgone Renault Traffic guidato da un uomo di 48 anni e un'auto, una Toyota Yaris, con al volante una donna di 28 anni. La dinamica esatta dell'accaduto non è ancora chiara, ma mamma e figlia camminavano a piedi a ridosso delle strisce pedonali quando sono state travolte le due auto. Dopo essersi toccate hanno coinvolto le due donne. L'impatto è stato particolarmente violento. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare una delle due finita incastrata sotto una vettura in sosta. Sempre nella capitale un altro incidente sulla Cristoforo Colombo, con un'auto finita fuori strada per ragioni ancora da appurare. I due giovani a bordo di 21 e 23 anni sono stati ricoverati in condizioni gravi. Altre vittime giovani si registrano nelle Marche. Questa mattina, nei pressi di Corridonia, sulla statale 77, due auto si sono scontrate. Probabilmente una ha invaso la corsia dell'altra. I due conducenti sono morti. Altri quattro ragazzi sono rimasti feriti e trasportati in gravi condizioni all'ospedale di Torrette. Alle porte di Ancona, una Opel Corsa si è schiantata contro una Fiat Punto. Un impatto che ha fatto perdere la vita a Davide Paglialunga, 21 anni, di Polverigi nell'Anconetano, calciatore della Jesina. Altre quattro persone sono rimaste ferite.
1: In Veneto due alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio. Un terzo è stato recuperato dall'elicottero ancora incordato alla parete. La tragedia oggi, poco prima delle 12, in un'area nota ai tanti escursionisti ma che presenta tratti esposti ed impegnativi. Entra nel vivo la stagione turistica estiva. Nel corso di giugno sono attese nella penisola oltre 27 milioni di presenze italiane. Beatrice Bossi.
5: Anche quest'anno turismo in crescita, lo ha detto il ministro Mazzi questa mattina ribadendo i numeri delle associazioni di categoria pronte ad accogliere con un sospiro di sollievo la stagione estiva. Saranno oltre 67 milioni le presenze previste secondo Assoturismo solo nel mese di giugno. Oltre 27 milioni di italiani e quasi 40 milioni di stranieri, complessivamente lo 0,5% in più rispetto allo scorso anno. meno, ma è la quota interna a dare segnali di maggiore crescita, quasi un punto percentuale in più rispetto al 2025. La domanda straniera continua a rappresentare

Poi la quota maggioritaria del pernottamenti con il 59,3% del totale, mentre quella italiana è ferma al 40,7%. Il turismo è un'industria, ha detto ancora il ministro, un'industria con un motore potentissimo che

0: forse meglio se da sogno e a prezzi stracciati. Ma la corsa in rete, la ricerca fai da te di offerte e promozioni potrebbe rivelarsi un vero incubo. L'allarme arriva dalla Polizia di Stato, che ha diffuso con un video su Instagram poche ma semplici regole per godersi al meglio e senza sorprese i giorni di riposo, lontano da persone senza scrupoli. Perché ora, più che mai, con l'esplosione dei social network e dell'intelligenza artificiale che genera immagini e video uguali al vero, le truffe sono dietro l'angolo e le garanzie non sono mai troppe. Eccole allora. La prima, diffidare dei prezzi troppo bassi. Offerte eccessivamente convenienti sono spesso il primo segnale di truffa. Numero 2, verificate foto e annunci. Controllate cioè che le immagini corrispondano alla realtà e che gli annunci siano coerenti, cercando altri riferimenti in rete anche con Google Map. Importantissima la numero 3, controllare l'affidabilità del sito o dell'host, ricercando recensioni e informazioni sul venditore prima di procedere. Fondamentale, l'attenzione al saldo della vacanza, mai pagare fuori dai canali ufficiali, utilizzare sempre piattaforme certificate e metodi di pagamento sicuri. E infine l'ultima regola, nel dubbio segnalare tutto alla polizia postale, solo così le buone vacanze sono garantite.
1: In Svizzera vince il no al voto sul limite a 10 milioni della popolazione. I cittadini elvetici hanno bocciato l'iniziativa promossa dal Partito Nazional Conservatore. L'intenzione era di fissare appunto a 10 milioni il vincolo dei residenti nel paese entro il 2050 in uno dei referendum più delicati dell'ultimo periodo sul tema immigrazione. La giornata mondiale del donatore di sangue, un appuntamento che ricorda questo gesto essenziale per cure ed interventi. La nuova campagna nazionale rilancia l'invito a donare, soprattutto ai più giovani. Monica Di Loreto.
2: Un gesto che non si vede, non fa rumore, ma tiene in piedi ogni giorno reparti, terapie e interventi. La donazione del sangue è questo, semplice, gratuita, profondamente umana. La nuova campagna nazionale Donare è l'azione più bella lo racconta con l'energia del campione di pallavolo Andrea Lachi Lucchetta, che invita a mettersi in gioco anche fuori dal campo. In Italia i donatori restano tanti, 1.664.000 nel 2025, anche se qualcuno in meno rispetto all'anno precedente. Un calo lieve che ricorda quanto sia importante. È importante non abbassare l'attenzione, soprattutto nei periodi in cui le donazioni rallentano. Donare significa dedicare pochi minuti per dare a qualcuno una possibilità in più. È un gesto concreto che arriva esattamente dove serve, in un intervento, in un'emergenza, in una terapia che non può aspettare. E le associazioni che si occupano di donazione rilanciano l'appello ai più giovani. Servono donatori regolari, perché il sangue non si produce.
3: Il sangue è una terapia fondamentale per tanti pazienti, è vita per tanti pazienti e non è solo una terapia, ma è una terapia che permette altre terapie. È una terapia che permette la chirurgia, permette i trapianti e permette di mantenere in buona salute tanti pazienti che necessitano quotidianamente e cronicamente di plasma derivati, quei farmaci che derivano da plasma, una parte del sangue donato.
1: Parliamo di arte, un viaggio tra i colori del Messico, la mostra Diego Rivera, retrospettiva dedicata al famoso pittore muralista, a Villa Caffarelli a Roma. Caterina Dall'Olio.
4: Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. Una retrospettiva dedicata al pittore muralista messicano, la cui opera rappresenta una cerniera tra tradizione e futuro, capace di dare vita a un linguaggio visivo autonomo distintivo dell'arte moderna messicana.
5: Questa mostra è molto importante perché racconta giustamente il collegamento non solo da Diego Rivera, anche se è il filo conduttore da tutta la mostra, il collegamento di altri artisti messicani attraverso la storia, dal secolo XIX fino alla fine del secolo XX, no? Attraverso l'Accademia, attraverso le avanguardie europee, attraverso Spagna, e attraverso anche la pittura metafisica, attraverso il collegamento anche con la pittura metafisica italiana.
4: Oltre 140 opere, di cui 30 di Rivera, il percorso espositivo restituisce la complessità di un processo le cui radici affondano nella nascita del Messico indipendente, quando si afferma l'esigenza di un'identità culturale in grado di rappresentare un paese nuovo, eterogeneo e in continua trasformazione.
6: La continuo e continuo dialogo Italia-Europa-Messico nei due sensi Poi culmina col fatto che l'eredità della grande arte muraria messicana della prima parte del Novecento la si può vedere oggi palesemente anche in tante opere che gli street artist fanno sui muri.
4: Ciascuna sezione riunisce opere

0: emblematiche tra XIX e XX secolo, un gruppo di artisti che ha saputo intrecciare tradizione, avanguardia e pluralità di linguaggi estetici.
1: La Formula 1, successo spettacolare a Barcellona per la Ferrari, la prima vittoria in rosso di Lewis Hamilton, è stata un mix di talento, costanza ed abilità. La scuderia di Maranello non vinceva un Gran Premio dal 2024. Hamilton è ora secondo in classifica piloti dietro a Kimi Antonelli, che si è ritirato assieme a Leclerc a 4 giri dalla fine. È tutto, grazie per l'attenzione, vi lascio al tornasole alla Santa Messa, il TG2000 torna alle 20:45, vi aspettiamo, buona serata.

Domenica, c'è l'anticiclone africano. Giornata che trascorrerà con il bel tempo e un caldo estivo non eccessivo. Il cielo sarà poco o irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Lunedì, la pressione è per lo più stabile. Giornata per lo più soleggiata, nel pomeriggio ci saranno molte nubi sulle Alpi, anche con veloci piogge sui settori dolomitici. Domenica, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime fino a 31-32 gradi. Lunedì, domina l'anticiclone. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Ci sarà un ampio soleggiamento con temperature massime fino a 31-32 gradi. Domenica, anticiclone e venti da nord. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, un cielo spesso sereno e temperature massime per gran parte sotto i 30 gradi. Lunedì, pressione per lo più stabile. In questa giornata il tempo sarà parzialmente soleggiato, infatti il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni.

0: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole. Oggi vogliamo aprire con una mostra dedicata agli angeli, sia alle creature della tradizione cristiana, alle creature angeliche, ma anche a tutte le figure di messaggeri, di custodi, diffusi anche in altre fedi e anche che appartengono a delle mitologie antiche, addirittura precedenti alle mitologie greco-latine. È una mostra, appunto, come dicevamo, sarà a Roma fino a tutto l'autunno. Ne ha parlato con il curatore Massimo Rossi Ruben, la nostra Alessandra Camarca.
1: Angeli, messaggeri, custodi e viandanti, le sublimi creature dall'antico al contemporaneo. È la mostra che trasforma le sale dei Musei Capitolini in un viaggio tra sacro, bellezza e contemporaneità, un percorso tra le tele di Pietro da Cortona, Guercino e opere romane assiro-babilonesi che promette di conquistare non solo gli appassionati d'arte. Un viaggio tra opere che raffigurano il rilievo assiro con il genio alato e le ceramiche greche con Nicai, figure che simboleggiano la vittoria, e figure alate conservate nelle collezioni capitoline. Con il cristianesimo la figura angelica acquista progressivamente una funzione più definita, messaggero, guida, presenza che accompagna episodi decisivi della storia della salvezza. La mostra segue questo passaggio attraverso opere provenienti dagli Uffizi, dal Museo Real Bosco di Capodimonte, dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica e da numerose collezioni pubbliche e private.
2: La mostra racconta le infinite declinazioni della figura angelica, appunto dell'angelo nel mondo dell'arte. Noi appunto abbiamo voluto selezionare, e non è stato facile, ovviamente appunto perché? Perché la ricchezza del tema, la fortuna iconografica dell'angelo stesso nella storia dell'arte, c'è una creazione appunto, una produzione veramente immensa.
1: La mostra ai Musei Capitolini è dedicata alla memoria di Papa Francesco perché, come hanno spiegato i curatori, proprio come gli angeli protagonisti della rassegna, egli ha inteso interpretare la propria vocazione per il prossimo come un ponte tra cielo e terra. L'esposizione resta aperta fino al 1 novembre 2021.

0: presso il Palazzo dei Conservatori ed è gratuita per i residenti della capitale.
1: C'è una sezione contemporanea, quindi attraverso il Novecento e il Secondo Novecento. Abbiamo selezionato le opere di artisti che hanno rappresentato alla loro maniera, questo è importante dirlo, alla loro maniera anche così, ecco, quella la figura angelica.
2: Rimaniamo sempre in tema d'arte e andiamo con un autentico fuoriclasse del settore, vale a dire Caravaggio, al quale ha dedicato un libro, un ritratto in 10 quadri, la Francesca Cappelletti, che è direttrice della Galleria Borghese di Roma, l'ha raggiunta Marino Galdiero.
3: Una ricostruzione della vita e delle opere di Caravaggio in 10 quadri, quella che ci offre Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese, in un libro edito da Mondadori, intitolato Con il nome del grande pittore. L'abbiamo raggiunta fuori di Santa Maria del Popolo, all'interno c'è la Cappella Cerasi, lì Caravaggio eseguì due tavole in legno, una conversione di San Paolo e una crocifissione di San Pietro, opere che però non sono più lì ed una è scomparsa, quella di Pietro. Per problemi architettonici l'artista dovette realizzare due tele con lo stesso tema, come racconta nel libro.
4: Noi abbiamo solamente la luce che investe Saulo, ormai San Paolo, che è già a terra con le braccia sollevate e le sue braccia sono riempite dalla luce. Quindi è una conversione che avviene proprio attraverso la folgorazione, attraverso l'aver accolto questa luce.
3: L'intensità spirituale dei soggetti religiosi è unica.
4: Con dei personaggi che potevano essere dei personaggi anche incontrati per la strada, no? Quindi quanto veramente il senso della fede potesse essere raccolto nell'esperienza quotidiana.
3: Colpisce anche la cattura di Cristo.
4: Cristo ci appare veramente come un uomo rassegnato, no? In tutta la sua grandezza però, perché accetta il suo destino. Questo è il momento che Caravaggio sceglie in questo gesto, in cui Gesù incrocia le mani, in cui abbassa gli occhi. È veramente il momento del tradimento, cioè un momento drammatico nella vita degli uomini, un momento drammatico nella vita di Gesù, che però è il momento della trasformazione.
2: Adesso potremmo dire che passiamo dal sacro al profano, ma un profano che conquista praticamente quasi tutto il nostro pianeta, vale a dire i mondiali di calcio che sono appena iniziati in Messico, Stati Uniti e Canada, e abbondano ovviamente testi dedicati all'ambito. Ve ne presentiamo due. Il primo, Fabrizio Biasin, ci parla di una che potrebbe essere una delle stelle di questo mondiale, vale a dire Lamine Yamal, il formidabile giovanissimo campione spagnolo, mentre invece con Marino Bartoletti, quasi sul filo della malinconia, passeremo in rassegna 50 figure importanti della storia del nostro calcio che, come sappiamo, non partecipa ai mondiali.
5: Merita di essere raccontato della sua nascita come calciatore in un barrio nel quartiere vicino a Barcellona, fino all'esplosione, i primi gol, le prime copertine e la scoperta del mondo del calcio all'europeo, in cui lui esplode e diventa fenomeno a 16 anni.
2: Quanto gli può nuocere anche questa notorietà? Si dice sempre che i calciatori devono avere soprattutto testa.
5: Assolutamente è un aspetto fondamentale, perché il talento non basta, bisogna avere anche la capacità di gestirlo. E da questo punto di vista lui può aver avuto anche qualche problema, ma mi sembra che si sia circondato comunque di consiglieri bravi, validi, capaci di seguirlo in questa che è una crescita non semplice, perché ricordiamolo sempre, noi ne parliamo ormai da un paio di anni, ma il ragazzo è ancora diciottenne.
2: Il suo livello tecnico è eccelso, ma essendo così giovane, intravede addirittura, sembra quasi un'utopia, dei margini di ulteriore miglioramento?
5: Incredibile a dirsi, ma sì, perché addirittura anche fisicamente lui non ha ancora completato lo sviluppo, quindi non possiamo sapere fino a dove arriverà. L'unica certezza è che ha doti tecniche innate, forse mai viste a questo livello. In un calcio che è cambiato tantissimo, lui ha sia la fisicità, la capacità di contrastare dal punto di vista muscolare, che questa capacità di essere illuminato. Non è soltanto quello che fa lui per se stesso, ma è soprattutto quello che riesce a fare per il resto dei suoi compagni di squadra. Una dote veramente unica.
2: Marino Bartoletti racconta la storia della nazionale italiana attraverso i ritratti dei grandi calciatori.
6: Non è un libro scritto con malinconia, è un libro scritto con consapevolezza, per dire che il nostro calcio italiano non è quello che arranca in questo momento, ma è quello che ci ha dato 4 titoli mondiali e a scendere tante altre cose, al punto che non è facile selezionare 50 personaggi, già non sarebbe facile selezionarne 100. Comunque ci abbiamo provato.

0: fatto, addirittura qualcuno ha avuto da ridire anche sulla copertina perché manca questo, quell'altro e quell'altro, ma mi sembra che sia rappresentato il calcio nella sua interezza, cioè dagli anni che sono ricordabili, anni 30 con i Meazzi e gli altri campioni del mondo fino a quelli di adesso, sperando che questo libro sia di buon auspicio.
1: Anche se parliamo di calcio italiano, quindi si scatena sempre il campanile poi alla fine.
0: Sì, anche se la nazionale dovrebbe unire e non dividere, però qualcuno evidentemente non vede soltanto la maglia azzurra ma anche le maglie che ci sono sotto, però poi alla fine il libro è stato molto apprezzato, molto gradito, direi facilmente. Peccato che non sia stato benedetto da una partecipazione ai campionati mondiali, ed è la terza volta, e questo da vecchio appassionato prima che da modesto scrittore mi rammarica parecchio.
1: Siamo giunti ora al nostro spazio dedicato alla poesia con Cesare Cavoni, che oggi ci parla di nativi americani e di una poetessa, Joy Ajo, che li ha raccontati appunto in versi. È l'ultimo servizio di oggi e quindi con questo ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima settimana.
2: Dal finestrino del nostro treno a volte si possono vedere paesaggi che sembrano soltanto una leggenda, storie forse mai esistite o esistite nei film, nei racconti, davanti al fuoco, e invece si tratta di storie vere, come quella dei nativi americani, gli indiani d'America. Noi siamo abituati a averli visti attraverso i film western, no? La distinzione tra cowboy e indiani, tra i buoni e i cattivi. Mentre gli indiani furono spodestati, gli indiani d'America furono spodestati delle loro terre, cacciati e repressi così. E nel 1830 il presidente americano Jackson firmò un atto che di fatto sanciva il requisire le terre, i beni che fino a quel momento queste persone avevano, e queste persone diventarono di fatto straniere, senza identità, senza città, senza posto in cui vivere. Il racconto che ci regala Joy Ajo, che è una poetessa 75enne americana, diretta discendente di un'etnia appunto di nativi, pittrice, musicista, un'artista eclettica, ci regala un durissimo ma anche poetico attacco a questo male radicato nella società americana, nella fiorente democrazia americana, quella che divenne poi fiorente democrazia americana, e ce lo regala con grande poesia, ma con grande, grande effetto mimetico della realtà che ci sta raccontando.
3: Penso alla lussureggiante immobilità della fine del mondo, condotta alla sua dimensione da cantori e tintinnio di gusci di tartaruga nel mattino scuro, quando le braci del cerchio sacro risalgono all'altro lato delle stelle. Le nostre anime imitano le luci nella Via Lattea. Da sempre sappiamo dove andare per diventare di nuovo noi stessi nella commedia umana. Non è che le stelle ci abbandonino, siamo noi a dimenticarci di loro, o ricomponiamo il disegno in un campo di cristallo bianco o di qualche altro fato ingannevole. Non ci siamo mai illusi di essere altro che umani.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima, in ogni domanda lo stupore per il suo destino.
2: Soul, questa sera alle 21.05.
3: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
4: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
5: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate e tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, siamo a celebrare la Domenica, un giorno che per noi è importante perché rimettiamo al centro Dio che ci ha donato una settimana da portare davanti all'altare, ringraziandolo per i doni ricevuti e chiedendo anche perdono dei nostri peccati. Insieme con noi si uniscono anche le persone da casa che attraverso TV 2000, nella malattia, nella solitudine, sono uniti con noi spiritualmente. Ci vogliamo rivolgere alla misericordia di Dio, implorando la sua divina misericordia.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo. O Padre, che hai fatto di noi un regno di sacerdoti e una nazione santa, donaci di ascoltare la tua voce e di custodire la tua alleanza, per annunciare con le parole e con la vita che il tuo regno è vicino. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levati alle tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti».

0: Voi stesso avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali d'aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia infatti è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.

Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo.

Buono il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo e Taddeo; Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: Come ho detto all'inizio della liturgia, celebriamo la domenica, e la parola che la Chiesa ci dona la domenica deve essere l'input per la nostra vita spirituale, per tutta la settimana che ci ritroveremo davanti. Veniamo da celebrazioni importanti dopo l'Ascensione, la Pentecoste, abbiamo celebrato la Trinità, il Corpus Domini, e ritorniamo nel tempo ordinario, oggi è l'undicesima domenica, con Gesù che ci offre la possibilità, come ha detto il Papa nella sua enciclica, di essere magnifica humanitas, un'umanità magnifica, per come l'ha pensata Dio, per come Dio ci ha creati. Sto venendo da un campo con gli scout a Platania, con bambini di tutta la regione Calabria, e il campo era una piccola orma intitolata Scacciapericoli. E abbiamo avuto tanti pericoli da affrontare: il fuoco, sono i vigili del fuoco, lo smarrimento nel bosco è venuto dall'unità cinofila, tanti altri pericoli. Vedete, mentre ero di ritorno, pensavo proprio a questa magnifica humanitas che ci ha presentato il Papa, che è quello che Dio vuole per ognuno di noi. E pensate, anche noi corriamo tanti pericoli. Il Vangelo, posso dire, ce ne indica 3 questa sera. Sono pericoli che non ci fanno vivere la bellezza di essere umani secondo il cuore di Dio. E sono 3 chiusure. Se noi viviamo queste 3 chiusure, purtroppo, ahimè, saremo come queste pecore sfinite, senza pastore. Non sono un pastore di gregge, è vero, ma la pecora è un animale strano. Se non ha il pastore, muore. Non va a bere, è il pastore che ce la porta. Il pastore è fondamentale per le pecore. Ecco, allora proviamo a capire come uscire da questo sfinimento che spesse volte coinvolge tutta la nostra vita, e entriamo nel vivo di questo Vangelo e capire queste 3 chiusure. Matteo introduce subito, facendoci capire come vive il cuore di Cristo quando incontra l'uomo. E il primo verbo che incrociamo questa sera è il vedere. Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione. Questo vedere. Quando gli occhi sono chiusi, perché a volte possano avere paura, perché guardare le cose nella verità è, ahimè, è tosta. Quando devo vedere la verità di una persona che ho vicino, può essere al lavoro, può essere a casa, in famiglia, può essere in qualsiasi dinamica relazionale, quando lo vedo nella verità, e forse quella persona non è neanche bella, spesse volte gli occhi vorrebbero stare chiusi, fa finta di niente. Papa Francesco la chiamava la malattia dell'indifferenza, che colpisce l'umanità oggi, il voltare lo sguardo, il dire non mi interessa, rispetto al mi interessa.

che invece vediamo nel Vangelo, Gesù vede. E non è il vedere di chi sfoglia il giornale o di tanti di noi, no, che col cellulare, no, scorrono i tanti post sui social. No, il vedere di Gesù è un vedere profondo, talmente profondo che tocca le sue viscere. Ci dice Matteo che un vedere compassionevole porta quel Cristo a entrare in quel cuore. Cosa vuol dire per noi cristiani essere una umanità magnifica? Quando impariamo non solo a non chiudere gli occhi di fronte al prossimo, ma nel vedere ci lasciamo coinvolgere in profondità. Quando vediamo una persona che vive il dolore, far sì che quel dolore diventi mio, non tanto per piangere insieme e consolarci, ma per capire come Dio vuole che io stia dentro quel cuore trafitto, dentro quella persona che soffre. C'è un secondo passaggio, un secondo pericolo che potrebbe, ecco, sfinirci, stancarci, non essere una magnifica humanitas. E lo vediamo quando Gesù chiama i suoi, qua dice, 12 discepoli. È importante, non li chiama 12 apostoli, discepoli, perché si diventa apostoli quando si è mandati. E proprio il termine apostolo vuol dire inviato. E noi potremmo dire che già dal battesimo, e poi ancora di più con la cresima, con lo stato di vita che viviamo, siamo inviati, siamo apostoli. E vedete, quando Gesù li chiama, dà non solo loro tutti gli strumenti, ma li manda per dire: guardate che le vostre mani, la vostra vita può essere un bene. Il secondo pericolo che dobbiamo scacciare è proprio avere le mani chiuse, le mani in tasca, di quelli che di fronte a delle situazioni dicono: e che ci posso fare? Ah, non è cosa della mia. Oppure ci ho provato tante volte, ho fallito. Vedete l'elenco dei 12 discepoli, apostoli che Matteo ci dà? Sono umanità fragili che solo il Signore ha potuto rendere magnifiche. Pensate a Pietro, no? Un uomo che ha dichiarato un amore sconfinato a Gesù. Anche se tutti ti tradiranno, io no, io sarò fedele, eppure per 3 volte dirà: non lo conosco. È proprio lì, in quel Pietro che quando vede Gesù risorto, sta con le mani in tasca, chiuso, perché ha paura di quella sua fragilità. Il Signore gli dice: va, pascola, perché io ti amo, io ti voglio bene. Vedete, questo secondo pericolo si scaccia quando non ho paura di ciò che io non ho, ma quando io, proprio perché non ho, chiedo a chi mi può dare quello che mi serve per essere un'umanità magnifica, un suo discepolo, un suo apostolo, un suo inviato ad annunciare il Vangelo, come dice Matteo, a guarire gli infermi, che non vuol dire la malattia semplicemente fisica. Abbiamo un'umanità piena di malattie che sono interiori. Pensiamo alla rabbia, dopo il Covid ci rendiamo conto che non si può stare davanti a un tavolo e a discutere, che arrivano i veleni, le rabbie, la poca capacità di concentrarsi sull'obiettivo da raggiungere. Perché? Perché ci sono ferite che sanguinano e noi dovremmo essere lì, se riusciamo, a guarire quell'infermità. Stessa cosa a risuscitare i morti. Non è che dobbiamo andare al cimitero, ma chissà, essere annunciatori di chi porta la morte nel cuore e dargli una possibilità di tornare in vita. E così dicendo, no? Purificare i lebbrosi. I lebbrosi erano gli emarginati, no? Erano quelli che dovevano portare un campanellino perché dovevano dire che erano impuri, perché guai se toccavi un lebbroso. Quanti emarginati oggi vivono nella nostra società? Sì, gli immigrati, le persone povere. Ma ci sono tante persone che sono emarginate, sono lebrose, perché forse vivono al di fuori di quello che oggi il mondo ti dà come passaporto dell'accettazione. E così anche scacciare i demoni, le tenebre nel cuore dell'altro. Vedete quanto è bello quando vinciamo il pericolo di tenere le mani in tasca, le mani chiuse, diventare coloro che portano la vita, l'amore, la fratellanza, la misericordia. E poi c'è un ultimo pericolo da scacciare, che Matteo, ovviamente, con il suo testo proprio alla fine ci dà lo

l'occasione, ecco, di darci questo insegnamento, è la chiusura del cuore. Perché abbiamo detto che si possono chiudere gli occhi, le mani, ma guai a noi se si chiude il cuore. E Matteo lo esprime così: tu puoi vincere questo pericolo, essere umanità magnifica, quando non solo ti rendi conto del gratuitamente che hai ricevuto, ma diventi un gratuitamente per l'altro. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Rendersi conto ogni giorno che ciò quello che abbiamo, a partire dal tempo, alla salute, ai doni, alla possibilità che il Signore ci dà di poter essere un seme di speranza nel mondo, tutto ciò che è gratuito, diventare come fa una fontana, prestarsi per dare la possibilità agli altri di bere gratuitamente. E allora, concludendo, vogliamo portare nel cuore questa parola. In settimana interroghiamoci sulla nostra umanità, sulla nostra fragilità, sull'essere una pecorella a volte un po' sfinita. E proviamo a specchiarci e di fronte a questa parola chiederci: ma cosa della mia vita spesso chiude gli occhi, chiude le mani, chiude il cuore? Chiediamo aiuto allo Spirito, a colui che con la forza dell'amore apre tutto. La Pentecoste è questa, no? Quelle porte che si aprono, che spalancano le cose che spesso noi chiudiamo non solo con una mandata, ma con catene e lucchetti. Ci affidiamo al Signore. Che davvero lo Spirito Santo ci aiuti a vivere questa parola. Amen.

0: professiamo la nostra fede e diciamo insieme: credo in un solo Dio. Le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e sepolto, il terzo giorno è resuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle carissimi, confidando nelle parole di Gesù che ci invita a pregare il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe, ci rivolgiamo con fiducia al Padre.
1: Diciamo insieme: Signore, manda operai nella tua messe.
2: Signore, manda operai nella tua messe.
1: Benedici il Santo Padre Leone e tutti i pastori. Fa della tua Chiesa Santa il sacramento vivo della riconciliazione, per dispensare al mondo la vita e la salvezza. Preghiamo.
2: Signore, manda operai nella tua messe.
1: Suscita per il bene delle nazioni del mondo politici ed amministratori che abbiano sinceramente a cuore la cura e la promozione dignitosa dei popoli, delle comunità e delle persone. Preghiamo.
2: Signore, manda operare nella tua messa.
1: Sostieni, accompagna e conforta l'umanità stanca e smarrita. Fa che attraverso la vicinanza della comunità cristiana sperimenti la forza guaritrice del tuo regno. Preghiamo.
2: Signore, manda operai nella tua messa.
1: Infondi nei ministri dell'altare l'amore sacerdotale che muove il cuore del tuo Figlio, ardente di compassione per ogni umana debolezza, fragilità e peccato. Preghiamo.
2: Signore, manda operai nella tua messa.
1: Desta in noi la gratitudine per i tuoi benefici, perché restituiamo con la nostra vita quanto ogni giorno riceviamo gratuitamente dalle tue mani. Preghiamo.
2: Signore, manda operai nella
1: tua messa. Ieri in Brasile è stato beatificato Nazareno Lanciotti, sacerdote italiano e martire. Ti ringraziamo per il dono della sua testimonianza di vita, culminata con l'effusione del sangue, nella quale ha saputo coniugare il profondo amore per Cristo e la sua parola e il suo servizio a favore degli ultimi, facendosi condurre esclusivamente dall'amore. Preghiamo.
2: Signore, manda operare.
0: Nel silenzio vogliamo offrire al Signore le nostre preghiere personali, anche chi è a casa. In un momento di silenzio ciò che abbiamo nel cuore lo portiamo a Dio.

Padre, che hai fatto di noi un regno di sacerdoti, rivelando nel Cristo tuo Figlio la tua eterna alleanza, rendi la nostra vita un annuncio libero e gioioso del tuo regno, per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore,
0: O Dio che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta,

è il sacramento che lo rinnova. Fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente, santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione e l'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte

0: resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco e Santa Chiara e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito, noi con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro,
2: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu hai il regno, la potenza e la
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Agnello di Dio,
1: ricordi il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola di Dio sarò salvo.

Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità della tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E adesso vogliamo, in un'unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, elevare preghiere al Santissimo Crocifisso e implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione. Volgi lo sguardo, Signore, sulla tua famiglia e donale in abbondanza l'implorata misericordia, senza la quale nulla di giusto può compiere davanti a te. Con questa grazia ottenga di adempiere i tuoi precetti che conducono alla salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
2: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
3: Ehi, Felix! È arrivato Robby!
4: Ho portato la cena!
3: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
6: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
0: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
8: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
9: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
2: In prima visione TV.
10: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
11: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
10: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
12: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
13: Io ti amo, Maria Vittoria.
14: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
10: Non sono altro che un poveraccio.
14: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
15: Andrei a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare. Tutti i martedì, in prima serata.
16: Abramo.
17: Eccomi. Il Signore ha richiesto un olocausto. Io e Isacco andremo da soli.
14: Isacco? Perché Isacco?
18: La strada cela l'inaspettato. Il tuo Dio vegli su di te.
17: Signore, abbi pietà. Non lasciare che i miei peccati ricadano su mio figlio, il figlio che tu hai promesso.
4: Il suo unico figlio, domani in prima serata.
16: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
4: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8. Per il ciclo Stelle senza tempo.
19: C'era una volta a Long Island una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
20: Vieni giù di lì, Sabrina.
19: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con David.
20: Non sognare l'impossibile, cara.
21: Bonjour, mesdames, messieurs.
19: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
20: Ma sì che mi conosco.
22: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
20: Ma non vorrei andare tu con lei.
22: E perché dovrei volerlo?
20: Perché ne sei innamorata?
4: Sabrina, questa sera in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Preghiamo i misteri della gloria. Abbiamo un particolare ricordo per coloro che non credono nella vita eterna, per coloro che non hanno una speranza, e sono tanti. Pensate, Indro Montanelli disse: se io devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Purtroppo tanti pensano così. Pensiamo a loro, preghiamo per loro. Primo mistero della gloria. Gesù risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. La risurrezione di Gesù è il fondamento del nostro incrollabile ottimismo. Quando vediamo il mondo sconvolto dalle guerre, dalle ingiustizie, diciamo con fiducia: Cristo è risorto, tutto cambierà. Quando i terremoti devastano la terra e seminano pianto e morte, guardiamo lontano e diciamo: Cristo è risorto, questi sconvolgimenti finiranno e verrà un mondo nuovo. Quando anche noi siamo visitati dall'ora della passione, apriamo gli occhi della fede e diciamo: Cristo è risorto. Ogni lacrima verrà asciugata e verrà il giorno in cui non ci sarà più né lutto, né dolore, né affanno. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie e della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo: Cristo è risorto. Queste prove sono il prezzo del viaggio, sono i dolori del parto. Si avvicina l'ora della mia risurrezione. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare verso il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Che altro aspettate? Possibile che non avete capito che è iniziata l'ora della vostra missione? Quale? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Dobbiamo smascherare il volto deludente della ricchezza e annunciare la vera ricchezza, Dio che si è fatto a noi vicino in Cristo Gesù. Infatti tutto passa, solo Dio resta. Chi ha Dio nel cuore ha tutto, e questo tutto nessuno glielo potrà mai togliere. Non dobbiamo smascherare la falsità dei percorsi di felicità indicati dal mondo. La gioia non si trova nell'esaudimento di tutte le voglie, anche delle più volgari. No, non è questa la strada della felicità. È felice soltanto chi ha il cuore buono, liberato da ogni cattiveria, da ogni egoismo e da ogni orgoglio. Chi può darci il coraggio di annunciare questa straordinaria notizia? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù, che ora fiduciosamente invochiamo. Diciamo insieme: Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro,

dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria e sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli si raccolsero nel cenacolo, pregavano insieme a Maria e Maria li educava all'umiltà, alla fiducia, all'amore vicendevole. Pregavano e attendevano lo Spirito Santo e venne lo Spirito Santo, arrivò il giorno della Pentecoste. Che cosa accade nel giorno di Pentecoste? Prima gli Apostoli stavano chiusi per paura di essere riconosciuti come discepoli di Gesù. Dopo la Pentecoste escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno solo la paura di perdere Gesù, perché Gesù è il senso della vita, è la gioia della vita, è la meta oltre questa vita. Con la Pentecoste inizia la stagione della missione, del martirio, della seminazione dell'Evangelo nei solchi duri del mondo, e la stagione continua e attraversa anche la nostra storia. Però non dimentichiamo una cosa decisiva: è ancora possibile il tradimento, è ancora possibile l'infedeltà, è ancora possibile vivere rifiutando la Pentecoste. Non ci accada mai questa disgrazia. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli Apostoli dal Cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede. Diciamo ancora: vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Georges Bernanos, scrittore acuto e fervente cristiano, ha esclamato: Maria è più giovane del peccato, più giovane

0: della razza da cui è uscita, Maria è la più giovane del genere umano. Perché? Perché Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia, è la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare l'apripista di una nuova umanità. È commovente pensare che Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irreversibile atto di amore per l'umanità. È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi e con il quale ha lavato e curato e cura ancora l'infezione del nostro peccato. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie, grazie a Maria. E il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, mentre la malattia la stava consumando, spesso ogni pensiero andava in paradiso e cercava di immaginare che cosa avrebbe fatto in cielo. Illuminata dallo Spirito Santo, un giorno confidò: «Io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». E a un missionario lontano scrisse: «Dal cielo le sarò più utile». Queste parole sono un raggio di luce che illumina il mistero del paradiso. Il paradiso è lo splendore e il godimento massimo della carità. Pertanto in cielo Maria continua ad essere madre, anzi vive la maternità in modo più intenso, più profondo, più efficace. Quanto è consolante questa verità! E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi e ci tendono la mano per condurci dall'esilio alla patria. Ogni giorno con San Filippo Neri diciamo: «Paradiso, paradiso, arriverà il paradiso». Preghiamo insieme. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, i cieli nuovi e la terra nuova già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo,
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria. Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode, Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per
0: sede
1: noi.
0: Della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica, Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani,
1: prega per
0: noi. Regina degli angeli,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei patriarchi,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei profeti,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Degli apostoli,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei martiri,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei confessori della fede,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Delle vergini,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Di tutti i santi,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del rosario,
1: prega per
0: noi. Regina della famiglia,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Maria, esperta di libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo. Facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre stesse mani. O Maria esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. O Maria esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti tanto diffuse, della vita comandata dalla pubblicità, o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Che ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino a Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Amen.

0: una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
2: Ehi, sono io.

la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole.

0: sempre nota.
1: In famiglia è complicato se il regalo è riciclato. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
5: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
6: Nonna, il volume della televisione è troppo forte.
7: E perché non sento bene?
6: Prova Prondi Amico Super TV.
7: Un telefono? Per guardare la televisione?
6: Metti le cuffie. Premi il tasto blu sul telefono.
7: Incredibile, sento proprio bene.
6: Inizia il tuo programma preferito.
7: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
6: Prondi, chi parla?
8: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
9: Abramo,
10: eccomi. Il Signore ha richiesto un olocausto. Io e Isacco andremo da soli.
8: Isacco? Perché Isacco?
11: La strada cela l'inaspettato. Il tuo Dio vegli su di te.
10: Signore, abbi pietà. Non lasciare che i miei peccati ricadano su mio figlio, il figlio che tu hai promesso.
12: Il suo unico figlio, domani in prima serata.
13: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
12: Soul, questa sera alle 21.05. Per il ciclo Stelle senza tempo.
14: C'era una volta, a Long Island, una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
15: Vieni giù di lì, Sabrina.
14: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con David?
15: Non sognare l'impossibile, caro.
16: Bonjour, mesdames et messieurs.
14: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
15: Ma sì che mi conosco.
17: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
15: Ma non vorrei andare tu con lei.
17: E perché dovrei volerlo?
15: Perché ne sei innamorata.
12: Sabrina, questa sera in prima serata.

0: Il conflitto in Medio Oriente slitta ancora, la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un nuovo raid in Liban irrita Teheran. Nel veneziano confessa un 17enne, ha ucciso la zia, poi ha gettato il corpo in un torrente, forse un rimprovero all'origine del delitto. La decima giornata mondiale dei poveri, Papa Leone denuncia il loro grido è soffocato da invisibilità ed indifferenza. In crescita il turismo spirituale dalla via Francigena al cammino di San Giacomo in Calabria, sulle orme degli antichi pellegrini. Buonasera dal TG 2000. In primo piano le prove di pace in Medio Oriente. Trump vorrebbe la firma dell'accordo con l'Iran entro oggi per i suoi 80 anni. Marco Burini.
1: Trump dice che sta per arrivare, forse è arrivata mentre andiamo in onda, questa firma benedetta, perché lui ha una fretta maledetta di uscire da una guerra che dura da 3 mesi e mezzo, in cui è stato trascinato da Netanyahu. Ma il socio israeliano, facendo bombardare Beirut, gli ha rovinato il compleanno. Oggi il boss della Casa Bianca fa 80 anni e vuole festeggiare sventolando davanti al mondo l'intesa con Teheran. Il regime degli Ayatollah si è risentito per l'attacco israeliano di stamattina su Dahieh, sobborgo a sud di Beirut dove si concentra entrano i suoi fedeli alleati, i militanti di Hezbollah, 3 morti e 15 feriti, e ha minacciato di reagire. Gli Stati Uniti non sono disposti o non sono in grado di rispettare i propri impegni, ha accusato il presidente del Parlamento, Ghalibaf, per il quale Trump ha dato il via libera a Netanyahu. Con quel raid ha ritardato la firma di qualche ora. Perché l'ha fatto? Ero furioso con lui e gliel'ho detto, ha replicato poco fa il boss della Casa Bianca.

0: Forse è un gioco delle parti tra i due, o forse è l'arrabbiatura vera di chi non vuol farsi rovinare la festa. In ogni caso la firma, subito digitale e poi tra qualche giorno di persona in Europa, non spiegherebbe come siano stati risolti i nodi della contesa, il dossier nucleare, i fondi congelati, lo stretto di Hormuz, gli alleati nella regione, Hezbollah, Houthi e il Libano, che l'Iran mette sempre in mezzo. Comunque il regime di Teheran ha resistito all'eliminazione di molti capi, mentre la popolazione soffre la crisi economica e la repressione. Va ancora peggio ai palestinesi. A Gaza oggi altri 4 morti per un raid israeliano su un campo profughi. L'agonia della striscia continua, mentre il cosiddetto piano di pace di Trump è sparito nel nulla.
1: La guerra in Ucraina, intercettata nella Manica una petroliera della flotta ombra russa. Atteso l'incontro Trump-Zelensky al G7. Alessio Orlandi.
2: È ancora buio sul canale della Manica quando una squadra dei Royal Marines britannici si cala da un elicottero su una grande nave da trasporto. Visori notturni, mitra spianati, in 6 ore l'operazione è finita. La Smirtos, una petroliera che, secondo Londra, appartiene alla flotta ombra russa, finisce nelle mani delle forze armate del Regno Unito. Si tratta di una delle imbarcazioni che il Cremlino utilizza per eludere le sanzioni internazionali sugli idrocarburi. Un altro colpo alla Russia, le parole su X del premier britannico Starmer, a cui è arrivato il ringraziamento delle autorità ucraine. La petroliera si trova ora all'ancora, a largo della costa meridionale dell'Inghilterra, dove viene monitorata. Altre navi sospettate di contrabbandare il petrolio russo, hanno rivelato media britannici, si sono allontanate dalle acque territoriali del Regno Unito dopo l'abbordaggio della Smirtos. In una telefonata di auguri per il compleanno di Trump, il presidente russo Putin ha concordato con il capo della Casa Bianca il ritorno in tempi brevi a Mosca degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Intanto è tutto pronto, Evian, per il G7 che si aprirà domani sera. La città francese è blindata per accogliere i capi di Stato e di Governo dei paesi più industrializzati. Sul tavolo del sud, che vedrà anche un faccia a faccia Trump e Zelensky, le crisi in Ucraina e Medio Oriente, dazi e crescita economica e un focus sull'intelligenza artificiale nella giornata conclusiva di mercoledì. Già iniziate nella vicina Ginevra le prime proteste contro i grandi della terra, auto in fiamme e scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine che hanno risposto al lancio di oggetti con i gas lacrimogeni.
1: E siamo alla politica italiana. Malumori nel centrodestra. Vannacci, shock sul femminicidio. La premier Meloni attesa ad Evian in Francia per il G7. Franco Rossi.
3: Al G7 di Evian in Francia non è in agenda un incontro bilaterale tra la premier Meloni e il presidente Trump. Lo conferma la Casa Bianca. In mattinata la premier avrà un incontro con la prima ministra giapponese Takaichi a Roma. Dopo il G7, nell'agenda della Presidente del Consiglio, c'è un altro appuntamento importante. Il 25 giugno vedrà ad Antibes il presidente francese Macron. Intanto oggi a Roma, seconda giornata dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Vannacci annuncia un programma di remigrazione, parla di un'Italia da restituire agli italiani. In conferenza stampa pronuncia poi una frase che scuote le coscienze. Il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri. Un reato non è più o meno grave in base al sesso. Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e relatrice del disegno di legge sulla violenza sessuale, contesta nel modo più efficace le parole del leader di Futuro Nazionale. Il punto non è che la morte di una donna pesa di più di quella di un uomo, commenta, ma la gravità della spinta che porta a uccidere una donna per odio o disprezzo, ritenendola un essere inferiore. Spero, dice ancora, non ci sia nostalgia per il reato previsto fino al 1981, quando venivano concesse attenuanti a chi uccideva una donna per causa d'onore.
1: Giornata macchiata da numerosi incidenti stradali. A Roma una donna di 58 anni è morta e la madre 92enne è in gravi condizioni, travolte dopo una carambola tra due auto. Altro incidente nella capitale sulla Cristoforo Colombo con due giovani di 21 e 23 anni ricoverati in condizioni gravi. Altre vittime giovani si registrano nelle Marche. Due conducenti di auto sono morti, altri 4 ragazzi rimasti feriti. Sulla strada è morto anche oggi Davide Paglialunga, 21enne anconetano, calciatore della Jesina. E si cerca nel canale Malgher il corpo della docente uccisa dal nipote nel veneziano. Il ragazzo affidato ad una struttura. Davide Murgia.
4: Insegnava in questa scuola media Chiara Guerra, la 53enne di Sastino in Livenza, nel Veneziano, di cui si sono perse le tracce da giovedì scorso, secondo la confessione del nipote, un 17enne figlio del fratello della donna, resa davanti agli investigatori, sarebbe stato lui ad accoltellarla e a ucciderla. Poi il ragazzo avrebbe trasportato il corpo della povera Chiara con una carriola e l'avrebbe gettato nel canale Malgher, che scorre lungo la città insieme all'arma del delitto. In queste ore gli alunni della professoressa stanno arrivando a casa dell'insegnante per portare un fiore e recitare una preghiera. Chiara Guerra le aveva seguiti durante tutto il triennio, prendendosene cura e dando tutto per la loro preparazione in italiano, storia e geografia, in vista del loro esame di terza media.
5: Una famiglia conosciuta all'interno della comunità, una famiglia ben inseriata e ben voluta anche per il ruolo che aveva la vittima. Come amministrazione e come comunità siamo vicino alla famiglia per questo grande dolore e per questo grande fatto.
4: Sono ancora in corso le ricerche dei vigili del fuoco per trovare il cadavere della vittima. Alla base della lite degenerata in omicidio ci sarebbe stato un rimprovero, una litigata e poi l'aggressione con un coltello, appunto l'arma del delitto, di cui il 17enne si sarebbe disfatto insieme al corpo della donna.
1: E proseguono in Abruzzo le ricerche delle sorelline scomparse a Civitella Alfedena da una casa famiglia. Ho aperto un fascicolo per sottrazione di minori. Si cerca anche nel vicino lago di Barrea. Acquisiti i cellulari di Sara e Alicia, 12 e 16 anni. Appare improbabile un allontanamento volontario nella zona che è molto impervia. E spunta anche l'ipotesi del rapimento. Sarà celebrata il 15 novembre prossimo la Giornata Mondiale dei Poveri, diffuso il messaggio di Papa Leone per l'evento. Elena Seno.
6: Tecniche sempre più subdole spengono oggi il grido di giustizia dei poveri, fino a rendere afono ogni loro sforzo di fare udire le proprie richieste. A raccogliere questo grido è invece Papa Leone XIV nel suo messaggio per la 10ª Giornata Mondiale dei Poveri. L'ambiente digitale, avverte il pontefice, radicalizza il pregiudizio e accresce l'indifferenza. Una cortina è diffusa ai nostri giorni, secondo il Papa, un'ingiustizia sociale che sgorga dalla corruzione tracotante. Quanti sono afflitti, quanti subiscono ingiustizia e vengono offesi, quanti sono nella sofferenza e nel dolore, quanti sono soli e privi di senso della vita, possono però trovare consolazione, nuova motivazione nel Signore, rifugio del povero, un rifugio che i potenti non possono garantire, preferiscono negare, osserva ancora Leone XIV. L'assenza di Dio, scrive, pone le persone non più una accanto all'altra nel rispetto reciproco, ma una sopra l'altra nel segno del dominio, della sopraffazione, una condizione in cui si trovano non solo singole persone, ma intere popolazioni. Ecco allora che la comunità cristiana non può rimanere insensibile. Il Papa esorta la Chiesa ad essere povera e rifugio per i poveri. Un invito a riscoprire il volto di tanti fratelli e sorelle che cercano rifugio in Dio e desiderano sentirsi a casa nelle nostre comunità.
1: E davanti all'umanità ferita, Cristo è vicino in mezzo a noi. Così Papa Leone oggi all'Angelus, che Dios bendiga in Spagna, ha detto, ricordando il suo viaggio recente. Rita Salerno.
7: Uno sguardo compassionevole sull'umanità dolente e ferita dalle guerre e dai falsi ideali è quello di Gesù, che si china sull'oppressione di tanti per portare conforto e giustizia, racconta Papa Leone XIV all'Angelus.
8: Vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo. Vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali.
7: La Chiesa è la sua missione evangelizzatrice, che si fa perdono per il mondo e servizio per chi è diseredato e relegato ai margini della società.
8: Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia.
7: Dopo la preghiera dell'Angelus, Leone cita il suo quarto viaggio in Spagna, appena concluso.
8: Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione.
7: Il pontefice esprime vicinanza al popolo filippino, provato dal violento sisma di lunedì scorso, per poi ricordare infine i nuovi beati, tra cui il missionario italiano Nazareno Lanciotti, ucciso nel 2001 in Brasile.
1: Prova di italiano, matematica e lingue straniere per 500.000 di ragazzi di terza media. A giudicarli una commissione interna. Marino Galdiero.
9: Una piccola grande prova per quasi 500.000 ragazze e ragazzi che terminano il loro percorso scolastico con la licenza media. È il loro primo esame e anche se un po' di tensione c'è, i numeri raccontano una realtà piuttosto rassicurante. Insomma, non si tratta di uno scoglio insormontabile. Praticamente ci arrivano tutti e lo passano tutti, o quasi. La selezione avviene prima, durante gli scrutini di ammissione. Il 98,8% degli studenti la ottiene e il 99,9% poi viene promosso all'esame. I candidati raggiungono per lo più voti buoni. Lo scorso anno il 27,3% ha ottenuto un 7 e il 27,9% un 8. Non mancano le eccellenze, quasi il 20% raggiunge il 9, mentre arrivano a 10, 10 e lode rispettivamente il 5,6 e il 5,2%. Ma come avviene l'esame? A giudicare i ragazzi c'è una commissione interna composta da professori che conoscono il percorso dell'alunno, le prove scritte. Si dividono in tre giornate, cioè la prova di italiano, matematica, lingue straniere, quindi il colloquio orale interdisciplinare. Il voto conclusivo, espresso in decimi, è calcolato facendo la media aritmetica tra il voto di ammissione e la media dei voti ottenuti nelle tre prove scritte e nel colloquio orale. Per ottenere il diploma basta raggiungere la sufficienza, ma per i candidati più brillanti c'è la possibilità di toccare il tetto massimo dei 10 decimi a cui la commissione può decidere di aggiungere la lode.
1: Compleanno in ospedale per Francesca, una dei giovani sopravvissuti alla strage di Crans Montana. All'ospedale Niguarda di Milano, stiamo vedendo le immagini, si sono presentati un gruppo di amici ed alcuni ragazzi rimasti feriti in modo più lieve e guariti per salutarla con cartelloni e farle gli auguri. Ed aumentano nel nostro paese le offerte di turismo spirituale come il Cammino di Santiago de Compostela in Spagna. Anche in Italia fioriscono le iniziative. Beatrice Bossi.
10: Fare concorrenza al più famoso dei cammini spirituali, quello di Santiago de Compostela. Il ministro Mazzi punta sul turismo religioso e in vista dell'estate ha annunciato un nuovo sentiero in nome di Francesco. Partenze da Firenze, Rimini, Ascoli e Roma, con arrivo ovviamente ad Assisi. Qualche giorno prima dell'incontro di Papa Leone con i giovani, che avverrà il 6 agosto proprio nella città umbra, sarà inaugurato il Cammino di Francesco e della Luce. Ma è con il secondo weekend di giugno però che la stagione estiva entra nel vivo. Anche quest'anno turismo in crescita, lo confermano le associazioni di categoria. Saranno oltre 60 milioni le presenze previste, secondo Assoturismo, solo nel mese di giugno. Oltre 27 milioni di italiani e quasi 40 milioni di stranieri, complessivamente lo 0,5% in più rispetto allo scorso anno. Ma è la quota interna a dare segnali di maggiore crescita, quasi un punto percentuale in più rispetto al 2025.
1: In Svizzera vince il no al voto sul limite a 10 milioni della popolazione. I cittadini elvetici hanno bocciato con il 54,8% l'iniziativa promossa dal Partito Nazional Conservatore. L'intenzione era di fissare appunto a 10 milioni il vincolo dei residenti nel paese entro il 2050, in uno dei referendum più delicati dell'ultimo periodo sul tema immigrazione. La giornata mondiale del donatore di sangue, la nuova campagna nazionale, rilancia l'invito a donare, soprattutto ai più giovani. Monica Di Loreto.
11: 1.664.000 donatori nel 2025, un numero ancora alto ma in lieve calo rispetto all'anno precedente. Un segnale che il sistema registra subito perché ogni flessione pesa. Il sangue serve ogni giorno, in ogni reparto, in ogni emergenza. Per questo la nuova campagna nazionale Donare è l'azione più bella punta a rilanciare l'impegno, soprattutto tra i più giovani. L'invito è semplice, pochi minuti del proprio tempo per garantire terapie che non possono aspettare.
12: Il sangue è una terapia fondamentale per tanti pazienti, è vita per tanti pazienti e non è solo una terapia, ma è una terapia che permette altre terapie. È una terapia che permette la chirurgia, permette i trapianti e permette di mantenere in buona salute tanti pazienti che necessitano quotidianamente e cronicamente di plasma derivati, quei farmaci che derivano dal plasma, una parte del sangue donato.
11: Ed è proprio questa continuità il cuore della nuova campagna. A sostenerla c'è Andrea Lachi Lucchetta, campione di pallavolo che presta volto ed energia per invitare a mettersi in gioco anche fuori dal campo, perché donare non richiede forza fisica.

0: fisica, ma disponibilità, un gesto silenzioso gratuito, profondamente umano. Le associazioni, lo ripetono, servono donatori regolari, soprattutto tra i più giovani, la fascia che oggi pesa meno sul totale, perché il sangue non si produce, ogni sacca può fare la differenza in un intervento, in un'emergenza, in una terapia che non può aspettare, un gesto che non fa rumore, ma che ogni giorno tiene in piedi reparti, cure e possibilità di vita.
1: La Formula 1, successo spettacolare a Barcellona per la Ferrari. La prima vittoria in rosso di Lewis Hamilton è stata un mix di talento, costanza ed abilità. La scuderia di Maranello non vinceva un Gran Premio dal 2024. Hamilton è ora secondo nella classifica piloti dietro Kimi e Antonelli, che si è ritirato assieme a Leclerc a 4 giri dalla fine della gara. E storico successo italiano nel surf. Leonardo Fioravanti vince la tappa salvadoregna della World Surf League. Il 28enne romano supera nella classifica generale il numero uno del mondo, il brasiliano Italo Ferreira. Per il campione una giornata incredibile. Amo queste onde, ha detto, e amo El Salvador. È uno sport difficile, ma non ho mai mollato. Estate gratis per i bimbi di famiglie con difficoltà economiche. Succede a Milano alla Barona Antonella Mitola.
2: Un campo estivo totalmente gratuito per famiglie meno abbienti. Siamo al villaggio Barona, periferia sud di Milano, dove da 4 anni l'associazione teatrale Linguaggi Creativi organizza il campus dal nome altisonante, il Parlamento dei Bambini. Il tema di quest'anno è l'interculturalità.
3: I bambini sono di diversa provenienza culturale e uno dei principi fondanti dello stare in una società insieme è proprio quello della convivenza, dell'unione, del confronto e del mischiarsi, e noi vogliamo che i bambini parlino di sé, delle loro esperienze, delle loro famiglie, dei loro usi e costumi, e li condividano tra di loro.
2: Al campo partecipano 40 bambini dai 6 ai 10 anni che, sotto la guida di 5 educatori, svolgono diverse attività, dai laboratori al teatro, dalla danza ma anche al gioco.
4: Abbiamo varie attività che a volte facciamo a gruppi di 20 invece che di 10, per esempio oggi 20 bambini ascoltavano delle storie provenienti da culture come quella del popolo curdo, il popolo armeno, fiabe islandesi, mentre gli altri bambini imparavano una canzone, che è una canzone tradizionale dell'Italia migrante, cioè Mamma mia, dammi 100 lire.
2: Il progetto è realizzato grazie a sponsor e donazioni. Gli spazi a disposizione sono una sala, un bar, una libreria e il parchetto che circonda il villaggio Barona. La lista d'attesa è lunga e l'obiettivo degli organizzatori è far crescere il campo senza lasciare indietro nessuno.
3: E apriamo liste di attesa, per cui potremmo riempire altri 2 campus e speriamo nel futuro in realtà di trovare le risorse per ampliare la proposta nel tempo.
1: Era il nostro ultimo servizio, grazie per l'attenzione, vi lascio alle interviste di Soul e al film Sabrina. Il TG2000 torna domattina. Buona serata.

0: Benedetto Pietro.
1: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì, ma questa è speciale.
2: È la granita siciliana senso freddo.
1: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione. Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
3: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
4: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
5: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere.

0: per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
2: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
3: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione, addio pelle secca. Con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
4: Complimenti, tutto il papà. Beh,
5: veramente sono due.
4: Due gemelli uguali a lei. Sarà contenta sua moglie.
5: Ora bisogna fare tutto per due. Due culle, due passeggini.
4: Ma faccia anche due passi e vada da Compass. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
6: Vieni in filiale. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
7: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
8: Nonna, il volume della televisione è troppo forte.
9: E perché non sento bene?
8: Prova Prondi Amico Super TV.
9: Un telefono? Per guardare la televisione?
8: Metti le cuffie. Premi il tasto blu sul telefono.
9: Incredibile, sento proprio bene.
8: Inizia il tuo programma preferito.
9: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
8: Brondi, chi parla?
10: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
11: Per il ciclo Stelle senza tempo.
12: C'era una volta a Long Island una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
13: Vieni giù di lì, Sabrina.
12: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con Delhi.
13: Non sognare l'impossibile, cara.
14: Bonjour, mesdames et messieurs.
12: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
15: Ma sì che mi conosco.
16: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
15: Ma non vorrei andare tu con lei.
16: Perché dovrei volerlo?
15: Perché ne sei innamorata.
11: Sabrina, questa sera in prima serata.

0: Maria Cristina Messa, una donna di scienza, ok? Prestata anche alla politica, docente di diagnostica, mi corregga se sbaglio, per immagine e radioterapia, è stata docente all'Università di Milano Bicocca, di cui è stata rettrice,
1: Sì.
0: e poi ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica sotto il governo Draghi. Quindi possiamo dire senza piaggeria, un'eccellenza in campo medico che è partita da Milano ed è tornata a Milano, ha scelto l'Italia. Nonostante gli studi all'estero, no?
1: Sì, la qualità di vita e anche il desiderio di lavorare in Italia non mi hanno mai abbandonato. I periodi esteri sono stati estremamente importanti, ti arricchiscono sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista personale, perché comunque devi cavartela in qualche modo in un ambiente diverso, con persone nuove, con lingue diverse. La mia esperienza mi ha portato veramente a scegliere l'Italia
0: Secondo me
1: poi.
0: c'è anche dell'affezione, il desiderio di stare in questo paese per un servizio al paese, ma ne riparliamo. Ma lei viene da una famiglia di medici?
1: No,
0: No, la
1: assolutamente,
0: prima.
1: però vengo da una famiglia dove papà si era creato da solo, costruito il suo futuro da zero e la sua passione era la medicina, cioè se lui avesse potuto
0: Ok.
1: sicuramente l'avrebbe fatta, invece ha fatto economia e commercio, ha lavorato nell'industria, ma se mi ha trasmesso

0: messo da subito la passione per la medicina.
1: E invece la sua propria famiglia, perché lei ne ha parlato e ne ha parlato per un motivo, ovviamente, perché non deve essere stato semplice essere una donna in carriera, avere una famiglia, avere due figli e un marito con cui vi conoscete dai tempi del liceo, cosa rarissima altrettanto, eh?
0: Ogni tanto capita.
1: Succede. Medico anche egli, no?
0: È medico anche lui, sì. Devo dire che è stata una bellissima, ed è tuttora una bellissima avventura.
1: Avventura è una bella parola, perché non sempre è facile, ma le avventure si vivono da protagonisti, no? Dicevo, una donna in carriera, uno si immagina appunto qualcuno con i tacchi a spillo pronto a calpestare i colleghi, ma deve essere stato complicato però, sia nell'ambiente universitario che nell'ambiente ospedaliero, forse essere bravi ed essere apprezzati o no, come donna?
0: Dunque, io credo che non nasci con l'idea di diventare un rettore o un ministro o un
1: Tra l'altro,
0: presidente,
1: tra le
0: no?
1: prime rettrici universitarie.
0: Sì, a Milano la prima. E non nasci con questa idea, è una cosa che si crea nella tua formazione e con le tue capacità, che sono molto spesso innate, ma che traggono dall'esperienza di tutti i giorni poi una certa formazione, insomma. Quindi ci sono delle ambizioni, per carità, siamo tutti molto ambiziosi, ma mai avrei pensato di avere una carriera di questo tipo. Quindi questo è il primo punto. Quindi non ho lottato per una posizione, ho lottato per fare delle cose, che è una cosa un po' diversa.
1: Ma è stata ostacolata dai colleghi o no?
0: Ma diciamo che non me ne accorgo, io vado oltre.
1: Zero vittimismi, così funziona e va meglio. Però immagino che come tutte le donne che amano o che devono lavorare, qualche senso di colpa nel rapporto con lavoro-famiglia ci sia stato.
0: C'è sicuramente un senso di togliere qualche cosa a chi vuoi veramente bene. Questo qualcosa è tempo fondamentalmente, perché diciamo che invece la densità degli affetti
1: Certo.
0: dell'essere presente nei momenti importanti, quella resta sempre, no? Ma ti senti ogni tanto, come dire, deviata da quello che vorresti fare. Ecco, questo sì, essere. Come dire, soprattutto rispetto alle altre mamme, alle altre famiglie, più avere una vita un po' più normale, ecco.
1: Dicevamo prima della scelta di rimanere in Italia, troppe giovani, soprattutto in campo medico e infermieristico, scelgono di andare all'estero. E concretamente, non utopisticamente, come sostenerli?
0: Il motivo di andare all'estero è cambiato nel corso del tempo. Noi andavamo all'estero perché la ricerca e l'avventura della ricerca era più moderna all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, che sono stati veramente promotori delle grandi ricerche internazionali. Quindi andavamo proprio per imparare un metodo scientifico applicato, nel nostro caso alla medicina, come scelta. Per poi magari tornare indietro. Oggi si va all'estero anche per motivi economici, per motivi di carriera, perché purtroppo ci sono una serie di ostacoli, no? Ci sono delle criticità sicuramente nel nostro paese da questo punto di vista. Io penso che molti di quelli che vanno via, che vanno all'estero, vorrebbero anche tornare. Amano il loro paese, amano l'Italia, ma è chiaro che poi ti trovi di fronte alla praticità di tutti i giorni, alla anche soddisfazione delle tue ambizioni, no? In fin dei conti, anche studiare tanti anni per poi non avere il lavoro adatto a quello che hai studiato è
1: Si
0: frustrante.
1: parlava di campo medico, ma soprattutto per gli infermieri, questo è un problema,
0: Soprattutto
1: no?
0: per gli infermieri, ma gli infermieri. Veramente io spero che si faccia una rivoluzione in questo senso, che intanto perché sono una figura fondamentale nella sanità. Lo vedo anche adesso in Don Gnocchi, ma l'ho visto prima negli altri ospedali in cui ho lavorato. immagino che lo percepiate anche voi, tu capisci se un reparto funziona bene dalla qualità degli infermieri, non è solo il medico, è la qualità degli infermieri che dà veramente la reputazione di un reparto. E sono fondamentali e dovrebbero avere molta più responsabilità di quella che poi viene attribuita, cioè viene attribuita una responsabilità, diciamo così, di fatto, ma non di competenza.
1: Compenso probabilmente, perché è un mestiere faticoso, a rischio burnout, no?
0: Sicuramente non c'è un compenso adeguato, non solo stipendiale, ma anche di carriera. In fin dei conti tutti hanno diritto ad avere degli sbocchi professionali di crescita. E purtroppo
1: lei conosce bene il mondo universitario, è stata ministro. Cosa hanno le nostre università e i nostri istituti di ricerca in meno, in modo da non competere alla pari con atenei importanti, penso soprattutto al mondo anglosassone, ma non solo? Solo questione di soldi, non credo.
0: No, bisogna un po' anche capire quali indicatori prendiamo per questa competizione. In Italia in realtà le università sono assolutamente eccellenti. Sono tante, più che in altri paesi, e spesso piccole. Si dice che sono in rete, però non è una rete proprio, molto fitta, ecco. E questo nella competizione internazionale con università che sicuramente anglosassone, ma adesso abbiamo anche le università cinesi, esatto. Abbiamo dei colossi, no? Che sono molto forti e molto concentrate, perde perché siamo troppo dispersivi, secondo me. In realtà il tipo di formazione che viene data in Italia piace molto all'estero, nel senso che i nostri ragazzi vanno fuori e trovano subito delle ottime opportunità e vengono molto valorizzati, perché abbiamo ancora una formazione abbastanza severa, una formazione teorica importante a tutto tondo. Facciamo una buona ricerca, nonostante i ricercatori siano in un numero limitato rispetto ad altri paesi.
1: E nonostante la mancanza di fondi, questo
0: e i fondi non siano mai adeguati, siamo fra i primi a livello internazionale per citazioni ed impact factor nelle riviste scientifiche, no? Siamo al sesto posto nelle scienze della vita mondiale, nonostante tutto questo.
1: Lei è stata ministro. Perché ha scelto di mettere i piedi in politica, che è un terreno, insomma, soprattutto per gli studiosi, spesso accidentato?
0: Intanto io ho avuto la fortuna enorme di far parte di un governo particolare, che non era un governo eletto dai cittadini, ma un governo formato da Presidente Draghi, che ha scelto i propri ministri, ha scelto i propri collaboratori, quindi noi eravamo in parte provenienti da partiti politici, in parte tecnici. Io ho fatto parte del ministro tecnico, che non vuol dire non far politica, perché è chiaro che fai politica, però non hai un partito da elezioni.
1: Fai
0: non
1: politiche.
0: Hai, fai politiche, esatto. Certo. E l'idea di poter lavorare con una presidente che per fama, insomma, stimavo già moltissimo, poi l'ho stimato ancora di più conoscendolo, in un periodo particolare della nostra storia. C'era il Covid, c'era il PNRR, bisognava correre, bisognava mettere insieme l'intero Parlamento, come è successo, no? Tranne perché per Fratelli d'Italia era l'intero Parlamento che aveva cercato di trovare degli accordi fra partiti. È insomma un'occasione unica, direi.
1: È riuscita a fare parecchie cose che voleva?
0: Tantissime. Tantissime, perché si correva tanto, perché comunque avevamo due obiettivi principali: quello di portare l'Italia fuori dal Covid, e c'era il problema delle vaccinazioni, c'era il problema di una ripresa a una vita normale o quasi. C'era anche un aspetto non solo sanitario, ma sociale, molto rilevante. E questo, come, insomma, in pochi mesi siamo riusciti a raddrizzare e a uscire, perché poi nell'estate successiva eravamo tutti in giro, no? Tutti in giro e quasi tutti vaccinati. E poi c'era il PNRR, che, come abbiamo detto prima, era un'occasione per quanto riguarda università e ricerca di avere dei fondi consistenti, perché erano veramente tanti fondi, e di riuscire a dare ossigeno alla ricerca del nostro paese, che già era presente ma era un po' schiacciata, ma anche di creare delle nuove reti di ricerca, cosa che penso sia stata fatta. Abbiamo creato dei grandi filoni, no? Che potevano interessare la mobilità, ma anche nuove molecole come quelle dell'mRNA che sono state fatte, ma anche la biodiversità. Quindi abbiamo creato veramente dei filoni che spero che adesso abbiano un seguito.
1: La sua famiglia era d'accordo che lei lavorasse?
0: Era molto
1: a Roma?
0: Fiera di me.
1: Ah, sì? Sì, ah, okay. Sì. Lei è direttore, direttrice scientifica della Fondazione Dognocchi. Non si vede, ma siamo nella cappella, no? Della casa, della città di Dognocchi qui a Roma, e per noi Don Carlo Gnocchi è il sacerdote beato, peraltro cosiddetto padre dei mutilatini, no? Della guerra dopo il 45, quindi questa è una realtà che ha i suoi begli 80 anni. E innanzitutto, perché ha accettato questo incarico, che ruolo svolge, e poi ci racconti che cos'è questa fondazione, perché è una realtà enorme che tocca varie città e che innanzitutto è un IRCCS, cioè un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, quindi si fa molta ricerca.
0: Sì, io ho accettato questo incarico innanzitutto per il tipo di lavoro che andavo a fare, nel senso che penso di aver acquisito delle competenze in campo scientifico che mi permettono di coordinare e di aiutare, di supportare i ricercatori, le ricercatrici e la ricerca. Poi perché l'Istituto Dognocchi, che io da milanese conoscevo come milanese e che non sapevo che fosse così esteso, quindi questa è stata per me anche quasi una sorpresa, e niente del terzo settore. Io ho fatto, certo, sono cresciuta a San Raffaele, poi sono stata tantissimo nel pubblico a San Gerardo di Monza, quindi conosco bene il pubblico, sempre come universitaria. Volevo veramente lavorare nel terzo settore, chiudere un po' un cerchio, no profit fondamentalmente, questa, ritornare anche alla comunità quello che avevo avuto tanto dalla vita. E quindi e poi il tipo di ricerca che viene fatta in Dognocchi mi stimola in modo particolare, perché è una ricerca che può veramente avere un impatto sui più sfortunati.
1: Disabilità, ma anche malati oncologici, anche anziani.
0: Su quelli di cui nessuno si occupa. E questa è una sfida molto importante. Ora, adesso tutti parlano della riabilitazione, perché siamo il 30% della popolazione che ha comorbidità, che quindi ha delle disabilità che derivano dall'invecchiamento, dalla comorbidità. Abbiamo cronicizzato i tumori, per cui abbiamo tante malattie croniche, oltre a quelle che avevamo già prima.
1: Sono le malattie rare.
0: E ci sono le malattie rare. Ma è sempre stata un po' considerata la sorella povera della farmacologia, la riabilitazione. In realtà, soprattutto grazie all'innovazione tecnologica, esatto, devo dire, ma anche biologica, non solo tecnologica, ha delle potenzialità enormi. Questa è una bella sfida, una sfida che in Dognocchi possiamo affrontare tenendo forte e saldo il principio dell'arrivare al più debole, arrivare a tutti, ma contando su una rete enorme, perché appunto è in 25 sedi in tutta Italia, in 9 regioni diverse.
1: Possiamo dire che il core della fondazione, della Dognocchi, fin dai suoi inizi, dai suoi esordi, mi raccomandi, la mia creatura, qualcosa del genere, la mia baracca,
0: sì,
1: aveva detto Don Gnocchi, no?
0: Baracca, sì.
1: Ma e forse l'attenzione alla persona, no? Lo sguardo alla persona, alla sua interezza. C'è anche un

0: un impegno, un coinvolgimento personale di fede in questa realtà da parte sua?
1: Ma c'è un coinvolgimento sulla persona. Io ho sempre lavorato per le persone e con le persone. Una cosa che sono sempre portata dietro è il rispetto verso l'altro e anche la bellezza della relazione fra persone. Quindi questo
0: Che è la
1: sicuramente.
0: base della cura, no?
1: Che è una base importante, non basta, bisogna avere anche qualcos'altro, però è importante molto.
0: Sì, lo sguardo alla persona, alla sua interezza in questo
1: Sì,
0: senso, no? Quindi
1: sì.
0: è questione di rapporto che può aiutare a sostenere, soprattutto immagino le sarà capitato di guardare persone malate molto molto gravi e di andare via col groppo in gola, immagino,
1: Capitato anche di perdere le
0: no?
1: persone,
0: Certo.
1: quindi da medico devi un pochino, come dire, cercare di andare oltre, perché devi mantenere la tua capacità di aiutare senza, con empatia, ma senza farti trascinare. Questo non è un equilibrio sempre facile, perché a volte le tragedie che vedi sono molto coinvolgenti.
0: Senta, questa è una realtà eccellente in campo appunto della ricerca e quindi naturalmente dell'innovazione. So che lei è una sostenitrice sia della telemedicina, che sembra ancora un po' una nebulosa che guardiamo con sospetto a volte, ma anche dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in campo medico-riabilitativo.
1: Sì, io credo che la tecnologia vada usata al suo massimo e potenziando, aumentando la nostra capacità di cura. La telemedicina è vero che è un po' agli esordi, ma è un metodo di cura che non può essere lasciato da solo, è un metodo di cura che segue il paziente a domicilio. Però sempre in qualche modo con la presenza umana di qualcuno che tiene le fila.
0: Cioè, dà fiato agli ospedali anche?
1: Da fiato agli ospedali, permette di arrivare dappertutto, perché insomma ci sono tanti luoghi in cui
0: Paesino,
1: l'accesso
0: l'anziano che
1: paesino,
0: non
1: ma
0: si muove.
1: non solo, pensiamo alla montagna,
0: Certo.
1: pensiamo, ma anche in città in realtà è così, no? La città purtroppo sono diventate difficili da vivere. A Milano abbiamo 300.000 persone oltre 65 anni, di cui una buona percentuale ha molte patologie e sono soli. Intelligenza artificiale, vuol dire, a parte che c'è, quindi è come dire, fuori piove, non voglio che non piova, quindi c'è, va usata, ne vanno comprese anche i metodi, io penso che noi dobbiamo insegnare adesso all'università, ai nostri medici, a capire cos'è questo algoritmo che gira dentro l'intelligenza artificiale, a capire quanto i dati che vengono immessi per istruire la macchina sono importanti e quale deve essere la qualità dei dati. Quindi non prendere l'esito che dà l'intelligenza artificiale come sempre sicuro e sempre quello che
0: Siamo in campo
1: risolve.
0: scientifico, come ci spiegava Galileo, il metodo sperimentale
1: Il
0: non
1: metodo
0: contempla
1: sperimentale
0: assolutezze.
1: va applicato. Il problema è che l'intelligenza artificiale va più veloce di qualsiasi capacità umana di costruire un percorso scientifico, no? Ha ragione sempre il mio presidente Draghi, no? Quando dice l'Europa sull'intelligenza artificiale ha scelto un percorso che la rende meno competitiva, parlando di un atteggiamento di precauzione, no? Che non è prevenzione. Precauzione e prevenzione sono due cose molto diverse, perché di prevenzione lo fai quando sai che cosa succederà. Precauzione invece non sai che cosa succederà e quindi tu dici non sapendolo io comunque limito.
0: Certo, troppa prudenza non è più una virtù, ma è un freno.
1: Esattamente.
0: Lei ha anche presidenze della Fondazione Premio Internazionale Balzan, che era un signore veneto che è stato giornalista e poi amministratore del Corriere della Sera, poi emigrato in Svizzera sotto il fascismo. Ed era di fatto un mecenate, un illuminato, no?
1: Sì, tanto mecenate che la figlia nel 57, per seguire un po' i voleri paterni, ha deciso di istituire questa fondazione con una somma cospicua che dura da allora, attraverso la quale la Fondazione Premio è in grado di premiare

0: cuore. Ogni anno, 4 scienziati a livello internazionale, 2 in materie dure, quindi la matematica, la fisica, la chimica, eccetera, e 2 in materie umanistiche,
1: Che mostra ancora una
0: democrazia.
1: volta la necessaria sussidiarietà tra pubblico e privato, perché questo aiuta, no? Soprattutto tanti
0: Sì,
1: giovani.
0: aiuta anche la dimensione del premio, perché il premio secondo me dà valore e dà risalto a chi ha speso tutta la vita in ricerca, che è diverso dal progetto, no? Questo è un premio alla carriera. E i premiati, devono devolvere metà della somma che ricevono in nuovi progetti che coinvolgano dei giovani. Quindi dà anche una continuità, dà anche questa importanza di passare il
1: Di testimone.
0: testimone a qualcun
1: L'ultima
0: altro.
1: cosa che le voglio chiedere riguarda la sua città, Milano. Lei è molto milanese, cresciuta intorno al Castello Sforzesco, dice che ama molto passeggiare, non solo in montagna, che immagino sia la sua passione, ma anche proprio nella sua città. Ora Milano è sempre stata alla testa dell'innovazione in campo imprenditoriale, in campo tecnologico, in campo culturale anche di questo paese, una città internazionale, una città europea. Oggi si sente parlare di Milano per la criminalità soprattutto, oppure per le corruzione, scandali vari.
0: Io devo dire che il racconto spesso ha dei fini
1: Eminente.
0: evidentemente secondi, diciamo così. Milano non è assolutamente questo, non è la città della criminalità, è una città delle opportunità. Ma in questo periodo storico particolare conviene raccontarla in un modo diverso.
1: Lei ama molto la sua città,
0: Sì.
1: anche se è di Monza, però sono pochi
0: Sì,
1: chilometri.
0: sì.
1: C'è una canzone che le piace molto e che entra in questa atmosfera così milanese, su, tiriamola fuori.
0: Non facile. C'è una canzone che ho fatto suonare quando ho finito di fare il rettore, che è Aretha Franklin, Freedom.
1: Vabbè, allora questo così, è un programma di vita, eh?
0: È un programma di vita.
1: Grazie moltissimo.
0: Grazie, grazie molto.
1: Grazie.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
7: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con

0: ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda, fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
1: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
3: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
2: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglie con Costa.
3: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
4: Ehi Felix, è arrivato Robby.
5: Ho portato la cena.
4: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
6: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
7: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i quattro principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
8: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
7: Prenota su biorepair.it.
9: Vedi anche tu.
10: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
11: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
10: Eh sì,
11: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
10: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
11: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
10: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.